0: evidenziano una crescita generalizzata degli infortuni del 5,1%, trainata soprattutto dal tragitto casa-lavoro, dove le denunce sono salite del 7% e i casi mortali del 2,7%. Per la ministra del Lavoro Calderone si tratta di dati drammatici, anche se bisogna tener conto che ci sono 1.300.000 persone in più al lavoro e che l'incidente.
1: Radio 1 Sport.

una storia, una salita, una strada, una matita, un microfono, una stretta con il sangue fra le dita. Che Dio ci maledica, sento le sue impronte di una croce incisa, con l'olio bollente sulla fronte. Un animo bastardo, una cieca convinzione, un rifugio, uno sguardo, una ricerca di attenzione. In bilico fra l'odio profondo e la redenzione, ho scelto la beatitudine dell'eterna dannazione. Ehi, lo sai che ho perso troppo tempo? Chissà se tu l'hai ritrovato, chi

come un alieno per tornare a casa. Punto alle stelle, sono a metà strada. Da bambino ero felice quando nevicava. Adesso blocca il traffico, rovina la giornata. In mezzo a una folla di voci che acclama. Avere un radar e sentir solo quella solitaria che infama. Che poi la fama non ha utilità né importanza. Quando vedi chi ami andare via sull'ambulanza. E allora ho chiesto scusa al cielo per la mia vita intera. Mentre l'infermiera le infilava i tubi nelle braccia. Ho pregato Dio, prenditi i soldi, la mia moto e la carriera.

Ho voglia di sentirmi ritrovarmi, magari avervi tutti qui vicino, per sorriderci mentre si parte. Ho voglia di ballare, ho voglia di viaggiare, ho voglia di non farmi più scappare, capire tutto senza domandare e riunire dei frammenti tipo questo, tipo questa mano.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Telefonata Trump-Putin, sospese le sanzioni contro Mosca, gasolio russo contro la crisi. Al termine del colloquio tra i due presidenti, l'americano annuncia di aver raggiunto un accordo che consentirà a Mosca di immettere carburante sul mercato globale da subito fino ai prossimi mesi. La fornitura di quasi 2 milioni di tonnellate di gasolio. I prezzi, ha aggiunto Trump, scenderanno rapidamente in misura record. Negativo il commento di Zelensky, che afferma i regali alla Russia non porteranno alla pace. I due leader dovrebbero incontrarsi a margine del vertice APEC che si terrà a novembre in Cina. E il presidente americano ha parlato anche della premier Meloni, affermando: ho un grande rapporto con lei e che probabilmente incontrerà il G20 di Miami per un bilaterale. E gli Stati Uniti, insieme a Israele, criticano il conferimento del Nobel per la pace all'85enne giurista sudafricana Navy Pillay. Da presidente della commissione d'inchiesta dell'ONU sulla Palestina, aveva accusato lo Tel Aviv di genocidio a Gaza.
3: Garantire che i crimini di guerra contro l'umanità e il genocidio vengano perseguiti. È chiaro il messaggio del Comitato di Oslo, che ha assegnato il Nobel per la pace a Navy Pillay. Lei, avvocata sudafricana partita dalla lotta all'apartheid per arrivare ai vertici dei tribunali internazionali, di recente ha presieduto la commissione d'inchiesta dell'ONU sulla Palestina, da dove ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Ed è stato proprio questo a scatenare l'ira del presidente Trump. Pillay odia gli Stati Uniti e Israele, afferma, e poco dopo il Nobel il segretario di Stato Rubio annuncia nuove sanzioni contro la Corte Penale Internazionale, il tribunale di cui per anni Pillay è stata giudice. Dura anche la reazione di Israele. Pillay ha inventato accuse infamanti sullo Stato ebraico, afferma il primo ministro Netanyahu, che plaude alle sanzioni americane contro la CPI. Attacchi che non hanno tuttavia scalfito la gioia della giurista, che ha dedicato il premio a tutti i sopravvissuti dei crimini internazionali. Livia Liberatore, GR1.
2: La Farnesina intanto ribadisce la fiducia nell'operato della Corte Penale Internazionale ed esprime la propria contrarietà alle misure annunciate da Washington, posizione condivisa anche da altri 7 paesi: Canada, Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Paesi Bassi e Regno Unito. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha promulgato la legge elettorale, approvata in via definitiva dalla Camera giovedì. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le opposizioni potranno, come annunciato, presentare ricorso alla Corte Costituzionale. La cronaca: arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio 61enne morto nel napoletano dopo una caduta da un capannone. Le accuse sono di omicidio colposo e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. L'indagine ha accertato che la vittima lavorava in nero e che il datore di lavoro ha tentato di regolarizzare fittiziamente la posizione dopo l'incidente, oltre a convincerlo a non parlare. Roma è ancora ricoverato in prognosi riservata l'attore Davide Iacopini, aggredito da due giovani che viaggiavano su una minicar, e salgono a 6 i casi di aggressione nello stesso quartiere.
4: È stato un uomo di 67 anni a denunciare un nuovo episodio avvenuto domenica, la sera prima dell'aggressione a Iacopini, sempre nella stessa zona, il quartiere romano di Monteverde Vecchio. Il 67enne, che stava rientrando a casa, è stato affiancato da una minicar nera con a bordo 2 persone e il passeggero lo ha colpito al fianco con un tubo di plastica. La procura e gli investigatori, che hanno tenuto un vertice per fare il punto sulle indagini, lavorano per appurare se le 6 violenze siano legate fra loro e per identificare gli aggressori di Iacopini, quasi certamente dei minorenni. La difficoltà principale e identificare la targa della minicar. Al setaccio le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, messe a confronto con i racconti delle vittime, una delle quali ha parlato di un ragazzo con i capelli a spazzola biondi. Davide Iacopini, intanto, resta ricoverato in terapia intensiva. Colpito con un calcio mentre era in monopattino, l'attore era andato a sbattere con violenza su un'auto in sosta. Daniele Lettig, GR1.
2: Il maltempo che sta colpendo il centro-sud, in Sicilia 2 trombe d'aria si sono abbattute su Marsala provocando 11 feriti, tra cui alcuni bambini, e gravi danni ad una scuola. In Lazio violenti temporali hanno allagato Nettuno, dove i soccorritori hanno salvato 2 disabili intrappolati in casa. Allerta arancione in parte di Campania, Puglia e Calabria e in Sicilia. Sport: calcio, oggi ritorno in campo della Serie A dopo la pausa per la nazionale con Genoa, Fiorentina, Inter, Parma e Napoli, Frosinone. Calcio femminile: la nazionale a Tbilisi batte la Bielorussia 2-0 e si giocherà martedì a Firenze la qualificazione per i mondiali del prossimo anno. Vincenzo Montella non è
3: Radio 1 Sport.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. Via libera al gasolio russo sul mercato americano per frenare i prezzi. L'intesa raggiunta da Trump e Putin durante un colloquio telefonico in serata. Un accordo che, secondo il Cremlino, avrà effetti positivi sull'economia mondiale. La fornitura sarà di quasi 2 milioni di tonnellate di gasolio. Durissimo Zelensky, una decisione indegna e disonesta. Le concessioni a Mosca non porteranno pace, ma altro terrore. E in serata Trump ha parlato anche della Premier Meloni, dicendo: ho un grande rapporto con lei, probabilmente la incontrerò al G20 di Miami per un bilaterale. Ed è scontro sul Nobel per la pace. Gli Stati Uniti e Israele criticano il conferimento di riconoscimento all'85enne giurista sudafricana Navi Pillay. Da presidente della commissione d'inchiesta dell'ONU sulla Palestina aveva accusato lo Stato ebraico di genocidio a Gaza. Washington attacca la Corte Penale, Italia e altri 7 paesi invece la sostengono. Rimaniamo negli Stati Uniti, continua a crescere forte la polemica annunciata dopo l'annuncio della diretta streaming il 3 dicembre dell'esecuzione negli Stati Uniti di Nidal Hassan, responsabile della strage di Fort Hood nel 2009. Per l'ONU si configurerebbe il reato di tortura. Il segretario di Stato Vaticano, il cardinal Parolini, condanna la spettacolarizzazione della pena di morte, mentre il vicepresidente americano Vance afferma che non assisterà alla trasmissione. E torniamo in Italia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata in via definitiva dalla Camera. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le opposizioni potranno, come annunciato, presentare ricorso alla Corte Costituzionale. Ma nel confronto tra i partiti tornano anche i temi economici, quello degli extra profitti, ma anche le alleanze.
3: Dopo il via libera alla riforma elettorale, il centrodestra guarda unito alla scadenza naturale della legislatura. Ogni decisione sarà per il bene del paese, rassicura Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia. Maggioranza al lavoro sulla manovra. Matteo Salvini, Lega, torna sugli extra profitti.
4: Noi non abbiamo intenti punitivi o tassativi o espropriativi. Conto che ci arriviamo con un confronto positivo e costruttivo.
3: La replica di Antonio Tajani, Forza Italia. Le banche hanno già fatto molto, se vogliono dare un altro contributo discutendo, ben venga. Sui temi economici intervengono anche i leader del campo largo, con la segretaria PD Elly Schlein, che propone una legge per il diritto a restare dei giovani e un piano casa coraggioso. Si voti al più presto, dice, pensando al cantiere dell'alleanza.
5: Io penso che per la nostra alleanza progressista non ci sia miglior programma che attuare fino in fondo la nostra Costituzione antifascista.
3: Giuseppe Conte, 5 Stelle, attacca il governo, basta spese per la difesa. Si discute anche di alleanze, con Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, che incalza, pronti per il confronto sul programma. Entro ottobre, centrosinistra che si appresta a depositare i ricorsi alla Consulta contro la legge elettorale appena promulgata da Sergio Mattarella. Francesco Macaro, GR1.
2: E la Premier Meloni in queste ore è concentrata proprio sui temi economici, in particolare sul fisco. In un intervento al congresso dei tributaristi ha spiegato che bisogna arrivare a un sistema fiscale intransigente con gli evasori, ma attento alle esigenze di chi lavora.
6: La priorità per Giorgia Meloni resta proteggere il potere d'acquisto delle famiglie e sostenere il tessuto produttivo abbassando i costi dell'energia. Sarà questo il cuore della legge di bilancio, una manovra che il governo impronterà sulla prudenza, sempre con lo sguardo alla possibilità di uscire dalla procedura europea di infrazione per deficit eccessivo. Famiglie e imprese sono i pilastri del provvedimento. Obiettivo dell'esecutivo è alleggerire la pressione fiscale sul ceto medio. E parlando di riforma fiscale, la Presidente del Consiglio torna sulla semplificazione. A dicembre scade la delega per la compilazione dei testi unici. Lo Stato giusto, avverte, è intransigente con i furbi.
7: È una riforma che l'Italia aspettava da oltre 50 anni e che ha tre obiettivi di fondo: tagliare le tasse, costruire un fisco più semplice, rifondare il rapporto tra lo Stato e i contribuenti.
6: E vanno avanti le interlocuzioni con Bruxelles, a cui è arrivata la richiesta italiana di flessibilità sui vincoli di bilancio per gli investimenti in energia e difesa. La discussione sarà sul tavolo del Consiglio europeo che si apre giovedì. Lunedì la Premier sarà a 3 anni dalla prima partecipazione all'assemblea di Assolombarda a Milano. Federica Ionta, GR1.
2: E continuiamo con la cronaca. Il caso Report: il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto la richiesta di reintegro immediato di Sigfrido Ranucci alla conduzione del programma. Soddisfazione dei vertici aziendali, i legali del giornalista valuteranno ulteriori iniziative. E i carabinieri hanno arrestato il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto a Giuliano in Campania dopo una caduta da un capannone a Caivano. L'indagine ha accertato che la vittima lavorava in nero e che il datore di lavoro ha tentato di regolare
0: Radio 1 Sport.

0: Ore 5.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Telefonata a Trump, Putin, sospese le sanzioni contro Mosca, gasolio russo contro la crisi. Al termine del colloquio tra i due presidenti, l'americano annuncia di aver raggiunto un accordo che consentirà a Mosca di mettere carburante sul mercato globale da subito e fino ai prossimi mesi. La fornitura è di quasi 2 milioni di tonnellate di gasolio e i prezzi aggiunto scenderanno rapidamente in misura record. Negativo il commento di Zelensky, che afferma i regali alla Russia non porteranno la pace. Putin e Trump dovrebbero incontrarsi a margine del vertice APEC che si terrà a novembre in Cina. Il presidente americano ha parlato anche della premier Meloni, affermando di avere un grande rapporto con lei e che probabilmente la incontrerà al G20 di Miami per un bilaterale. E gli Stati Uniti insieme a Israele criticano il conferimento del Nobel per la pace all'85enne giurista sudafricana Nabi Pillay. Da presidente della commissione d'inchiesta dell'ONU sulla Palestina, aveva accusato Tel Aviv di genocidio a Gaza.
4: Garantire che i crimini di guerra contro l'umanità e il genocidio vengano perseguiti. È chiaro il messaggio del Comitato di Oslo, che ha assegnato il Nobel per la pace a Nabi Pillay. Lei, avvocata sudafricana partita dalla lotta all'apartheid per arrivare ai vertici dei tribunali internazionali, di recente ha presieduto la commissione d'inchiesta dell'ONU sulla Palestina, da dove ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Ed è stato proprio questo a scatenare l'ira del presidente Trump. Pillay odia gli Stati Uniti e Israele, afferma, e poco dopo il Nobel, il segretario di Stato Rubio annuncia nuove sanzioni contro la Corte Penale Internazionale, il tribunale di cui per anni Pillay è stata giudice. Dura anche la reazione di Israele. Pillay ha inventato accuse infamanti sullo Stato ebraico, afferma il primo ministro Netanyahu, che plaude alle sanzioni americane contro la CPI. Attacchi che non hanno tuttavia scalfito la gioia della giurista, che ha dedicato il premio a tutti i sopravvissuti dei crimini internazionali. Livia Liberatore, GR1.
3: La Farnesina intanto ribadisce la fiducia nell'operato della Corte Penale Internazionale ed esprime la propria contrarietà alle misure annunciate da Washington. Posizione condivisa anche da altri 7 paesi: Canada, Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Paesi Bassi e Regno Unito. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale, approvata in via definitiva dalla Camera giovedì. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le opposizioni potranno, come annunciato, presentare ricorso alla Corte Costituzionale. La cronaca: arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio 61enne morto nel napoletano dopo una caduta da un capannone. Le accuse sono di omicidio colposo e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. L'indagine ha accertato che la vittima lavorava in nero e che il datore di lavoro ha tentato di regolarizzare fittiziamente la posizione dopo l'incidente, oltre a convincerlo a non parlare. Roma è ancora ricoverato in prognosi riservata l'attore Davide Iacopini, aggredito da 2 giovani che viaggiavano su una minicar, e salgono a 6 casi di aggressione nello stesso quartiere.
5: È stato un uomo di 67 anni a denunciare un nuovo episodio avvenuto domenica, la sera prima dell'aggressione a Iacopini, sempre nella stessa zona, il quartiere romano di Monteverde Vecchio. Il 67enne, che stava rientrando a casa, è stato affiancato da una minicar nera con a bordo 2 persone e il passeggero lo ha colpito al fianco con un tubo di plastica. La procura e gli investigatori, che hanno tenuto un vertice per fare il punto sulle indagini, lavorano per appurare se le 6 violenze siano legate fra loro e per identificare gli aggressori di Iacopini, quasi certamente dei minorenni. La difficoltà principale è identificare la targa della minicar. Al setaccio le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, messe a confronto con i racconti delle vittime, una delle quali ha parlato di un ragazzo con i capelli a spazzola biondi. Davide Iacopini, intanto, resta ricoverato in terapia intensiva. Colpito con un calcio mentre era in monopattino, l'attore era andato a sbattere con violenza su un'auto in sosta. Daniele Lettige, GR1.
3: Centro-sud colpito dal maltempo. In Sicilia 2 trombe d'aria si sono abbattute su Marsala, provocando 11 feriti, tra cui alcuni bambini, e gravi danni ad una scuola. In Lazio violenti temporali hanno allagato Nettuno, dove i soccorritori hanno salvato 2 disabili intrappolati in casa. Allerta arancione in parte della Campania, Puglia, Calabria e in Sicilia. Le condizioni di Vittorio Sgarbi, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, restano stabili, ma è stato sottoposto ad un intervento di tracheotomia. È quanto si legge nel comunicato dell'ospedale. Il critico d'arte è ricoverato da 10 giorni per un'insufficienza respiratoria e si trova attualmente in terapia intensiva. Sport calcio, oggi ritorno in campo della Serie A dopo la pausa per la nazionale con Genoa Fiorentina, Inter Parma e Napoli Frosinone.
1: Radio 1 Sport.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno e bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Via libera al gasolio russo sul mercato americano per frenare i prezzi. L'intesa raggiunta da Trump e Putin durante un colloquio telefonico, un accordo che secondo il Cremlino avrà effetti positivi sull'economia mondiale. La fornitura sarà di quasi 2 milioni di tonnellate di gasolio. Durissimo, Zelensky, una decisione indegna e disonesta. Il corrispondente da New York.
3: Voglio ringraziare il presidente Putin per essere onesto con voi. Sono le parole di Trump ai giornalisti dopo che è stato lui stesso, lasciando la Casa Bianca, a sottolineare con la stampa l'importanza dell'accordo raggiunto con Mosca dopo una telefonata tra i due leader. La sintesi era arrivata prima di tutto via social. Ho appena concluso un colloquio di grande successo con il presidente russo Putin, aveva scritto Trump, nel corso del quale è stato concordato che la Russia fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Poi altre 500.000 tonnellate nel mese di novembre e 1 milione di tonnellate subito dopo. Nessun riferimento all'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca, ma invece la convinzione che questa intesa, unita a quello che Trump definisce il totale controllo dello Stretto di Hormuz, porterà i prezzi dei carburanti in America ad abbassarsi rapidamente. A stretto giro arriva anche una nota del Tesoro di Washington che afferma di aver concesso, su input del presidente, una sospensione delle sanzioni a stelle e strisce sulla fornitura di gasolio russo ai mercati mondiali per i prossimi mesi. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: E in serata Trump ha parlato anche della Premier Meloni dicendo: ho un grande rapporto con lei, probabilmente la incontrerò al G20 di Miami per un bilaterale. Ed è scontro sul Nobel per la pace. Gli Stati Uniti e Israele criticano il conferimento del riconoscimento all'85enne giurista sudafricana Navi Pillay. Da presidente della commissione d'inchiesta dell'ONU sulla Palestina aveva accusato lo Stato ebraico di genocidio a Gaza. Washington attacca la Corte Penale, Italia e altri 7 paesi la sostengono. E rimaniamo negli Stati Uniti, continua a suscitare forti polemiche l'annunciata diretta streaming il 3 dicembre dell'esecuzione negli Stati Uniti di Nidal Hassan, responsabile della strage di Fort Hood nel 2009. Per l'ONU si configurerebbe il reato di tortura. Il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Parolin, condanna la spettacolarizzazione della pena di morte, mentre il vicepresidente americano Vance afferma che non assisterà alla trasmissione. E torniamo in Italia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata in via definitiva dalla Camera. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le opposizioni potranno, come annunciato, presentare ricorso alla Corte Costituzionale. La cronaca con il caso Report: il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto la richiesta di reintegro immediato di Sfido Ranucci alla conduzione del programma. A soddisfazione dei vertici aziendali, i legali del giornalista valuteranno ulteriori iniziative.
4: Il grande clamore mediatico dell'attentato e della vicenda La Vitola ha provocato un malessere nella redazione di Report e un clima conflittuale che si è instaurato tra la stessa redazione e il conduttore, rendendone opportuna la sostituzione. E questa è la motivazione fondamentale dell'ordinanza con cui i giudici del Tribunale del Lavoro di Roma hanno respinto il ricorso di Ranucci per ottenere il reintegro alla conduzione della trasmissione. La RAI aveva offerto a Ranucci 3 soluzioni alternative: la vice direzione del TG3, quella di Rai News 24 oppure il ruolo di corrispondente dal Cairo, tutte rifiutate. Nelle motivazioni della sentenza viene anche spiegato che l'individuazione del conduttore e degli autori di un programma televisivo è una prerogativa dell'editore ed è insindacabile e nessun giornalista ha un diritto soggettivo a occupare un ruolo nel palinsesto. Accetto la sentenza e la rispetto serenamente, il commento di Ranucci, mentre soddisfazione è stata espressa dai vertici Rai. È la conferma che abbiamo operato serenamente, ha commentato il direttore dell'approfondimento Corsini, mentre la consigliera Frangi auspica che ora la redazione di Report possa finalmente lavorare in tranquillità. Giancarlo Rossi, GR1.
2: Le famiglie dei giovani italiani rimasti feriti nel rogo di Camp Montana rischiano di dover pagare 1,6 milioni di euro per le cure negli ospedali svizzeri. Non si è infatti ancora risolto il contenzioso tra Italia e Svizzera sui cachet sanitari. Sulla questione è attesa una decisione decisione del governo elvetico, ma la soluzione tarda ad arrivare. E i carabinieri hanno arrestato il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo una caduta da un capannone a Caivano. L'indagine ha accertato che la vittima lavorava in nero e che il datore di lavoro ha tentato di regolarizzare la posizione, ma solo dopo il tragico incidente. E le vittime sul lavoro sono in aumento nei primi 8 mesi dell'anno, è quanto emerge dal rapporto dell'INAIL.
5: Sono quasi 500 i decessi sul lavoro registrati dall'INAIL nei primi 8 mesi dell'anno, 10 in più rispetto allo stesso periodo del 2025. I dati aggiornati a fine agosto evidenziano una crescita generalizzata degli infortuni del 5,1%, trainata soprattutto dal tragitto casa-lavoro, dove le denunce sono salite del 6%.

Radio 1 Sport.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. La guerra in Ucraina, gli Stati Uniti rilanciano le trattative con una delegazione di Kiev e inviati europei a Miami per colloqui con i negoziatori della Casa Bianca. Contemporaneamente Trump al telefono con Putin si assicura la fornitura di milioni di tonnellate di gasolio che saranno esentate dalle sanzioni statunitensi nell'intento di abbassare i prezzi dell'energia in vista delle elezioni di metà mandato. Immediata la reazione di Zelensky, una decisione indegna e disonesta, regali a Putin non porteranno pace. Causeranno altro terrore. Dalla Casa Bianca anche il commento al conferimento del Nobel per la pace alla sudafricana Navi Pillay. L'intero sistema dei Nobel è truccato, ha affermato Trump. Pillay è partita dalla lotta all'apartheid fino ad arrivare ai vertici dei tribunali internazionali.
4: Israele ha commesso genocide contro i palestinian.
5: Israele ha commesso un genocidio a Gaza, dichiarava così Navi Pillay lo scorso anno in qualità di presidente della commissione d'inchiesta dell'ONU sulla Palestina. Una posizione che è stata determinante nella scelta di assegnare alla giurista il Nobel per la pace e su cui si sono concentrate le critiche. Pillay nutre un odio dichiarato verso l'America e Israele, afferma il presidente degli Stati Uniti Trump, e il segretario di Stato Rubio annuncia nuove sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Il tribunale in cui per anni ha lavorato Pillay. Dura anche la reazione di Israele. Pillay ha inventato accuse infamanti sullo Stato ebraico, afferma il primo ministro Netanyahu, che plaude alle sanzioni americane. La Commissione europea invece definisce deplorevole la mossa di Washington. Parole severe arrivano dal segretario generale dell'ONU Guterres. Anche l'Italia si è detta contraria alle sanzioni e insieme ad altri 7 paesi ha confermato la sua fiducia nell'istituzione. Livia Liberatore, GR1.
3: La strage di Capodanno a Crans-Montana, ancora niente accordo tra Italia e Svizzera sul pagamento delle cure per i 12 ragazzi italiani ustionati. 1,5 milioni di franchi il conto degli ospedali svizzeri. Secondo gli accordi internazionali, le fatture inviate alle famiglie dovrebbero essere pagate dallo Stato italiano, ma il governo si è rifiutato poiché si tratta di una strage per la quale sono in corso indagini che tirano in ballo il cantone e il comune di Cran. La morte dell'operaio di 61 anni precipitato dal tetto di un capannone a Caivano, in provincia di Napoli. Arrestato il datore di lavoro ieri a Orta di Atella, nel Casertano. L'ultimo saluto alla vittima.
6: Piangono insieme a mamma Carmela, strette nel dolore, Giusi e Valeria, le figlie di Salvatore Calignano. Non hanno più un padre, strappato via da una terra che il parroco della chiesa di San Massimo di Orta di Atella, Don Paolo Gaudino, definisce disgraziata, dove il lavoro troppo spesso uccide. I funerali sono il momento del dolore. Subito dopo l'incidente di Caivano della settimana scorsa, la famiglia della vittima aveva chiesto giustizia e la prima risposta dello Stato è arrivata. L'imprenditore Michele De Rosa, 37 anni, datore di lavoro dell'operaio morto, è stato arrestato. Deve rispondere di omicidio colposo e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. C'era anche lui, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sul luogo in cui Calignano è caduto da un'altezza di circa 8 metri. Le analisi dei filmati di videosorveglianza e i dati GPS dell'ambulanza rivelano che il corpo non sarebbe spostato da quel punto. Nessuna omissione di soccorso, dunque. Ciò che è emerso invece è che Salvatore lavorava in nero come i due colleghi che erano con lui. De Rosa avrebbe provato a regolarizzare la sua posizione solo dopo l'incidente fatale. Ora è ai domiciliari, il suo legale presenterà ricorso al tribunale del riesame nel registro degli indagati della procura di Napoli Nord. Anche i fratelli Frezza, committenti dei lavori e proprietari del capannone.
7: Napoli, Ivan Palumbo, GR1.
3: A Roma continua la caccia ai due giovani minicar, probabilmente minori, responsabili di diversi episodi di violenza nel giro di poche ore nel quartiere Monteverde, mentre si aggiungono altre denunce. L'ultima, la sesta, riguarda un 67enne colpito con un tubo di plastica domenica, la sera prima del calcio al monopattino dell'attore Davide Jacopini, che si è ferito gravemente nella caduta ed è ancora in terapia intensiva. Maltempo, feriti, danni e disagi al centro-sud. Due trombe d'aria sconvolgono Marsala e l'Interland, danneggiata una scuola ed alcune abitazioni. 16 feriti, tra cui 10 bambini. Danni anche alle campagne. Temporali e raffiche di vento sul litorale laziale, in particolare Anzio e Nettuno. Nubifragi e allagamenti in Salento. Il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto la richiesta presentata da Sigfrido Ranucci di reintegro immediato alla conduzione di Report. Il giornalista ha dichiarato di rispettare la sentenza che per il direttore degli approfondimenti Corsini è la prova che abbiamo lavorato correttamente. Sabato ricco di sport tra motori e calcio. Ricomincia la Serie A.
0: L'attesa è finita, si riparte. Dopo la lunga e insolita pausa per la Nations League, torneo fatale al CT della Turchia Vincenzo Montella, torna il campionato. Ad aprire la sesta giornata alle 15 Genoa-Fiorentina, sfida di bassa classifica. Alle 18...
2: Rai, Radio 1 Sport.

l'acqua della doccia che fai, le lenzuola del letto dove dormirai, l'hamburger di sabato sera che mangerai, che mangerai. Vorrei essere il motore della tua macchina, così di colpo mi accenderai. Tu non mi basti mai.

0: Consiglio dei Ministri.
1: Ore 7.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: GR1.
4: Telefonata Trump-Putin, intesa sul gasolio russo, il capo della Casa Bianca, Mosca ce lo venderà, sospese le sanzioni, Zelensky, decisione indegna. Nobel per la pace a Navi Pillay, ex giudice della Corte Penale Internazionale, accusò Tel Aviv di genocidio a Gaza, Stati Uniti e Israele contro il Tribunale dell'Aia, Italia e altri paesi lo difendono. La tragedia di Crans Montana, il nodo dei pagamenti, 1,5 milioni di euro le spese per le cure negli ospedali svizzeri dei ragazzi italiani feriti, ma tra Berna e Roma ancora nessun accordo su chi salderà il conto. Torna la Almeazza contro l'Inter, battesimo per il Parma del nuovo corso Gilardino, motori alle 9 in Indonesia allo sprint motomondiale, alle 11 quella a Singapore della Formula 1. Buongiorno da Danilo Giannese. Gli Stati Uniti rilanciano il negoziato per mettere fine alla guerra in Ucraina, con i colloqui in corso a Miami tra la delegazione di Kiev e gli inviati speciali della Casa Bianca. Allo stesso tempo Trump annuncia un accordo con Putin, confermato dallo stesso presidente russo, stop alle sanzioni verso Mosca, via libera alle forniture di milioni di tonnellate di gasolio russo. Immediata la reazione del leader ucraino Zelensky: i regali a Putin non porteranno pace e causeranno altro terrore, dice. L'intesa tra Trump e Putin, che potrebbero incontrarsi a novembre in Cina, a margine del vertice APEC, dopo un colloquio telefonico tra i due presidenti. Il corrispondente.
5: Voglio ringraziare il presidente Putin per essere onesto con voi. Sono le parole di Trump ai giornalisti dopo che è stato lui stesso, lasciando la Casa Bianca, a sottolineare con la stampa l'importanza dell'accordo raggiunto con Mosca dopo una telefonata tra i due leader. La sintesi era arrivata prima di tutto via social. Ho appena concluso un colloquio di grande successo con il presidente russo Putin, aveva scritto Trump, nel corso del quale è stato concordato che la Russia fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale, poi altre 500.000 tonnellate nel mese di novembre e 1 milione di tonnellate subito dopo. Nessun riferimento all'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca, ma invece la convinzione che questa intesa, unita a quello che Trump definisce il totale controllo dello stretto di Hormuz, porterà i prezzi dei carburanti in America ad abbassarsi rapidamente. A stretto giro arriva anche una nota del Tesoro di Washington che afferma di aver concesso, su input del presidente, una sospensione delle sanzioni a stelle e strisce sulla fornitura di gasolio russo ai mercati mondiali per i prossimi mesi. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
4: Da una parte il confronto con il capo del Cremlino, dall'altra l'ira per il premio Nobel per la pace assegnato a Navi Pillay, ex giudice della Corte Penale Internazionale. Trump annuncia misure contro il Tribunale dell'Aia, dura la reazione anche di Israele.
6: Integrità e coraggio nel perseguire i crimini di guerra contro l'umanità, determinazione nel promuovere la pace. Sono le doti che hanno portato a Navi Pillay, giurista e avvocata dei diritti umani, il Nobel. Un lungo percorso, quello di Pillay, nazionalità sudafricana e origini indiane, avvocata di Nelson Mandela, giudice della Corte Penale Internazionale dell'AIA dal 2003 al 2008, alta commissaria ONU per i diritti umani. Fu lei un anno fa a presentare il difficile rapporto che parlava di genocidio a Gaza, commesso da parte di Israele. Il Nobel ha sollevato le ire di Trump e del premier israeliano Netanyahu. Subito sanzioni contro la Corte dell'Aia, tuonato il presidente americano che attacca il comitato norvegese e torna a rivendicare il premio per se stesso. Washington minaccia di paralizzare la Corte con le sanzioni. Continueremo a lavorare, ribatte la presidente Akane e fa appello agli stati che hanno istituito il tribunale nato dalle ceneri del processo di Norimberga contro i nazisti. Plaude alla giurista vincitrice, la presidente della commissione von der Leyen, e sancisce l'incrollabile sostegno di Bruxelles alla Corte Penale Internazionale. E l'Italia, insieme ad altri 7 paesi, si schiera contro le sanzioni alla Corte. Claudia Stamerra, GR1.
4: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta con un videomessaggio al congresso dei tributaristi. Essere intransigente con chi fa il furbo, mandare incontro a chi chiede di pagare il dovuto nei tempi giusti. Questo deve fare uno Stato giusto, ha detto la Premier, parlando delle misure del governo per riformare il sistema tributario. Sentiamo le sue parole.
0: La riforma fiscale, una riforma che l'Italia aspettava da oltre 50 anni e che ha tre obiettivi di fondo: tagliare le tasse, costruire un fisco più semplice, rifondare il rapporto tra lo Stato e i contribuenti. E va esattamente in questa direzione anche l'imponente lavoro di riordino e semplificazione che abbiamo condotto per riscrivere il sistema tributario.
4: Siamo alla politica. Il presidente Mattarella ha firmato la nuova legge elettorale, che è pubblicata anche in Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore il prossimo 24 ottobre. Sullo stabilicum prosegue il dibattito tra i partiti.
3: La maggioranza concorda nel vedere come orizzonte per il voto la fine naturale della legislatura. Non vedo perché dovremmo chiuderla prima, dice Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia, centrodestra che si confronta anche sui temi economici. Dalla Lega Matteo Salvini torna a chiedere un contributo di 5 miliardi dagli extra profitti delle banche. Spero, sottolinea, che arrivino con un confronto costruttivo. Restio Antonio Tajani, Forza Italia.
7: Già hanno dato molto, c'è un accordo triennale, se ne parlerà e si discuterà. Se vorranno dare un altro contributo, discutendo. Benvenga.
3: Economia al centro anche dei discorsi dei leader del campo largo. La segretaria PD Elie Schlein propone una legge per il diritto a restare dei giovani e un piano casa coraggioso, quindi auspica si voti al più presto. Il 5 Stelle Giuseppe Conte insiste: definiamo subito il programma, serve una sintesi, quindi attacca il governo sugli investimenti in difesa.
8: Piano di riarmo europeo e poi anche nell'ambito NATO, senza neppure un progetto di difesa comune europea. Quello sì ci avrebbe consentito risparmi di spesa.
3: Sull'alleanza Angelo Bonetti a VS dice: pronti entro ottobre a discutere del programma, con un punto comune già sul tavolo: i ricorsi contro la legge elettorale appena promulgata da Sergio Mattarella. Francesco Macaro, GR1.
4: Ex Ilva, dopo la decisione dell'azienda di sospendere la produzione di acciaio a Taranto e negli altri stabilimenti, i sindacati preparano lo sciopero di lunedì prossimo. In attesa dell'ultima decisione della Cassazione, il governo è pronto a misure di sostegno per i lavoratori.
9: Dopodomani lo sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti ex Ilva in Italia per protesta contro la sospensione delle produzioni, a cominciare dall'ultimo altoforno ancora attivo a Taranto, che sarà per un po' tenuto comunque in stand-by. Nel capoluogo pugliese, peraltro, associazioni e gruppi di cittadini preparano una manifestazione per sabato 17 per chiedere invece la chiusura del polo siderurgico, insieme però a un piano di bonifica e riconversione dell'area industriale. Nel mezzo il Consiglio dei Ministri, che nella prossima riunione dovrà adottare le misure, rilanciate anche ieri dalla ministra del lavoro Calderone, per sostenere con la cassa integrazione il reddito dei lavoratori, anche quelli dell'indotto, e per favorire il reimpiego anche attraverso corsi di formazione. Azienda, sindacati e cittadini sono però tutti in attesa dell'udienza, il 20 ottobre, della Corte di Cassazione, cui spetta l'ultima parola sulla definitiva chiusura degli altoforni di Taranto. Un passaggio cruciale cui guardano anche i potenziali acquirenti italiani e stranieri degli asset della ex Ilva. Non a caso il termine per formalizzare le offerte vincolanti è stato spostato all'8 novembre. Fabio Comini, GR1.
4: Caso Ranucci, il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto la richiesta presentata dal giornalista di reintegro immediato alla conduzione di Report. L'ex conduttore ha dichiarato di rispettare la sentenza. Il commento del direttore degli approfondimenti Paolo Corsini è la prova che abbiamo lavorato correttamente. Incidenti sul lavoro. Nel giorno dei funerali di Salvatore Calignano, l'operaio 61enne morto dopo essere caduto da un capannone a Caivano, in provincia di Napoli, è stato arrestato il suo datore di lavoro. L'imprenditore, 37enne, è ai domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico. L'accusa è omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro e di omicidio colposo. Le indagini hanno accertato che la vittima lavorava in nero, che il titolare registrò il contratto il giorno dopo l'incidente e che tentò di convincere Calignano a nascondere la verità. A Roma è caccia alla banda della minicar nera, responsabile dell'aggressione all'attore Davide Jacopini, fatto volutamente cadere con un calcio mentre era in monopattino. È ancora in ospedale, in prognosi riservata. La procura indaga per tentato omicidio, mentre emergono altri episodi simili, 6 finora, secondo gli inquirenti.
10: È stato un uomo di 67 anni a denunciare un nuovo episodio avvenuto domenica, la sera prima dell'aggressione a Jacopini, sempre nella stessa zona, il quartiere romano di Monteverde Vecchio. Il 67enne, che stava rientrando a casa, è stato affiancato da una minicar nera con a bordo 2 persone e il passeggero lo ha colpito al fianco con un tubo di plastica. La procura e gli investigatori, che hanno tenuto un vertice per fare il punto sulle indagini, lavorano per appurare se le 6 violenze siano legate fra loro e per identificare gli aggressori di Jacopini, quasi certamente dei minorenni. La difficoltà principale visuale e identificare la targa della minicar. Al setaccio le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, messe a confronto con i racconti delle vittime, una delle quali ha parlato di un ragazzo con i capelli a spazzola biondi. Davide Jacopini, intanto, resta ricoverato in terapia intensiva. Colpito con un calcio mentre era in monopattino, l'attore era andato a sbattere con violenza su un'auto in sosta. Daniele Lettige, GR1.
4: La strage di Capodanno a Crans-Montana, ancora niente accordo tra Italia e Svizzera sul pagamento delle cure per i 12 ragazzi italiani ustionati nell'incendio del Constellation. 1,5 milioni di franchi il conto degli ospedali svizzeri. Secondo gli accordi internazionali, le fatture inviate alle famiglie dovrebbero essere pagate dallo Stato italiano, ma il governo si è rifiutato poiché si tratta di una strage per la quale sono in corso indagini che tirano in ballo il cantone e il comune di Crans. Assurdo che l'Italia paghi, dice ai nostri microfoni Umberto Marcucci, padre di Manfredi, uno dei ragazzi feriti. Sentiamolo.
11: Il sentimento comune è che queste spese sanitarie vengano come minimo sospese fino all'esito del processo, se non completamente stornate, perché è evidente ormai a tutti che questa strage è stata provocata anche e soprattutto dalla negligenza della pubblica amministrazione locale.
4: Maltempo, danni e disagi soprattutto al centro-sud, nubifragi a Brindisi, a Napoli, in città e in tutta l'area, con allagamenti, smottamenti, caduta di alberi e interruzione di energia. Interventi dei vigili del fuoco a Ischia, isolata dal blackout per 2 ore, con le strade invase di fango e detriti. A Nettuno, sul litorale romano, i carabinieri hanno salvato 2 persone con disabilità motorie nelle loro case, dove il livello dell'acqua stava salendo. Le maggiori criticità in provincia di Trapani, dove ci sono stati anche dei feriti.
12: È il giorno della conta dei danni a Marsale e Petrosino dopo il passaggio di 2 violente trombe marine che in mattinata hanno raggiunto la terraferma. Case danneggiate, tetti scoperchiati, alberi e pali della luce abbattuti. Diverse automobili sono state ribaltate dalla furia del vento. Particolarmente grave è la situazione nella scuola Alcide De Gasperi in contrada Terre Nove, dove circa 300 alunni sono stati evacuati. Si registrano bambini feriti, fortunatamente però in modo lieve. A Petrosino un'auto è stata sbalzata in un burrone, le 2 persone a bordo sono rimaste ferite e ricoverate in ospedali in condizioni gravi. I vigili del fuoco sono al lavoro per mettere in sicurezza le aree colpite e verificare l'agibilità degli edifici. Diverse famiglie hanno perso la propria casa. La regione siciliana annuncia intanto risorse straordinarie per affrontare l'emergenza. Resta da quantificare l'entità complessiva dei danni. La sindaca Andrea Patti ha richiesto lo stato di emergenza. Benedetto Calì, GR1.
4: E a proposito di maltempo, in Sicilia oggi è allerta arancione, così come in parte di Calabria, Puglia e Campania. Le previsioni meteo del colonnello Stefano Amendola dell'Aeronautica Militare.
13: Oggi temporali anche di forte intensità sulla Sicilia orientale, la Calabria, la Puglia meridionale, temporali anche in Campania. Nel pomeriggio i fenomeni si sposteranno anche sui settori adriatici sotto forma di pioggia e temporali. Al nord sulla Toscana e sulla Sardegna tempo più asciutto. Per domani la perturbazione tenderà ad abbandonare il paese portando un miglioramento anche sulle regioni centrali e su parte di quelle meridionali. Ancora qualche piovasco su Calabria meridionale, Sicilia settentrionale e Puglia.
4: Oggi, 10 ottobre, è la giornata mondiale della salute mentale. L'UNICEF Italia pone l'attenzione sul tema della solitudine genitoriale, ovvero il senso di isolamento, fatica e vulnerabilità che tocca molte famiglie.
14: Il 47% dei genitori italiani, secondo un sondaggio UNICEF, ha pensato di rivolgersi

0: E d'altronde è una precondizione necessaria per lo sviluppo e il benessere psicosociale nell'infanzia. Paolo Rozera, direttore generale UNICEF Italia.
1: Molto importante per noi parlare di salute mentale e soprattutto parlarne rispetto alla solitudine genitoriale. Abbiamo visto in un sondaggio che quasi un genitore su due ha pensato di rivolgersi a uno psicologo, psicoterapeuta o a un consultorio per affrontare le emozioni legate alla genitorialità, pur senza farlo alla fine. Dobbiamo, ed è importantissimo, combattere lo stigma di rivolgersi a dei professionisti che possono aiutare i genitori, perché abbiamo una società complessa.
0: Con dati che mostrano anche un chiaro divario di genere, con il 33% delle donne che si dice preoccupato su come la genitorialità impatti sulla carriera lavorativa, contro appena il 16% degli uomini. Mauro Zanda, GR1.
2: E ora lo sport, a partire dalla ripresa del campionato di calcio.
3: Un trittico di partite apre la sesta giornata in Serie A. Si inizia alle 15 con Genoa-Fiorentina, scontro fra blasonate in bassa classifica. Alle 18 l'Inter ospita il Parma, esordio di Gilardino sulla panchina ospite. Infine alle 20:45 il Napoli riceve la visita della sorpresa Frosinone. Intanto la nazionale donne si avvicina al mondiale della prossima estate in Brasile, aggiudicandosi con il punteggio di 2-0 sul campo neutro di Tbilisi il primo dei due scontri ravvicinati con la Bielorussia. Martedì il ritorno a Firenze. Mattinata in pista, alle 9 la sprint race del Gran Premio d'Indonesia, moto mondiale. Nelle qualifiche miglior tempo per Raul Fernandez davanti a Bezzecchi e Di Giannantonio. La sprint race in Formula 1, Gran Premio di Singapore, andrà invece in scena alle 11. Primi al via Verstappen, Russell, Leclerc e Piastri. Giorgio Germanò, GR1.
2: Le 7:15 minuti, ora i GR regionali, poi Caffè Europa, da Danilo Giannese. Buon ascolto e buona giornata.
4: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026 a Trieste, in occasione della Barcolana. 4 giorni di eventi al villaggio in Italia al Molo dei Bersaglieri, con i programmi di Rai Radio, attività in diretta, ospiti, musica e intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce, dall'8 al 12 ottobre a Trieste.
5: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa.
6: Rai Radio 1 Sport.

0: 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Intesa sul diesel, telefonata Trump-Putin, il presidente americano. I prezzi scenderanno, sospese le sanzioni sul gasolio russo. Zelensky, il terrore aumenterà. I negoziatori di Kiev a Miami. L'ira di Israele, Casa Bianca, sul Nobel per la pace a Navi Pillay, denunciò il genocidio a Gaza. Washington annuncia misure contro la Corte Penale Internazionale. Tajani, l'Italia sostiene l'AIA. Legge elettorale, Mattarella firma lo Stabilicum, la maggioranza, avanti fino alla fine della legislatura, le opposizioni, ci rivolgeremo alla Consulta. Sigfrido Ranucci, respinto il ricorso per il reintegro alla conduzione di Report, i giudici, legittima la decisione della RAI, il giornalista, accetto la sentenza. Colpo grosso all'Antinori, rubate bottiglie di vino pregiato per 5 milioni di euro, ultimo caso di una lunga serie di clamorosi furti enogastronomici. Strenna natalizia in anticipo e April's Gone, la nuova canzone di Norah Jones e Chris Stapleton, duetto intimo su un amore fragile da riscoprire. Serie A, si riparte, l'Inter almeazza con il Parma di Gilardino, motori e il giorno delle Sprint Race, alle 9 in Indonesia la MotoGP, alle 11 Formula 1 a Singapore. Buongiorno da Danilo Giannese. Da una parte la tela diplomatica per raggiungere un accordo di pace in Ucraina, dall'altra una telefonata che viene definita un successo. Questa la sintesi sul lavoro dell'amministrazione Trump in queste ore. A Miami proseguono infatti i colloqui tra la delegazione di Kiev e gli inviati speciali della Casa Bianca, mentre il presidente Trump annuncia un accordo con Putin sul gasolio russo, accordo che non piace a Zelensky. Subito il punto con il corrispondente.
4: And I want to thank President Putin, to be honest with you.
5: Voglio ringraziare il presidente Putin, sinceramente. Con queste parole Trump si rivolge ai giornalisti fuori dalla Casa Bianca. Il riferimento è all'accordo con la Russia per immettere gasolio sul mercato globale e calmerare i prezzi dei carburanti. È il frutto della telefonata tra il leader di Washington e quello di Mosca. Ho appena concluso un colloquio di grande successo con il presidente russo Putin, aveva scritto Trump in precedenza sui social. È stato concordato che la Russia fornirà subito oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale e poi altre ancora nei mesi successivi. Il presidente nel post social non fa alcun riferimento all'invasione russa dell'Ucraina, ma sottolinea che questa intesa, unita a quello che definisce il totale controllo americano dello stretto di Hormuz, porterà i prezzi dei carburanti nel paese ad abbassarsi rapidamente. Un risultato molto caro al presidente in vista delle elezioni di metà mandato. Il tesoro dunque sospende le sanzioni a stelle e strisce sulla fornitura di gasolio russo ai mercati mondiali per i prossimi 6 mesi. Putin poi conferma l'accordo e si dice fiducioso che avrà un impatto positivo sull'economia globale, mentre il presidente ucraino Zelensky commenta: sembra un regalo di compleanno per Putin, è assolutamente terribile. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: Fin qui il ruolo di Trump nella difficile mediazione tra Mosca e Ucraina. Altro capitolo, l'assegnazione del Nobel alla giurista sudafricana Navi Pillay, ex giudice della Corte Penale Internazionale, da decenni in campo contro i crimini di guerra. Il capo della Casa Bianca ha attaccato il comitato del Nobel e rivendicato il premio per se stesso. Washington ha dunque annunciato misure contro la Corte dell'AIA. In studio mi ha raggiunto Claudia Stamerra. Claudia.
6: Sì, il Nobel assegnato alla giurista Navi Pillay. Secondo il comitato norvegese ha dimostrato integrità e coraggio nel perseguire i crimini di guerra e contro l'umanità, determinazione nel promuovere la pace. Un lungo percorso, quello di Pillay, nazionalità sudafricana, origini indiane, avvocata di Nelson Mandela, giudice della Corte Penale Internazionale dell'AIA dal 2003 al 2008, alta commissaria ONU per i diritti umani. Ma l'assegnazione del premio ha scatenato una tempesta che arriva anche dall'America. Fu proprio Navi Pillay un anno fa a presentare il difficile rapporto che parlava di genocidio a Gaza commesso da parte di Israele. Ha tuonato e continua a tuonare il presidente americano, che ha definito l'assegnazione una vergogna e che ha duramente attaccato anche il comitato di Oslo, rivendicando il premio per sé. Una macchia indelebile, non dimenticheremo mai il rifiuto della Norvegia di voler conferire il premier il premio Nobel agli Stati Uniti, ha detto Trump. E Washington ha annunciato sanzioni contro la Corte dell'AIA, minacciando di paralizzarne le attività. Continueremo a lavorare, ha ribadito la presidente Akane, che ha fatto appello agli stati che hanno istituito il tribunale nato dal processo di Norimberga contro i nazisti. E anche il premier Netanyahu si scaglia contro l'assegnazione del Nobel a Navi Pillay. Da Gerusalemme la corrispondente.
0: Prima le parole durissime del Ministero degli Esteri israeliano, il Comitato Nobel ha premiato la più grande menzogna del XXI secolo. Goebbels starà applaudendo dall'inferno. Poi è stato il premier Netanyahu a intervenire. Il Comitato Nobel ha perso la sua bussola morale nel dare la più alta onorificenza a una persona che ha costruito la sua carriera fabbricando bugie contro lo Stato di Israele. Netanyahu aggiunge però anche la sua soddisfazione per la decisione annunciata dall'amministrazione Trump di porre sanzioni alla Corte Penale Internazionale, una reazione rabbiosa. Quella di Israele, accusato di aver commesso un genocidio da navi pillai solo lo scorso anno, quando la guerra nella striscia di Gaza era ancora in corso, al termine del lavoro della commissione d'inchiesta indipendente voluta dalle Nazioni Unite, un premio attribuito mentre la striscia di Gaza resta nel limbo, con un cessate il fuoco che non ha fermato gli attacchi mirati e con la popolazione che vive in condizioni estreme tra la distruzione. E mentre la Cisgiordania, mai come in questi ultimi tempi, è sconvolta dalle violenze quotidiane dei coloni, che hanno già spinto molte comunità palestinesi a spostarsi. Anche ieri ci sono stati decine di attacchi, in particolare nei campi dove è cominciata la raccolta delle olive. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
6: Alla giurista vincitrice è arrivato invece il plauso della presidente della Commissione von der Leyen, che ha sancito l'incrollabile sostegno di Bruxelles alla Corte Penale Internazionale, e l'Italia, insieme ad altri 7 paesi, si è schierata contro le sanzioni alla Corte dell'Aia.
3: E lo sentivamo, l'Italia sostiene appunto la Corte dell'Aia. Sulle sanzioni annunciate dagli Stati Uniti interviene il ministro degli esteri Antonio Tajani. Crediamo nel ruolo della Corte Penale Internazionale e lo sosteniamo con convinzione. Continueremo a difendere il sistema internazionale basato su regole e responsabilità. Così in un'intervista al Messaggero. Non spetta agli Stati commentare il Nobel, aggiunge il ministro. Un attacco, quello del presidente americano, che il Partito Democratico definisce gravissimo e inaccettabile, chiedendo l'attivazione dello statuto di blocco contro le sanzioni, annullandone l'effetto in Europa, richiesta a cui si uniscono anche 5 Stelle e AVS. Altro capitolo che ha come protagonista l'amministrazione Trump, l'annunciata diretta streaming il 3 dicembre dell'esecuzione negli Stati Uniti di Nidal Hassan, responsabile della strage di Fort Hood nel 2009. Per l'ONU si configurerebbe il reato di tortura. Il segretario di Stato Vaticano, cardinale Parolin, condanna la pena di morte nonché la sua spettacolarizzazione, mentre il vicepresidente americano Vance afferma che non assisterà alla trasmissione. Le 8 e 7 minuti, questa è Rai Radio 1. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta con un videomessaggio al congresso dei tributaristi. Essere intransigente con chi fa il furbo, ma andare incontro a chi chiede di pagare il dovuto nei tempi giusti, questo deve fare uno Stato giusto, ha detto la Premier parlando delle misure del governo per riformare il sistema tributario. Sentiamo le sue parole.
7: La riforma fiscale, una riforma che l'Italia aspettava da oltre 50 anni e che ha 3 obiettivi di fondo: tagliare le tasse, costruire un fisco più semplice, rifondare il rapporto tra lo Stato e i contribuenti. E va esattamente in questa direzione anche l'imponente lavoro di riordino e semplificazione che abbiamo condotto per riscrivere il sistema tributario.
3: E veniamo al dibattito politico. Ancora centrale la legge elettorale, il cui testo, dopo il via libera definitivo alla Camera, è stato firmato dal Presidente della Repubblica Mattarella. Già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore il 24 ottobre.
8: Obiettivo autunno 27. Con la legge elettorale in cascina, il centrodestra guarda al prossimo anno di legislatura. Smentite quindi le ipotesi di voto anticipato a primavera, che pure erano arrivate proprio da esponenti di Fratelli d'Italia. Giovanni Donzelli.
9: Pensiamo di rivincere le elezioni, ma abbiamo un impegno comunque con gli italiani. Fino all'ultimo minuto possibile vogliamo assolvere al nostro impegno, quindi ogni secondo utile lo utilizzeremo.
8: Lo stesso approccio di Lega e Forza Italia, concordi sul voto a settembre, meno su un nuovo contributo delle banche in manovra, caldeggiato da Matteo Salvini ma non dagli azzurri. Prima si vota, meglio è, taglia corto dall'opposizione Elly Schlein.
10: Gli stipendi sono tra i più bassi d'Europa. Il costo dell'energia però è il più alto d'Europa. Davanti a questo noi abbiamo l'ambizione di far ripartire insieme questo paese.
8: La segretaria PD parla all'evento di Lega Coop. Prima di lei interviene Giuseppe Conte, che come Verdi Sinistra preme per definire il programma comune, senza dimenticare che rimane aperta la questione del candidato premier previsto dalla nuova legge elettorale, un testo contro cui le opposizioni presenteranno già lunedì il ricorso alla consulta. Lucio Bondi, GR1.
3: Rai Radio 1, siamo alla cronaca. La vicenda Report. Il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto la richiesta di reintegro immediato di Siegfried Ranucci alla conduzione del programma.
11: Il grande clamore mediatico dell'attentato e della vicenda alla Vitola ha provocato un malessere nella redazione di Report e un clima conflittuale che si è instaurato fra la stessa redazione e il conduttore, rendendone opportuna la sostituzione. Con questa motivazione fondamentale, i giudici del Tribunale del Lavoro di Roma hanno respinto il ricorso di Ranucci per ottenere il reintegro alla conduzione della trasmissione. La RAI aveva offerto a Ranucci tre soluzioni alternative: la vicedirezione del TG3, quella di Rai News 24, oppure l'incarico di corrispondente dal Cairo, tutte rifiutate. Nell'ordinanza si spiega che l'individuazione del conduttore e degli autori di un programma televisivo è una prerogativa dell'editore ed è insindacabile e nessun giornalista ha un diritto soggettivo ad occupare un ruolo nel palinsesto. Accetto la sentenza e la rispetto, il commento di Ranucci, mentre soddisfazione è stata espressa dai vertici RAI. La consigliera d'amministrazione Frangi auspica che ora la redazione di Report possa finalmente lavorare in tranquillità, mentre il direttore del approfondimento Corsini ha dichiarato: è la conferma che abbiamo lavorato correttamente. Giancarlo Rossi, GR1.
3: È stato arrestato il datore di lavoro dell'operaio 61enne morto a Caivano, in provincia di Napoli, caduto da un capannone. La svolta delle indagini nel giorno dei funerali. Dalle indagini sono emerse diverse irregolarità nel comportamento fraudolento dell'imprenditore.
12: Ha provato a convincere Salvatore Calignano in fin di vita a nascondere la verità. Non solo, ha registrato il suo contratto il giorno dopo l'incidente. Michele De Rosa, 37 anni, titolare della società di costruzioni di Caivano, dove lavorava. Calignano, morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone, è agli arresti domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico. Deve rispondere di omicidio colposo e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Per la procura il quadro dell'incidente è chiaro, commenta il legale della famiglia Francesco Petruzzi.
13: Le telecamere hanno ripreso tutta la scena. Salvatore non è stato spostato. Non era vero che il datore non c'era e ha provato a convincerlo a dichiarare di essere stato investito da un'auto.
12: Calignano lavorava in nero come gli altri due operai presenti il giorno dell'incidente. Incontestabile dalle immagini di videosorveglianza che fossero privi di qualsiasi dispositivo di protezione. Restano indagati per gli stessi reati anche i due committenti dei lavori. La svolta nell'inchiesta è arrivata al giorno dei funerali di Salvatore Calignano a Orta di Atella. Lo strazio della moglie e le due figlie strette in un abbraccio in una chiesa semivuota. Don Paolo Gaudino.
14: Una persona buona, lavoratrice, che non si tirava indietro.
12: Eleonora Fioretti, GR1.
3: Morti sul lavoro, il cui numero è cresciuto nei primi 8 mesi dell'anno, è quanto emerge da un report dell'INAIL.
15: Crescono gli infortuni e i decessi sul lavoro, un trend negativo che colpisce i lavoratori sia all'interno delle aziende sia durante gli spostamenti quotidiani. Secondo i dati diffusi dall'INAIL, le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate entro il mese di agosto di quest'anno sono state 498, ovvero 10 in più rispetto alle 488 registrate nel 2025. In aumento anche le denunce di infortunio, che nei primi 8 mesi dell'anno risultano in crescita del 5,1%. Per la componente in itinere si registra un incremento delle denunce di infortunio del 7% e dei casi mortali del 2,7%. Per la ministra del Lavoro Calderone si tratta di dati drammatici, anche se bisogna tener conto che ci sono 1.300.000 persone in più al lavoro e che l'incidenza percentuale degli infortuni è più bassa rispetto a quella del 2019, ha commentato. La fascia d'età più colpita

0: del Constellation. 1,5 milioni di franchi, il conto degli ospedali svizzeri. Secondo gli accordi internazionali, le fatture inviate alle famiglie dovrebbero essere pagate dallo Stato italiano, ma il governo si è rifiutato poiché si tratta di una strage per la quale sono in corso indagini che tirano in ballo il cantone e il comune di Crin. Assurdo che l'Italia paghi, dice ai nostri microfoni Umberto Marcucci, padre di Manfredi, uno dei ragazzi feriti. Sentiamolo.
1: Il sentimento comune è che queste spese sanitarie vengano come minimo sospese fino all'esito del processo, se non completamente stornate, perché è evidente ormai a tutti che questa strage è stata provocata anche e soprattutto dalla negligenza della pubblica amministrazione locale.
0: Maltempo, danni e disagi soprattutto al centro-sud, le maggiori criticità in provincia di Trapani per una doppia tromba marina che ha colpito il porto di Marsala e l'entroterra, danneggiando anche una scuola. Feriti anche alcuni bambini. Nubifragi a Brindisi, a Napoli, in città in tutta l'area. A Nettuno, sul litorale romano, i carabinieri hanno salvato 2 persone con disabilità motorie nella loro casa. E oggi ancora allerta arancione in Sicilia, parte di Calabria, Puglia e Campania, le previsioni con il colonnello Stefano Amendola dell'Aeronautica Militare.
2: Temporali anche di forte intensità sulla Sicilia orientale, la Calabria, in Campania, la Puglia meridionale. Nel pomeriggio i fenomeni si sposteranno anche sui settori adriatici, sia al nord sulla Toscana e sulla Sardegna. Tempo più asciutto per domani, la perturbazione tenderà ad abbandonare il paese, portando un miglioramento anche sulle regioni centrali e su parte di quelle meridionali. Ancora qualche piovasco su Calabria meridionale, Sicilia settentrionale e Puglia.
0: Il maxi furto nella cantina Antinori di Cortona, in provincia di Arezzo, un bottino da 5 milioni di euro, secondo l'azienda, senza precedenti in Italia. Bottiglie pregiatissime, difficili da piazzare per i super organizzati ladri che hanno messo a segno il colpo.
3: Hanno disattivato allarme e telecamere per caricare le casse, hanno usato perfino i muletti dell'azienda. Così una banda di professionisti ha svuotato la cantina della Marchesi Antinori a Cortona. 30.000 bottiglie dell'annata 2023, 5 milioni di euro di valore tra Tignanello, Guado al Tasso e Solaia. L'azienda ha avvisato i clienti in tutto il mondo di diffidare delle offerte fuori dai canali ufficiali. Vini di questo tipo non sono facili da piazzare, ma è solo l'ultimo caso di clamorosi furti enogastronomici. A settembre nelle Langhe sono sparite 3.000 bottiglie di Barolo. Qualche anno fa in Spagna una coppia ha ripulito la cantina di un ristorante 3 stelle Michelin, mentre nel Regno Unito un falso grossista si è fatto consegnare 950 forme di cheddar. L'episodio più clamoroso forse in Germania, quando nel 2013 sparirono 5 tonnellate e mezza di Nutella, sufficienti per offrire la colazione a 300.000 persone. Non si è mai saputo però come sono state impiegate. Federico Mello, GR1.
0: Arriva al cinema il 22 ottobre Ragione e Sentimento, nuova trasposizione del romanzo di Jane Austen pubblicato nel 1811 e diventato un classico della letteratura romantica. Abbiamo incontrato il cast, che ascolteremo più diffusamente alle 13.20 su Radio 1 in tutti in sala.
4: Ho saputo delle vostre avversità. Vi mariterò tutte e tre prima che ve ne accorgiate.
5: Ho letto Jane Austen da adolescente, poi ho studiato letteratura inglese. Ho sempre amato che abbia inserito temi alquanto sovversivi per l'epoca nel suo lavoro. Georgia Oakley, la regista del nuovo adattamento di Ragione e Sentimento per il grande schermo. Il cuore restano le sorelle Dashwood, Eleanor e Marianne, e il loro modo diverso, ragione e sentimento, dovere e passione, di affrontare l'amore e la vita. Eleanor è Daisy Edgar Jones.
6: Two sides very much of the same coin.
5: Sono due facce della stessa medaglia, ci dice, ma si aiutano a crescere. Eleanor è la maggiore e sa che deve tenere un occhio sulla sorella.
7: Sempre a predicare prudenza tu. Se devo cadere preferisco che sia da molto in alto.
5: Marianne è Esme Creed Miles.
8: They enter the story.
5: Questa storia inizia con Marianne ed Eleanor costrette a lasciare la loro casa. Devono dipendere da qualcun altro, ma tutto affrontano insieme. È la sorellanza, e credo che in questo si possano ritrovare anche le ragazze di oggi. Miriam Mauti, GR1.
0: La musica ora, April's Gone, è la nuova canzone natalizia che vede insieme Norah Jones e Chris Stapleton e che mette insieme le diverse stagioni di una relazione.
9: In the spring he gave me flowers.
10: Prime piogge autunnali e già si pensa all'inverno, alle festività natalizie. È una canzone ispirata a quel periodo, April's Gone, nuovo singolo firmato da Norah Jones.

0: Jones in duetto con Chris Stapleton. La penna è quella della cantautrice statunitense che indaga su un amore fragile che si sta dissolvendo lentamente, un legame vicino alla rottura che cerca una spinta nel periodo delle feste. Un pezzo che nasce da una bella sinergia tra l'intimità della Jones e l'indole country di Stapleton, una collaborazione trasversale per il racconto di questo amore in cenere e della scintilla natalizia per riaccenderlo. Dopo aver scritto April's Gone, continuavo a sentire nella mia testa la voce di Chris che la cantava, racconta Norah Jones. La sua voce è semplicemente incredibile. Marcella Sullo, GR1.
1: E ora la pagina sportiva, a seguire inviato speciale con un focus sulla sicurezza. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesco Rubino, oggi in regia Giovanna Insardi. Da Danilo Giannese, buon ascolto, buona giornata.
2: Voglia di montagna, trasport, terme, relax. Ma fai da Conad. È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
3: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
4: È frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È grana padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana padano, un'emozione italiana.
7: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
8: E a chi produce cose buone?
7: Buonissime! Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: GR1 Sport.
10: Buongiorno da Giorgio Germanò. Calcio in apertura. Dopo la lunga pausa per gli incontri di Nations League, torna il campionato, un trittico di partite per aprire la sesta giornata in Serie A.
11: Inter-Parma potrebbe essere la partita delle grandi novità. Tra i pali caldissimo Ivan Provedella, pronto al debutto anche Alexander Stankovic, il figlio di Dejan, quasi pronto Çalhanoğlu, convocato Spence, in attacco Thuram Bonny, ma il toro Lautaro Martinez vuole giocare dal primo minuto. Ieri Christian Chivu in conferenza stampa ha parlato così:
12: siamo incontrati tutti da due giorni, oggi è l'unico allenamento dove abbiamo avuto tutti a disposizione di quelli che saranno convocati domani, e domani si ricomincia. Siamo tutti contenti e felici perché l'attesa per molti probabilmente è stata lunga.
11: La prima di Gilardino sulla panchina del Parma a San Siro contro l'Inter, ecco l'ex bomber, ora allenatore.
13: Sono carico, desideroso e voglioso veramente di far bene, di trasmettere anche queste mie emozioni, queste mie sensazioni già dai primi giorni, già dentro gli allenamenti, nel quotidiano.
11: Vigilia di Napoli-Frosinone, obiettivo filotto di vittorie per Massimiliano Allegri, che andiamo ad ascoltare.
14: Inizia un mese importante di 9 partite, Vediamo l'aspetto positivo che abbiamo recuperato McTominay, ce ne saranno altri. Più avanti andiamo e più sicuramente recupereremo i giocatori.
11: Ad aprire la sesta giornata di Serie A, oggi alle 15, Genoa-Fiorentina, Emilio Mancuso, GR1.
10: Ieri si è giocato invece in Serie B una partita 4-1 dell'Avellino sulla Sampdoria. Intanto la nazionale donne si avvicina al mondiale della prossima estate in Brasile, aggiudicandosi con il punteggio di 2-0 sul campo neutro di Tbilisi il primo dei due scontri ravvicinati con la Bielorussia. Martedì il ritorno a Firenze. Apriamo adesso la pagina dei motori, a cominciare dal motomondiale in Indonesia.
15: Prima pole in carriera per Raul Fernandez. Il madrileno dell'Aprilia Trakhaus non migliora il record della pista fatto segnare ieri in prequalifica, ma guadagna comunque la sua prima partenza al palo, confermandosi in grande spolvero in questo weekend indonesiano. Per 109 millesimi mette la sua moto di Noale davanti a quella di Marco Bezzecchi, rallentato dalle bandiere gialle nel suo secondo time attack quando era in linea proprio per abbassare il tempo dell'iberico. Ma è comunque una qualifica che non può non far sorridere il riminese, che si conferma tra i più veloci sul circuito di Mandalika e soprattutto tira davanti ad entrambi gli altri pretendenti al titolo. A completare la prima fila, un po' a sorpresa, c'è infatti la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio, staccato di meno di 2 decimi dalla pole. Marc Marquez limita i danni, ma dovrà comunque partire dalla quarta piazzola ad aprire la seconda fila dello schieramento e sarà affiancato dal leader del mondiale Jorge Martin, quinto con l'altra Aprilia ufficiale. L'iridato 2024 conferma di non essere ancora postissimo e di dover crescere se vuole provare a giocarsi il successo, che per il momento sembra essere un discorso limitato agli altri due piloti di Noale. Decimo Bagnaia davanti a Morbidelli. Luca Cesaretti, GR1.
10: E fra poco più di mezz'ora, alle 9 esatte su questa rete, potrete ascoltare la diretta della gara sprint. Alle 11 invece su Rai Radio 1 Sport la diretta della sprint race del Gran Premio di Singapore Formula 1. Ascoltiamo la vigilia.
16: Paradossi motoristici. Dal punto di vista del peso specifico, la giornata di oggi a Singapore rischia di essere più importante di quella di domani, con buona pace di Enzo Ferrari e del suo i punti si fanno alla domenica, che è e resta vero, per carità, ma in una pista come Singapore, dove i sorpassi sono un'apostrofo rosa tra i muretti e le strettoie, la qualifica è forse la parte più interessante e decisiva, in ottica punti della domenica. E poi non è più vero anche per un altro motivo. Punti in palio ce ne sono anche oggi, infatti, nella sprint race, con Verstappen che alle 11 partirà davanti a tutti, davanti a Russell, alla disperata di cerca di un risultato importante, considerato che comunque vada poi la qualifica, domani partirà ultimo nella gara vera, e davanti alla Ferrari di Leclerc che sperava in qualcosa di più della seconda fila e del terzo tempo. L'altra rossa, quella di Hamilton, è sesta, giro pazzo in SQ3 tra un traverso e l'altro, ma nelle ultime curve gomme finite. Più indietro ancora Antonelli, settimo e leader del mondiale, con la Mercedes aggiornata che forse non è ancora però a livello di quella vecchia, altro paradosso di una Formula 1 così complicata che tra SQ1 ed SQ2 ci si è dovuti fermare 10 minuti perché un errore umano ha tolto poi riattivato una specifica modalità di motore. Ma tant'è, sportivamente parlando il bello arriva oggi, come detto. Dal punto di vista tecnico, dopo l'autogol della Malesia, ancora una volta una figura così così. Manuel Codignoni, GR1.
10: Chiudiamo con il nuoto. Alberto Razzetti ancora sul podio nella Coppa del Mondo di nuoto in vasca corta. L'azzurro nella tappa di Tashkent in Uzbekistan si è classificato terzo nei 200 farfalla, quarto piazzamento sul podio dopo i 3 dello scorso fine settimana a Baku. Ci fermiamo per il momento qui, grazie per l'attenzione e buona giornata.
17: Radio 1, un mondo da sentire.
18: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso? E poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
19: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
20: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
21: Anch'io, anche.
19: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano.
17: Rai Radio 1 Sport.

0: con Martin.
1: Eh sì, è solo il quinto round che si disputa sul circuito di Mandalika, isola di Lombok in Indonesia. Marquez che ha sì un terzo posto sprint del 2024, ma non solo non ha mai vinto, come diceva Massimo Angeletti, alla domenica non è mai andato a punti, e questo è davvero particolare.
0: Non ha mai finito una gara.
1: Eh sì, davvero particolare. È chiaro che insomma gli infortuni, penso l'anno scorso, il fatto che sia un tracciato piuttosto nuovo hanno una parte, però insomma un Marquez che qui sa che dovrebbe, probabilmente dovrà difendersi, e quindi si è difeso già dalle qualifiche con tutte le armi che ha. È in corso il giro di riscaldamento, 29 gradi la temperatura dell'atmosfera, 63 quella dell'asfalto, e allora non c'è dubbi a livello di scelta di gomme. Soft all'anteriore per tutti, soft al posteriore per tutti, tranne Joan Zarco, che parte però ventesimo e terzultimo, ha messo la media al francese. Qui Massimo c'è la carcassa rinforzata per tutti, quindi esatto, insomma non ci dovrebbero essere problemi.
0: Però no, io ascoltavo l'intervista di Bonera che ha rilasciato ai colleghi di Sky, e diceva che sono le stesse gomme che hanno usato lo scorso anno, quindi esatto, probabilmente hanno almeno Aprilia ci ha lavorato meglio e ha acquisito più dati, perché riesce a utilizzarle meglio.
1: Sì, diciamo che è molto simile a quella del Giappone, ma non identica, nel senso che la carcassa è rinforzata, ma il compound di gomma, che era soft anche esatto, in quel caso, è un pochino più basso, più basso, fammi passare il termine, insomma c'è meno spessore sì, di gomma, proprio per aiutare ulteriormente a dissipare la temperatura, perché siamo oltre 60 gradi, in Giappone eravamo sui 45, però ci siamo quasi, tutto pronto o quasi per il via di questa sprint. 13 giri, Fernandez, Bezzecchi, Di Giannantonio in prima fila, Marc Marquez, Martin Aldeguer in seconda, Ogura, Alex Marquez, Acosta in terza, Bagnaia, Morbidelli, quarta, Raro in quarta. 4301 metri con 17 curve, 11 a destra, 6 a sinistra, si accendono le luci rosse e poi si spengono. Parte molto bene Marc Marquez dalla seconda fila, si impenna invece leggermente la moto di Raul Fernandez. Allora attenzione, addirittura Di Giannantonio, Di Giannantonio cadono, il disastro di Aprilia, cade Bezzecchi e cade Raul Fernandez. E allora davanti c'è Jorge Martin, Martin davanti, secondo è Marc Marquez, e praticamente si chiude qui il mondiale di Marco Bezzecchi. Da rivedere quello che è accaduto, erano in quattro sostanzialmente, uno a fianco all'altro, dall'interno Di Giannantonio, Marc Marquez, Bezzecchi e Raul Fernandez. Vediamo chi ha toccato chi, fatto sta che insomma il mondiale di Marco Bezzecchi sostanzialmente si chiude qui, almeno per quanto riguarda la lotta alla vittoria, lotta alla vittoria che allora riguarda ancora una volta Martin e Marc Marquez, oppure terzo davanti a Di Giannantonio. Massimo, è il rischio della prima curva, no?
0: Eh sì, hanno cambiato un po' le distanze della partenza, ma evidentemente la prima curva è sempre, rimane fatale, perché tutti i piloti vogliono correre. Questo apre un ragionamento sulle nuove regole anche che vogliono introdurre il prossimo anno, ma per adesso diciamo Bezzecchi è tagliato fuori da questa gara, perché fortunatamente per lui è la sprint, esatto, e quindi ci sono ancora i più pesanti della gara in palio, e non è così escluso dalla lotta del mondiale. Certo, ha inferto un brutto colpo.
1: Sì, insomma lui in Indonesia doveva accorciare, era a meno 49 sul passato, perché non sarà a meno 49 al termine di questa gara, non solo non recupererà almeno oggi, ma insomma ecco, perderà, rivediamo, altri punti. Rivediamo quello che è successo. Va detto che Raul Fernandez, ma anche Bezzecchi, primo e secondo, non sono partiti benissimo e hanno aperto spazio poi a insomma un leggera toccatina, una leggera toccatina tra Di Giannantonio e Marc Marquez, che li ha portati un po' larghi, e allora Bezzecchi, per evitarli, poi ha perso il controllo della sua Aprilia ed è andato a scivolare trascinando via Raul Fernandez.
0: Tale il primo giro per Bezzecchi, perché anche lo scorso anno, quando fece
1: alla domenica, in quel caso sì,
0: domenica, era la gara di domenica, però era sempre il primo giro e non era la prima curva.
1: Esattamente. Secondo giro in corso con Martin e Marc Marquez, che hanno già fatto la differenza perché hanno un secondo e mezzo di vantaggio su Ogura, che è in terza posizione, però per Marquez è già arrivato un warning per track limits. Certo, Massimo, che insomma, per come si era messa ieri e stamattina, finisse così andrebbe non bene per Marc Marquez, benissimo io credo, no?
0: Sì e no, perché comunque
1: sì per la Marquez... classifica, no per diciamo la sua voglia di vincere sempre, ecco.
0: Sì, anche se...
2: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco. Subito la guerra russo-ucraina, perché è salito a 7 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio dell'attacco di Mosca su un condominio a Zaporizhia. Gli Stati Uniti rilanciano il negoziato con i colloqui in corso a Miami tra la delegazione di Kiev e gli inviati speciali della Casa Bianca. Ma allo stesso tempo il presidente Trump chiude un accordo con Putin sull'energia. Il corrispondente.
4: Voglio ringraziare il presidente Putin, sinceramente. Con queste parole Trump si rivolge ai giornalisti fuori dalla Casa Bianca. Il riferimento è all'accordo con la Russia per immettere gasolio sul mercato globale e calmerare i prezzi dei carburanti. È il frutto della telefonata tra il leader di Washington e quello di Mosca. Ho appena concluso un colloquio di grande successo con il presidente russo Putin, aveva scritto Trump in precedenza sui social. È stato concordato che la Russia fornirà subito oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale e poi altre ancora nei mesi successivi. Il presidente nel post social non fa alcun riferimento all'invasione russa dell'Ucraina, ma sottolinea che questa intesa, unita a quello che definisce il totale controllo americano dello stretto di Hormuz, porterà i prezzi dei carburanti nel paese ad abbassarsi rapidamente. Un risultato molto caro al presidente in vista delle elezioni di metà mandato. Il tesoro dunque sospende le sanzioni a stelle e strisce sulla fornitura di gasolio russo ai mercati mondiali per i prossimi 6 mesi. Putin poi conferma l'accordo e si dice fiducioso che avrà un impatto positivo sull'economia globale, mentre il presidente ucraino Zelensky commenta: sembra un regalo di compleanno per Putin, è assolutamente terribile. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: Trump che intanto si scaglia contro l'assegnazione del Nobel alla giurista sudafricana Navi Pillay, ex giudice della Corte Penale Internazionale dell'AIA, da decenni in campo contro i crimini di guerra. Washington annuncia sanzioni contro la Corte Penale Internazionale, dai vertici di Bruxelles l'impegno a sostenerla.
5: L'Unione Europea deplora le sanzioni annunciate dagli Stati Uniti contro la Corte Penale Internazionale e promette tutte le misure necessarie per garantirne il funzionamento. Le misure scatteranno tra 6 mesi. C'è una finestra per il dialogo, sottolineano la Commissione e l'alto rappresentante Kaya Kallas, che definisce la CP la pietra angolare del sistema della giustizia penale internazionale. Ma Bruxelles prepara anche una possibile risposta. Il Belgio chiede di attivare lo statuto di blocco per impedire alle imprese europee di conformarsi alle sanzioni americane. Anche i Paesi Bassi chiedono di prepararne l'utilizzo. Lo statuto di blocco è uno scudo giuridico dell'Unione. Serve a proteggere persone e imprese europee dagli effetti di determinate sanzioni di paesi terzi. Anche l'Italia, insieme a Francia, Germania e altri 5 paesi, si schiera contro le sanzioni americane e ribadisce il sostegno alla Corte. Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ribadisce: la giustizia è l'unica alternativa alla vendetta. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
3: Diffondeva contenuti violenti sui social, inneggiando a stragi nelle scuole. Per questo un 14enne è stato denunciato in provincia di Catania. In casa ha trovato abbigliamento con frasi discriminatorie, svastiche, un casco militare, un giubbotto antiproiettile. A Roma è caccia la banda della minicar nera, responsabile dell'aggressione all'attore Davide Iacopini, fatto volutamente cadere con un calcio mentre era in monopattino. È ancora in ospedale, in prognosi riservata. La procura indaga per tentato omicidio, mentre emergono altri episodi simili, 6 finora, secondo gli inquirenti.
6: Oltre che per identificare gli aggressori di Iacopini, quasi certamente dei minorenni, gli investigatori sono al lavoro per appurare se tutti gli episodi di violenza siano legati tra loro. L'ultimo a essere denunciato è quello di cui è stato vittima un uomo di 67 anni, sempre nel quartiere di Monteverde Vecchio. La sera di domenica, 24 ore prima dell'aggressione ai danni di Iacopini, mentre stava rientrando a casa, l'uomo è stato affiancato da una minicar nera con a bordo 2 persone e il passeggero lo ha colpito al fianco con un tubo di plastica. La procura e gli investigatori stanno setacciando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, mettendole a confronto con i racconti delle vittime, una delle quali ha parlato di un ragazzo con i capelli a spazzola biondi. La difficoltà principale resta l'identificazione della targa della minicar. Davide Iacopini, intanto, resta ricoverato in terapia intensiva. Colpito con un calcio mentre era in monopattino, l'attore era andato a sbattere con violenza su un'auto in sosta. Daniele Lettig, GR1.
3: Il maltempo oggi ancora allerta arancione in Sicilia, parte di Calabria, Puglia e Campania, anche se in arrivo una tregua. Al centro-sud è pesante danni dei temporali delle scorse ore. Nella notte, bomba d'acqua nella provincia di Reggio Calabria, auto trascinate in mare, muri caduti, torrenti esondati a Lipari, fango in strada, case allagate. A Marsala ieri due trombe marine, oggi scuole e giardini chiusi, così come a Lecce e in diversi comuni calabresi. MotoGP, vittoria della Ducati di Marc Marquez nella sprint race del Gran Premio di Indonesia. Lo spagnolo, il nuovo leader del mondiale, con 4 punti di vantaggio su Martin, oggi quarto. Sul podio Ogura e Di Gian Antonio, caduti alla prima curva Bezzecchi e Fernandez. E alle 11 su Radio 1 Sport la gara breve del Gran Premio di Singapore, in prima fila la Red Bull di Verstappen e la Mercedes di Russell. Sono le 10:05, la linea radio di bordo, buon ascolto.
0: Rai Radio 1 Sport.

0: Radio 1 Sport lo puoi ascoltare in DAB sul canale 711 del digitale terrestre e sul sito Rai Play Sound da smartphone e da computer. Rai Radio 1 Sport.
1: Speciale Formula 1.
2: Trovate l'ascolto di Rai Radio 1 Sport, cari amici radioascoltatori, Gran Premio di Singapore, Sprint Race, Alessio Caranzetti alla console, Danilo Giunta in regia, la corsa prenderà il via alle 11, non è vero che la corsa prenderà via alle 11, perché è successo quello che nel sud-est asiatico di solito succede, ovvero sia piove, è arrivato un importantissimo scroscio di pioggia sopra il tracciato di Marina Bay e ci è arrivata la comunicazione proprio in questi istanti da parte della federazione che il via sarà ritardato per via di una grande quantità di pioggia tra curva 2 e curva 3, o per meglio dire di standing water, delle pozzanghere, acqua stagnante se così vogliamo chiamarla, che rende di fatto impossibile, quantomeno al momento, la disputa della partenza del Gran Premio di Singapore della Sprint Race. Una Sprint Race che vede Max Verstappen che partirà dalla pole position, in prima fila a fianco a lui George Russell con la Mercedes, i due tra l'altro non si vogliono particolarmente bene, per cui ci immaginiamo una prima curva divertente, vista anche considerata la conformazione planimetrica di questa prima difficoltà della Sprint Race. Seconda fila Leclerc, Ferrari, Piastri, McLaren. Terza fila Norris, McLaren, Hamilton con la Ferrari. Solo in quarta fila Kimi Antonelli con la Mercedes aggiornata che probabilmente non performa come dovrebbe performare, o quantomeno rischia di non performare come la versione non aggiornata, e dunque insomma questo potrebbe essere un fattore, visto e considerato che quantomeno per questo weekend indietro non si torna. Bisogna vedere poi se ci sono anche delle altre componenti che non hanno funzionato oltre alla Mercedes, segnatamente magari un pilotaggio non all'altezza da parte di Kimi Antonelli in questa Sprint Race, che magari non ha voluto prendere particolari rischi in questa qualifica sprint, conscio del fatto che è vero, alcuni punti si fanno anche il sabato, ma la maggior parte dei punti si fanno alla domenica. In sottofondo la musica della federazione che va ad annunciare la Sprint Race di Singapore. Ci sono state anche delle polemiche circa la scelta di disputare una Sprint Race su un tracciato dove tendenzialmente i sorpassi sono molto complicati. Poi insomma l'anno prossimo la Sprint Race si farà anche a Monte Carlo, come dire, noi l'età c'est moi, diceva Luigi XVI, noi facciamo quello che vogliamo. In la scelta della federazione, legittima dal proprio punto di vista, insomma è stata questa per quest'anno e sarà quella anche per il prossimo anno. Via della corsa ritardato, come detto, tra l'altro è successo un qualcosa di molto particolare, perché c'era metà pista completamente asciutta e nell'altra metà della pista invece è arrivato questo scroscio di pioggia clamoroso che ci ha fatto vedere scene molto particolari con la medical car che era in pista sul tracciato ed affrontava un tratto completamente asciutto, il tratto invece del traguardo dove appunto c'era questo scroscio di pioggia importante con questa standing water e queste pozzanghere che rendono molto complicato girare per tutta una serie di motivi, non ultimo anche il fatto che si creano delle situazioni di visibilità, si creano delle situazioni di visibilità particolare nella quale chi sta dietro, per via di questi nuvoloni di acqua che vanno a formarsi per il transito di 22 macchine sul tracciato, rendono complicato appunto vedere, ed è questo forse il problema maggiore, non tanto un problema di aderenza di queste vetture, perché insomma si è sempre corso con il bagnato in Formula 1, ci sono sempre state condizioni limite di questo tipo dal punto di vista dell'aderenza, è altrettanto evidente che c'è una sensibilità nei confronti della sicurezza del tutto diversa, come anche giusto che sia, in questi ultimi anni rispetto alle annate precedenti, e quindi si decida di procedere con molta cautela, come in questo caso con il rinvio momentaneo della partenza di questa Sprint Race della 17ª prova del campionato del mondo di Formula 1, il Gran Premio di Singapore. Non sotto la pioggia, ma con noi ai nostri microfoni c'è un amico di Rai Radio 1, ma soprattutto un amico personale, Alessandro Gargantini, firma di punta di Autosprint, che ci ha raggiunto. Ciao Alessandro.
3: Ciao Manuel, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
2: Facevo una battuta tra me e me vedendo queste immagini, metà pista completamente asciutta, metà pista sotto il diluvio, manca solamente il matto in pista e oggi vince Barrichello se si corre, no? Considerati quelli che sono i precedenti con queste condizioni particolarissime.
3: Assolutamente, adesso attendiamo la direzione di gara cosa comunicherà. Prima facevi riferimento a una parte della pista molto più bagnata ed è specificatamente la parte delle curve 2-3, dove abbiamo visto realmente alzarsi degli spray incredibili. Vedremo quelle che saranno le decisioni, non sarà facile per i piloti in pista interpretare queste condizioni.
2: Marshall in campo con i consueti scopettoni per cercare di togliere la pioggia. Tra l'altro mi viene da dire che probabilmente non pioveva a Singapore da tanto tempo, perché questo scroscio di pioggia molto violento ha portato alla luce quella sorta di specie di bolle di sapone che si creano proprio nel momento in cui Alessandro Gargantini, ma questo lo vediamo anche, lo vedono anche gli automobilisti sulle strade di tutti i giorni, no? Arriva il primo acquazzone autunnale alla fine dell'estate, quando magari non piove da un mese, due mesi, e viene fuori su tutto quanto questo sporco che si era depositato sull'asfalto, che crea questa sorta di bolle che rende guidare le macchine anche stradali, figuriamoci delle Formula 1, come sul ghiaccio. Probabilmente succederà un po' questo in questa gara.
3: Assolutamente, Manuel, e poi non dimentichiamoci che ci sono i muretti molto molto vicini, quindi fare aquaplaning in queste condizioni è un rischio reale, e le condizioni per i piloti non saranno sicuramente facili. Singapore ci ha abituato negli ultimi anni ad avere gare molto molto aperte, molto combattute. Penso non sia un caso se negli ultimi anni hanno vinto quattro costruttori diversi. E, insomma, è una pista difficile da interpretare, e con il bagnato, con questi muri vicino, sarà un bel enigma per tutti.
2: Un bel enigma per tutti, e soprattutto io credo che verrà fuori anche la propensione al rischio dei piloti, no? Spesso e volentieri si parla, in questa nuova Formula 1 moderna, di un'incidenza importantissima delle macchine, che c'è sempre stata, per l'amor di Dio, nella storia di tutto quanto il motorsport, ma con macchine così complesse, con algoritmi che gestiscono l'erogazione della potenza e che impazziscono, l'abbiamo visto in Malesia, l'abbiamo visto in parte anche ieri per via di un errore umano, si tende spesso e volentieri un po' a quasi voler diminuire quello che è il ruolo del pilota. Ecco, in una situazione come questa invece, Alessandro, è chiaro che oltre che il talento, secondo me, considerato che si tratta di una sprint e considerato che nominalmente alle 15, bisognerà vedere se poi tutto questo porterà a un ritardo anche della qualifica, ci sarà la qualifica per la gara vera di domani, una qualifica oltretutto importantissima, perché su questo tracciato i sorpassi sono decisamente complicati. Io credo che verrà fuori anche la propensione al rischio, no? Tra chi deciderà di procedere in maniera conservativa, un Kimi Antonelli qualsiasi, e chi invece non ha nulla da perdere, come Verstappen, ma anche come lo stesso Russell, che comunque va dalla qualifica, partirà ultimo, e credo che anche sotto l'acqua quest'oggi, insomma, si travestirà da Guido Cappellini, per chi se lo ricorda, un eroe della Formula 1, della motonautica degli anni 80-90, e guiderà il motoscafo anziché la Mercedes.
3: Sì, assolutamente, non sarà facile. Saranno premiati i piloti che hanno una maggiore fiducia nella macchina, no? Perché in queste condizioni avere fiducia nella propria macchina è fondamentale. E poi, come dicevi tu, anche le qualità personali, no? Ricordiamo Verstappen che diceva: mio padre, quando ero coi kart, quando iniziava a piovere e gli altri smettevano di girare, mi metteva le gomme slick e mi faceva girare, perché è più difficile e più impegnativo. Fare in quel modo affini un po' quelle che sono le tue doti, no? La tua sensibilità, e questi sono proprio in quei momenti difficili dove questa differenza può emergere, no? Questa capacità di sentire la macchina meglio.
2: Intanto ci arriva una comunicazione nella chat WhatsApp della FIA, che ci dice che la prossima ispezione è prevista alle 17.05 ora locale, ovvero sia alle nostre 11.05. Citavi Jos Verstappen riguardo a Max Verstappen. Tra l'altro, insomma, è una storia molto simile a quella di Ayrton Senna, no? Ayrton Senna, che dopo, lui raccontava sempre che dopo la prima gara sul bagnato, in cui aveva preso sberle a destra e manca dai suoi avversari, aveva deciso che ogni volta che cadevano due gocce d'acqua andava in pista con il go-kart per imparare a guidare. La differenza, se vogliamo, è che Ayrton Senna era un po' osteggiato dalla famiglia, Max Verstappen ne veniva messo sul go-kart a forza, con Jos Verstappen che si metteva addirittura nella traiettoria dove non doveva passare per costringerlo a passare proprio sul bagnato. Modelli educativi, modello educazione siberiana, che però nel caso di Max Verstappen hanno funzionato benissimo.
3: È un po' il segreto della dedizione al lavoro, no? Del fatto di guardare ogni minimo dettaglio, di fare quello che gli altri non pensano sia utile fare, ma che in realtà poi è tutto importante, no? Non c'è uno sforzo vano, no? E in queste condizioni, ma in tante altre condizioni, poi queste cose emergono, no? Ma sono anche le qualità dei campioni, no? Di capire che devono andare oltre quello che ci si aspetta normalmente, no? Quindi poi i risultati si vedono, no? Ed è frutto proprio della dedizione, della professionalità di questi ragazzi, che anche nei dettagli possono fare la differenza.
2: Soprattutto perché nel motorsport moderno, ma soprattutto nello sport moderno, lo abbiamo detto tante volte anche riferendoci a discipline differenti rispetto alla Formula 1, il talento da solo oramai non basta più, è un talento che va comunque coltivato, è un talento che va comunque affinato, è un talento sul quale bisogna lavorarci sopra, perché non basta essere dotati di natura, ma oramai ne parlavamo tra l'altro con Tonio Liuzzi una settimana fa, mentre anche lì aspettavamo che partisse il Gran Premio, nello specifico quello della Malesia. Adesso a un pilota viene richiesto tantissimo, viene richiesto un impegno fisico importante, viene richiesto un impegno mentale importante, viene chiesta la, diciamo, di dare il miglior feedback possibile dal punto di vista tecnico ai propri ingegneri, che presuppone anche delle conoscenze quantomeno rudimentali ingegneristiche, no? Per poter essere quanto più possibile specifici nella comunicazione con il proprio muretto quando si tratta di andare a fare l'assetto. Oramai il pilota Alessandro Gargantini non è più il James Hunt che faceva nottata, saliva in macchina e vinceva. Adesso il pilota è una macchina complessissima dove serve il talento, ci mancherebbe altro, serve il coraggio, tutto quanto, ma servono tante tante tante altre cose. E tu che sei, diciamo, un habitué anche delle formule minori, Formula 3, Formula 2, insomma, vedi proprio che questi ragazzi vengono educati a 360 gradi dalle squadre per diventare professionisti a tutto tondo.
3: Guarda, mi hai rubato le parole di bocca, Manuel, esattamente quello che stavo pensando. Il lavoro di un pilota ormai è un lavoro a 360 gradi che coinvolge molte, molte aree di una professionalità che va sempre nutrita. Chiaramente nel momento più difficile poi emerge la qualità naturale, che non può essere identica per tutti, no? Sappiamo di piloti che sono arrivati a livelli elevatissimi, no? Che è una condizione necessaria per correre in Formula 1, tante volte non è sufficiente per eccellere a certi livelli, in certe condizioni, perché serve anche chiaramente del talento personale, che non è da tutti.
2: Intanto ci sono... ci sono delle comunicazioni divertentissime dal muretto di Antonelli, con Kimi Antonelli che dice... Sta durando veramente tanto questa pausa, e la risposta non è di Pete Bonington ma un enigmatico "ciao Kimi". Non riconosce la voce, Kimi gli dice "chi sei?". "Sono il tuo nuovo ingegnere, mi chiamo George Russell", che è andato a parlare alla radio. Questo è una cosa che mi è piaciuta veramente tanto, Alessandro, perché stempera un po' il clima che spesso e volentieri descritto anche un po' teso all'interno della Mercedes, nota due piloti che si giocano il mondiale. Ecco, questo è un po' quello che ci piace, no? Rivedere ragazzi che si comportano da ragazzi.
3: Assolutamente. Poi in questo c'è anche la maestria di Toto Wolff nel sapere...
2: mai tolto il pensiero dalla testa, veramente.
3: Nel sapere avere autorevolezza, nello stesso tempo autorità nel dare la direzione e anche nell'influenzare il modo di vivere le corse da parte dei suoi piloti, mettendo chiaramente davanti a tutto l'interesse della squadra, però riconoscendo che ci sono dei momenti nei quali bisogna fare delle scelte. Ed è lo stesso Russell, i numeri hanno sempre ragione quest'anno ad avere riconosciuto la stagione eccezionale che sta facendo Antonelli, e di conseguenza accettare questo momento cercando di trarre quando possibile le migliori soddisfazioni, no? Anche internamente alla Mercedes è ormai chiaro che nell'ottica di questo campionato un pilota ha fatto meglio dell'altro, ha avuto una serie di condizioni in cui è riuscito a raccogliere molto di più, la differenza in classifica è giustificata e questi, diciamo, questi fatti sono accettati anche dal pilota che in questo momento è più in difficoltà. Quindi sono riusciti a mantenere, nonostante questa situazione di classifica che penalizza molto Russell, un clima in squadra decisamente buono, e questo è importante.
2: Quanto in questo, Alessandro, può... Intanto la medical car ha effettuato un altro paio di giri di un ragguaglio di verifica e ci viene comunicato che le aree di preoccupazione restano T2 e T3, dove ci sono curva 2 e curva 3, dove ci sono ancora delle pozzanghere di acqua stagnante. Dicevo, quanto in questo può essere importante l'esperienza, anche qui a tutto tondo, di Toto Wolff, no? Manager di grandissimo successo, lui che arriva da una famiglia umile, quindi diciamo ha sperimentato anche quello che significa dover lottare e tirar fuori i denti per emergere, ma anche la sua esperienza, ancorché tutt'altro che indimenticabile, di pilota, ovvero sia sapere che in macchina ci sei stato e sapere cosa significa trovarsi dall'altra parte.
4: Beh, sicuramente il fatto di aver corso, di aver vissuto certe situazioni gli dà quel qualcosa che magari altri team principal non ha. In aggiunta a questo, la figura manageriale di Toto Wolff è al di sopra di ogni sospetto. È una persona che si è conquistato passo dopo passo, goccia di sudore dopo goccia di sudore, la posizione che occupa. Ha avuto anche esperienze sul campo che gli hanno consentito di maturare, no? E di migliorare le proprie competenze. Ricordiamo la lotta interna che c'è stata negli anni in cui aveva Nico Rosberg e Lewis Hamilton, no? due prime guide. Ha saputo farsi consigliare, no? da persone di riferimento come Niki Lauda, no? Ha saputo ispirarsi a persone in grado di dargli comunque quello che magari gli mancava per una visione sempre, sempre più ampia. Quindi, unendo tutte queste cose, Toto Wolff ha creato realmente un personaggio con il quale ogni volta che si interagisce si apprende qualcosa, no? E sono molto affascinanti le discussioni con lui sul modo in cui lui riesca a gestire le mille attività nelle quali è coinvolto. Lui ha uno schema mentale molto preciso dove attribuisce delle priorità, dove distribuisce quello che non è centrico per lui, e poi sulla base di questo lui si muove e organizza la sua giornata, no? Quindi è un personaggio realmente importante con il quale interagire, e i risultati che sta ottenendo non sono certamente casuali.
2: Un aggiornamento circa la situazione: Roman Delow dell'ufficio stampa della Federazione Internazionale ci scrive che la prossima ispezione sul tracciato sarà alle 11:15 ora italiana, dunque abbiamo ancora tempo per fare un po' di salotto. Vi ricordiamo, cari amici all'ascolto di Radio 1 Sport, che siamo in attesa del via della sprint race del Gran Premio di Singapore, 17ª prova del mondiale, sprint race che vedrà partire dalla pole position Verstappen con la Red Bull, davanti a Russell con la Mercedes, seconda fila Leclerc, Ferrari, Piastri, McLaren, terza fila Norris, il campione del mondo in carica, che in questo momento è ai box con a sé vicino il papà Adam Norris, e Hamilton sesto con l'altra rossa, in quarta fila Kimi Antonelli, settimo il leader del mondiale, 84 punti di vantaggio in graduatoria nei confronti del compagno di squadra Russell con la Mercedes, e Lawson con la Racing Bulls, a chiudere la top 10 Hajar e Gasly. Riguardo alla figura di Toto Wolff, io ho in mente, per dare un'idea di quello che ci diceva prima il nostro Alessandro Gargantini, che ha avuto la fortuna, insomma, di intervistarlo diverse volte e di averci un rapporto anche tutto sommato abbastanza più stretto rispetto alla media degli addetti ai lavori, lui raccontava di come aveva assunto, appena arrivato alla Mercedes, un signore per pulire i bagni del motorhome della Hospitality Mercedes durante i fine settimana, perché lui raccontava, dice, se tu lì, diciamo, noi ospitiamo, oltre al nostro personale, anche sponsor ed elementi di altro livello e potenziali contributor, no? Che figura facciamo noi se poi, quando questi qui devono andare in bagno a far pipì, trovano il bagno in condizioni non eccellenti? Ho assunto una persona a cui ho spiegato: il giovedì e il venerdì tu almeno una volta ogni mezz'ora devi andare a controllare quelle che sono le condizioni del bagno, il sabato una volta ogni 10 minuti devi andare a vedere quelle che sono le condizioni del bagno, la domenica ti metti lì e dopo ogni utilizzo lo vai a pulire. E gli ho anche spiegato come si pulisce con lo scopettone, il tipo di lavoro che devo fare. Ora, al di là del fatto che può sembrare uno scherzo, no, quello che dice, conoscendo un po' Toto Wolff, cioè, è credibilissimo con il personaggio che possa essere successo questo, Alessandro.
4: Sì, sì, è una questione di perfezionismo, di voglia di migliorare sempre. Mi raccontava un collega di essere stato in McLaren ai tempi di Ron Dennis, e fece una visita a Woking e rimase strabiliato dalla bellezza, no? Di una cosa semplice, di un ascensore, no? All'interno della McLaren, no? E chiese all'addetto stampa della McLaren: cavolo, veramente bella questo ascensore, no? Si coglie, che è particolare. E lui disse: guarda, Ron Dennis l'ha fatta fare 5 volte perché non era come la voleva lui, no? Cioè sono delle piccole cose che testimoniano quanto ci sia l'ossessione da parte di certi personaggi di non lasciare dietro nulla, no? Di avere, diciamo, l'eccellenza in ogni dettaglio. E questo non significa accentrare tutto su se stessi, no? Ci sono anche dei corsi, no? Che vengono fatti all'interno di grandi aziende, dove Toto Wolff viene preso come esempio nella capacità di delegare delle funzioni, di scegliere delle persone che possono avere delle competenze che lui non ha, no? Quindi è proprio un modo di fare molto maturo, dato dall'esperienza e dalle capacità, che veramente fa di Toto un personaggio veramente di livello molto, molto elevato, no? Una persona che non si adagia sulle vittorie. Quando c'è un modello della Mercedes che non è vincente, lui lo espone, no? Invece di esporre le macchine vincenti, lui espone le macchine che non hanno dato i migliori risultati, perché deve essere un esempio questo, no?

0: io non lo dedico ai vincenti, lo dedico a chi questa volta ha perso, perché tutte le volte che ho perso ho imparato di più rispetto a quanto ho vinto, no? Quindi sono dei personaggi importanti che lasciano sempre qualcosa.
1: Niki Lauda, che peraltro è stata una figura centrale nell'organigramma anche della Mercedes, presidente sulla carta, presidente onorario, in realtà molto più esecutivo di quello che non sembrasse. Lo stesso Lewis Hamilton ha raccontato più e più volte di come si confrontasse su questioni proprio legate anche al pilotaggio spicciolo e alla gestione dei rapporti con il proprio compagno di squadra, con lo stesso Niki Lauda. Spesso e volentieri chiamato a dirimere anche questioni, penso al famigerato 2016. 16, no? Dove più e più volte Nico Rosberg e Lewis Hamilton sono venuti a contatto e a mettere pace tra i piloti con il suo carisma e con la sua saggezza. Niki Lauda, 3 volte campione del mondo, 2 volte con la Ferrari nel 75 e nel 77, quel 76 che poi è diventato anche un film, che era già un film all'epoca, no? Con James Hunt, il famoso diluvio del Fuji, ma soprattutto prima ancora
0: bellissimo.
1: l'incidente al Nürburgring, il fuoco, i 40 giorni dopo con il rientro a Monza dopo essere scampato dalla morte. Personaggio tridimensionale a tutti quanti gli effetti, che vinse poi il terzo titolo mondiale con la McLaren alla corte di Ron Dennis. Ecco il paragone, secondo me, che tu hai fatto, Alessandro, tra Ron Dennis e Toto Wolff, pur trattandosi di personaggi diversi. È un paragone che regge, perché lo stesso Ron Dennis, che è stato il Deus ex machina della McLaren, che tremare il mondo faceva a cavallo tra gli anni 80 e 90 e anche 2000, insomma, è un altro che si è fatto da sé. Ha iniziato da meccanico con la McLaren fino a diventare la figura di riferimento totale, non solamente del motorsport inglese e della McLaren stessa, ma probabilmente dell'intero motorsport. Uno dei 5 che hanno scritto la storia, mi verrebbe da dire, no? Un'ossessività anche per quello che riguarda Ron Dennis senza pari, anche dal punto di vista cromatico. Lui amava queste tonalità di grigio, e spesso e volentieri c'erano i suoi dipendenti che, per fargli degli scherzi, a volte gli spostavano delle cose proprio per metterlo in difficoltà. Non a caso tu parlavi di quell'aneddoto dell'ascensore meraviglioso che ci hai regalato. Ron Dennis, diciamo, aveva costruito la nuova serie della McLaren con un nome poco altisonante, Alessandro, Paragon, come dire, deve essere un metro di paragone per tutti quanti gli altri. Sembrano un po' delle manie di grandezza, ma in uno sport estremo come la Formula 1, dove tutto il dettaglio deve essere perfetto e dove i marginal gains sono quelli che fanno la differenza, questo tipo di ossessività è assolutamente un valore aggiunto. Ma intanto ci arriva la comunicazione che fra 12 minuti alle 17:30 inizierà il giro di formazione, dunque con mezz'ora di ritardo la corsa partirà. Alessandro Gargantini, l'ossessione in questo caso non è un difetto, ma è un pregio a questi livelli.
0: Sì, è una ricerca del perfezionismo, soprattutto se arriva da persone che poi non hanno problemi nello sporcarsi le mani, no? Ricordo delle immagini dei tempi di Ayrton Senna quando correva con la McLaren. Ci fu una volta ad Imola in cui Senna uscì di pista e rovinò il fondo, e si mise proprio Ron Dennis a aiutare i suoi meccanici a fissare il fondo alla scocca, perché mancava poco tempo e serviva a fare il giro, no? Il giro decisivo. Quindi è una persona capace di dare insegnamento, ma anche di sporcarsi le mani quando serve nel fare le cose, no? Quindi assolutamente, no? Non è una persona che guarda all'alto, ma è anche una persona in grado di aiutare a tutti i livelli quando è necessario, e questo non è una cosa da poco.
1: Personaggio tridimensionale, Ron Dennis, diciamo all'apparenza comune, anche se poi sembra veramente quasi uno scherzo del destino, no? Se tu lo guardi da lontano, Ron Dennis, un aspetto anche abbastanza comune. Ti avvicini a Ron Dennis e ti rendi conto che ha un occhio di un colore e un occhio di un altro, eterocromia. Ed è una peculiarità molto, molto specifica. Insomma, mi viene in mente un altro personaggio famoso che aveva questo tipo di eterocromia, David Bowie, uno che ha scritto la storia della musica, quasi se fosse in un certo senso un predestinato, Ron Dennis. Ma sono personaggi come questi che ti portano al successo. Abbiamo parlato tanto di motorsport inglese, ma un altro di questo livello era Jean Todt, uno che non te ne faceva passare una liscia, uno che aveva il pelo sullo stomaco di decidere con una monetina che vincesse un rally e quindi indirizzasse il mondiale, ma l'unico forse, Alessandro, che negli anni 90 potesse raccogliere le macerie di quella Ferrari e portarla successi poi che abbiamo avuto il piacere di, insomma, di poter godere in quegli anni.
0: Assolutamente, poi è una persona che si è costruito nel tempo la sua credibilità con i risultati, no? Quindi a maggior

0: maggior ragione, fece una carriera incredibile a iniziare con la Peugeot, iniziando addirittura dall'organizzare i trofei monomarca per arrivare alla parte rally, a una serie di vittorie, insomma la sua carriera parla da solo, no? Sono questi personaggi che
1: e un
0: sono
1: altro che
0: un
1: si è sporcato le mani facendo anche il navigatore, tra l'altro, che forse è più pericoloso che fare il pilota nei rally.
0: Assolutamente. Poi abbiamo citato prima Niki Lauda, lui fu anche un grosso riferimento per Norbert Haug, ai tempi di Norbert Haug alla Mercedes, quando ci fu la partnership con la fornitura dei motori alla McLaren, no? Lauda era sempre presente. E ricordo che ai tempi c'era il figlio di Lauda che correva per la Mercedes nel DTM,
1: Mattias.
0: E Lauda veniva ogni tanto a parlare sul motorhome quando Haug incontrava i giornalisti e diceva: no, non voglio parlare di mio figlio, gestiscilo tu, parliamo un po' di Formula 1, di varie cose, no? Aspetta tranquillamente che finisci, no? Era molto, diciamo, professionale quando si parlava del figlio che correva, faceva sempre un passo di fianco perché non voleva con la sua presenza influenzare nulla. Era insomma un personaggio molto molto carismatico da sempre.
1: Guarda, spesso lo diciamo, no, quando parliamo tra di noi, Alessandro Gargantini, noi sostanzialmente siamo dei privilegiati a poter fare il lavoro che facciamo, perché abbiamo la possibilità di interfacciarci più o meno direttamente con dei personaggi che non sono normali, con dei personaggi che viaggiano veramente a dei livelli pazzeschi dal punto di vista delle capacità, della dedizione, ma anche, diciamo, sono persone che nascono con un dono, no? Niki Lauda è una di queste, Toto Wolff, Ron Dennis, Jean Todt, abbiamo parlato di questi personaggi, noi siamo veramente dei privilegiati a poter incrociare quelle che sono le nostre traiettorie umane e professionali con persone di questo tipo, perché c'è solamente da imparare, da crescere e da ammirare.
0: Assolutamente, hai ragione, e anche poi ti dà la possibilità di collezionare tutta una serie di input che ti danno quella che tu rielabori e ti danno la tua visione, no? Che non può essere che impreziosita da tutti questi contatti che, come dicevi tu, abbiamo il privilegio di avere, e sono diciamo input che puoi utilizzare a 360 gradi, non soltanto nel mondo delle corse, ma in mille altri ambiti.
1: Ma sì, perché poi, diciamo, sostanzialmente le capacità e la visione sono qualcosa di trasversale rispetto all'universo, non solamente legati allo sport, al motorsport o a dei settori specifici, sono delle competenze a 360 gradi che poi uno può spendere in qualsiasi ambito della vita umana e professionale. Nel frattempo i piloti stanno pian pianino rientrando all'interno delle proprie vetture, fra 7 minuti, 6 minuti e 20 anzi, dovrebbe partire il giro di formazione. Vediamo che gli ombrelli sulle tribune sono stati tolti, segno che non sta piovendo più, sono stati tolti anche i gazebo. Il plan, sempre la comunicazione che ci arriva dalla federazione, è di fare due giri di formazione dietro la safety car per dare la possibilità anche ai piloti di, insomma, carpire quello che è il livello di grip nei punti dove il tracciato è più bagnato. Gomme intermedie non le vediamo, ma vediamo che sopra le termocoperte viene proprio scritto intermedie per George Russell, credo che non potrebbe essere diversamente. Dopo aver fatto un bel amarcord con Alessandro Gargantini, la nostra coscienza critica e memoria storica, oltre che insider nel paddock di Autosprint, torniamo un pochino all'oggi, no? Allora, una settimana fa abbiamo raccontato il primo trionfo di Verstappen con la Red Bull in questa stagione e soprattutto il primo trionfo di un powertrain targato Red Bull nell'intera storia, che è un achievement clamoroso, una conquista clamorosa, se si considera che hanno praticamente iniziato da zero e, secondo i parametri della federazione, sono il motore a livello endotermico migliore in assoluto. Dopo questo successo è arrivata questa pole position di ieri con una strategia particolare, un solo giro che è stato sufficiente. Io direi che la capacità di reazione che ha il team Red Bull alle situazioni più complicate, ma storicamente, guardando anche, diciamo, al passato e non solamente quest'anno, è un qualcosa da cui tutte le squadre credo abbiano da imparare. Credo sia pari solamente a quella della McLaren, che negli ultimi anni recenti è stata in grado di raddrizzare delle situazioni abbastanza complicate. Però io credo che quanto fatto dalla Red Bull in questa stagione sia veramente clamoroso, no?
0: Sì, assolutamente. C'è stato da parte della squadra di Milton Keynes, già ai tempi di Christian Horner, proprio la capacità, la scelta di dire: vogliamo un modello integrato telaio motore, vogliamo il nostro motore in modo da costruire una macchina come sia un tutt'uno, e l'investimento fatto per dopo che erano state fatte una serie di preaccordi con la Porsche, la decisione poi di fare tutto da sé, di partire da zero, utilizzando però una base di motoristi Honda, acquisendo tutta una serie di risorse dalla Mercedes, ha fatto sì che ci fosse dal punto di vista dell'expertise tutta una base di know-how che poi ha aiutato nel concepire un motore che adesso per la parte endotermica è stato definito quello più performante. È una cosa incredibile, no? Poi diciamo è arrivata la prima vittoria, era normale, no, che molte risorse fossero assorbite sulla realizzazione del proprio motore, c'è stato un cambio regolamentare, è normale che ci servisse qualche mese per la squadra per trovare la quadratura anche dal punto di vista telaistico, soprattutto perché all'inizio sin dai primi test era emerso che l'RB22 avesse 15 kg in più rispetto ai limiti regolamentari, quindi questo aveva tutta una serie di conseguenze negative sulla macchina. Piano piano la macchina è stata, ricordiamo che adesso il peso minimo è di 768 kg contro i 798 di prima, quindi la macchina è stata alleggerita e questo ha consentito di lavorare meglio dal punto di vista aerodinamico, di mettere le zavorre dove è più utile per il setup, eccetera eccetera, quindi piano piano i vantaggi si stanno manifestando.
1: Un meccanico con il phon asciuga la visiera e l'abitacolo, la tuta di Max Verstappen, a proposito sempre di Marginal Game, è un qualcosa che viene fatto da tutti quanti. Abbiamo visto anche dei meccanici asciugare le suole delle scarpette da corsa ai diversi piloti prima di entrare sul tracciato. Uno sguardo alle gomme ci dice che tutti quanti prenderanno il via con pneumatici intermedi, dunque nessuno azzarda quanto fatto da Ferrari e McLaren a Sepang con esiti francamente a posteriori deludenti, diciamo così. Adesso c'è da augurarsi Alessandro Gargantini che però anche qui, a differenza di Sepang, non succeda quel pasticciaccio durante il giro di formazione e che il fix che è stato fatto al software di gestione delle power unit funzioni e non si arrivi nuovamente a degli spegnimenti casuali, che quella è stata veramente una brutta pagina di motorsport. Abbiamo parlato tanto di bello, ma quello non è stato proprio bellissimo.
0: Sì, assolutamente, sotto questo punto di vista l'esperienza sicuramente avrà insegnato come perfezionare, come tenere maggiormente sotto controllo questo software. Ho avuto modo di leggere alcune comunicazioni tra gli ingegneri e i piloti. Sembra che non ci sia rischio di aquaplaning o di eccessivi spray con le intermedie, quindi penso che sia una scelta un po' consolidata per tutti. Nel precedente Gran Premio abbiamo visto funzionare molto bene le mescole intermedie della Pirelli, quindi penso che non ci saranno sorprese dall'ultimo momento o rientri per cambi gomme, anche considerando le condizioni che vediamo, no? Che sembrano abbastanza proibitive per una strategia diversa.
1: A meno che, sai, a Singapore fa tanto caldo tendenzialmente, adesso sto vedendo 30 gradi la temperatura dell'aria, 43 quella dell'asfalto, 22 macchine sul tracciato, non asciughino la pista subito e non potremo assistere ad una sprint race con dei cambi gomme per montare magari nel finale gomme d'asciutto. È evidente che la corsa è corta, appena 21 giri, però chi può dirlo?
0: Deve essere
1: tantissima la differenza,
0: bravissimo,
1: ecco,
0: bravissimo, per giustificare una strategia così. Però abbiamo visto anche nelle categorie dei cambi gomme nelle sprint race, dove di solito non avviene, portare risultati eclatanti anche la vittoria, no? Ricordo una gara tanti anni fa incredibile di Leclerc in Bahrain, una gara sprint in cui Charles fece una rimonda incredibile. Quindi le strategie, insomma, bisogna saperle leggere e possono fare la differenza. Pensare all'utilizzo, dalle immagini che vediamo, di gomme d'asciutto in queste condizioni in questo momento è un pochettino prematuro, però vediamo un po' come si evolve, come si asciuga la pista.
1: Esatto, bisognerà seguire l'evoluzione, soprattutto perché poi, ma ripetiamo, 22 macchine sul tracciato, lo abbiamo detto, la asciugano in fretta ma in traiettoria, tanto più su un asfalto, mentre intanto inizia il giro di formazione ce ne saranno almeno due. Alessandro Gargantini, cittadino come quello di Singapore, che non è propriamente racing, che già di suo non garantisce un grande livello di aderenza. Abbiamo visto ieri durante le libere che insomma le macchine sembravano di andare sul ghiaccio.
0: Assolutamente, poi la, diciamo, la pioggia fa, diciamo, venire in superficie tutta una serie di impurità, di sporco, di oli che poi in un circuito utilizzato tutti i giorni non possono che sedimentare, che chiaramente sono pericolosi e non vanno trascurati. Insomma, la pista sarà abbastanza scivolosa, c'è da presupporre.
1: È iniziato il giro di formazione, noi siamo on board con George Russell, per cui davanti a noi abbiamo la possibilità di vedere Verstappen e soprattutto la safety car. Il piano corrente, lo ripetiamo ancora una volta, è quello di fare due giri dietro la safety car e poi vedere quelle che sono le condizioni. Sentiamo Piastri.
2: Spray is very bad.
1: Piastri si lamenta degli spruzzi d'acqua che rendono difficile la visibilità. È chiaro che poi insomma più parti, più dietro parti, peggio è. È altrettanto chiaro però che ci sono delle condizioni mistissime quasi, perdonateci questo brutto neologismo, tratti in cui la pista è completamente bagnata, tratti come quello che stanno affrontando in questo momento i piloti tra curva 13 e curva 14, dove invece il tracciato è completamente asciutto. Qui il tema rischia di essere un altro, gomme da bagnato che su questi tratti asciutti si distruggono.
0: Anche questo è un rischio, bisogna... È un po' l'incognita da per tutti il comportamento di questo asfalto, visto che non è stato possibile provare a fondo con gomme da intermedie. E in questo momento sarà una fase inizialmente esplorativa da parte dei piloti, no? Spray vediamo che non ce ne sono assolutamente.
1: E quindi diciamo sarà veramente interessante. È proprio vero che il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. In questo caso però forse i coperchi li ha fatti, perché tutti quanti dicevano alla vigilia una sprint race a Singapore, ma figurati, sarà una processione. Il destino, Giove Pluvio, ci ha regalato invece una situazione molto ricca di imprevisti. Lawson dice che sembra completamente asciutto intorno a curva 13, esattamente il tratto di cui vi stavamo parlando in precedenza, che significa che sarà veramente un compromesso importante anche la gestione degli pneumatici su questi tratti di pista. Siamo adesso sul rettilineo del traguardo, abbiamo fatto un giro di formazione, ce ne sarà un altro, secondo giro di formazione che inizia in questo momento, e bisognerà capire adesso Alessandro Gargantini se li faranno partire da fermo dietro la safety car. Io credo che a questo punto ci sarà però una partenza da fermo, perché le ultime direttive, no, della direzione corsa non ama, così come noi non le amiamo, le partenze a lanciare dietro la safety car.
0: Sì, penso lo comunicheranno a breve. È anche vero che ci sono delle, come dicevi tu, delle parti ancora decisamente bagnate che si alternano a delle parti di pista asciutto, no?
1: Standing start, in tempo reale ci arriva la comunicazione, quindi si partirà da fermo, vai Ale.
0: Bene così, no? È difficile interpretare questa pista metà asciutta, metà bagnato.
1: Piastri dice facile. Che la situazione è migliore in questo giro, ma ci mancherebbe altro, 22 macchine sul tracciato, è chiaro che la pista poi si va ad asciugare. Sarà veramente molto più interessante di quello che pensavamo alla vigilia, Alessandro, dai, diciamolo.
0: Sì, gli ingredienti ci sono, davvero tutti per avere sorprese, insomma, goderci questa sprint race.
1: È ok per le gomme intermedie, le parole di Carlos Sainz che si muoveva dalla pit lane, dunque sostanzialmente insegue il gruppone degli altri 21 avversari più la safety car. Siamo nel corso del secondo giro di formazione, cari amici radioascoltatori. Al termine di questo giro la safety car rientrerà ai box, le vetture si schiereranno sulla griglia di partenza e con 34 minuti, che diventeranno poi 35 abbondanti, prenderà il via la sprint race del Gran Premio di Singapore, che assegna punti importanti, lo ricordiamo: 8 punti al primo, 7 al secondo, 6 al terzo, 4 al quarto e così via, fino ad arrivare al punticino per l'ottavo posto. Ancora Albon. Albon dice c'è una buona chance che a un certo punto potremmo andare a montare le gomme da asciutto, e quindi va un po' a confermare quella che poteva essere la nostra supposizione molto tirata per i capelli, che man mano che si va avanti rischia di essere meno tirata per i capelli. Però bisogna dire che il gioco deve valere la candela, ovvero sia tu nel momento in cui ti fermi ai box per montare gomme da asciutto devi avere la certezza di guadagnare in quei pochi giri che mancheranno almeno 25 secondi, che è il tempo più o meno che si impiega per una sosta ai box nei confronti di chi resta ancora fuori con le intermedie, con tutto quanto poi l'annesso e il connesso di portarle in temperatura queste gomme, che carità, le temperature sono comunque buone, 29 gradi e 4 quella dell'aria, 41 quella dell'asfalto, ma il fatto che la pista sia umida comunque non aiuta. Ad ogni modo, sono ragionamenti che andremo ad affrontare in corso d'opera. Adesso c'è da raccontare la partenza della sprint race del campionato di Singapore, con Lewis Hamilton che sgomma nei pressi del rettilineo del traguardo per andare a scaldare gli pneumatici. Gentili donzelle, anche abbastanza attraenti, come Kim Kardashian, sono presenti al box della Ferrari per andare a supportare quelli che sono i loro beniamini o i loro amati, segnatamente Lewis Hamilton. Verstappen e Russell alla prima fila, due che non si vogliono particolarmente bene e che, vista anche la conformazione di questa prima fila, di questa prima curva molto particolare, ci potranno far divertire. Seconda fila, Leclerc, Ferrari, Piastri, McLaren. Terza fila, Norris, McLaren, Hamilton, Ferrari. Quarta fila, Antonelli, leader del mondiale, Mercedes, Lawson, Racing Bulls. Quinta fila, Ajar, Red Bull, Gasly, Alpine. Poi Colapinto, Hülkenberg, Berman, Bortoletto, Alonso, Ocon, Lindblad, Stroll, Albon, Perez e Bottas, con Sainz che parte dai box. Procedura di pre-start, ci siamo finalmente, tutto è pronto per il via della sprint race del campionato di Singapore. Si accendono le luci dei semafori, allo spegnimento il via della corsa, si spengono le luci in questo momento, lo scatto di Verstappen che si sposta subito di lato per difendersi da Russell, che ha avuto però uno scatto migliore e gira al primo posto. Comanda Russell, grande partenza di Hamilton che sorpassa anche Leclerc e gira in terza posizione. Partiva sesto, terzo, partenza fionda da parte di Lewis Hamilton. Al quarto posto c'è Leclerc, seguono poi le due McLaren di Norris e Piastri, e quindi in settima posizione Kimi Antonelli, che ha scelto un approccio prudente. Pista molto bagnata in questa fase, saremo curiosi di vedere quello che succederà quando si arriverà poi sul tratto asciutto della pista, con Russell che è stato freddo come il ghiaccio, ha preso la posizione nei confronti di Verstappen che in questo momento è secondo. Siamo adesso nel tratto misto del tracciato che porta poi verso l'allungo successivo a curva 13, dove volendo con un po' di fantasia potrebbero esserci anche possibilità di sorpasso. Partenza così così invece per Ajar, che sembra essere scivolato nelle retrovie. Russell, Verstappen, Hamilton, Leclerc, questi primi quattro. Poi c'è Piastri in quinta posizione, Norris al sesto posto, Antonelli settimo, in ottava posizione gli Alonso, poi Gasly e Berman, con Ajar che è scivolato addirittura in undicesima posizione. Siamo adesso nel tratto asciutto e fa veramente specie vedere queste vetture con gomme intermedie sul tratto dove non ci sono neanche gocce di pioggia. È il bello del sud-est asiatico, bellezza, parafrasando un noto film. Sta per chiudersi il primo giro con George Russell, che è pronto ad andare a tagliare il traguardo in prima posizione dopo il primo giro, con quella grande partenza che gli ha dato la possibilità di mettersi davanti a Verstappen. Siamo adesso all'ultima chicane che conduce poi l'ultima curva verso sinistra, che si affronta quasi in pieno, si butta giù una marcia e poi gas spalancato fino al traguardo. La pista torna ad essere bagnata in questo tratto, grandi lotte al centro gruppo intanto con Gasly e Berman che arrivano all'incrocio di traiettoria. Gasly che riesce a mantenere la posizione nei confronti di Berman, mentre c'è Russell che va a sbattere. Incidente per Russell e qui servirà la safety car, clamoroso colpo di scena proprio in chiusura di primo giro, sbatte Russell e questo è un altro punto tombale per le possibilità di Russell di cercare di rosicchiare punti in ottica mondiale a Kimi Antonelli. Russell ha rischiato tanto, Alessandro Gargantini, l'azzardo non ha pagato. Incidente per Russell, bandiere gialli. Io credo che adesso arriverà anche una safety car. Verstappen guida davanti a Hamilton e Leclerc, secondo e terzo con le due Ferrari, arriva la safety car. Antonelli scala in sesta posizione, Russell ha esagerato, ha fatto probabilmente bene non avendo nulla da perdere, ma ha sbagliato e scende adesso dalla macchina. Alessandro?
0: Sì, era partito bene, era riuscito a, cosa non facile, no? Sopravanzare Verstappen al via, ha provato ad allungare rispetto al pilota olandese, ha perso la macchina, è andato in testa a coda, è andato a finire contro il muro interno. Un grave errore fuori di discussione, che non ci voleva, soprattutto per il suo morale, insomma, no? E chiaramente è un assist, ulteriore assist incredibile al nostro Antonelli, che potrà avere degli strumenti in più, delle leve in più per gestire questa gara, no? Con l'avversario più vicino fuori gara, sapendo che domani partirà per ultimo George Russell, insomma Antonelli può gestire la situazione con maggiore calma, diciamo così.
1: Diciamo che in questo caso il più giovane dei piloti Mercedes è stato il più saggio, anche aiutato da una situazione di classifica che gli dava la possibilità di non correre rischi. C'è un'altra macchina intanto che è andata a sbattere, quella di Lance Stroll, uno che tendenzialmente sul bagnato va abbastanza forte, ma che ha parcheggiato la sua vettura adesso all'uscita della via di fuga di una curva, andando anche lui dunque a concludere quella che è la propria corsa. C'è Sergio Perez che va ai box, probabilmente a questo punto potrebbe esserci stato magari un contatto anche con Lance Stroll nelle retrovie, non lo sappiamo, di certo un cambio gomme che rischia di diventare un tagliando per il pilota messicano, che va a cambiare anche l'alettone anteriore, quindi probabilmente sì, potrebbe esserci stato un contatto. Tutti vanno ai box e chissà che a questo punto non arrivi un cambio gomme per andare a montare gomme slick. Lo scopriremo adesso a breve, perché tutti quanti prendono la via dei box, da capire se viene fatto obbligatoriamente per via del viene fatto obbligatoriamente perché c'è la macchina di Russell che è ferma lì lateralmente, quindi bisogna passare per forza di cose per i box per dare la possibilità di rimuovere la macchina di Russell. Tornando a Russell e tornando proprio alla dinamica del suo incidente, Alessandro Gargantini, qui allora è chiaro che avere dietro Verstappen, che è il più forte di tutti sotto l'acqua, non ti aiuta, in particolare se sei Russell e hai dimostrato negli anni di soffrire un po' il confronto anche con Verstappen. Ed è altrettanto chiaro che le giustificazioni e le attenuanti ci sono, soprattutto se sei davanti e non hai degli altri piloti che ti tracciano la traiettoria e ti fanno vedere quello che è il livello di grip. L'errore però è stato grave, perché è andato a pizzicare con la ruota posteriore destra la linea bianca e quindi il cordolo, e insomma i piloti che abbiamo la possibilità di intervistare da tanti anni, Alessandro Gargantini ci insegna. Lo sentiamo Antonelli intanto.
3: It's like you just touched the white line, so white line's very slippy.
1: Esattamente questo, quello che viene detto ad Antonelli, ci insegnano, mentre intanto anche Ajar sembra essere fermo, tanta confusione in questa fase, che non bisogna mai toccare i cordoli e le linee bianche, perché quella vernice dà un livello di grip diverso, più scivoloso, e se c'è questa differenza di grip poi si va in testa a coda e si va a sbattere. Un errore da questo punto di vista grave, dal punto di vista proprio tecnico di guida.
0: Sì, un errore che non ti aspetti nemmeno dai piloti meno esperti, no? Sicuramente non ha cercato di uscire più velocemente possibile per acquisire del margine, ha fatto un errore di valutazione, si è trovato troppo all'esterno, ha preferito non sterzare eccessivamente, ma è finito sulla linea. E sappiamo benissimo quanto le linee in suolo in città, no? Sull'asfalto cittadino siano pericolose, ma lo vediamo anche nella vita di tutti i giorni, no? Chiunque abbia avuto modo di utilizzare un semplice scooter in città sa benissimo quanto serva stare lontano dalle linee bianche sul bagnato, no? È stato un errore di valutazione che l'ha portato troppo largo e la macchina è scappata, insomma. Non ci si aspetta un errore così comunque da un pilota come Russell.
1: Decisamente no, uno che comunque sul bagnato ha fatto vedere in passato anche delle belle cose. Siamo ancora in regime di safety car, cari amici radioascoltatori, una sprint race che rischia di durare quanto una gara vera, considerato il ritardo di 35 minuti per via dell'acquazzone, e adesso questa safety car per l'incidente di George Russell, che si è ritirato dando la possibilità a Verstappen di riconquistare la prima posizione davanti a Hamilton e Leclerc, secondo e terzo con le due Ferrari, poi Piastri e Norris quarto e quinto con le due McLaren, Antonelli sesto con la Mercedes, il saggio Antonelli, il ventenne saggio Antonelli, che Sixtantibus Rebus guadagnerebbe ulteriori 3 punti nei confronti di Russell se così dovesse finire la corsa, poi Lawson e Gasly a chiudere la top 10, visto e considerato che prendono punti in 8. Rivedendo la partenza dall'alto, Alessandro Gargantini, Hamilton ha fatto una partenza che ricorda quella, anche se con esiti lì veramente più funesti, di Raikkonen sempre a Singapore tanti anni fa, quando dal terzo posto andò al primo posto prima di quel sandwich con Vettel e Verstappen. Intanto invece qui abbiamo la possibilità di rivedere quello che è successo tra Perez e Stroll, i due sono sì effettivamente arrivati al contatto, e per la disperazione del nostro comune amico Davide, ingegnere adesso in Cadillac, Alessandro Gargantini, la colpa è un po' di Perez, no? Ma tornando su Hamilton, ha fatto una partenza veramente a razzo, Alessandro.
0: Sì, sì, è stata una partenza clamorosa, staccato al punto giusto, non è arrivato lungo, ha utilizzato una traiettoria interna, e è stata veramente una grandissima partenza da parte di Lewis Hamilton.
2: Sorry. You're right. I'm fine.
4: Sorry.
1: Senti, Radio di George Russell subito dopo l'incidente ha chiesto scusa più volte. Il beep era una parolaccia alla quale voi potete sostituire la vostra parolaccia preferita senza che chi vi racconta la corsa debba andare ad aggiungerla. Mi spezza un po' il cuore quel "Are you alright?" da parte del suo ingegnere che gli dice "Stai bene?". Lui si prende un attimo e poi dice sì, sto bene", della serie "Sì, non mi sono fatto niente, ma dire che sto bene è un'altra cosa, no?". Alessandro, è veramente qualcosa che spezza il cuore.
0: Internamente sicuramente qualcosa si è rotto, no? Fortunatamente nulla di fisico, ma sono errori che fanno male, no? Abbiamo visto il ritiro nella scorsa gara e adesso c'è un errore.
1: Stop the car. È a Jara qui viene detto di fermare la vettura perché, come detto in precedenza, anche lui aveva avuto dei problemi e insomma. Ma inizio di corsa veramente clamoroso con il ritiro di Ajar per problemi meccanici. Anche Colapinto ci viene segnalato fermo, anche se non abbiamo, ecco, lo vediamo adesso. Anche Franco Colapinto è fermo in pista con un'Alpina che probabilmente ha avuto dei problemi, perché vedo una macchina integra senza nessun tipo di problema. Russell ha sbattuto, Perez è andato addosso a Stroll, entrambi poi si sono ritirati, sono fuori già in 5, siamo appena al quarto giro di 20 di questa sprint race. Le vetture sono ancora dietro la safety car perché la macchina di George Russell è stata rimossa solamente adesso, quindi questo potrebbe essere l'ultimo giro buono, probabilmente, anche se no, perché comunque restano altre macchine ferme sul tracciato. Resta questa qui di Colapinto che abbiamo visto fermo. Rischiano di essere più i giri dietro safety car, Alessandro, che i giri di gara vera se si continua di questo passo, perché questi commissari non mi sembrano neanche particolarmente solerti.
0: Sì, assolutamente. Tra l'altro non aiuta, girando piano, anche la possibilità di asciugarsi, no? Le macchine rimangono al di sotto delle loro velocità, gli spray sono inferiori nelle parti in cui la pista è ancora bagnata, e in questo momento è difficile prevedere se si potrà presentare un momento in cui qualcuno possa cambiare le gomme, no? Mettere quelle da asciutto, anche perché le distanze da qui alla fine della gara si stanno comprimendo, no?
1: Assolutamente. In più aggiungo un altro particolare: intanto Lindblad è andato in testa coda rischiando tantissimo. L'altro particolare è che, come correttamente dicevi tu, andando più piano gli spray diminuiscono e la pista non si asciuga. In particolare però le vetture non ci passano neanche per il tratto di pista più bagnato, perché passando per i box evitano l'ultima curva dove ha sbattuto Russell e di fatto anche la prima, perché poi l'uscita dei box ti porta dopo la prima staccata. Quindi alla ripartenza i piloti si troveranno nuovamente a ripassare per dei tratti di pista molto bagnati, con le gomme in temperatura più bassa. Infatti tutti quanti stanno zigzagando in questo momento dietro le safety car. Sentiamo Piastri? Il quale però...
4: Which is the wettest corner now? Is that still turn 3?
2: Yes. 16, there's no standing water, but it's still too wet for 6.
1: Indicazioni interessanti quelle che ci arrivano ad Oscar Piastri, che dice che la pista si sta asciugando molto alla svelta, ma dice anche, poi a precisa domanda del suo ingegnere di pista, che curva 16 è ancora un po' troppo bagnata per le gomme slick, anche se non c'è standing water. Perché un'altra idea potrebbe essere, intanto Piastri dal camera car riusciamo a vedere anche questo bellissimo casco che è una vera e propria opera d'arte fatto ad hoc per questa corsa, diciamo il gamble vero e proprio potrebbe essere cambiare gomme durante la safety car. Poteva essere, anzi utilizziamo l'imperfetto, Alessandro Gargantini, perché è chiaro che lì i famosi 25 secondi di cui parlavamo non si perdono, perché la corsa è neutralizzata. È vero che poi devi superare le vetture, però devono esserci le condizioni. A sentire Piastri non sembrerebbero ancora esserci.
0: A sentire Piastri ed anche vedendo gli errori che stanno compiendo i piloti, no? Che esatto. Indicano che la pista sia ancora abbastanza insidiosa. Poi molto corretta l'analisi che hai fatto tu sul fatto che non passano su zone particolarmente bagnate come rettilineo principale, di conseguenza lì non si asciuga, se non... e quindi non sarà facile nemmeno la fase di restart, no? Per il tempo necessario per rimuovere la macchina di Russell non sono passati sul rettilineo principale, di conseguenza sarebbe un grande azzardo pensare di passare le gomme da asciutto in tempi brevi.
1: E sarà molto interessante, ma intanto safety car ending, dunque al termine di questo giro la corsa riprenderà, vedere quello che succederà alla prima curva tra Verstappen e Hamilton, perché abbiamo detto in precedenza di Verstappen e Russell, due che non si vogliono particolarmente bene, ma non ce li vedo a invitarsi ai reciproci matrimoni neanche Verstappen e Hamilton. Alessandro, sarà divertente.
0: Assolutamente, c'è un rispetto totale tra i due, certe ferite rimangono, però il tempo sicuramente aiutato un po' a lenire quelli che erano i contrasti personali tra i due. C'è grandissimo chiaramente rispetto tra i due piloti, più il successo di che ci sono in pista, insomma.
1: Il tempo e la rispettiva intelligenza, perché comunque al di là delle ragioni del tifo, che spesso e volentieri insomma portano anche qualcuno a ragionare in maniera un po' partigiana, stiamo parlando oltre che di due grandissimi campioni, 7, 4, 11 titoli mondiali in due, di persone estremamente intelligenti, no? E quindi diciamo il rispetto è dovuto anche a questo tipo di intelligenza. Siamo intanto nel tratto all'uscita tra curva 13, dunque siamo nel tratto finale della pista, quello asciutto, che potrà un po' aiutare a portare in temperatura gli pneumatici, perché è chiaro che le mescole sono molto morbide per quello che concerne le gomme intermedie, dunque di fatto andando su pista asciutta le temperature salgono. Inizia già a rallentare in questo momento Verstappen per andare a compattare il gruppo e scegliere poi il momento preferito, se così vogliamo chiamarlo, per la ripartenza, per ridare il gas e per far ripartire la corsa. La corsa riprenderà all'inizio del giro numero 7, siamo ancora nel corso della tornata numero 6, con Verstappen davanti a Hamilton e Leclerc con le due Ferrari pronte ad attaccare il pilota della Red Bull, quindi Piastri e Norris in quarta e quinta posizione con le due McLaren, Kimi Antonelli, leader del mondiale, è sesto, ricordiamo ancora una volta il ritiro per incidente di Russell che guidava la corsa ma è andato a sbattere sotto la pioggia all'ultima curva dopo aver pizzicato con la gomma posteriore destra la linea bianca e il cordolo. Riaccelera adesso Verstappen che riesce a prendere un po' di spazio nei confronti di Lewis Hamilton, ricordiamo che non si può comunque superare prima di aver tagliato la linea del traguardo, linea del traguardo che taglia adesso Verstappen e la corsa riprende, guida Verstappen con 7 decimi di vantaggio su Hamilton, un secondo e mezzo poi più alle spalle c'è Leclerc, seguono le due McLaren con Ollie Burman che va subito all'attacco di Pierre Gasly che si difende, subito grande lotta a centro gruppo, insiste Burman, il pilota della Ferrari Driver Academy, che va probabilmente a chiudere il sorpasso nei confronti di Gasly, adesso prosegue l'accelerazione all'esterno di Gasly che cerca di resistere, ma Berman è passato e si è costruito un gran bel sorpasso nei confronti del pilota dell'Alpine, l'unico sorpasso alla ripartenza, davanti Verstappen cerca di scappar via, Lewis Hamilton lo bracca a 8 decimi, Leclerc insegue poi a un secondo il compagno di squadra Hamilton, alle loro spalle molto vicine tra di loro anche le due McLaren di Piastri e Norris, con Norris che sembra averne un filo di più rispetto al compagno di squadra. Antonelli sesto, evita accurata di prendere qualsiasi tipo di rischio perché questi tre punti che andrebbe a raccogliere con questo sesto posto sono oro, visto e considerato il ritiro di George Russell. Alle spalle di Antonelli c'è Alonso, che invece potrebbe aver voglia di tentare qualcosa anche perché pressato da un Berman che sembra essere on fire, bandiere gialle sul tracciato, vedremo se c'è qualche pilota che ha compiuto un errore, vediamo Alex Albon molto staccato, non vorrei che avesse commesso un errore anche il pilota della Williams, vedremo se ci sono stati dei contatti, vedo che Bortoleto e Bottas vanno ai box, da capire adesso col monitor delle gomme se andranno a montare gomme intermedie oppure se vanno ai box perché c'è stato un contatto, viene tolta bandiera gialla. Di certo l'MVP di questa ripartenza, Alessandro Gargantini, è stato Berman che si è costruito un sorpasso bellissimo su Gasly.
0: Sì, un gran bel sorpasso, assolutamente eccezionale. Adesso il pilota inglese della Ferrari, della Ferrari Driver Academy, si trova alle spalle di Lawson, altro pilota, lasciami dire, Manuel, che sta difendendo il suo sedile con i denti, no?
1: Assolutamente, assolutamente. Sappiamo che insomma nella galassia Red Bull, anche se non c'è più Helmut Marko, si sta un po' come d'autunno sugli alberi le foglie, visto che siamo anche in autunno dal punto di vista diciamo del calendario, e a suon di buone prestazioni sta cercando insomma di far vedere da un lato che si merita la Racing Bulls, dall'altro lato che magari potrebbe anche avere una possibilità in Red Bull, visto che la possibilità quando Hajar è stato indisposto non l'ha comunque sprecata, no Alessandro?
0: No, assolutamente, sta meritando di se non altro di rimanere in Racing Bull, sappiamo che ormai Hajar è blindato presso la Red Bull, fresco di rinnovo di contratto, anche Hajar ha meritato sicuramente il suo rinnovo. Però
1: con quell'aziendalismo tra l'altro meraviglioso dimostrato a Baku, non so se te lo ricordi.
0: Sì, assolutamente, e tra l'altro lo stesso Verstappen ha più volte dichiarato di trovarsi molto bene con Hajar, quindi insomma la situazione in Red Bull è consolidata. Racing Bulls, c'è questo punto legato a Zolov che è in lotta per il campionato di Formula 2, chiaramente Red Bull, essendo un suo pilota junior, cercherà di promuoverlo, però non vediamo grossi spazi alla luce della grande stagione che sta facendo anche Liam Lawson.
1: Lotta tra Ferrari e Red Bull in Formula 2, tra l'altro, perché a contendere il titolo a Tsolov c'è Kamara, pilota della Ferrari Driver Academy, che tra l'altro è impredicato per quello che riguarda la prossima stagione di passare alla Haas, rischiando di rubare il posto a un pilota italiano che invece è il terzo pilota della McLaren, ovvero sia Leonardo Fornaroli, vincitore dei campionati di Formula 3 col team Trident e di Formula 2 con la team Virtuosi, quello che riguarda il titolo di Formula 2 due anni fa, addirittura al debutto. Vediamo i piloti che cercano, che iniziano già a cercare le pozze d'acqua per far raffreddare gli pneumatici. Sentiamo Leclerc.
3: And pull down tires on the straights where you can.
2: Leave me alone, please.
1: Leclerc, viene detto, cerca di raffreddare le gomme andando a passare dove la pista è più bagnata sui rettilinei, e Leclerc risponde un po' alla Raikkonen: lasciatemi solo, della serie so quello che devo fare e lo sto effettivamente facendo. C'è un qualcosa di noted per quello che riguarda Hamilton, un'irregolarità eventuale, perché ancora solamente noted, compiuta in regime di bandiera gialla. Vedremo se questo andrà a portare ad un'investigazione oppure, per quello che concerne il pilota della Ferrari. Di certo al momento Verstappen continua a guidare con un secondo e due proprio sullo stesso Hamilton, il quale a sua volta ha un secondo e sette da difendere sul compagno di squadra Leclerc. Sono tutti quanti abbastanza staccati. Piastri è quarto, Norris è quinto, Antonelli è sesto. Antonelli si è costruito un tesoretto di 2,5 secondi di vantaggio nei confronti di Lawson, che gli permette di veleggiare, se così possiamo dire, in acque relativamente tranquille tra il pilota che lo precede, Norris, e il pilota che lo segue, lo stesso Liam Lawson. A chiudere la momentanea zona punti, Olli Berman, che come abbiamo detto si è conquistato questo punticino virtuale con quel bel sorpasso nei confronti di Pierre Gasly. Pierre Gasly che ha fatto a sportellate peraltro anche con Nico Hülkenberg poco fa, e si lamenta proprio del comportamento del pilota tedesco della Audi: non mi ha lasciato spazio, mi ha spinto fuori. Tutti quanti i piloti vanno a cercare l'acqua in rettilineo. Alessandro Garantini, siamo ancora al nono giro, ne mancano ancora 11, la corsa sostanzialmente non è ancora arrivata, nonostante siamo in diretta da un'ora alla sua metà, al suo giro di boa. C'è ancora tanto da vedere, secondo me, perché queste gomme non so quanto potranno durare in queste condizioni.
0: Sì, l'imperativo in questo momento è quello di cercare le zone umide, di rispettare le gomme, di cercare di prolungare la loro vita il più possibile, in modo da rendere, diciamo, non profittevole la strategia di un cambio gomme che imporrebbe un recupero insostenibile nella seconda parte di gara. Prima siamo soffermati su Russell, non dimentichiamo che era...
1: Questo è Hamilton che dice che la pista è ok, si sta asciugando, ma è ancora abbastanza bagnata in alcuni tratti. Vai pure Alessandro, prosegui.
0: No, diciamo a favore di Antonelli nel raffronto con Russell, che purtroppo è incappato in quell'errore. In questo fine settimana Russell ha potuto anche utilizzare la macchina nella precedente versione, quella diciamo senza l'ultimo pacchetto di aggiornamenti portato dalla Mercedes in Malesia, che sembrava essere di almeno 2 o 3 decimi più competitivo, no? Invece Antonelli si è, diciamo, prestato, sacrificato, e sta utilizzando la versione nuova, dalla quale stanno comunque cercando di capire come estrarre tutto il potenziale, no? Quindi dal confronto competitivo tra i due piloti della Mercedes sicuramente non è stato neanche questa volta favorito Antonelli, che sta facendo la sua gara, come, per usare un termine che hai usato tu, intelligente, e sta guadagnando ancora dei punti sul suo compagno di squadra.
1: La famosa citazione che a me piace spesso e volentieri riproporre, del grande Lebowski: a volte sei tu che mangi l'orso, a volte è l'orso che mangia te. In questo caso a volte bisogna attaccare, a volte bisogna difendersi, e diciamo che in questa stagione 99 volte su 100 Kimi Antonelli ha saputo comportarsi in maniera perfetta, sapendo leggere benissimo le varie situazioni e le varie circostanze nei diversi Gran Premi, adottando nel 99% dei casi la strategia giusta. Attenzione a Hamilton intanto, che ha rosicchiato 4 decimi nell'ultimo parziale a Verstappen, e adesso gli si è riportato a 1,1 secondo, che diventa 1,2 secondi in questo momento. Verstappen, Hamilton, Leclerc. Abbiamo, è un po' un record, Alessandro Gargantini, parlato pochissimo della Ferrari da un'ora che siamo in onda, una Ferrari dalla quale ci si aspettava abbastanza in questo Gran Premio di Singapore, considerato che, insomma, il tallone d'Achille della rossa è la power unit quest'anno, e questa è una delle piste meno power unit sensitive. Un secondo e un terzo posto con Hamilton e Leclerc sono comunque dei piazzamenti discreti, mi viene da dire, se non buoni, anche considerato l'incidente di George Russell. Manca sempre però quel centesimo per fare una lira alla scuderia di Maranello, che comunque sta facendo una buona stagione, ma che nella percezione è sempre un po' lì che rincorre con qualcosa che manca, no?
0: Sì, per utilizzare il tuo giudizio è più buona che discreta, no? Comunque la prestazione odierna, vediamo Hamilton che è competitivo. Quello che spesso è mancato quest'anno alla scuderia Ferrari è quella potenza in grado di fare la differenza nella parte decisiva di Q3, e lì abbiamo visto anche ieri che nel momento in cui serve spremere il 101% manca quel decimino, quei due decimi, dipende dal layout della pista, che non consentono di guadagnare la prima fila, e partire dietro non è mai semplice. Questa era considerata una pista potenzialmente favorevole alla scuderia Ferrari, mi sembra che il livello di performance sia in linea con le aspettative, no? Poi non dimentichiamo che quest'anno la Ferrari poi ha vinto sfruttando anche le dinamiche di gara su due piste che non erano tanto semplici come quella di Barcellona e di Silverstone, quindi la stagione, diciamo, è seconda forza consolidata tra i costruttori. Certo, la Ferrari ci attende che debba lottare sempre per il successo, però sicuramente sta andando meglio rispetto all'anno scorso questo mondiale, pone nei limiti che sappiamo e sono chiari nella mancanza di cavalli del motore endotermico che non consente di avere quel quid che è decisivo.
1: Esattamente così, Alessandro Gargantini. Infatti, tra le altre cose, bisogna anche considerare che sta tenendo dietro Ferrari una McLaren che innanzitutto è campione del mondo in carica. È vero che quest'anno si ripartiva da zero, ma comunque se sei bravo non diventi somaro da un anno all'altro. McLaren che ha la power unit sulla carta più performante, ovvero sia quella della Mercedes. Ora, abbiamo parlato spesso e volentieri anche a questi microfoni della differenza tra un modello integrato e un modello interfacciato, no? Ovvero sia la differenza tra Mercedes e McLaren. Però resta il fatto che quei cavalli, anche se magari non è in grado di tirarli fuori al massimo, McLaren ce li ha e Ferrari non ce li ha. Segno, e il fatto che Ferrari sia comunque davanti a McLaren nel campionato costruttori e anche in questa gara, perché Hamilton e Leclerc sono secondo e terzo, Piastri e Norris sono quarto e quinto, testimonia comunque la bontà della stagione della Ferrari, e semmai aumenta il rimpianto di quello che avrebbe potuto fare questa scuderia quest'anno con una vettura, con una power unit all'altezza, considerata la bontà delle doti telaistiche della SF26, che effettivamente si sta ben difendendo tra i muretti di Singapore con il secondo e il terzo posto di Hamilton e Leclerc, considerato anche che questa è una corsa in cui, questa sprint race nello specifico, la propensione al rischio dei piloti non è altissima, perché tu puoi anche rischiare il tutto per cercare di andare a prendere Verstappen, ma se vai a sbattere a 3 ore dalle qualifiche rischi poi di non fare neanche la qualifica, no? Bisogna considerare anche questo.
0: Assolutamente, sappiamo benissimo che a livello di punteggio la gara che conta è quella di domani, pregiudicarla sarebbe un errore imperdonabile per chiunque. Adesso in questa fase di gara è importante la gestione delle gomme, riuscire a portarle nelle condizioni migliori e tenerle in temperatura fino al termine. Sappiamo che la Red Bull quest'anno ha avuto problemi un po' dal punto di vista aerodinamico nella gestione delle gomme, perché era pesante, quindi non ha potuto lavorare più di tanto sull'aerodinamica, ha dovuto fare delle prese di raffreddamento più ampie per far lavorare bene il motore, quindi ha dovuto sacrificare l'aerodinamica, e questo significa anche non poter lavorare in maniera, diciamo, opportuna sui carichi, e quindi avere dei problemi in termini di degrado e di gestione delle gomme. In questo momento la Red Bull di Verstappen si sta comportando bene, vedremo se nei prossimi 5-7 giri di gara riuscirà a mantenere una buona gestione delle gomme, altrimenti le monoposto del cavallino potrebbero avvicinarsi nelle fasi finali.
1: Nell'ultimo passaggio Verstappen ha guadagnato qualcosa nei confronti di Hamilton, e adesso a dividerli ci sono 2 secondi e 9. In terza posizione Leclerc, staccato di 1 secondo e 7 da Hamilton. Poi c'è Piastri, staccato dalle due Ferrari, che si prepara a guidare una coppia, un terzetto, diciamo, di piloti abbastanza agguerriti, perché Norris è sempre lì vicino a Piastri con l'impressione di averne di più rispetto al compagno di squadra, ma il fatto che Piastri stia facendo da tappo a Norris ha dato la possibilità ad Antonelli anche di arrivare, perché adesso Antonelli è arrivato a 1 secondo a Norris, sono tutti e 3 praticamente attaccati, ma abbiamo detto i sorpassi non sono semplici a Singapore, e questo è un eufemismo, e abbiamo anche detto che la propensione al rischio di Antonelli sarà prossima allo 0 in questa corsa, tanto più che il pilota bolognese ha lamentato sovrasterzo in precedenza andando a parlare con Pete Bonington. il che significa che potrebbe iniziare ad avere dei problemi di gestione degli pneumatici, soprattutto posteriori, perché il sovrasterzo avviene quando hai dei problemi di aderenza appunto al posteriore, segno che questa pista, che si è asciugata in ampi tratti e che in alcuni tratti resta bagnata, è stata molto demanding con le coperture dietro della macchina di Antonelli. Resta il fatto che comunque di fatto è arrivato negli scarichi di Lando Norris. Lui immagino che sarà paziente, ma sarà anche pronto probabilmente a cogliere delle eventuali opportunità nel caso in cui i due in casa McLaren iniziassero a fare la guerra. Non credo, sì, francamente, è un po' tirata per i capelli, però tutto può succedere, no Alessandro?
0: Sì, guardando un po' le traiettorie, Manuel, mi sembra che la priorità di Antonelli adesso, traiettorie un po' estreme, sempre alla ricerca dell'umido, del bagnato, a costo anche di prendersi dei rischi, perché sappiamo quanto è insidioso stare nei paraggi delle linee bianche. Mi fa pensare che la priorità sia appunto di gestire le gomme, e la strategia sembra opportuna, vedere cosa combinano i due piloti della McLaren, che spesso non si fanno troppi sconti tra di loro, e portare la macchina nella fase finale nelle condizioni più competitive.
1: Perché poi, insomma, bisogna anche dire che in Formula 1 e nel motorsport in genere andare, non dico all'estremo, no, ma andare forte è sempre meno rischioso che andare piano, perché rischi di distrarti, rischi di commettere degli errori dovuti appunto al basso livello di concentrazione, quindi di conseguenza tirare non è mai un errore, a patto di farlo con grano salis, e su questo pensiamo di poterci mettere la mano sul fuoco per quello che riguarda appunto il comportamento di Kimi Antonelli. 5 giri al termine della sprint race, Verstappen allunga ancora nei confronti di Hamilton, 4 secondi e 6 il vantaggio del 4 volte campione del mondo nei confronti del 7 volte campione del mondo. Ad Albon viene detto di ritirare la vettura, occupava la 15ª posizione, staccatissimo dagli ultimi, quindi saranno solamente 14 piloti classificati in una sprint race che ha mietuto tante vittime, a partire dalla più illustre George Russell, che alla chiusura del primo giro sotto l'acqua è andato a sbattere ritirandosi, e dunque aprendo ancora per Kimi Antonelli la possibilità di guadagnargli punti nel mondiale, in una situazione che sulla carta era sfavorevole al pilota bolognese, considerato che gli partiva decisamente davanti il compagno in questa sprint race. Verstappen, Hamilton, Leclerc, Piastri, Norris, Antonelli, posizioni abbastanza cristallizzate le prime sei. Sentiamo Norris.
5: They were thinking ahead to a safety car. How far is it from dries?
2: It's not.
1: Norris viene detto: ragioniamo sull'eventuale safety car, la pista è pronta per montare le gomme da asciutto. La risposta lapidaria di Lando Norris è stata no, la pista non è ancora pronta per le gomme d'asciutto, e insomma questa è un po' la pietra tombale quando mancano 5 giri al termine riguardo alle fantasie di qualche ingegnere, Alessandro Gargantini.
0: Sì, un po' in linea con quella che è stata un po' la nostra analisi del pre-gara, non sarebbe stato semplice per questo manto stradale asciugarsi ed essere nelle condizioni adesso di essere affrontato con le gomme slick, anche alla luce dei tanti errori che abbiamo visto nel corso della gara, no?
1: Il caro vecchio primo non prenderle, anche se vogliamo.
0: Sì, però il fatto che diciamo sia arrivato l'input dal muretto dei tecnici della McLaren significa che è una strategia di passare le gomme d'asciutto in quasi safety car che è stata sicuramente considerata.
1: È chiaro che bisogna considerare effettivamente, giustamente come dice Alessandro Gargantini, tutte quante le eventualità, salvo poi andarle a vagliare al termometro del buonsenso, diciamo così, e il buonsenso di chi sta in macchina, Lando Norris, dice: non ci spericoliamo, anche dovesse arrivare una safety car in qualcosa di pericoloso, portiamo a casa i punti. McLaren in quarta e quinta posizione, Hamilton e Leclerc al secondo e al terzo posto, non ci saranno investigazioni ulteriori intanto per quello successo tra Gasly e Hülkenberg in curva 1, quel sorpasso avventuroso di Nico Hülkenberg che gli ha consentito di portarsi in nona posizione, con Gasly che è scivolato poi all'11° posto perché è stato superato anche da Esteban Ocon. Il sorpasso di questa sprint con la S maiuscola resta dunque Alessandro Gargantini, quello di Berman nei confronti dello stesso, sì, Gasly, che ha consentito al pilota della Ferrari Driver Academy di portare a casa virtualmente in questo momento un punticino per la Haas, e quindi diciamo onore al merito bisogna darglielo a sto ragazzo.
0: Sì, bravo Berman. Diciamo che dal punto di vista dei sorpassi è piaciuto molto quello di Berman, altrettanto è stata ottima la partenza di Hamilton.
1: Assolutamente.
0: È stata decisiva. Sono diciamo i due momenti più da sottolineare per quel che riguarda le manovre di sorpasso.
1: perché poi in una corsa dove i sorpassi sono molto complicati la partenza spesso e volentieri la fa la differenza, e in questo caso l'ha fatta dal punto di vista appunto di Lewis Hamilton. Leclerc lamenta che le gomme anteriori sono distrutte, dovrà tenere duro per altri tre giri lui così come tutti quanti gli altri, perché immagino che tutti quanti saranno più o meno sullo stesso livello di usura per quello che concerne gli pneumatici. Nell'elastico, tra quarto, quinto e sesto posto tra Piastri, Norris e Antonelli, adesso Antonelli si è leggermente ristaccato con Norris che è a 4 decimi da Oscar Piastri. Secondo te cercherà un attacco oppure resterà lì dietro? È vero che in questa situazione sarebbe abbastanza inutile, no, correre questo rischio, però è altrettanto vero che l'orgoglio del pilota, soprattutto nei confronti del compagno di squadra, è un qualcosa che spesso e volentieri travalica, Alessandro Gargantini, le linee della razionalità.
0: Sì, deve essere un'occasione secondo me clamorosa per indurre ad a un tentativo di sorpasso, altrimenti sarebbe inutile prendere rischi inutili. Quello che sottolineava invece Leclerc sulla condizione delle sue gomme è anche testimoniato dal ritmo gara, che è un secondo e mezzo più lento, abbondante, un secondo e otto rispetto ad Hamilton, che ha appena fatto il suo giro più veloce in gara. Tra l'altro aveva appena fatto il secondo migliore intertempo ed ora Verstappen ha siglato il secondo migliore intertempo, subito migliorato da Hamilton. Quindi insomma stanno un pochettino tirando i primi due.
1: Stanno tirando i primi due, c'è in ballo anche l'orgoglio, torniamo nuovamente a parlare di quello, perché poi insomma di emozioni umane anche e per fortuna soprattutto si nutre lo sport e il motorsport. Continua ad essere tra quelli che cercano l'acqua con più insistenza Kimi Antonelli, che occupa la sesta posizione e che sextantibus rebus allungherebbe a 87 punti il loro vantaggio nei confronti di Russell, con la prospettiva di allungare ancora peraltro in gara, visto e considerato che il suo compagno di squadra, che si è ritirato nel primo giro di questa sprint race, lo ricordiamo ancora una volta cari amici ascoltatori di Rai Radio 1 Sport, per un incidente quando guidava la corsa, dovrà partire dall'ultima posizione. Verstappen, Hamilton, Leclerc, Piastri, Norris, Antonelli, Lawson, Berman, questi negli ordini i primi otto, i piloti che andranno a punti. C'è un altro ragionamento da fare, Alessandro Gargantini. Questo è un weekend sprint, no? Ok. Considerata la natura anche del tracciato, non è di fatto stato provato da nessuno il passo gara nel corso dell'unica sessione di prove libere, perché non c'era tempo e perché si preferisce privilegiare la qualifica, perché i sorpassi non si fanno, ma anche perché spesso e volentieri la sprint race viene utilizzata come una sorta di long run di FP2 allungata per testare gli pneumatici. In queste condizioni però diventa un salto nel buio la gara, perché a meno che non piova, il long run l'hanno provato con le intermedie e pista mezza bagnata, mezza asciutta, un ulteriore quadro a rendere un puzzle di grande incertezza in vista della gara di domenica.
0: Sì Manuel, poi a far la differenza sarà anche il lavoro di preparazione, di simulazione svolto a casa, no? Svolto prima di affrontare la trasferta. Di tempo sappiamo che ce n'è poco, dato il calendario molto impacchettato, però chi ha preparato meglio la gara magari avrà qualche strumento in più nel capire come affrontare il ritmo gara, posto che le incognite, dicevi, sono molte.
1: Due giri al termine, Verstappen, Hamilton, Leclerc, Piastri, Norris, Antonelli, questi i primi sei, con Leclerc che ha rallentato così tanto per via di questi problemi di gomme, che è stato raggiunto adesso anche dalle McLaren che lo inseguivano a 2 secondi. Gli ultimi passaggi, 46.3 Verstappen, 45.6 Hamilton, giro più veloce con parziali di record nel secondo e nel terzo settore, e non ci saranno investigazioni su Hamilton peraltro per quell'infringement in regime di bandiera gialla, arriva anche questa comunicazione. Leclerc 48.0, ha perso 2 secondi e 4 da Hamilton e ha perso peraltro anche qualcosa da Piastri, che nel frattempo gli è arrivato negli scarichi. Adesso sono praticamente tutti e quattro attaccati, Leclerc, Piastri, Norris e Antonelli. Chi sembra averne di più di questi quattro sono probabilmente Norris e Antonelli, più Norris che, ma entrambi sembrano averne di più, perché hanno avuto grande capacità di avvicinarsi a chi avevano davanti in questi elastici che si sono venuti a creare in questa fase della corsa. Manca un giro e mezzo al termine, Alessandro Gargantini, vedremo se qualcuno avrà voglia di rischiare, di tentare il sorpasso finale per prendersi la copertina proprio nella fase conclusiva di questa sprint race. Alessandro?
0: Sì, sì, assolutamente Manuel. Leclerc è realmente in difficoltà con le gomme. Dopo gara bisognerà capire come mai Hamilton non ha questi problemi, perché proprio nel momento in cui Hamilton sta dando il massimo e sta recuperando su Verstappen, comunque sta girando molto bene, Leclerc è proprio sulla difensiva.
1: Scelte probabilmente di assetto diverse, bisogna anche dire che Hamilton è sempre stato un maestro nella gestione degli pneumatici, questo è abbastanza innegabile, ma potrebbero esserci anche scelte di assetto più aggressive per Leclerc, che non è nuovo peraltro a soluzioni di questo tipo, no? Anche l'anno scorso, quando Hamilton non riusciva ad andare forte con questa macchina, Leclerc spesso e volentieri lo sovrastava in virtù di scelte molto aggressive dal punto di vista dell'assetto, così lui spesso e volentieri ci diceva nelle interviste di dopo qualifica e dopo gara, che gli consentivano di andare forte. Questa scelta sembra non pagare in questa sprint race, anche se oramai siamo all'ultimo giro e sembra complicato che qualcuno possa andare ad insidiargli il podio. Ultimo giro che inizia adesso per Leclerc, era iniziato già una decina di secondi prima per Max Verstappen, che guida la corsa. Hamilton, parziale record nel terzo settore, ma è ancora lontano, 3 secondi e 3 da Verstappen. Oramai, diciamo, si gira per onor di firma per quello che riguarda i primi due, non per questi invece, perché Leclerc sta rallentando così tanto che dà la possibilità a Norris di tentare l'attacco, e si toccano le due McLaren, clamoroso, incredibile, si toccano le due McLaren ed è un altro regalone per Kimi Antonelli, che scala in quarta posizione. Attacco ottimistico di Lando Norris, che si è toccato con Piastri, così come l'anno scorso i due si erano toccati al via del Gran Premio di Singapore. Il nostro amico Andrea Stella avrà una bella gatta da pelare nella debrief dopo questa corsa, Alessandro Gargantini.
0: Assolutamente, insomma, non corre buonissimo sangue tra i due piloti della McLaren, questo è abbastanza chiaro. La squadra li sta gestendo molto bene, però come dicevamo prima non si fanno sconti. Come si presenta l'occasione, chiaramente un compagno di squadra si sente titolato di provarci, e poi succede che i due piloti si tocchino, e Antonelli questa volta

0: Ultima arriva adesso in questo momento l'ultima curva per Verstappen, che si avvicina al proprio muretto, taglia il traguardo e vince ancora dopo il Gran Premio del Bahrain in Malesia. Vince anche la sprint race del Gran Premio di Singapore, andandosi così a candidare autorevolmente anche per la vittoria della gara della domenica. In seconda posizione Hamilton con la Ferrari, al terzo posto taglia il traguardo adesso Leclerc con gli scarichi Kimi Antonelli, con la Mercedes che gli chiude praticamente in scia a 3 decimi. Quarto posto per Kimi Antonelli, quinto Loso con la Racing Bulls, sesto Berman, settimo Hülkenberg e ottavo Lando Norris, che ha costretto al ritiro Piastri con un attacco veramente, non voglio dire scellerato perché sarebbe ingeneroso nei confronti del campione del mondo in carica, ottimistico, ecco, mettiamola così, su Oscar Piastri all'inizio dell'ultimo giro. Vince Verstappen davanti a Hamilton e Leclerc. Io credo che i vincitori siano tre di questa giornata: Hamilton, ma anche Verstappen che ha vinto, e lo stesso Kimi Antonelli che ha portato a casa punti importantissimi. Lo commenteremo fra un attimo, intanto assistiamo a quello che è successo. Sì, insomma, Lando Norris è stato ottimista nel cercare di attaccare Oscar Piastri. Alessandro Gargantini, di nuovo a te.
1: Sì, sì, è stato più ardito che ottimista, no? Insomma, ha rischiato proprio oltre il limite e ha compromesso il risultato di giornata di tutta la squadra.
0: Intanto Piastri con grande flemma, la flemma che ci ha abituato, più scozzese che o british che australiana, sì, ok, sono fuori. Ingegnere di pista, ah, veramente sei fuori, come se non fosse particolarmente sul pezzo Tom Stallard nello specifico. Insomma, punti importanti che McLaren perde in questa fase in un'ipotetica lotta e rincorsa alla Ferrari nel secondo posto nel campionato costruttori, punti importanti che invece guadagna Kimi Antonelli. È stato notato anche questo incidente tra i due piloti della McLaren, sarebbe il colmo, Alessandro Gargantini, se dovesse anche arrivare una penalizzazione per Norris in ottica qualifica.
1: Sì, assolutamente. C'è da chiedersi, un ragionamento che abbiamo fatto spesso a volte insieme, quanto abbia futuro insieme in seno alla McLaren questa coppia di piloti, no? E quanto forse sarebbe stato utile per la McLaren provare il loro terzo pilota in un'altra squadra, in modo di avere una soluzione pronta qualora si arrivasse all'uscita di uno dei due piloti titolari, che potrebbe essere Piastri, no? Adesso fantasticando, però probabilmente alla McLaren servirebbe provare in un'altra squadra il loro terzo pilota.
0: Anche perché è un pilota di talento. Sentiamo Norris.
2: Obviously I didn't want that to happen, but I thought I was fully alongside. I just ran out of space at the apex, but I was there, so.
0: La lucida analisi intanto di Lando Norris, che dice: ovviamente non volevo che succedesse, ma pensavo di essere perfettamente lì a fianco, invece mancava spazio all'apice della curva ed è successo quello che è successo. Avevi ragione comunque, Alessandro Gargantini, sul ragionamento che facevi tu. Provare Leonardo Fornaroli, che è un serial winner, uno che ha vinto in F4, F3 ed F2, avrebbe avuto un senso più che mai il prossimo anno. Sembra invece che in AS potrebbe spuntarla per la prossima stagione il pilota della Ferrari Driver Academy Camara. Così facendo la AS avrebbe peraltro una coppia di piloti Ferrari, Berman e Camara. Intanto il tempo dell'esultanza per Max Verstappen, che dopo aver vinto la gara in Malesia vince anche questa sprint race nel Gran Premio di Singapore, l'ha vinta davanti alle due Ferrari di Hamilton e Leclerc nel mondiale. Con questo incidente allunga ancora Antonelli, adesso ha 89 punti di vantaggio nei confronti di George Russell e 104 su Lewis Hamilton. Poi Leclerc, Verstappen e Norris nel mondiale, con Verstappen che ha superato anche Lando Norris appunto nella classifica del mondiale con questa vittoria. Nel mondiale costruttori invece la Ferrari adesso ha 96 lunghezze di vantaggio da difendere nei confronti della McLaren, ma tornando all'oggi è chiaro ed evidente che Verstappen si candida più che mai, Alessandro, alla vittoria back to back Malesia-Singapore, perché con uno stato di forma del genere, anche sulla durata e sulla gestione degli pneumatici, la vedo complicata per qualcuno cercare di stargli davanti.
1: Sì, è importante però il segnale mandato da Hamilton, che ha siglato nel corso dell'ultimo giro di gara anche il giro più veloce, il suo miglior giro, il giro più veloce in gara. E probabilmente è il miglior modo per candidarsi a una rincorsa alla pole position, no? In una fase di Q3 finalmente competitiva fino alla fine per la scuderia Ferrari. Alla luce di quanto abbiamo visto nella sprint race, Hamilton sembra il pilota più insidioso in questo momento per i quattro volte di dato olandese.
0: Ed è clamoroso immaginarlo più veloce anche in qualifica, no? Rispetto per esempio a Leclerc, uno che è sempre stato considerato un maestro del giro secco. Non che Hamilton sia fermo, ci mancherebbe altro, però credo che sia fisiologico che a 41 anni Lewis Hamilton non abbia più il tocco sul giro magico.

0: tecnico che aveva nei suoi anni d'oro in Mercedes, ma soprattutto in McLaren, quando era una vera e propria ira di Dio. Dall'altra parte hai un pilota come Leclerc, che invece è il maestro risaputo del giro secco. Quest'anno spesso e volentieri invece Hamilton se l'è messo dietro. È veramente clamorosa questa cosa. Intanto c'è il bacio tra Max Verstappen e Kelly Piquet, la moglie nonché figlia di Nelson Piquet. Alessandro, no? Di nuovo sul dualismo in qualifica tra Hamilton e Leclerc.
1: Sì, quando vinci 7 titoli ridati non è un caso, questi colpi li hai anche nella fase avanzata della carriera, quindi non mi meraviglierei di vedere un'altra volta Hamilton davanti a Leclerc, che pure è uno specialista, meno con questo tipo di monoposto, con questo nuovo regolamento sul giro secco.
0: Verstappen vince il Gran Premio, la gara sprint del Gran Premio di Singapore davanti alle due Ferrari di Hamilton e Leclerc, poi Kimi Antonelli quarto, Liam Lawson quinto, Berman sesto con la Haas, Hülkenberg che porta a punti la Audi con una prestazione solida più che mai, e in ottava posizione a chiudere la zona punti il derelitto Norris, che è andato a falciare Oscar Piastri. Antonelli adesso ha 89 punti di vantaggio nei confronti di George Russell, con la possibilità di sfondare la tripla cifra domani nel momento in cui ci sarà la gara vera e Russell partirà comunque dal fondo, tra l'altro senza neanche Alessandro Gargantini il motore Audi, il che vuol dire che nel momento in cui arriverà il motore evoluto, nel caso in cui decidano di utilizzarlo in Mercedes, rischia di pagare un'ulteriore penalità il pilota inglese qualora lo volesse montare. Sembra veramente incredibile, no?
1: Sì, ma quando si dice, sentiamo il pilota parlare.
0: Esatto, sentiamo intanto, questo c'è David Coulthard che è pronto ad intervistare i tre piloti che sono arrivati terzo, secondo e primo. Sentiamo Leclerc, poi dopo parleremo ancora di Russell, ma sentiamo il pilota della Ferrari intervistato da David Coulthard, che insomma gli sta chiedendo quelle che sono state le sue sensazioni all'inizio, ma soprattutto a fine gara con le gomme che praticamente erano finite.
2: Yeah, I mean struggled a lot from mid race onwards. I went towards a quite aggressive balance on the other side of what I normally do, with quite a weak front, which was quite good for the first part of the race. But then
0: non avevamo sbagliato Alessandro Gargantini quando dicevamo che le sofferenze di gomme nella seconda parte della corsa erano dovute a scelte d'assetto, perché ce l'ha confessato proprio lo stesso Leclerc, ha detto una scelta d'assetto molto aggressiva che mi ha aiutato nella prima parte a portare in temperatura gli pneumatici, ma che poi nella seconda parte mi ha messo in difficoltà. Ancora Leclerc.
2: A very good exit out of five, because I was very weak in all right hand corners, particularly with the front left. And I had quite a good exit, but then I checked in my mirrors and I saw red lights of the back cars, of the back of the cars of the McLaren, so I knew that something happened. And Kimi was also very strong towards the end, so...
0: Sapevo che all'ultimo giro avrei dovuto avere una buona uscita da curva 5, perché ero in difficoltà e dietro stavano venendo su forte. Poi ho visto là dietro le McLaren negli specchietti, sapevo che c'era anche Kimi, ero un po' preoccupato, poi per mia fortuna quei due si sono toccati e dunque sostanzialmente ho avuto salvo il podio. Ascoltiamo adesso anche Lewis Hamilton a questo punto.
3: Coulthard
0: gli chiede: avete dovuto prendere una decisione molto rapida, se andare a destra o a sinistra al via, visto quella velocità hai preso effettivamente la decisione giusta, da lì in poi diciamo com'è andata la corsa. Ho avuto una partenza mega, mi piace correre su questo tracciato con la pioggia in queste condizioni. Ho cercato di stargli vicino senza ammazzare le mie gomme, queste le parole di Lewis Hamilton, la saggezza del 41enne.
3: We still got a long way to go. I don't think we'll be able to overtake in these conditions. There's only one line. And so
0: e sapevo che sarebbe stato molto complicato superare, soprattutto nella parte iniziale di gara, perché la parte asciutta era solamente la traiettoria, andare fuori sarebbe stato rischioso. Nel finale ho cercato di spingere, mi sono avvicinato, sapevo che sarebbe stata una gara comunque dura, e duro andarlo a riprendere, ma sono comunque soddisfatto, è stata una grande giornata. Ancora Hamilton.
3: I mean, we show that we obviously have a good car. I think if we can do slightly better in qualifying, get both cars up there, I think we'll be able to really apply pressure tomorrow to both the Mercedes and
0: abbiamo fatto vedere di avere comunque una buona macchina, e se riusciamo a mettere assieme tutti quanti i pezzi in qualifica e mettere le due macchine là davanti, ce la potremo giocare anche per la vittoria, per mettere pressione nei confronti di tutti quanti gli avversari. Spero di piazzarmi meglio nella qualifica che arriverà rispetto al sesto posto della qualifica sprint, e grazie a tutti quanti per il supporto, con il consueto saluto ai tifosi. Adesso gli viene consegnato anche il trofeo per il secondo classificato, e adesso ascoltiamo anche Max Verstappen prima dell'analisi finale con Alessandro Gargantini. Ascoltiamo Verstappen, dice: fino a questo momento sei riuscito a vincere con questa vittoria, anche se è solo una sprint, in tutte le piste in cui avevi corso, perché giustamente gli mancava solamente questa, ma poi lo stesso Kuta gli sta chiedendo quelle che sono state le impressioni di raccontare un po' la sua corsa. Lo start è stato orrendo ed è un qualcosa che dobbiamo migliorare. E soprattutto anche in ottica di domani, perché se succede una roba del genere domani rischi di buttare la corsa alla prima curva. Siamo stati anche abbastanza fortunati per quello che è successo a Russell alla prima curva. Da lì in poi è stata tutta quanta una materia di controllare, gestire le gomme, perché in condizioni come queste bisogna semplicemente cercare di portarla a casa senza correre troppi rischi. Sono contento di aver vinto questa sprint, ma soprattutto voglio vincere domani e non mi basta vincere oggi. Ancora la domanda di David Coulthard, che si esibisce in un tomorrow estremamente scozzese, ha depurato il suo accento ma non così tanto il pilota ex McLaren e Red Bull. Ascoltiamo ancora le impressioni di Verstappen.
4: I want to win tomorrow.
0: Voglio vincere domani, ribadisce ancora Verstappen.
4: Actually winning a Grand Prix, you know, so we need to have a good qualifying.
0: Dovremo fare una buona qualifica, saremo tutti quanti molto vicini, tante macchine saranno competitive. Non sono sicuro che saremo in grado di essere i migliori, ma sarà senza dubbio una bella battaglia. Queste le parole di un Max Verstappen, Alessandro Gargantini, determinatissimo, l'ha ripetito due volte: voglio vincere domani, bello vincere la sprint, ma voglio vincere domani. Il campione è anche questo, no?
1: Sì, ha fatto un'analisi perfetta della sua gara e abbiamo subito visto che ha colto subito quello che è stata l'unica debolezza, che è la partenza, no? Quindi insomma sarà un cliente molto difficile per tutti domani Verstappen.
0: Sarà un cliente molto difficile. Charles Leclerc ha riconosciuto quello che avevamo poi anche noi identificato, delle difficoltà di gomme dovute ad una scelta di assetto molto aggressiva, ma soprattutto a me quello che ammira è la lucidità di Lewis Hamilton, no? Si diceva è venuto in Ferrari a svernare, non ha più voglia. Cioè l'analisi che ha fatto, le parole che ha detto, ci danno un pilota focused come se avesse 20 anni di meno in quello che è il suo obiettivo. È veramente clamoroso e bello sentirlo parlare così, Alessandro Gargantini.
1: Sì, e poi può chiaramente con le sue scelte, no? Abbiamo visto che si è posto in questo fine settimana ancora una volta in discontinuità rispetto a Leclerc, ha dato anche degli elementi alla squadra per valutare come posizionarsi in ottica della gara di domani, no? Quindi è molto, molto importante l'apporto che sta dando Hamilton, e lui sicuramente ci tiene a vincere con la Ferrari.
0: E vedremo quello che succederà domani. Domani la corsa vera con partenza alle 14. Quest'oggi invece, salvo ritardi dovuti appunto al delay di un'ora circa della sprint race del Gran Premio di Singapore, alle 15 indicativamente la qualifica per la corsa di domani. Sprint race vinta da Verstappen davanti a Hamilton e Leclerc. Il ritiro di Russell per incidente spalanca le porte al quarto posto di Kimi Antonelli, che adesso ha 89 di lunghezza di vantaggio nei confronti del suo rivale. Alessandro Gargantini, grazie come sempre per essere stato con noi. È un onore e un privilegio poter raccontare la Formula 1 assieme.
1: Grazie mille Manu, è stato un piacere come sempre, grazie a te.
0: Grazie a Danilo Giunta in regia, grazie ad Alessio Caranzetti in console che ci ha mandato in onda. Termina qui lo speciale Formula 1. Vi diamo appuntamento su Rai Radio 1 e in simulcast su Radio 1 Sport e Rai Play Sound per le 15 con le qualifiche del Gran Premio di Singapore, per la gara lunga che prenderanno il via appunto alle 3 del pomeriggio ora italiana. Grazie per essere stati con noi. La linea può tornare alla programmazione di Radio 1 Sport.
5: Radio 1 Sport lo puoi ascoltare in DAB sul canale 711 del digitale terrestre e sul sito Rai Play Sound da smartphone e da computer. Rai Radio 1 Sport.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Ucraina, raid russo a Zaporizhia, 15 vittime, 3 erano bambini, ira di Zelensky, Trump revoca le sanzioni sul gasolio e Mosca ringrazia con le bombe. India, giovani in piazza contro il governo Modi, fermato il leader del movimento degli scarafaggi, la protesta contro i tagli alle liste dei votanti. Nubifragi in Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, auto sommerse dal fango, strade allagate e frane, torrenti esondati a Lipari, gravi i danni. Legge elettorale, la russa, non temo la consulta, riforma che evita il pareggio. Schlein, centrosinistra unito, subito al voto, Giorgia Meloni dia una data. La vecchietta e la vendetta a Treviglio, ultra novantenne, danneggia la tomba del sindaco per un esproprio di 60 anni fa, denunciata. Cinema, in sala balcanica, due musicisti in fuga dall'Afghanistan vogliono suonare in Italia, debutto alla regia di Nicola Sorcinelli. Calcio torna al campionato, al via la sesta giornata, subito in campo Inter e Napoli, tutte le radiocronache su questa rete. Formula 1 a Singapore, la sprint è di Verstappen, sul podio le Ferrari, per Antonelli punti preziosi in ottica mondiale. Buongiorno da Alice Andreoli. Non si fermano i bombardamenti russi in Ucraina, almeno 15 morti a Zaporizhia, di cui 3 bambini. Zelensky minaccia ritorsioni mentre la delegazione di Kiev lascia Miami dopo la telefonata fra Putin e Trump, che ha sospeso le sanzioni sul gasolio russo. Mosca, dice il leader di Kiev, ha ringraziato bombardando.
4: Clima disteso, dialogo a tutto campo, in particolar modo sull'Ucraina. Questo in sintesi il riassunto di Peskov della telefonata di ieri tra Putin e Trump. In gran parte, ci tiene a sottolineare il portavoce del Cremlino, su iniziativa del presidente americano. Putin, aggiunge, ha mostrato grande comprensione verso alcune proposte statunitensi per ridurre l'escalation in Ucraina, ma ha ribadito gli obiettivi della Russia restano invariati. Putin ringrazia per la revoca delle sanzioni, sganciando 5 bombe su edifici residenziali a Zaporizhia, facendo altre vittime, afferma Zelensky, che promette reagiremo. La rabbia del leader di Kiev per la decisione di Trump di sospendere le sanzioni sul diesel russo, ma il tycoon guarda alle elezioni di midterm e annuncia lo venderanno a noi e i prezzi caleranno rapidamente. Il presidente, riferisce Axios, ha concluso l'accordo dopo che Zelensky ha ignorato le ripetute richieste di fermare gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe. Questo mentre i negoziatori ucraini stavano trattando con l'inviato di Trump, Witkoff, che ha definito costruttivi gli incontri in Florida e ha fatto sapere di stare valutando un viaggio a Mosca e Kiev con Kushner la prossima settimana. Ma la delegazione di Zelensky, dopo l'accordo Trump-Putin, ha lasciato Miami con un giorno di anticipo. Marco Barbonaglia, GR1.
3: E Trump torna ad attaccare Oslo sull'assegnazione del Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay, autrice del rapporto che parlava di genocidio a Gaza. Dopo aver definito vergognosa la scelta di Pillay, il capo della Casa Bianca parla di macchia indelebile che non sarà dimenticata, perché il Nobel sarebbe dovuto andare a lui. E in Medio Oriente ancora raid israeliani con droni e missili nel sud del Libano, si temono vittime. In Cisgiordania almeno 9 palestinesi sono rimasti feriti in seguito ad attacchi di colonie delle forze armate di Tel Aviv contro persone impegnate nella raccolta delle olive vicino a Ramallah. Tra i feriti anche un fotoreporter, Issam Rimawi, dell'agenzia di stampa turca Anadolu. E inoltre 50 città italiane le manifestazioni delle associazioni filo-palestinesi con lo slogan «La fine del genocidio» per chiedere lo sblocco degli aiuti a Gaza e il ritiro dell'esercito di occupazione. A Roma il ritrovo è alle 14 al Colosseo per raggiungere poi l'Università Sapienza. A Milano la manifestazione partirà alle 16 da Piazza della Repubblica per raggiungere Piazza San Babila. La vocazione della Chiesa è essere testimone di riconciliazione e pace in terre devastate dai conflitti, così il Papa al sinodo dei Vescovi della Chiesa di Antiochia e Greco Melchiti in Vaticano. In molte delle terre tradizionalmente appartenenti alla vostra Chiesa, i fedeli sono provati dalla guerra, dai disordini, dall'estremismo religioso, dalle difficoltà economiche. Attraverso di voi, ha detto il Pontefice, vorrei dire alla vostra amata Chiesa, vi sono vicino. Caos in India, Nuova Delhi, arrestate centinaia di manifestanti, tra cui il leader dei cosiddetti scarafaggi, forza trainante della rivolta studentesca indiana. Stavano protestando contro la revisione delle liste elettorali, che per gli oppositori del governo sarebbe solo una manovra per consolidare il potere del premier Modi. Il corrispondente.
0: Delhi blindata, barricate anche a Mumbai e nelle principali città del paese, sospensione parziale di internet, limitazioni metropolitane, trasporti pubblici, la fotografia di questo sabato indiano. Il fermo preventivo appena atterrato all'aeroporto della capitale, la polizia è venuta a prenderlo direttamente sull'aereo. Abhijit Deep, che è fondatore del movimento Cockroach, gli scarafaggi, i giovani della generazione Z che a luglio sono scesi in piazza per contestare la corruzione e la mancanza di opportunità nel paese e che adesso sono tornati a protestare contro il premier Narendra Modi. L'opposizione indiana lo accusa di aver purgato milioni di elettori musulmani e avversari politici dopo che la commissione elettorale ha cancellato oltre 133 milioni di nomi dalle liste provvisorie. Ufficialmente si tratta di una misura per eliminare persone morte, trasferite all'estero e doppioni, ma tra quelli fatti fuori ci sono molti elettori considerati scomodi. La più grande democrazia del pianeta, paura del voto libero, protestano. A Delhi è stato colpito addirittura il 55% degli aventi diritto. Furto di voti, grida da mesi Rahul Gandhi, leader del Congress, partito di opposizione, trascinato via durante la protesta dei giorni scorsi. Pechino, Marco Clementi, GR1.
3: Radio 1, le 13:06 minuti. L'uragano Isaiah ha toccato terra nel sud degli Stati Uniti lungo la costa del Golfo, passato da categoria 3 a 2, si muove verso nord con venti oltre i 100 km orari, più di 800.000 utenze elettriche fuori uso tra Florida e Alabama, dove sono attesi tornado e inondazioni per tutto il fine settimana, stato di emergenza in numerose contee. E il maltempo sta colpendo anche il sud Italia, disagi soprattutto in Campania, Calabria, Puglia e Sicilia.
2: Lipari nelle Eolie è l'ultima dell'elenco. Un violento temporale nella notte ha provocato decine di allagamenti nelle abitazioni, auto sommerse dal fango e torrenti esondati con detriti finiti in mare. Non va meglio in Calabria. A Melito di Porto Salvo, nel Reggino, 195 mm d'acqua in 12 ore. Le conseguenze, strade letteralmente sventrate, frane e smottamenti. Chiuso in entrambe le direzioni un tratto della 106 ionica. Nella regione si sono registrati problemi anche per l'acqua, con il fermo di due impianti per la potabilizzazione in provincia di Catanzaro e Cosenza, disservizi a Reggio Calabria, blackout elettrici e idrici anche a Siracusa. Nel Trapanese ci sono 11 famiglie sfollate per i danni provocati da due trombe d'aria. In Campania sono stati 150 gli interventi dei vigili del fuoco tra Napoli e la provincia. In Puglia allagati i sottopassi a Bari, a Lecce oggi chiuse scuole, asili e nidi d'infanzia. Fausto Bertuccioli, GR1.
3: La procura per i minorenni di Catania ha denunciato un 14enne che su post online alludeva al compimento di stragi a scuola e si mostrava con un elmetto militare e una videocamera. Per scrivere utilizzava l'alfabeto cirillico. Durante una perquisizione nella sua abitazione sono stati trovati anche capi di abbigliamento con frasi razziste, svastiche, appunti, manoscritti e un rudimentale giubbotto antiproiettile. E a Roma emergono nuovi dettagli nelle indagini sui due ragazzini che a bordo di una minicar nera hanno fatto cadere l'attore Davide Jacopini, ora ricoverato in gravi condizioni. Salgono a sei le vittime che hanno denunciato aggressioni.
5: Forse vicina alla svolta nelle indagini, al vaglio degli inquirenti, le immagini delle videocamere della zona di Monteverde, fondamentali per risalire alla targa della piccola macchina elettrica. Le vittime che hanno denunciato le aggressioni sono salite a 6, avrebbero raccontato che a bordo della minicar nera che li ha avvicinati c'erano 2 ragazzini, forse minorenni. Le vittime erano in bici, a piedi o su monopattini, li hanno fatti cadere prendendoli a calcio o colpendoli con oggetti. L'aggressione più grave è quella all'attore Davide Jacopini, mentre era su un monopattino. Nella caduta ha battuto violentemente la testa, portato in ospedale con un grave trauma cranico, è stato operato e resta in prognosi riservata. Diversi dettagli che stanno emergendo sull'auto e sui 2 giovani, che avrebbero tra i 16 e i 18 anni. Sembra che la minicar abbia una ammaccatura sul cofano, uno dei ragazzi sarebbe biondo, con i capelli corti sulle tempie. La procura intanto indaga per tentato omicidio, sembra che 2 teppisti non siano legati ad una banda e non avrebbero agito per una sfida social. Elena Paba, GR1.
3: La politica, un nutrito parterre di esponenti politici alla Festa del Foglio a Firenze. Temi principali, la data del voto e le alleanze.
6: Mattarella ha firmato subito la legge elettorale, non temo il vaglio della consulta, afferma il presidente del Senato Ignazio La Russa, Fratelli d'Italia, che ribadisce serve a evitare il pareggio per la governabilità, quindi a Elish Line.
7: Perché dice che questa è una legge fatta dalla Meloni per avere il potere? O non è vero che pensano di vincere, oppure non vogliono rinunciare al pareggio, quello che gli è servito troppe volte per governare senza avere vinto.
6: La Russa, come gli alleati di centrodestra, vede ottobre 2027 come data del voto. Nel frattempo avanti con il programma, rilancia da Milano Matteo Salvini, pensione anticipata, flat tax e contributo delle banche, su cui dice conto che nessun alleato si metta di traverso. Il centro-sinistra insiste invece sulla incostituzionalità della legge elettorale, pronto ai ricorsi. Tra l'altro, ribadisce, sempre dalla Festa del Foglio Elish Line, con questa situazione economica prima si vota, meglio è.
8: La cosa incredibile è che Meloni non dica al paese quando si andrà a votare, perché anche questo è oggetto di litigi e di divisioni all'interno della sua stessa maggioranza.
6: Sul cantiere del Campo Largo Schlein aggiunge: lavoriamo per un programma unitario entro l'anno. E chiosa: non è vero che si vince al centro. Proprio oggi l'assemblea fondativa del nuovo movimento centrista di Ernesto Maria Ruffini più uno. No, alle primarie, ripete Angelo Bonelli, Verdi Sinistra. La priorità è battere a Giorgia Meloni, non dividerci. Francesco Macaro, GR1.
3: Nel cimitero di Treviglio, in provincia di Bergamo, una lapide è stata danneggiata per 3 volte. Poi l'assoluzione di quello che sembrava un mistero ha lasciato tutti di stucco.
9: Tra quelle tombe si aggira qualcuno con fare furtivo, accertandosi di non essere osservato. Possiamo immaginare più o meno così la scena in cui quel qualcuno si avvicina alla lapide di Ermanno Riganti, sindaco di Treviglio per 10 anni dal 1965. Più tardi qualcun altro trova la lapide danneggiata e lì accanto una pietra con su scritte parole offensive. È accaduto per ben 3 volte, fino a che la polizia, con rapidissima indagine, ha risolto il mistero. Soluzione che porta dritto dritto a una vecchietta ultra novantenne e al movente. La donna avrebbe a lungo covato risentimento nei confronti del sindaco per una vicenda di esproprio di terreni, un episodio risalente a 60 anni fa, ma anche un caso in cui il detto popolare sulla vendetta e il piatto freddo pare avere un suo fondamento. Vale anche il detto chi rompe paga. I danni sono stati immediatamente risarciti. Donatella Gori, GR1.
3: Cinema arriva in sala Balcanica, opera prima di Nicola Sorcinelli, un padre e un figlio in fuga dall'Afghanistan dove la musica è vietata, con i loro strumenti. Nel cast Matilda De Angelis, che ha prodotto anche il film.
10: Oggi ho incontrato una coppia di musicisti.
11: Dopo il premio del pubblico alle giornate degli autori a Venezia, arriva nel cinema Balcanica, riferito alla rotta lungo la quale Nazar, l'attore Orso d'Oro a Berlino Babak Karimi, e Jalil Ivar Vafayei, con la loro ingombrante tuba nella neve, tentano di arrivare nella loro terra promessa di musicisti, l'Italia. Il film è il debutto alla regia di Nicola Sorcinelli.
12: Per me era importante il viaggio di esseri umani. cercare di far maturare un senso di empatia, magari dietro a un tema, a un fenomeno che ha solo numeri.
11: Sulla strada trovano Greta, medico volontario, Matilda De Angelis.
13: Queste sono cose che fanno paura, che fanno crescere, che quindi vanno guardate, perché ci fanno crescere come società, cioè ricordarci che cosa significa essere privati della libertà.
11: Sei anche produttrice associata del film, perché?
13: Volevo sposare il film in toto, scendere in campo, un po' come fa il mio personaggio. Volevo agire nei confronti di questo progetto di cui ero innamorata.
14: Non mi sono mai sentita così impotente in tutta la mia vita.
11: Miriam Mauti, GR1.
15: Ma credi che...
3: Musica, annullato il concerto europeo di Art Garfunkel. L'attore statunitense leggenda in coppia con Paul Simon ha dovuto cancellare la data del 24 ottobre ad Amburgo per un'infezione respiratoria. Garfunkel, 84 anni, ha già annullato altre date del tour europeo, ma sui social rassicura: sono in buone mani, mi spezza il cuore dover rinviare le esibizioni, ma andrà tutto bene. Siamo allo sport, mi ha raggiunto in studio Emanuele Granelli.
16: Buongiorno a tutti, riparte il campionato dopo la maxi sosta per le nazionali, tra pochissimo ci arriveremo, prima però la Formula 1 perché a Singapore la gara sprint ha regalato diversi colpi di scena.
17: Piove a Singapore e non è una novità. Mezza pista bagnata e mezza asciutta, questo già più inconsueto. Partenza ritardata di mezz'ora, condizioni bislacche anziché no. Al via Russell scatta a razzo, passa Verstappen, ma esagera e sbatte. Un'autostrada per l'olandese che infatti vince, ma anche per Antonelli che con saggezza evita qualsiasi rischio e alla fine porta a casa un quarto posto che vale oro. 5 punti che lo fanno allungare ulteriormente, ora ha 89 punti di vantaggio sullo stesso Russell, considerato anche che l'inglese domani partirà ultimo. Sul podio ci salgono anche le due Ferrari, Hamilton secondo, partenza a razzo da sesto a terzo, e terzo Leclerc che chiude in crisi di gomme. Patatrac McLaren, all'ultima tornata Norris attacca Piastri ed entrambi si girano, facendo guadagnare spazio proprio ad Antonelli. Sono successe tante cose, inaspettatamente, in una sprint che si annunciava soporifera ma che grazie ai capricci di Giove Pluvio si è dimostrata invece avvincente. Verstappen vince, anche se solo la sprint, sull'unica pista che ancora gli mancava. La Ferrari è solida, ma il sorriso più grande immaginiamo sia quello di Antonelli, che ha saputo aspettare una volta di più che la gara gli venisse incontro senza sbagliare come Norris o lo stesso Russell. E dire che ha solo 20 anni. Nel pomeriggio le qualifiche, quelle per la gara vera. Ancora emozioni. Manuel Codignoni, GR1.
16: Qualifiche alle 15.30, tutte da vivere in diretta su questa rete durante Sabato Sport. In MotoGP invece la gara sprint in Indonesia ha cambiato la leadership del mondiale. A Mandalika vittoria per Marc Marquez davanti a... e lo spagnolo della Ducati ha così scavalcato in classifica Jorge Martin.

0: E ora, come promesso, il campionato torna in campo, la Serie A per un mese, coppe comprese. Ci saranno partite quasi tutti i giorni a partire dal ricco programma di oggi.
1: Un trittico di partite per aprire la sesta giornata in Serie A. Si inizia alle 15 sotto la lanterna con una sfida fra blasonate attualmente in bassa classifica. Genoa contro Fiorentina, un punto fin qui i Liguri, tre in più i Toscani. Alle 18 invece inizia al Meazza contro l'Inter l'avventura del nuovo Parma del tecnico Alberto Gilardino, già centravanti degli emiliani dal 2002 al 2005 con 50 gol realizzati. Chivu, allenatore nero-azzurro, non si fida.
2: E cerchiamo sempre di presentarci alla domenica o quando si gioca con la miglior versione nostra, con quello che siamo noi, con quello che vogliamo essere, consapevoli del fatto che niente è scontato, che nessuno ci regala nulla, che per vincere le partite bisogna che ci impegniamo, ci sudiamo, che abbiamo l'atteggiamento giusto.
1: Alle 20:45 a Napoli arriva la sorpresa Frosinone, sesto con 3 punti in più dei partenopei. Giorgio Germanò, GR1.
0: Passiamo al ciclismo, è il giorno del Giro di Lombardia, l'ultima classica monumento della stagione, il punto della situazione con il nostro inviato Cristiano Piccinelli. Cristiano.
3: Siamo a 158 km dalla conclusione dei 239 che costruiscono il percorso di quest'ultima gara sostanzialmente della stagione, il cosiddetto mondiale di autunno, che non vede colui che l'ha vinta nelle ultime 5 edizioni, ovvero Tadej Pogacar, che dopo la caduta della Vuelta ha anticipato, per modo di dire, causa infortuni ovviamente, il suo ritiro in attesa della nuova stagione. 158 km alla conclusione con 14 al momento atleti lì davanti, tra cui due azzurri, c'è Antonio Tiberi e Fausto Masnada, insieme però a clienti molto tenibili come ad esempio l'australiano Ben O'Connor del team Jaico Alula. 2 minuti e 15 sul resto del gruppo, ci saranno 4600 metri di dislivello totale prima di giungere a Como, sede di arrivo di questa edizione del Giro di Lombardia, con Remco Evenepoel il grande favorito. Ma attenzione, perché Ciccone ci ha provato all'europeo, è finito dietro al belga di pochissimo, ci riproverà anche quest'oggi, ha messo la frusta la sua Lidl Trek. È tutto, linea allo studio.
0: Grazie a Cristiano Piccinelli, anche il Giro di Lombardia ovviamente lo seguiremo durante la lunga diretta di Sabato Sport a partire dalle 14. In chiusura il tennis Masters 1000 di Shanghai, in campo Luciano Darderi contro il greco Stefanos Tsitsipas, match di secondo turno del torneo. L'azzurro ha perso il primo set 6-3, Darderi è l'ultimo italiano ancora in corsa dopo l'eliminazione di Matteo Arnaldi, battuto in due set 7-5-6-4 dallo statunitense Taylor Fritz. È tutto per lo sport.
4: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Vanessa Giovagnoli, in regia Marco Mascia, da Alice Andreoli che ha condotto in studio. Un buon proseguimento di giornata.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 10 ottobre. Il maltempo, sempre sotto forma di piogge importanti e temporali, si concentra sulle regioni meridionali peninsulari e su parte della Sicilia. Attenzione soprattutto alla Calabria e alla Puglia centro-meridionale, proprio a causa dell'intensità delle precipitazioni. Le piogge sono attese anche sul Lazio, ma saranno sempre più isolate e tra Abruzzo e Marche. Situazione differente al nord e sulla Toscana, dove il miglioramento si tradurrà in ampi spazi di sereno. Mattinata più fresca un po' ovunque e massime in calo su Sicilia e meridione peninsulare, in lieve aumento al nord-est. Venti meridionali anche sostenuti al sud e lungo le aree adriatiche del centro, forti di maestrale sulla Sardegna, con interessamento della Sicilia occidentale. Mossi o molto mossi i mari centro-meridionali, agitati mare e canali di Sardegna e stretto di Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
8: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
9: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta.

0: o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro, oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
4: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Tutti in sala.
7: Ben ritrovati all'ascolto da Francesco Riccardi, questa è Tutti in Sala, la rubrica a cura della redazione Cultura e Spettacoli del Giornale Radio. In questa puntata il nuovo film tratto da un classico della letteratura, Ragione e Sentimento. Andremo poi a Milano per una grande mostra su Matisse e per la musica Levante e Paola Turci con i loro nuovi album. Cominciamo con il cinema, è uno dei film più attesi della stagione, anche perché sono milioni in tutto il mondo gli appassionati di Ragione e Sentimento, il primo romanzo di Jane Austen pubblicato nel 1811. Da allora le sorelle Dashwood, le protagoniste, rappresentano due approcci alla vita, appunto la ragione e il sentimento, titolo anche della nuova trasposizione cinematografica. Dopo quella di Ang Lee del 1995, alla regia c'è una donna, Georgia Oakley, e alcuni degli attori più amati della nuova generazione. Sono loro a raccontarci il film in uscita il 22 ottobre. Il servizio è di Miriam Mauti.
8: Elinor, il testamento di papà!
9: Questa sarà sempre casa nostra.
10: Ne troveremo un'altra tanto bella col denaro che ci ha lasciato vostro padre.
9: Quale denaro?
11: C'è lo spirito inglese, il romanticismo e l'etichetta, gli amori infelici, i balli londinesi, la società georgiana in tutto il suo splendore. Jane Austen, che pubblicava Ragione e Sentimento nel 1811, firmandolo by a lady, da una signora. Protagoniste le sorelle Dashwood, Elinor e Marianne, secondo la tradizione, la ragione e il sentimento nell'affrontare le disgrazie della famiglia sul lastrico dopo la morte del padre e l'eredità tutta andata al figlio maschio.
12: Ho saputo delle vostre avversità. Vi mariterò tutte e tre prima che ve ne accorgiate.
11: Dopo la osannata versione del 1995 firmata Ang Lee con Emma Thompson e Kate Winslet, è una donna, Georgia Oakley, a dirigere la nuova versione cinematografica di Ragione e Sentimento, che così ci ha raccontato da Londra.
13: Ho letto Jane Austen da adolescente, poi ho studiato letteratura inglese. Ho sempre amato che nel suo lavoro abbia inserito temi alquanto sovversivi per l'epoca. In superficie si parla di romanzi romanticismo, più in profondità è una storia di patriarcato, di battaglie contro regole di successione e sociali assurde, e volevo che ci fosse tutto ciò in questo adattamento. Viviamo ancora in una società in cui è più comodo dire questa è la storia di due ragazze che devono affrontare i fatti della vita, piuttosto che dire quelle leggi sull'eredità costringevano di fatto le donne a sposarsi. C'è molta politica nel romanzo, senza farne un manifesto volevo però portarla alla luce.
11: Tra il cottage di campagna e la frenetica vita mondana di Londra si muove un cast di attori giovani e bravissimi, a cominciare dalle sorelle Dashwood. Eleanor è Daisy Edgar Jones, che abbiamo visto in Twisters e Normal People, la serie che l'ha lanciata accanto a Paul Mescal.
6: They are kind of two sides very much of the same coin.
14: Sono due facce della stessa medaglia, ma la cosa bellissima è che si aiutano a crescere e a maturare. Eleanor non vuole mettere un freno al meraviglioso lato selvaggio di Marianne, ma non vuole che qualcuno ne approfitti. È la sorella maggiore e sa che deve tenere un occhio sulla sorella, che dal canto suo la vorrebbe più libera. È Marianne che la incita a correre dietro all'uomo che ama. È uno scambio in cui entrambe si realizzano con l'aiuto dell'altra.
15: Per quanto sia ammaliante l'idea che la propria felicità dipenda da un'altra persona, non è sempre possibile.
16: Sempre a predicare prudenza, tu. Se devo cadere, preferisco che sia da molto in alto.
11: Il sentimento, la passione, la sorella che si affida al Banesio Willoughby, restandone delusa, Marianne, insomma, è Esme Creed Miles, figlia d'arte. Sua mamma è l'attrice Samantha Morton, la Circe dell'Odissea di
17: Rai Radio 1 Sport.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Rai Radio 1 Sport. Ore 14.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Alice Andreoli, a Zaporizhzhia in Ucraina, 15 morti in un attacco russo, 3 erano bambini. Zelensky minaccia ritorsioni mentre la delegazione di Kiev lascia Miami dopo la telefonata intercorsa fra Putin e Trump. Il capo della Casa Bianca ha sospeso per 6 mesi le sanzioni su gasolio russo. Mosca dice il leader di Kiev ha ringraziato bombardando. Nella giornata mondiale contro la pena di morte, nuova condanna del Papa che dal suo profilo ex la definisce inammissibile in quanto attacco all'inviolabilità e alla dignità della persona. Giustizia e salvaguardia del bene comune possono essere raggiunti senza ricorrere alla pena capitale, si legge nel post di Leone XIV. In più di 50 città, manifestazioni e cortei delle associazioni palestinesi in Italia che chiedono la fine del genocidio, lo sblocco degli aiuti a Gaza e il ritiro dell'esercito di occupazione. A Roma la mobilitazione comincia in questi minuti e a Milano il corteo è previsto alle 16. Nubifragi al centro sud, strade allagate, frane, fiumi esondati tra Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Gravi disagi a Lipari, da domani la perturbazione si sposta verso il versante adriatico con piogge anche su Abruzzo e Molise. Calcio, riparte il campionato con la 6ª giornata di Serie A, al via alle 15 con Genoa-Fiorentina. Alle 18 l'Inter riceve al Meazza il nuovo Parma di Gilardino. Alle 20.45 il Napoli sfida la rivelazione Frosinone. Tutte le radiocronache su questa rete e la linea ora va a Sabato Sport.
4: Milly Carlucci conduce Ballando con le Stelle. Questa sera, in prima serata, Rai 1.
5: Guarda intanto il cielo com'è nero.
6: All'improvviso inizia a piovere.
7: Corsa bagnata.
6: I piloti alzano al cielo sguardi stupiti. Gli imolesi invece no. L'espressione sui loro visi dice soltanto lo sapevo.
8: Imola, la maledizione di Ighina, il signore della pioggia. Un podcast originale Radio 1 di Alessandro Forlani su Rai Play Sound.
9: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
10: Sono Gianmarco Tamberi.
11: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
10: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
11: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
9: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
12: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash, uno per tutti.
13: Tutti per Eurocash.
14: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
15: E a chi produce cose buone?
14: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Sabato Sport.

0: Buongiorno, benvenuti a Sabato Sport qui su Radio 1 da Giacomo Prireschi. Sono le 14, 4 minuti e 30 secondi. Saluto subito la nostra squadra, regia Ciombretta Conti, alla parte tecnica Patrizio Gotti e in redazione Andrea Boccia. Un sabato dedicato al ritorno del campionato, la sesta giornata. Avremo tre partite a partire dalle 15, Genoa-Fiorentina, alle 18 Inter-Parma, alle 20:45 Napoli-Frosinone. Questo per quanto riguarda la Serie A. Si gioca anche nel campionato cadetto, torna anche il campionato cadetto. Quattro le partite alle 15, Benevento-Cesena, Empoli-Palermo, Entellas-Juve-Stabia e Sudtirol-Ascoli, mentre alle 17:15 Vicenza-Pisa, alle 19:30 Arezzo-Cremonese. Ma sarà un sabato ricchissimo di sport tra ciclismo e motori. Prima però una notizia di calcio, un'ultima ora, perché c'è una tegola bella grossa per la Roma. Il portiere Svilar resterà fuori almeno un mese, lo ha annunciato proprio mister Giampiero Gasperini in conferenza stampa alla vigilia del big match col Como, partita importantissima e valida per il sesto turno di campionato. Ha detto Gasperini: abbiamo perso Svilar per alcune settimane, ha avuto una frattura da stress in allenamento sul quinto dito nella parte inferiore, non è scomposta ma richiederà almeno un mese di guarigione, quindi si sta decidendo poi se operarlo, mettere una vite o quant'altro, insomma questioni un po' più tecniche. Ma in ogni caso per un po' non ci sarà un portiere che ha regalato tanti punti importanti alla Roma con le sue parate. Dicevamo, non solo calcio, fra poco andremo verso il primo degli anticipi di questo sabato, ovvero Genoa-Fiorentina, a sentire le voci degli allenatori, a sapere anche quale sarà la formazione titolare per questo match. Ma prima c'è il ciclismo e i motori. Partiamo dal ciclismo perché è in corso in Lombardia e lì per noi c'è Cristiano Piccinelli. Ciao Cristiano, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te Giacomo, buon pomeriggio a chi ci ascolta. 123 chilometri alla conclusione per i 14 battistrada che sono al comando della corsa ormai da diversi chilometri. Li citiamo: sono Moniquet, Leonard, Decomble, Bernard, Masnada, Marti Soriano, Bennett, Verbacche, O'Connor, Lemreise, Misfood, Campenaerts, Coulset e Antonio Tiberi. Dunque due azzurri in questo gruppetto in avanscoperta, hanno 2 minuti e 57 sul resto del gruppo. Siamo nella fase centrale del tracciato che prevede 4600 metri di dislivello totale, ma presumibilmente le salite decisive saranno quelle sul finale, ovvero a cominciare dalla Madonna del Ghisallo, che rappresenta per gli amanti delle due ruote una sorta di scenario imprescindibile. Poi avremo il Civiglio, molto tecnico e duro, e il Sanfermo di Battaglia. Sono queste le salite che presumibilmente decideranno le sorti della corsa. C'è stata un po' di pioggia, ma adesso si corre sull'asciutto e presumibilmente così sarà fino alla fine, con grande lavoro dietro della Red Bull Born Hansgrohe e la squadra di Remco Evenepoel, che è il favorito principale per il successo di giornata in una gara, quest'ultima classica monumento della stagione, l'ultima gara della stagione di fatto, che è stata vinta nelle ultime 5 edizioni da Tadej Pogačar. Ma lo sloveno, come ben sappiamo, dopo la caduta alla Vuelta ha deciso di riprendere l'attività direttamente dal 2027. Dunque occasione per tutti per iscrivere il proprio albo, il proprio nome nell'albo d'oro di questa corsa, con l'Italia che ha vinto l'ultima volta nel 2017 grazie a Antonio Nibali. Oggi ci proverà con Giulio Ciccone, che qualche giorno fa è rimasto beffato al photo finish nello sprint con Remco Evenepoel, davvero per questione non di centimetri ma di millimetri addirittura. Dunque vedremo se effettivamente la sua Lidl Trek lo supporterà, ma c'è anche Del Toro e ci sono anche altri possibili outsider come ad esempio il britannico Thomas Pidcock. Questa è la situazione, dunque 14 al comando, un vantaggio prossimo ai 3 minuti sul resto del gruppo. Mancano però ancora tanti chilometri e tante salite alla conclusione del Giro di Lombardia. A voi.
0: Grazie a Cristiano Piccinelli. Ci trasferiamo ai motori, parliamo di motori in questo caso, siamo tra MotoGP e Formula 1. Partiamo dal MotoGP in Indonesia, perché si corre tra la notte e la mattina molto presto. Luca Cesaretti, allora sentiamo insomma quali sono stati intanto i risultati di questo sabato di qualifiche sprint. Ciao Luca, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Giacomo, a te e ai nostri ascoltatori. Beh, è stato un sabato molto molto importante, chissà, forse a fine stagione lo ricorderemo anche come il sabato decisivo, perché ne sono successe un po' di tutti i colori nella sprint di Mandalika in Indonesia, e soprattutto c'era una Aprilia dominante ieri nella notte in qualifica, la pole, la prima in carriera di Raul Fernandez, Bezzecchi in seconda posizione, di Gian Antonio chiudere la prima fila, quindi Marc Marquez e Martin in seconda. tutto sembrava apparecchiato per una tripletta, forse un poker della casa di Noale, e invece alla fine l'ha spuntata Marc Marquez. Lui non ha sbagliato, i piloti di Aprilia sì. Fatto sta che Marquez, in una gara in cui doveva perdere punti, in realtà ha guadagnato su tutti e adesso è in testa, è tornato in testa al mondiale, è passato da meno 2 nei confronti di Jorge Martin a più 4. Ma cosa è successo? Alla prima curva, subito il primo fattaccio, il primo fatto decisivo, 4 piloti uno affiancato all'altro dall'interno all'esterno di Gian Antonio, Marc Marquez, Bezzecchi e Raul Fernandez. Marc Marquez e di Gian Antonio si toccano, Marquez allarga la traiettoria, Bezzecchi deve tirare sulla sua moto, cade e trascina via anche Raul Fernandez, che se la prende col pilota di Noale, il riminese di Noale, ma insomma incolpevole, si è trovato al posto sbagliato nel momento sbagliato, sia Bezzecchi sia Raul Fernandez. A quel punto è andato in testa Martin, che sembrava involarsi verso la vittoria, a 5 giri dal termine ha rallentato improvvisamente, si è fatto sorpassare da Marquez, non si capiva bene il motivo. Io in diretta ho pensato a problemi all'avambraccio, in realtà era temperatura, la pressione della gomma anteriore, solo che se l'è giocata malissimo Martin, perché si è fatto sorpassare e non è riuscito ad agganciarsi a Marquez, visto il punto che ha scelto per seguire la moto del pilota di Cervera, 9 volte campione del mondo. Ha faticato a quel punto a rientrare nei parametri. Quando è riuscito a riprendere Marquez, ha commesso un altro errore. Fatto sta, Marquez ha vinto davanti a Augure e di Gian Antonio, che ha festeggiato così bene il suo 27esimo compleanno. Martin ha chiuso solo quarto e la classifica adesso dice Marquez, appunto, con 4 punti di vantaggio su Martin e 59 su Bezzecchi, che insomma a questo punto forse mette nel cassetto, almeno fino alla prossima stagione, le speranze di titolo mondiale. Oggi ne è successo di tutti i colori, chissà cosa accadrà a questo punto domani con Aprilia, a maggior ragione che non può più sbagliare.
0: Allora Luca, ricordiamo gli appuntamenti appunto di domani, visto l'orario particolare per i nostri radioascoltatori.
2: Appuntamento come stamattina alle 8.55 su Radio 1, Radio 1 Sport e RaiPlay Sound per la diretta integrale del Gran Premio d'Indonesia.
0: Perfetto, grazie a Luca Cesaretti, che ritroveremo quindi domani nella mattinata di domenica per seguire insieme la gara della MotoGP in Indonesia. Noi ricordiamo il nostro numero SMS WhatsApp, che è il 335-699-2949, ve lo ricordo ancora, 335-699-2949, perché fra pochissimo parliamo di calcio, con noi c'è un grande ex di Serie A, ovvero Sergio Pellissier.

0: Purple Disco Machine Mick con Test Me Luck, My Luck qui a Sabato Sport, 14:15 minuti e 12 secondi. E parliamo di calcio. Scriveteci al 335-699-2949. Ve lo ripeto: 335-699-2949. Collegato con noi c'è Sergio Pelissier, 459 presenze, 112 gol in Serie A, bandiera del Chievo Verona. Che saluto e ringrazio per essere qui con noi. Buon pomeriggio e benvenuto.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Allora partiamo subito con l'ultima notizia in ordine di tempo che è arrivata, ovvero quella dell'infortunio di Svilar, il portiere della Roma, Pelissier. Questa Roma, intanto le chiedo quanto le è piaciuta in queste prime 5 giornate prima della sosta, e poi vista l'importanza di questo calciatore, che cosa succede adesso, insomma, quanto influirà un'assenza così? Si parla di almeno un mese fuori per l'estremo difensore giallorosso.
1: Diciamo che lui è stato sicuramente uno dei giocatori più importanti della Roma in questi 2 anni, quindi credo che sia un'assenza importante. La Roma ha fatto molto bene, alti e bassi, come capita spesso con Gasperini, però ti diverti, ecco, è una Roma che prova sempre a vincere, una Roma che ti può fare la differenza da un momento all'altro, ma rischi magari ogni tanto di dover vincere all'ultimo secondo, come ha fatto più di una volta, ecco. Quindi è una bella Roma, e credo che sia lì in questo momento insieme all'Inter, quindi credo che sia un inizio di campionato molto divertente.
0: Da grande attaccante qual è stato, che ne pensa di Malen e del suo impatto sulla Serie A? Si aspettava un giocatore, insomma, che in Inghilterra al momento, quando è stato acquistato dalla Roma, non era un titolarissimo, potesse arrivare qui nel nostro campionato e fare subito così bene, tanti gol, anche uno strapotere fisico in molte occasioni?
1: Lui è un giocatore molto valido, io non me l'aspettavo che facesse così bene all'inizio, ma ricordiamo che ha come allenatore

0: dell'aver scoperto un giocatore importante come Male è anche sicuramente merito di Gasperini.
1: Allora, fra poco torneremo a parlare di calcio ancora con Sergio Pellissier, cerchiamo di perfezionare un attimo il collegamento perché c'è un rumore di fondo abbastanza fastidioso. Torniamo per un attimo al ciclismo, al Giro di Lombardia, da Cristiano Piccinelli per un aggiornamento. Cristiano.
2: 113 km al traguardo finale per i 14 battistrada, al cui interno ci sono anche i nostri Masnada e Tiberi. 3 minuti e 10 il vantaggio sul resto del gruppo. Siamo adesso a calco, in una fase, diciamo così, tranquilla per modo di dire del tracciato odierno del Giro di Lombardia. 239 km totali da Bergamo a Como sul lungo lago, con davanti questo gruppo nutrito di atleti anche importanti, perché insomma ci sono Bennett della NSN, O'Connor, l'australiano della Giacca Lula, Campenaerts, la Visma Lisa Bike, la squadra anche di Piganzoli, che nell'avvicinamento al Giro di Lombardia ha vinto il Giro dell'Emilia. Ma dietro, oltre alla Red Bull Bonansgrohe di Remco Evenepoel, il fresco campione d'Europa, c'è anche la UAE Team Emirates, la squadra che ha vinto con Tadej Pogacar le ultime 5 edizioni del Giro di Lombardia, con ovviamente la volontà di portare in avanti sia del Toro ma anche il fresco campione del mondo Brandon McNulty. A te.
1: Bene, grazie Cristiano, grazie per la pazienza Sergio Pellissier. Torniamo a parlare con lui di Serie A e di campionato dopo questo passaggio al ciclismo. Pellissier, ha letto l'intervista di questa mattina al Corriere dello Sport di Mourinho? Ha detto spero che non facciano il triplete, riferendosi all'Inter, ma hanno tutte le carte in regola per farcela, anche se bisogna stare attenti alla Roma.
0: No, non l'avevo letta, ma devo dire che può aver ragione. Ecco. L'Inter è una squadra molto completa, forse a volte anche troppo sicura di sé, quest'anno lo ha dimostrato più di una volta, dopo essere andato in svantaggio 2-0 per due o tre volte è riuscita a recuperare, quindi vuol dire che comunque è una squadra sicura, una squadra che sa il proprio valore, sa quanto possono dare, però questo può farti perdere anche punti. E quindi secondo me quest'anno potrebbe far più fatica degli altri anni, perché comunque ha più squadre che stanno giocando bene, quindi potrebbe essere molto divertente il finale di campionato.
1: Molte squadre che stanno giocando bene, sentiamo secondo Pellissier quali sono e cerchiamo di capire anche quali possono essere le più insidiose. Immagino che tra queste ci sia il Como, no?
0: Sì, indubbiamente Fabregas riesce a far giocare molto bene una squadra sbarazzina che ha voglia di dimostrare il proprio valore. No, il Como sicuramente è una delle più valide, però credo che diciamo come organico forse è un po' sotto, ecco, l'Inter e la Roma e forse anche Napoli, quindi tra tutte naturalmente il Napoli di Allegri non è quella che gioca meglio in questo momento, stanno ancora assimilando, ecco, un cambio di mentalità e di gioco, quindi sta facendo un po' più di fatica, però secondo me il Napoli è una squadra insidiosa, ecco, e Allegri ha vissuto questi momenti tantissime volte, quindi può essere comunque una squadra che può rompere le scatole fino alla fine.
1: Certo, si è preso un bel rischio Allegri dopo un finale di stagione così difficile con il Milan, andare al Napoli che non è che sia intervenuto in maniera massiccia sul mercato, ha un'ottima rosa, ci mancherebbe, però ecco, già dall'inizio di queste prime 5 giornate di Serie A si è visto, no, che forse qualche tassello manca e quindi è più complicato mettere insieme tutto.
0: No, sì, sicuramente non è il Milan come squadra, il Napoli ha dei tifosi veramente che sono calorosi ed erano abituati a vedere giocare la propria squadra no bene di più, e quindi adesso con Allegri che è concreto, un allenatore che vuole portare a casa il risultato e non gli interessa come, ecco, deve dimostrare le proprie capacità anche se non ce n'è bisogno, però comunque il Napoli ha cambiato modo di ragionare, deve per forza seguire l'allenatore che esperienza dal punto di vista di campionati penso che ne abbia anche abbastanza.
1: Certo.

0: E, prima ha citato Pellissier il Milan, no? Le voglio chiedere come considera il livello della rosa di quest'anno del Milan rispetto alle altre e se Amorim è l'allenatore giusto, come lo ha visto nel suo impatto in Serie A in queste prime 5 giornate.
1: Allora, non semplice perché finora ha cambiato squadra ogni partita, interprete, ha fatto male magari il primo tempo e benissimo il secondo o viceversa, troppo poco discontinuo, ecco, per poter pensare che possa far bene quest'anno o almeno arrivare a lottare per il campionato. Singolarmente ci sono giocatori validi e alcuni li conosciamo anche da tempo, altri sono veramente giovani e devono ancora dimostrare tanto, però io credo che lui non abbia ancora ben capito chi siano i titolari e chi no, quindi sta lavorando credo per questo, però a Milano non è che ci sia molto tempo, ecco, da aspettare, quindi non so quanto tempo gli diano per costruire.
0: Questo è il problema. Ha più tempo invece Sarri con la sua Atalanta, perché sta mettendo in atto una sorta di rivoluzione tattica rispetto a quello che era l'Atalanta precedentemente, con Gasperini tanti anni e poi con alcuni allenatori che si sono succeduti, cercando di mantenere un filo logico con quanto fatto da Gasperini, no? Elemento di rottura, Sarri e il suo gioco, le chiedo se avrà tempo per riuscire ad applicarlo lì a Bergamo e anche, come molti addetti ai lavori dicono, se è d'accordo sul fatto che forse il calcio di Sarri fra gli allenatori, insomma, più importanti è quello che è rimasto un po' più rigido, meno diciamo attento alle innovazioni, e questo potrebbe, secondo alcuni, essere un problema per lui.
1: Ma no, io sono ancora vecchio stampo, quindi per me chi tiene ancora qualcosa di vecchio è bello e secondo me può essere costruttivo. Certo, bisogna adattarsi. Sarri ha un modo di giocare suo, quindi perché lo deve cambiare per i cambi di generazione? Io credo solo che se l'Atalanta abbia fatto un passo così importante a cambiare modo di giocare completamente, perché Gasperini e Sarri è proprio un totalmente diverso il modo di giocare, devi per forza dar la possibilità al mister di costruire, no? di imporre il suo gioco e di far capire a tutti i giocatori che si è cambiato qualcosa, perché se tu pensi che tutto possa arrivare all'istante con i giocatori che erano abituati a un altro modulo, ecco, vuol dire che non era l'allenatore giusto da prendere.
0: C'è la Lazio lì davanti insieme a Roma e Inter, e va sottolineato il lavoro fatto fin qui da Gattuso e dai biancocelesti. Pellissier si aspettava una Lazio così in forma ad inizio campionato e le chiedo, è un caso o ha gli elementi per poter rimanere lì in cima e lottare fino alla fine?
1: Allora, no, non me l'aspettavo assolutamente. Rino ha fatto veramente un inizio di campionato straordinario. Ecco, dopo la sconfitta in Coppa credevo che ci fosse un campionato veramente disastroso da inizio campionato. Invece sta dimostrando veramente di riuscire a far gruppo e forse in questo periodo dove alla Lazio c'è veramente malumore tra tifosi, società, problematiche varie, ecco, lui sta facendo gruppo, che credo che sia la cosa più importante, ecco, perché una delle cose più brutte in assoluto è vedere lo stadio vuoto quando giochi in casa, ecco. Non è vero che possono essere deleteri se ti fischiano, se ti attaccano, per vedere una curva piena che ti sostiene è sicuramente il dodicesimo uomo in più e quindi non è facile allenare e giocare in queste situazioni.
0: Pellissier, c'è al 335-699-2949, arrivano tanti messaggi, ne leggiamo uno perché lo uso da gancio per parlare di due squadre che stanno facendo molto bene. Allora, intanto stasera alle 20.45 si gioca Napoli-Frosinone, il Frosinone è una di queste squadre che sta facendo molto bene, che ha fatto molto bene in questo inizio, e assieme al Cagliari, due sorprese di queste prime 5 giornate di campionato. E un nostro radioascoltatore, ora mi sembra un po' eccessivo, però comunque dà un po' anche il valore valore, no? Fa capire il valore di questa squadra fin qui. E dice: in caso di brutta sconfitta col Frosinone 3-0, 4-0, Allegri potrebbe essere esonerato subito, dice Federico. Beh, hanno un bel problema le squadre, le big di questo campionato, perché quest'anno forse per la prima volta vediamo, dopo un po' di anni, una serie di squadre da metà bassa classifica che sembrerebbero molto molto attrezzate.
1: Allora, io credo che sia un periodo così, come lo abbiamo visto l'anno scorso per la Cremonese, che è partita forte, gli andava tutto bene, e adesso queste squadre stanno giocando bene, ma li va anche tutto bene. Ci sono state partite, certo. Adesso mi ricordo Frosinone a Firenze, se fosse finito il primo tempo 3-0 per la Fiorentina nessuno avrebbe detto niente, invece ha vinto il Frosinone 3-0, quindi è stato veramente un caso, no? Però certo, sono solidi, hanno allenatori che sanno come gestire i giocatori, stanno facendo molto ma molto bene, e questa è una cosa bella, questa è molto positiva, e sono contento, anzi mi auguro che tutte le piccole possano dare del filo a torcere ai grandi, perché il campionato italiano deve essere competitivo fino alla fine, se no non ci sarebbe neanche più divertimento, ecco. Se dovesse perdere 3-0 probabilmente qualche problemino potrebbe averlo Allegri, però non credo che succederà questo, ecco. Non credo che Frosinone possa andare a vincere 3-0 a Napoli, però nel calcio tutto è possibile. Però credo che veramente Napoli, se dovesse fare la partita giusta, è una squadra veramente complicata da poter abbattere.
0: Vedremo stasera, la seguiremo in diretta sulle nostre frequenze qui su Radio 1. Sergio Pellissier, prima di salutarla le chiedo, lei grandissima bandiera del Chievo, continua, no, il suo percorso col Chievo Verona, nonostante insomma sia ripartito da categorie inferiori, ci racconta un po' come sta andando. Lei presidente onorario e club manager del Chievo, giusto?
1: Sì, giusto. No, beh, come sta andando? Bene, dai, siamo ripartiti 5 anni a questa parte, quindi da zero completamente, adesso stiamo lottando negli ultimi 2 anni per vincere il campionato di Serie D e poter ritornare nei professionisti, quindi credo che nessuno si aspettava di poter rivedere il nome Chievo in queste categorie, quindi questo per me è già una grande soddisfazione. Però poi quello che conta realmente sono, come in tutte le cose, sono i risultati, e quindi bisogna cercare di vincere a tutti i costi.
0: E allora un grande in bocca al lupo per questa sua esperienza dirigenziale, e a presto, grazie davvero per essere stato con noi, a Sergio Pellissier.
1: Grazie a voi e buon proseguimento.
0: Informazioni sul traffico, Onda Verde, rimanete con noi perché torniamo subito dopo con Sabato Sport.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
6: Green Lovers, la terza stagione, tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Verde, viaggiare informati.
8: Buon pomeriggio da Antonietta Di Vizia a Rai Mobilità per un aggiornamento sul traffico alle 14:31 minuti. Partiamo dal maltempo. Sulla statale 7 Lago di Patria, traffico rallentato per un allagamento a incrocio Castel Volturno in direzione della statale 7 via Domiziana. Per le altre, da nord a sud, andiamo al nord sulla Lainate Chiasso, 3 km di coda tra Como Centro e Lago di Como in direzione della Svizzera. In A4 nel tratto Brescia-Padova, 5 km chilometri di coda per lavori tra Sirmione e Peschiera in direzione di Padova. In A1 code a tratti tra l'allacciamento alla variante La Quercia e lo svincolo Sasso Marconi in direzione di Bologna. Code anche in A10 la Genova Ventimiglia, siamo in Liguria, tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova. Ci spostiamo in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno, code allo svincolo La Strassigna in uscita per chi proviene da Firenze. Code anche sulla tangenziale est della capitale tra l'uscita Viale di Tor di Quinto e Via dei Campi Sportivi in direzione Castrense. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
9: In collaborazione con il CIS.
10: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026 a Trieste in occasione della Barcolana. 4 giorni di eventi al villaggio in Italia al Molo dei Bersaglieri con i programmi di Rai Radio, attività in diretta, ospiti, musica e intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce dall'8 al 12 ottobre a Trieste. Onda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
11: Sabato Sport.
0: Eccoci ancora insieme qui a Sabato Sport, 14:34 minuti e 10 secondi, Giacomo Prieschi sempre con voi e la campagna sociale del FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, perché la RAI fino a domenica 11 ottobre, quindi fino a domani, oggi e domani al fianco del FAI per tutelare e raccontare lo straordinario patrimonio italiano di storia, arte e natura. Dal 1975 il FAI ha salvato, restaurato e valorizzato oltre 70 luoghi speciali del patrimonio italiano, di cui 60 sono aperti al pubblico, molti di questi nel weekend. Il FAI si prende cura dei suoi beni, ma non solo, educa la collettività alla tutela del patrimonio di tutti, al rispetto della natura e all'amore per la conoscenza. Ebbene, sia oggi e domani potete partecipare alle giornate FAI d'autunno. Con una donazione libera avrete l'occasione di scoprire oltre 700 luoghi eccezionali in tutte le regioni, solitamente sono chiusi al pubblico e spesso anche poco noti e poco valorizzati. È davvero un'occasione unica, però l'impegno del FAI non si limita a un weekend, dura tutto l'anno, solo grazie alla partecipazione e al sostegno di ciascuno di voi. Quindi è una missione che ha bisogno del contributo di tutti. Scoprite come farlo su fondoambiente.it, questo è il sito web del FAI per le donazioni e per scoprire tutti i programmi anche di questo weekend, fondoambiente.it. Noi adesso torniamo al ciclismo, a Lombardia, da Cristiano Piccinelli.
12: 104 chilometri alla conclusione, si sta scalando l'inedita salita di Giovenzana di circa 1,5 chilometri, non tra le più complicate di questa edizione della classica delle foglie morte, sempre i 14 davanti con Tiberi, Moniché, Leonardo De Comble, Bernardo Masnada, Martin Soriano, Bennett, Verbache, O'Connor, Lemreise, Miss Food, Campenaers e Coulset, che hanno 2 minuti e 26 sul gruppo al cui comando adesso si è messa la UAE di Isaac Del Toro, ma anche del neo campione del mondo Brandon McNulty, lo statunitense che ha preceduto sul traguardo canadese Michael Matthews, che poco fa era anche in difficoltà. Alle spalle di McNulty, gregario di lusso, c'è Isaac Del Toro, campione messicano delle prove in linea, che vuole ovviamente candidarsi a essere protagonista quest'oggi sulle strade del Giro di Lombardia. Subito dietro alla UAE ovviamente la Red Bull Bora Hansgrohe di Remco Evenepoel, fresco campione d'Europa. 104 km alla conclusione, sulla salita di Giovenzana nel gruppo di testa a 2 minuti e 24 c'è il resto del gruppo. A te Giacomo.
0: Grazie a Cristiano Piccinelli. Noi adesso ci trasferiamo al primo degli anticipi di questo sabato per tutte le informazioni prepartita. Genoa-Fiorentina, lì per noi c'è Francesco Albanese. Ciao Francesco, buon pomeriggio.
11: Buon pomeriggio a te Giacomo e a chi è all'ascolto. Dunque meno di mezz'ora e ci sarà il calcio d'inizio di questa sesta giornata del sesto turno del campionato di Serie A tra Genoa e Fiorentina, gara particolarmente attesa perché le due formazioni ci arrivano con umori opposti. Se non è un'ultima spiaggia, poco ci manca per il Genoa che fin qui ha collezionato appena un punto in classifica e dunque è assetato e voglioso di riscattarsi, soprattutto davanti al proprio pubblico amico. Di fronte c'è invece la Fiorentina che la sua crisi l'ha già vissuta e forse l'ha anche superata con il cambio in panchina, con il passaggio da Grosso a Vanoli. Sono arrivati anche i primi 4 punti in classifica, un Vanoli che già nella scorsa stagione subentrò in corso d'opera, sebbene soltanto alla 10ª giornata, e lì davvero compì un piccolo miracolo sportivo portando alla salvezza la Fiorentina che a quel punto era ultima in classifica. Quest'anno è arrivato prima, già conquistato 4 punti frutto delle vittorie contro Venezia, il pareggio interno contro il Napoli, e vedremo se oggi ci saranno conferme qui a Marassi. Partiamo dalle formazioni. Il Genoa presenta una linea a 3 in difesa composta da Otto Ostigar e Vasquez, dunque soltanto panchina per Marcandalli, davanti al portiere Beilo. A centrocampo agiranno Izibue, Traoré, Messias, Frendrup ed Ellerson, più avanzati El Shaarawy ed Osmaic, l'attaccante montenegrino, fin qui il bomber rossoblu, 2 gol realizzati dall'attaccante genuano. Si sistema ancora una volta dunque in panchina l'attaccante Vitigna. Risponde la Fiorentina di Vanoli con in porta De Gea, difesa 4 da destra a sinistra composta da Jimenez, Dragusin, Ranieri e Valdepeñas. I due a centrocampo saranno Fagioli e Ndur, i tre rifinitori da destra a sinistra Mastantuono, Ulai e Gnonto. In avanti Beto si aggiudica il ballottaggio nei confronti di Pellegrino. Si giocherà sotto una temperatura gradevole, siamo intorno ai 22 gradi, lo stadio che va lentamente riempiendosi. Ci sono anche tanti tifosi della Fiorentina, circa 1700. Con la collaborazione tecnica di Fabio Perzan ti restituisco la linea.
0: Bene, grazie Francesco. Adesso ci ascoltiamo, rimani con noi perché ci ascoltiamo le parole prima di De Rossi in conferenza stampa, poi ascolteremo anche il tecnico della Fiorentina Vanoli. Partiamo però da quello del Genoa.
13: La sosta, quando arriva un momento negativo, è molto utile, ma è anche lunghissima, interminabile. Questa in particolare perché era proprio fattualmente più lunga, però hai più tempo per lavorare, più tempo per pensare, più tempo per smaltire. È ovvio che moralmente vorresti rigiocare la prossima partita dopo 3 giorni e non puoi, però paradossalmente ci ha aiutato non in termini di effettivi, perché abbiamo perso 2 o 3 giocatori, ma in termini di studio su noi stessi e lettura su noi stessi. Lo stato d'animo è, non so come descriverlo, sono sereno, sto facendo il mio lavoro, col dispiacere che hanno tutti gli allenatori quando non vanno le cose come pensava, come sperava, eccetera eccetera, però sono fiducioso perché ho visto una squadra che ha continuato a lavorare in maniera incredibile.
0: Bene, questo De Rossi, ascoltiamo anche il tecnico della Fiorentina Vanoli, e si parla sempre della sosta che comunque è stata lunga, una novità per le squadre di Serie A. Vanoli, allenatore della Fiorentina.
14: Il campionato è cominciato da quando ho messo piede qua, l'ho detto, continuo a ripetere che noi dobbiamo guardare il nostro processo, quindi è un altro test perché penso che la partita più importante è quella che venga dopo le soste, soprattutto con una sosta così lunga. Però sono contento perché ho seguito i ragazzi da lontano e li ho visti carichi, con la voglia di rientrare a Firenze per andare a continuare a fare qualche cosa di importante con il nostro processo. Quindi dobbiamo guardare noi stessi e ripeto, tutti i nazionali sono rientrati in buone condizioni.
0: Da una parte la grande euforia per questa lunga sosta in cui abbiamo visto nazionale maggiore e under 21 fare risultati importanti, un bel gioco; dall'altra la preoccupazione, Francesco, degli allenatori di Serie A, ovviamente, che sono rimasti fermi per tanti giorni, hanno sì avuto più tempo per preparare le partite, però da una parte ad esempio ci sono anche gli infortuni, dall'altra proprio questa pausa, no, che ha fermato un po' il ritmo del campionato.
11: E già Giacomo Prioreschi, anche perché sappiamo bene quanto gli allenatori amino poter avere più tempo a propria disposizione, magari fare quei tentativi, quelle prove che di solito in una settimana soltanto non si riesce a fare, soprattutto se di mezzo ci sono anche le partite di Coppa. Di contro c'è la prova del campo che manca, perché puoi fare tutti gli esperimenti che vuoi, studiare tutti gli accorgimenti che hai pensato, ma poi devi necessariamente avere la controprova del Prato Verde e soltanto appunto le partite ufficiali questa te la possono dare, e allora ecco che magari quei test che hai immaginato li hai dovuti rimandare e gioco forza qualcosa devi rischiare. È il caso sia di Vanoli che di De Rossi per quanto riguarda la partita che ci apprestiamo a commentare da Marassi, perché ci sono diverse sorprese di formazione. Per esempio, se guardiamo in casa della formazione padrona di casa, il Genoa sembrava dovesse schierare il tandem offensivo composto da Osmaic con Vitigna. Sappiamo che Colombo è fermo ai box dopo l'amichevole in quel di Bucarest contro il Rapid, e invece De Rossi preferisce una soluzione differente, vale a dire lasciare Osmaic come unico riferimento centrale, poi vedremo se questo sarà confermato anche dallo schieramento in campo dei calciatori, con una sorta di due trequartisti alle sue spalle, vale a dire Messias ed El Shaarawy pronti per i rifornimenti. La stessa cosa più o meno la fa anche Vanoli, che sceglie sempre il modulo 4-2-3-1, ma ne cambia sostanzialmente gli interpreti rispetto alle ultime uscite. C'è sì la conferma di Mastantuono nel tridente alle spalle della punta, Mastantuono 19 anni, voli transoceanici, ma detto Vanoli è giovane e recupera in fretta, infatti lo schiera titolare. E poi ecco che ci sono diverse novità: Beto al posto di Pellegrino, Ulahi nel ruolo di trequartista, e poi c'è anche la chance data a Gnonto sulla corsia di sinistra, e vedremo anche questi cambi, queste novità anche simultanee, che effetti potranno produrre.
0: Bene, grazie a Francesco Albanese, che ritroveremo fra meno di 20 minuti alle 15 all'interno di Tutto il Calcio minuto per minuto con Max Graziani al microfono. Continuiamo invece a parlare di motori e passiamo alla Formula 1. Andiamo dal nostro Manuel Codignoni per sapere insomma com'è andata nella mattinata e poi anche che cosa succederà per queste qualifiche che sono state ritardate. Manuel.
15: Allora, diciamo che ci stiamo un po' abituando, cari amici radioascoltatori, buongiorno e buon pomeriggio anche da parte mia, alle maratone. La scorsa apparizione della Formula 1, il Gran Premio della Bahrain in Malesia, ha visto una maratona vera e propria, con la corsa che è iniziata con un'ora e mezzo di ritardo ed è durata tantissimo, e anche questa sprint non si è fatta mancare niente. Mezz'ora di ritardo per via di un acquazzone monsonico che si è riversato sopra il tracciato, con una situazione anche abbastanza particolare: metà tracciato completamente bagnato, metà tracciato completamente asciutto. Si è aspettato per più di mezz'ora, dopodiché la corsa è partita con tanti colpi di scena. Il primo, il ritiro di George Russell per incidente dopo che il pilota inglese della Mercedes aveva preso la prima posizione ai danni di Verstappen. Un'autostrada spialancata per lo stesso Verstappen, che ha vinto la sprint race, lui che non aveva mai vinto peraltro a Singapore, era l'unica pista che gli mancava, davanti alle due Ferrari di Hamilton, splendido al via, partiva sesto alla chiusura della prima curva, era già terzo, e di Leclerc in terza posizione. Quarto si è piazzato Kimi Antonelli, che ha corso con grande saggezza, partiva indietro, partiva dalla settima posizione, ha aspettato sostanzialmente che la gara gli venisse incontro senza prendere nessun tipo di rischio, ed è stato aiutato dall'errore di Russell, che come detto alla fine del primo giro si è dovuto ritirare per questo incidente sul bagnato, e poi anche dal contatto tra le due McLaren, che nell'ultima tornata sono entrati in rotta di collisione, attacco abbastanza sconsiderato del campione del mondo in carica Lando Norris ai danni del compagno di squadra Piastri. Piastri si è ritirato, Norris ha perso tanto terreno, e così Kimi Antonelli è riuscito a tagliare il traguardo in quarta posizione, guadagnando altri 5 punti nei confronti di Russell nella classifica del mondiale. Adesso Antonelli guida la graduatoria con 89 lunghezze di vantaggio nei confronti del compagno di squadra, e visto e considerato che comunque vada la qualifica che andrà in scena alle 15.30 ora italiana e non alle 15, perché appunto c'è stato questo ritardo dovuto allo slittamento della sprint race, dicevamo, comunque vada Russell in qualifica, partirà dal fondo dello schieramento per la sostituzione di tutti e quattro gli elementi della power unit: la componente endotermica, il turbo, lo scarico e la componente ibrida. 40 posizioni di penalità, il che vuol dire che, come detto, partirà indietro su una pista dove i sorpassi sono complicatissimi, è un po' una sentenza. Il vantaggio di Antonelli al termine di questo fine settimana rischia veramente di essere in tripla cifra. Oramai siamo quasi prossimi, caro Giacomo, al conto alla rovescia per quello che potrà succedere per Kimi Antonelli. Ricordiamo che un campionato del mondo da italiani in Formula 1 non lo vinciamo dal 1953, sono 73 anni, con tutti quanti gli scongiuri del caso anche questo weekend potrebbe essere un weekend trionfale per lui.
0: Beh, davvero, appuntamento con la storia, vedremo quando. Intanto possiamo darvi appuntamento quindi all'interno poi di tutto il calcio minuto per minuto anche con le qualifiche del Gran Premio di Singapore con Manuel Codignoni. Torniamo invece al ciclismo da Cristiano Piccinelli e col Giro di Lombardia. Cristiano.
12: Dove siamo sotto i 100 km dall'arrivo sul lungolago di Como, 98 km, 200 metri adesso per i 14 battistrada, Tiberi, Moniché, Leonard, De Comble, Bernard, Masnada, Marti Soriano, Bennett, Verbacchio, O'Connor, Lemreise, Mifsud, Campenaers e Coulset. 2 minuti e 21 il loro margine, che però si sta piano piano sgretolando di fronte al gran lavoro da parte della UAE di Isaac Del Toro, campione del mondo Brandon McNulty, poi subito a ridosso della formazione emiratina quella che è di Tadej Pogacar, c'è la Decathlon di Paul Sexas che non abbiamo ancora citato, ma anche lui è ovviamente tra i possibili protagonisti per il finale di gara. Remco Van der Poel lì davanti con la sua maglia di campione d'Europa, c'è anche la Visma Lease Bike del nostro Piganzoli, ma anche di Campenaerts, e poi la Pinarello per Thomas Pidcock, squadre che evidentemente hanno la possibilità di andare a provare a conquistare quest'ultima classica monumento della stagione con la Lidl Trek, che in questa fase si sta un po' nascondendo, la squadra del nostro Giulio Ciccone, che però non ha fatto misteri di voler puntare ad essere tra coloro che si giocheranno la vittoria sul lungo lago di Como, dove adesso è spuntato anche un po' di sole. A voi.
0: Grazie a Cristiano Piccinelli, e noi ci avviamo verso tutto il calcio minuto per minuto. Fra pochissimo Massimiliano Graziani al microfono, la scaletta con la Serie A, Genoa-Fiorentina, le 4 partite di Serie B, Empoli-Palermo, su Tirol-Ascoli, Benevento-Cesena e Entella-Juve-Stabia, il ciclismo, continueremo i collegamenti con Cristiano Piccinelli e le qualifiche del Gran Premio di Singapore con Manuel Codignoni e quindi la Formula 1. Ci ascoltiamo i Jet, Are You Gonna Be My Girl, poi tutto il calcio minuto per minuto.

0: I said, are you gonna be my girl?
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
5: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Amiche e amici sportivi, buon pomeriggio da Massimiliano Graziani. Torna il campionato e torna tutto il calcio minuto per minuto con le gare della sesta giornata in Serie A e in Serie B. Si riparte dopo una pausa talmente lunga, una sospensione davvero inconsueta per modalità e tempi, che sembra quasi inizi un nuovo campionato. All'attesa di conferme e con giocatori che tornano più o meno motivati, più o meno affaticati dai ripetuti e ravvicinati impegni di Nations League con le maglie delle rispettive nazionali. La giornata di Serie B ha preso il via ieri con la rotonda vittoria dell'Avellino, che ha superato la Sampdoria per 4-1 al Partenio, e oggi alle 15 sono in programma altre 4 gare del campionato cadetto. Nella scaletta odierna di tutto il calcio minuto per minuto in Serie A invece si alza il sipario fra pochissimo a Marassi con l'anticipo Genoa-Fiorentina, sfida delicatissima per la classifica di entrambe. E proprio da qui iniziamo il giro di presentazione delle partite allo stadio Ferraris di Genova. Per Genoa-Fiorentina c'è Francesco Albanese.
1: Buon pomeriggio dallo stadio Marassi di Genova. Dunque tutto è pronto per l'inizio di Genoa-Fiorentina. Prendo la linea grazie alla collaborazione tecnica di Fabio Perzan. De Rossi contro Vanoli. De Rossi per trovare finalmente i primi 3 punti in questo sospirato campionato. Vanoli per confermare quanto di buono la sua viola già ha mostrato dal momento della gestione bis proprio di Vanoli di questa Fiorentina dopo l'esonero di Fabio Grosso. Queste le formazioni per il Genoa. C'è Bailo in porta, i tre di difensori saranno da destra a sinistra Otoa, Ostigard e Vasquez, centrocampo un quartetto composto da destra a sinistra da Ezibue, Traoré, Frendrup ed Ellerson, due trequartisti, Messias e Sharawi dietro all'unica punta Osmaic. Ricordiamo che Colombo è infortunato, così come So, così come Make Three. C'è invece un'altra assenza pesante stavolta nelle fila della Fiorentina, quella del francese Atta, dovrà recuperare il suo stato di salute. Allora questo l'11 scelto da Vanoli. De Gea il portiere, difesa da destra a sinistra, troveremo Jimenez, Dragosin, Ranieri e Valdepeñas, Fagioli e Ndur a gestire, a dettare i tempi a centrocampo per i tre rifinitori da destra a sinistra, Mastantuono, Ulahi, Gnonto, l'attaccante sarà Beto, clima incandescente già qui a Marassi, arbitra il signor Maresca, tra poco si inizia, linea allo studio.
0: E ora ce ne andiamo al Castelli di Empoli, per Empoli-Palermo con Sara Meini.
2: E buon pomeriggio a tutti voi, nuovo allenatore, nuova ripartenza per l'Empoli al Castellani. Debutta infatti Matteo Andreoletti, chiamato a dare una svolta agli azzurri dopo l'esonero di Pagliuca e 2 sconfitte consecutive in campionato. Dall'altra parte però c'è il Palermo di Filippo Inzaghi, secondo in classifica con 13 punti e con ambizioni davvero importanti. Andreoletti chiede coraggio, personalità e una squadra capace di non sentirsi inferiore all'avversario. Per questo sceglie questi 11-3-5-2, il modulo. In porta c'è Seghetti, in difesa da destra Curto, Romagnoli e Kautz, poi sulla linea mediana Sissei, Magnino, Biondini, Bandinelli e Corrado, e Popov e Saporiti che giocheranno invece in attacco. Il Palermo di Filippo Inzaghi risponde con il modulo 4-2-3-1, in porta c'è Fortin, in difesa da destra Cassandro, Bani, Ceccaroni, Augello, Segre e Ranocchia, giocheranno davanti alla linea difensiva, e poi Vavassori, Palumbo e Johnsen dietro. All'unica punta Poggianpalo, arbitra Livio Marinelli di Tivoli. Ci sono circa 6.000 spettatori allo stadio Castellani. Studio.
0: Lasciamo il Castellani di Empoli e ci trasferiamo al Druso di Bolzano per Südtirol Ascoli. Francesco Clementi.
3: Tanta voglia di continuare a stupire, buongiorno dal Druso di Bolzano, dove si affrontano due delle rivelazioni di questo avvio di campionato. Il Südtirol ancora imbattuto secondo in classifica in tandem con il Mantova. Da quando sono saliti in Serie B mai gli altoatesini erano partiti così forte, grazie anche alla miglior difesa del torneo, appena 3 reti subite nelle prime 5 gare. Un solo punto in meno per l'Ascoli, quarto in graduatoria, i marchigiani neopromossi non sembrano affatto risentire del salto di categoria e stanno macinando punti grazie a un calcio offensivo e dinamico. Le formazioni, mister Postanzini alle prese con qualche assenza, schiera il suo Südtirol con 3-4-2-1, in porta Plizzari, in difesa Stivanello, Giorgini stabile, Molina, Rispoli, Tronchin e Simone Davi a centrocampo, Vasco, Lopez e Vasic in attacco a supporto del centravanti Okoro. L'Ascoli di Francesco Tomei risponde almeno sulla carta con un 4-2-3-1, Vitale in porta, Oliveri, Curado, Rizzo e Guglielmo in difesa, Damiani, Corradini la diga di centrocampo, davanti a loro Sinico, Milanese e Duffitti con Brunori centravanti. Dirige la partita l'arbitro Nicolò Turrini di Firenze, davanti a oltre 4.000 spettatori, esaurito il settore ospiti nella tribuna canatta. A Bolzano cielo nuvoloso, vento fresco, temperatura di 19 gradi. Studio.
0: Ci spostiamo a sud al Ciro Vigorito di Benevento per Benevento Cesena con Piero Vitiello.
4: Buon pomeriggio dallo stadio Vigorito, stessi punti, 7, due allenatori praticamente coetanei, Floro Flores e Diamanti sono nati a una cinquantina di giorni di distanza e la voglia comune di un campionato che non sia solo tranquillo ma possibilmente orientato verso l'alto. Benevento e Cesena erano arrivate bene alla sosta e vogliono ripartire allo stesso modo, i sanniti dando seguito ai due successi di fila con Verona e Carrarese. Floro Flores perde Sernicola e il match winner della gara in Toscana, Prisco, ma intanto ha recuperato Verdi, Simonetti e Romano, tutti e tre alla prima convocazione. Il modulo è il 4-3-2-1, Vannucchi in porta, Pierozzi, Scognamillo, Saio e Beruatto in difesa, a centrocampo Juan, Maita e Siatunis, davanti la Mesta e Okereke a supporto di Salvemini. Dall'altro lato un Cesena ancora imbattuto in stagione ma con la tendenza a subire le rimonte, fin qui una vittoria e 4 pareggi, 3 dei quali dopo essere passato in vantaggio. Non ha mai tenuto la porta inviolata la squadra di Alineo Diamanti, che senza Caprini e Schirone si schiera con il classico 4-3-3 ma con qualche novità. Siano confermato in porta, in difesa Ciofi, Ilic, Mangraviti oggi centrale, Frabotta che torna terzino sinistro, a centrocampo Pagano, Boine e Bisoli. Cambiano i due esterni d'attacco che saranno D'Andrea e Dalla Vecchia, ai lati ovviamente di Cristian Spendi, capocannoniere di Serie B a quota 6 gol e a segno in tutte e 5 le giornate disputate. Cielo autunnale a Benevento, tante nuvole, fino a poco fa una leggera pioggerellina, questo spiega anche i tanti spazi vuoti sugli spalti. Ad arbitrare l'incontro sarà Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno, squadre in campo per le foto ufficiali. Studio.
0: Chiudiamo a Chiavari per Entella Juve Stabia con Alberto Viazzi.
5: Sono due delle squadre più piccole della Serie B, insieme all'Empoli sono le tre formazioni che rappresentano città non capoluogo di provincia, la Virtus Entella a Chiavari, città metropolitana di Genova, sulla riviera di Levante in Liguria, la Juve Stabia, la squadra di Castellammare di Stabia nel Golfo di Napoli, nella città metropolitana di Napoli. Due formazioni quindi che si battono per mantenere la categoria e attualmente sarebbero ex aequo in classifica con 5 punti ciascuno, ma la Juve Stabia patisce la penalità di 4 punti inflitta per le vicende societarie risalenti al campionato dello scorso anno e quindi si trova a un punto soltanto in coda alla classifica del campionato cadetto e desiderosa di riscatto. La Virtus Entella è reduce da due prestigiosi risultati nelle trasferte di Pisa e Cremona contro due squadre neoretrocesse della Serie A. La Juve Stabia invece due pareggi per 1-1 contro il Vicenza e contro il Cesena. E allora vediamo quali saranno i protagonisti di questa partita che sta per incominciare. Le squadre sono appena scese sul terreno di gioco. Per quanto riguarda la Virtus Entella, lo schema è un 3-5-2 scelto dall'allenatore Andrea Chiappella, che manda in campo Del Frate tra i pali. In difesa i tre difensori sono Parodi, Tiritello e Alborghetti. Per il centrocampo la linea mediana è composta da Franzoni, Squizzato e Benedetti, appoggiati a destra da Vignali e a sinistra da Di Mario, e le punte sono Guiu e Cuppo. È infortunato l'attaccante Forte, che è proprio un ex della Juve Stabia. Andiamo adesso a vedere la formazione campana, dove gli infortunati sono tre, ovvero Bismara, Pietrangeli e Scuderi. L'allenatore Pietro De Giorgio manda in campo la formazione con lo schema 4-3-3, ovvero Beur in porta, in difesa da destra a sinistra Maggioni, Bettella, Bellice e Douglas. La cerniera di centrocampo è composta da Cumi, Buglio e Piero Bon, e il tridente d'attacco da Maestro, Di Nardo e Sibilli. Arbitro dell'incontro è Mattia Drigo di Porto Gruaro, che sta per dare il fischio d'inizio. La linea può andare allo studio.
0: In scaletta anche ciclismo e Formula 1, fra poco saremo sulle strade del Giro di Lombardia con Cristiano Piccinelli. Dalle 15.30 seguiremo le qualifiche del Gran Premio di Singapore. Torniamo al calcio, la scaletta con campo principale il Ferraris per Genova-Fiorentina, a seguire il Castellani di Empoli per Empoli-Palermo e poi il Druso di Bolzano per Südtirol-Ascoli, al Ciro Vigorito di Benevento per Benevento-Cesena e poi Chiavari per Entella-Juve Stabia. Ai microfoni Francesco Albanese, Sara Meini, Francesco Clementi, Piero Vitiello e Alberto Viazzi. Partiamo da Genova, Genova-Fiorentina, Albanese.
1: Ancora pochi istanti avrà inizio l'incontro di Marassi tra Genoa e Fiorentina. Tutto è pronto agli ordini del signor Maresca, che scambia un cenno d'intesa con i propri collaboratori. Sarà la Fiorentina a battere il calcio d'inizio. Fiorentina in completo bianco quest'oggi in quel di Genova. La gara che comincia in questo istante, subito la squadra di Vanoli che prova a proiettarsi in avanti con la prima sortita offensiva di Mastantuono, che è stato però bloccato. Duro ancora ad alimentare l'azione d'attacco per i Viola. La palla sfila docile sul fondo del campo, sarà dunque rimessa a fondo proprio per la squadra padrona di casa, il Genoa di Daniele De Rossi, che si presenta invece con la tradizionale prima maglia completo rosso-blu e rispetto al nostro punto di osservazione attaccherà da sinistra verso destra. Dunque una gara che dovrà dare delle risposte importanti tanto per il Genoa quanto per la Fiorentina. Pochi punti fin qui in classifica, appena uno per la formazione genoana, 4 tutti con Vanoli per la squadra allenata proprio dal nuovo allenatore, ma servono risposte soprattutto per quel che riguarda la formazione genoana, che ora prova a sfondare sull'out di destra, deve però tornare sui propri passi. Zibue trova collaborazione in Traoré, una delle sorprese della formazione di questo avvio di partita. Ancora lo scambio più a destra con Ellerson che va al cross verso l'area di rigore, Ranieri in qualche modo allontana la minaccia. Allora, quando è stato superato il primo minuto di gioco, 0-0 tra Genoa e Fiorentina, linea a Empoli per Empoli-Palermo.
2: Grazie dunque a Francesco Albanese. Intervengo da Castellani. Quando si gioca da un minuto, il parziale è sempre fermo sullo 0-0. L'Empoli in questo primo tempo attacca da destra verso sinistra. Rispetto al nostro punto d'osservazione, esordio assoluto per Andreoletti proprio qua al Castellani. È in piedi il tecnico del Palermo, Inzaghi, una bella iniziativa mentre sta manovrando il Palermo sulla linea dei difensori. Dobbiamo raccontarvela da parte dell'Empoli. Mentre le squadre stavano entrando sul terreno di gioco, il Palermo abbracciava i bambini per l'ingresso, mentre l'Empoli si è presentato con i suoi 11 abbonati più anziani. È stato davvero un momento commovente qua allo stadio Castellani. Nel frattempo l'Empoli si incaricherà della battuta di un fallo laterale quando sono passati due minuti, quando il parziale è sempre fermo sullo 0-0 tra Empoli e Palermo. E noi andiamo a Bolzano.
3: Terzo minuto al Druso, sempre 0-0 tra Suttirol e Ascoli. E Suttirol attacca da sinistra verso destra con la consueta maglia bianca con i bordi rossi. L'Ascoli invece sfoggia una divisa da trasferta total break con numerazione e bordi oro. È proprio l'Ascoli in questo momento che prova a fare gioco con Tommaso Milanese nel settore di centrocampo. La novità di oggi, tattica per l'Ascoli, è proprio il ruolo di Milanese, che dopo aver giocato nelle prime 5 partite da terzino, oggi viene schierato nella zona di centrocampo. Ascoli manovra quando siamo al quarto minuto di gioco, Suttirol 0, Ascoli 0, andiamo a Benevento.
4: Dove sono trascorsi tre minuti della sfida tra il Benevento e il Cesena, il risultato è sullo 0-0, Cesena che attacca dalla sinistra a destra della nostra postazione in total white con pantaloncini, calzettoni e maglia bianca, il Benevento con la divisa tradizionale a strisce gialle e rosse, pantaloncini neri così come i calzettoni. Rimessa laterale a favore del Cesena, nulla da segnalare fino a questo momento, dunque andiamo in cronaca diretta con il pallone gestito da Boine. Si fa vedere Spendi, il pallone però non gli arriva, riparte da dietro il Cesena. 3 minuti e 25 secondi, Benevento 0, Cesena 0. Andiamo a Chiavari da Alberto Viazzi.
5: Grazie a Piero Vitellio, scocca il quarto minuto esattamente a Chiavari con il parziale di 0-0 tra Juve Stabia e Virtus Entella. La formazione ospite, la Juve Stabia, sta premendo maggiormente questi primi minuti, li ha scorsi tutti nella metà campo avversaria, gioca con una divisa completamente blu scura e gli inserti gialli, attaccando da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione. La Virtus Entella invece con la divisa tradizionale che utilizza nelle partite di casa, con le strisce orizzontali bianche e celesti, pantaloncini e calzettoni bianchi, naturalmente attacca verso destra, quindi sotto la gradinata dei propri tifosi. I tifosi in totale sono circa 2000, sono pochissimi i sostenitori della Juve Stabia, visto il divieto della trasferta, sono sparsi alla spicciolata sugli spalti dello stadio San Nazario di Chiavari. Il cielo è nuvoloso, ma il clima è assolutamente mite, il terreno in buone condizioni. Siamo al quarto minuto e 50 secondi, 0-0 tra Virtus Entella e Juve Stabia. Linea allo studio.
0: Ciclismo, il Giro di Lombardia con Cristiano Piccinelli.
6: Siamo a 80 km dal traguardo finale sul lungo lago di Comodo. Adesso c'è il sole, era stata inizialmente una giornata uggiosa con anche qualche goccia di pioggia, poi adesso il sole sta ovviamente splendendo sull'arrivo di questa ultima gara della stagione, la Giro di Lombardia. Davanti sono in 14, tra cui il nostro Antonio Tiberi e Fausto Masnada, 2 minuti e 34 sul resto del gruppo, sempre davanti la UAE di Del Toro e poi la Red Bull di Renk Van de Poel. Ma ci sono ancora tantissime salite da scalare, soprattutto tra poco arriverà l'attacco alla Madonna del Ghisallo, una delle salite mitiche del ciclismo mondiale. Meno di 80 km alla fine, 14 davanti, 2 minuti e 21 sul resto del gruppo. Studio.
0: Torniamo sui campi di calcio, ripartiamo da Genova.
1: Sesto di gioco sempre 0-0 tra Genoa e Fiorentina, il pallone che va a spiovere verso l'area di rigore rosso-blu, ben respinto da Otoa, duello a centrocampo con Esciaraui che va a mettere ordine, poco da segnalare nel periodo in cui non siamo stati collegati, ma c'è la novità tattica, questa sì che emerge chiara in casa genoana, che si schiera di fatto a specchio con il modulo prescelto da Vanoli, vale a dire 4-2-3-1 anche per Daniele De Rossi, con una mini rivoluzione dunque tattica, era stata provata in queste settimane, dunque viene confermata sul terreno di gioco con Osmaic avanzato, riferimento centrale, alle sue spalle c'è Messias, a sinistra agisce Esciaraui, a destra Ellerson, i due di centrocampo sono Traoré e Frendrup, i cosiddetti uomini d'ordine. La linea 4 in difesa è composta da Ezibue, Otoa, Ostigard e Vasquez, dunque dirottato sulla corsia mancina. Vedremo che tipo di effetti sortirà dunque questa novità tattica in casa rossoblu, evidentemente anche alla ricerca di altri equilibri, di altre soluzioni che possano imprimere una svolta alla stagione rossoblu. Viceversa, Vanoli si sente sicuro col 4-2-3-1 a sua volta e conferma lo stesso modulo. È in corso il settimo di gioco a Marassi, 0-0 tra Genoa e Fiorentina. Sara Meini per Empoli-Palermo.
2: È partito all'attacco il Palermo senza però fino a questo momento arrivare al tiro in porta, sono passati 6 minuti, il parziale del Castellani è sempre fermo sullo 0-0, ma attacca ancora il Palermo, prova a difendersi l'Empoli, c'è Ranocchia che gestisce bene il pallone, si allarga sulla sinistra verso Johnson, ancora il numero 17 del Palermo, arriva al tiro, il tiro però non è preciso e finisce alto sulla traversa direttamente nella curva dove ci sono circa 1000 tifosi palermitani che hanno raggiunto il Castellani.
1: È passato in vantaggio il Genoa, ha segnato il Genoa, 1-0, azione di batti e ribatti in area di rigore, non ce l'ha fatta il portiere ad arrivare sulla conclusione definitiva di Osmaic, che dunque porta in vantaggio la formazione padrona di casa all'ottavo di gioco, gara ad una prima svolta, Genoa 1, Fiorentina 0.
2: E ancora dunque ad Empoli con Biondini e davanti adesso la formazione di Andrea Letto, il colpo di testa di Popov viene fermato soltanto dalla traversa, sulla respinta ci riprova Biondini, la palla viene deviata in calcio d'angolo, è l'azione più importante della gara ma non cambia il parziale. Allo stadio Castellani è l'ottavo minuto, 0-0 tra Empoli e Palermo, andiamo a Bolzano.
3: Nono minuto di gioco al Druso, 0-0 tra Sutiro e Ascoli, gara molto equilibrata, ancora nessun tiro in porta da parte delle due formazioni, sia il Sutiro che l'Ascoli cercano di palleggiare e prendere in mano il pallino dell'incontro, ma finora appunto la situazione è molto equilibrata. Ora c'è Vasco Lopez che arretra quasi sulla linea difensiva per prendere un pallone, poi lo scambia con Molina, però è asfissiante il pressing dell'Ascoli, Molina costretto a rifugiarsi all'indietro dal portiere Pizzari che apre poi sulla sinistra dove c'è Stabile. Siamo entrati nel decimo minuto di gioco del primo tempo, sempre 0-0 tra Sutiro e Ascoli, andiamo al Ciro Vigorito.
4: Dove è in corso il nono minuto con il punteggio ancora fermo sullo 0-0 tra Benevento e Cesena. Cesena che adesso recupera palla ma viene fermato Guidi dall'intervento dell'arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi che ha ravvisato un'irregolarità. Dunque si ripartirà con un calcio di punizione a favore del Benevento in zona però di difesa. Siamo molto lontani dalla porta difesa d'Asiano. Nessun attacco degno di nota fino a questo momento. Partita molto chiusa. 9 minuti proprio. Adesso Benevento 0, Cesena 0, torniamo a Chiavari.
5: Qui la partita è abbastanza aperta, adesso la Virtus Entella che manovra maggiormente nella metà campo avversaria, crossa al centro e la Juve Stabia riesce a far intervenire in presalta il proprio portiere Beur. Siamo sul parziale di 0-0 a nono minuto nel corso del primo tempo, dicevamo partita aperta con tutte e due le squadre che prendono iniziative anche se non ci sono state per il momento azioni da gol degne di nota e pertanto ribadendo il parziale quando sta per scoccare il decimo minuto a Chiavari, 0-0 tra Virtus Entella e Juve Stabia, restiamo la linea allo studio.
0: In Premier League nell'anticipo della sesta giornata l'Arsenal conduce sul Leeds per 2-1, è successo tutto nella ripresa con gli ospiti in vantaggio al decimo, poi è arrivato il pareggio di Calafiori al 62esimo, il vantaggio per l'Arsenal di Bruno Guimaraes. Adesso siamo nell'83esimo minuto, andiamo sulle strade del Giro di Lombardia con Cristiano Piccinelli.
6: Sta per cominciare tra pochissimo la salita della Madonna del Ghisallo, 8 km e 600 metri con una pendenza media del 6,2%, ma soprattutto con la fase iniziale durissima con anche punta al 14% e quella conclusiva altrettanto dura, anche qui ponte massime al 12%. Avanti sempre in 14, 2 minuti e 14 anche loro vantaggio sul resto del gruppo, ma è evidente l'aumento del ritmo da parte del gruppo che insegue con tutte le squadre dei big che vogliono attaccare per primo la salita della Madonna del Ghisallo, e qui ci sarà una prima scrematura del gruppo e vedremo anche quanto perderanno i 14 battistrada al comando, tra cui Tiberi e il nostro Masnada. 2.15 adesso il vantaggio dei fuggitivi rispetto al resto del gruppo, 74 km 9 al traguardo finale sul lungo lago di Como. A voi.
0: E ora torniamo al calcio, Genoa-Fiorentina.
1: Undicesimo di gioco, come detto nell'interruzione precedente, Genoa in vantaggio 1-0 sulla Fiorentina, la rete di Osmaic all'ottavo di gioco al culmine di un'azione corale portata avanti dal Genoa nella quale sono intervenuti prima Sharawi, poi Ellerson. La conclusione dell'islandese è stata respinta sì da De Gea, ma poi come un falco si è avventato Osmaic depositando il pallone alle sue spalle per il vantaggio rosso-blu. Non si è lasciata attendere la replica della Fiorentina che si è gettata in avanti con tanti uomini, con veemenza. La conclusione di sinistro di Ndur non è stata delle più potenti. Bailo un paio di minuti fa è intervenuto senza grandi affanni, dunque gara che già offre una prima svolta e fino a questo momento dunque offre i risultati sperati. La mossa di De Rossi, quel 4-2-3-1 che vi descrivevamo in precedenza, evidentemente consente alla squadra padrona di casa di rifornire con maggiore continuità gli attacchi, la possibilità anche i rifornimenti per la punta centrale Osmaic. Il montenegrino sale così a quota 3 gol in classifica in questo avvio di stagione nella classifica del capocannoniere, giocatore che certamente si sta facendo valere così come fece lo scorso anno in seconda divisione inglese con la maglia del Preston. È stato superato il minuto numero 13, il Genoa conduce 1-0 sulla Fiorentina Empoli.
2: Dove siamo nel corso del dodicesimo minuto, il parziale è sempre fermo sullo 0-0 tra Empoli e Palermo, una partita davvero vivace, alla prima vera azione importante dell'Empoli ha risposto anche il Palermo al decimo minuto con il sinistro di Palumbo deviato dal portiere dell'Empoli Seghetti. A breve il Palermo batterà un interessante calcio di punizione dal settore di sinistra, un calcio d'angolo ravvicinato, cerchiamo di seguirlo prima di passare la linea a Bolzano. Alza il braccio destro proprio Palumbo che chiama lo schema, arriva il cross all'interno dell'area di rigore, la respinta però di Popov con un colpo di testa. Il tredicesimo minuto, dunque non cambia il parziale allo stadio Castellani, sempre 0-0 tra Empoli e Palermo. Andiamo a Bolzano.
3: 14esimo al Druso, 0-0 anche tra Suttirol e Ascoli, gran ritmo, grande densità a centrocampo, ma praticamente nessun tiro in porta e poche emozioni, anche se adesso c'è Brunori che si gira bene e lascia per Duffizzi sul limite dell'area del Suttirol, poi però è costretta ad arretrare la formazione ascolana, ancora in possesso di palla con Milanese sulla destra, finte contro finte, il cross, Giorgini la respinta corta e poi riesce a sbrogliare la difesa del Suttirol. Suttirol che poco fa ha tentato una sorta di conclusione con Tronchin che ha visto fuori dai pali il portiere Vitale, da lontanissimo ci ha provato ma il portiere dell'Ascoli ha recuperato. 15esimo al Druso, 0-0 tra Suttirol e Ascoli, andiamo a Benevento.
4: 13 minuti e 40 secondi sul cronometro del Vigorito, ancora 0-0 tra Benevento e Cesena, ancora inoperosi i portieri se non per impostare le azioni coi piedi. È accaduto molto spesso sia dal lato di Vannucchi che da quello di Siano. Adesso seguiamo il calcio d'angolo a favore del Cesena, ci sono due calciatori sul pallone, con il destro va Pagano, anzi lascia la battuta con il sinistro ad Andrea, cross in mezzo, esce e blocca in presa sicura Vannucchi. Il pubblico del Vigorito chiede un rilancio immediato per il contropiede, avviene. Vediamola questa azione perché è interessante, lato destro d'attacco, punta il diretto avversario, si tratta di Ciofi, il sinistro di Lamessa che però termina sul fondo. 14 minuti 25 secondi, 0-0 tra Benevento e Cesena. Torniamo ad Entella Juve Stabia.
5: Esattamente il quarto d'ora allo stadio San Nazari di Chiavari, 0-0 tra Virtus Entella e Juve Stabia, e poc'anzi il portiere ospite Boer ha dovuto uscire i propri pali per interrompere un rilancio di contropiede della formazione bianco-celeste. Per il resto non ci sono state azioni da gol pericolose, le due squadre in un certo senso stanno prendendo le misure anche dopo questa lunga pausa di campionato.
1: Raddoppio del Genoa, raddoppiato il Genoa, Messias, minuto numero 15, grave disattenzione della retroguardia viola, 2-0 Fiorentina sotto di due reti sul campo del Genoa. Linea a chi stava parlando.
5: Sì, riprendo da Chiavari, la Virtus Entella continua a spingere in avanti, un'azione insistita, la palla adesso con il tentativo da fuori area da parte di Squizzato che viene ribattuto dalla difesa della Juve Stabia e ancora recupera Parodi per la Virtus Entella, rimettendo verso il proprio portiere Del Frate che rilancia l'azione. Dicevamo partita sostanzialmente equilibrata, fisionomie diverse per le due squadre, la Virtus Entella in questo campionato signora ha segnato 7 gol con 7 autori diversi, per quanto riguarda invece la Juve Stabia dei suoi 4 gol 3 sono stati siglati dalla nuova punta di Nardo, l'acquisto proveniente dal Cosenza, l'acquisto

0: Età di meno 4 che è intercorsa proprio nel periodo della pausa di campionato. Parziale 0-0 al sedicesimo tra Virtus Entella e Juve Stabia. Lì nello studio.
1: Torniamo a Genova dove è cambiato di nuovo il parziale. Sentiamo come con Francesco Albanese.
2: 1-2 micidiale, dunque quello messo a secco, messo a segno da parte del Genoa di De Rossi, prima con Osmaic all'ottavo minuto e poi due minuti fa la rete di Messias, che dunque premia la fiducia del suo allenatore che lo ha schierato titolare quest'oggi sul terreno di Marassi. Tutto è nato da un'azione, per dire la verità, che si è sviluppata sulla corsia di destra con Osmaic che si è involato, ma dopo una dormita del reparto centrale difensivo della Fiorentina tra Dragusin e Ranieri non hanno letto il movimento in profondità del montenegrino, che a quel punto si è portato sulla linea di fondo, alzato la testa, messo il pallone dentro con il destro, Messias rapidissimo è arrivato e da breve distanza insaccato per la seconda volta in questa partita alle spalle di De Gea. Dunque il punteggio è nuovamente cambiato, sono due ora i gol di vantaggio del Genoa nei confronti della Fiorentina allenata da Vanoli, che adesso si sta sbracciando all'altezza della propria panchina. Evidentemente è insoddisfatto di quello che stanno facendo o non stanno facendo meglio i propri calciatori. Ancora un palleggio poco pulito, quello da parte della Fiorentina, che stava per innescare un'altra azione in velocità sempre del Genoa, che prima, quando si era ancora sul punteggio di 1-0, aveva nuovamente sfiorato il raddoppio con assist di Esharawi per Osmaic, palla che era terminata di poco sul fondo. E da segnalare anche il cartellino giallo rimediato da Ranieri nei confronti di Messias per un fallo a centrocampo. Qui addirittura De Rossi pretendeva il cartellino rosso, ma mi sento di condividere la scelta del direttore di gara Maresca, che ha optato semplicemente per il giallo. 18esimo, lo stadio Luigi Ferraris di Genova, il punteggio vede la formazione padrona di casa prevalere per 2-0, Sarameni per Empoli Palermo.
1: Solo minuto e punteggio dai campi di B e poi ci fermiamo per la pubblicità. Empoli.
3: 18esimo minuto, 0-0 tra Empoli e Palermo. Bolzano.
4: 19esimo, 0-0 tra Sutilo e Ascoli. Benevento.
5: 18esimo, Benevento 0, Cesena 0, Entella Juve Stabia.
0: Anche qui al 18esimo 0-0 tra Virtus Entella e Juve Stabia. Linea allo studio.
1: Ci fermiamo pochi secondi per il primo spot di giornata.
6: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia. Tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: 15 e 21 minuti, tutto il calcio minuto per minuto. Ripartiamo con un giro più dinamico, 20 secondi a testa. Iniziamo da Genova, per Genova-Fiorentina.
2: È il minuto numero 19 e in questo momento ha segnato la Fiorentina, ma il gol è stato annullato per posizione di fuorigioco di Gnonto. Si è subito alzato il braccio del direttore di gara a segnalare l'irregolarità. Dunque siamo al minuto numero 19, il punteggio vede il Genoa prevalere 2-0 nei confronti della Fiorentina. Meini.
3: Sì, quando siamo al Castellani al 19esimo minuto il parziale è sempre fermo sullo 0-0 tra Empoli e Palermo, ma è il Palermo certamente fino a questo momento la squadra più attiva, anche se l'Empoli ha avuto un'azione importante con Popov, il cui tiro è stato fermato soltanto dalla traversa. Sta ripartendo proprio adesso il Palermo, contropiede di Vavassori, arriva fino all'interno dell'area di rigore, il tiro d'esterno finisce anche questo sul palo dopo il tocco provvidenziale di Seghetti, il portiere dell'Empoli. Un'altra azione importante per la formazione di Inzaghi. Quando siamo al 20esimo minuto e quando il parziale resta fermo sullo 0-0 tra Empoli e Palermo, andiamo a Bolzano.
4: 21esimo al Druso, 0-0 tra Sutilo e Ascoli, ma si sta accendendo la partita. L'Ascoli che serve molto gli esterni, è andato vicino al gol con Silipo al 18esimo, che da destra è entrato in area e da posizione molto defilata ha trovato un diagonale di destro che ha scaldato i guantoni di Plizzari. Poco fa buona ripartenza del Sutilo con Okoro che ha difeso un pallone, poi è arrivato Tronchin che ha scagliato un raso terra da fuori area che è stato però murato dalla difesa dell'Ascoli. Poteva essere molto pericoloso. Ascoli che ricomincia nella sua manovra con Damiani. 22esimo, Sutilo 0, Ascoli 0. Andiamo a Benevento.
5: dove è in corso il 21esimo minuto, ancora il punteggio fermo sullo 0-0 tra Benevento e Cesena, con in questo momento il gioco fermo per permettere le cure a un calciatore del Benevento che nel cuore della sua area di rigore è caduto, uno scontro di gioco, nulla di grave, però adesso si può riprendere a giocare, nulla da segnalare nel periodo non collegato, non è decisamente una bella partita. 20 minuti 45 secondi nel corso del

0: primo tempo, 0-0 tra Benevento e Cesena. Torniamo a Chiavari.
1: Grazie Piero Vitello, viceversa qui la partita si sta vivacizzando e comincia a essere avvincente. Ci sono state variazioni nel periodo non collegato. Nel 18esimo un contropiede della Virtus Entella velocissimo sulla destra, Cuppone che ha crossato a centro aria, si è tuffato Guiu che per pochissimo di testa non è riuscito a intercettare il pallone. Poi a seguire un altro contropiede della Virtus Entella, questa volta alla sinistra con Di Mario, traversone al centro, è stato però anticipato l'intervento di Cuppone. E poi al 20esimo, per quanto riguarda la Juve Stabia, un tiro di Maestro da fuori area, un diagonale di poco che ha rasentato di poco il palo. Ora il gioco è fermo per l'infortunio a un giocatore della Juve Stabia, esattamente Maestro. Parziale al 22esimo, 0-0 tra Virtus Entella e Juve Stabia. Linea allo studio.
2: Ciclismo, Giro di Lombardia.
3: Dove è iniziata la salita della Madonna del Ghisallo, 68 km, 300 metri al traguardo, e il gruppo in avanscoperta di 14 elementi si sfalda. Al primo a pagare dazio è Antonio Tiberi, davanti a tutti al momento c'è l'australiano Ben O'Connor, scalatore puro che sta cercando ovviamente di guadagnare qualcosa sui suoi compagni di fuga che faticano a reggere il ritmo del corridore della Giacca Lula. Intanto il gruppo è segnalato a 2:03, ma in questa salita molto, insomma, si capirà di quello che potrà essere l'epilogo finale della corsa. Linea allo studio.
2: Torniamo al calcio, Genoa Fiorentina.
4: Minuto 23 sul cronometro del stadio di Marassi, 2-0 il punteggio che vede il Genoa prevalere nei confronti della Fiorentina, quando adesso ci prova di nuovo sulla corsia di destra con Messias che sta per entrare in area di rigore. Genoa dunque in attacco, palla sul sinistro, possibilità per Ellerson, non riesce a servire Osmaic, dietro per Traoré, palla alta rispetto alla porta difesa da De Gea, ma è un Genoa letteralmente trasformato, quello che abbiamo visto in questi primi 23 minuti di gioco rispetto alle prime 5 uscite. Un Genoa decisamente rivitalizzato, con tanta voglia, anche tanta qualità messa in campo. Ha sfiorato il terzo gol nel periodo in cui non siamo stati collegati. Stefan El Shaarawy su calcio di punizione, battuta precisa verso la porta di De Gea, si è disteso il portiere spagnolo sulla sinistra e ha fatto sulla sfera, ma siamo già di nuovo in attacco. Osmaic fermato all'ultimo secondo da De Gea, che esce sui piedi dell'attaccante montenegrino ancora a sventare un'ulteriore minaccia. Arrivano da tutte le parti i calciatori del Genoa. La Fiorentina francamente ci sta capendo poco in questo avvio di primo tempo. Da segnalare anche un'altra munizione sempre per la Fiorentina, a rimediarla è stata Ulahi, che è dovuto ricorrere alle maniere forti per fermare l'imprendibile oggi Messias, e lui l'autore del raddoppio genuano. Il primo gol, lo ricordiamo, lo aveva realizzato Osmaic. 24 i minuti sul cronometro, Genoa 2 Fiorentina 0 Empoli.
5: 24esimo minuto allo stadio Castellani, il parziale sempre fermo sullo 0-0 tra Empoli e Palermo, ma è un assedio davvero in questo momento per la formazione di Filippo Inzaghi, sempre posizionata là all'attacco. Il migliore in campo è certamente il portiere dell'Empoli, Seghetti, che si è superato almeno in un paio di occasioni, l'ultima quella su Vavassori, davvero una deviazione importante da parte del portiere dell'Empoli, e poi anche un'altra bella parata nel giro di qualche minuto su Palumbo. Adesso però c'è davanti l'Empoli che scende sulla corsia di destra con Sissei, arriva Saporiti che viene però anticipato al limite dell'area di rigore da Ranocchia.
6: Sia Tunis, il Benevento è passato in vantaggio, scusa Sarameini, azione di contropiede, percussione centrale del centrocampista greco e sinistro che batte Siano. Benevento 1 Cesena 0 quando siamo al 25esimo minuto. La linea può tornare a Sarameini.
5: Grazie dunque a Piero Vitiello. Il Palermo si incarica della battuta di un calcio di punizione, 25esimo minuto, 0-0 tra Empoli e Palermo. Andiamo a Bolzano.
7: 26esimo il Druso, sempre 0-0 tra Suttiro e Ascoli. Ascoli che sta prendendo in mano il pallino del gioco, ora appena battuto un calcio d'angolo, la palla fuori area per Viebre sulla sinistra, tutto il Suttiro rintanato praticamente nella propria area di rigore a difesa di Plizzari. Poco fa un'altra azione importante dell'Ascoli con l'errore di Molina che aveva perso palla, uno dei rari errori dell'esterno del Suttiro, azione arrembante che si è conclusa con un tiro dal limite di Damiani murato dalla difesa del Suttiro. Ma è ancora l'Ascoli in questo momento a fare possesso palla nel settore di centrocampo con Duffizzi che si è accentrato, cerca di pescare in profondità Brunori, però rinvia la difesa del Suttiro. Il 27esimo, Suttiro 0 Ascoli 0, andiamo a Benevento.
0: Dove è cambiato il punteggio, il Benevento è passato in vantaggio grazie alla rete realizzata al 25esimo minuto da Sia Tunis. Si tratta del primo gol in maglia giallorossa del centrocampista greco che proviene dal Potenza. Un'azione che vi andiamo a raccontare, una palla persa ingenuamente dal Cesena poco oltre la linea di centrocampo, zona offensiva del Cesena. È ripartito Kwan che ha visto il taglio centrale da parte del compagno di squadra che si è presentato in area, bravo comunque a portarsi il pallone sul sinistro perché comunque c'erano tre difensori del Cesena su di lui. Poi ha preso la mira e dopo la sterzata è riuscito a mettere in rete con il sinistro. Adesso però il Cesena con la risposta, il cross sbagliato in questo caso da Bisoli, il Cesena che ha provato immediatamente a reagire. Bella anche la dedica da parte dei calciatori del Benevento a Silla, il terzo portiere che in settimana è stato operato al menisco a causa di un grave infortunio. 27 minuti adesso, dunque è cambiato il punteggio, Benevento 1 Cesena 0. Torniamo da Alberto Viazzi a Chiavari,
1: dove il parziale rimane invece fisso sullo 0-0. Anche qui siamo al 27esimo. Poco fa un bel tiro di Ghiu della Virtus Entella, bloccato dal portiere della Juve Sabbia Boer, ma la Virtus Entella ha preso in mano le redini della partita. Al 22esimo un cross di Benedetti in area, colpo di testa di Parodi di poco alto, poi a seguire un'azione di contropiede condotta da la Virtus Entella con Ghiu che ha tagliato bene a centro area per Cuppone, il quale ha aspettato troppo per il tiro, è uscito Boer e ha respinto, ma poi l'azione è stata fermata per fuori gioco dello stesso Cuppone. Non pungono le Vespe, soltanto un tiro da parte della Virtus Entella da parte di Maestro, comunque alto sopra la traversa. Il giocatore infortunato precedentemente in realtà non era Maestro ma Bettella, ha ripreso a giocare. Ci sono state anche due ammonizioni da parte dell'arbitro Drigo, tutte e due inferte alla Virtus Entella, segnatamente a Squizzato e a Benedetti. Siamo ormai al 28esimo minuto nel corso del primo tempo. Virtus Entella e Juve Stabia sono sullo 0-0. Linea allo studio Massimiliano Graziani.
2: Il ciclismo, Giro di Lombardia, PC.
3: Con la salita della Madonna del Ghisallo, sede del santuario, che insomma è uno dei posti iconici per gli amanti del ciclismo. Davanti ci sono Leonard, canadese della Education First, e Ben O'Connor, australiano della Jaico Alula, non vantaggio di 15 secondi sul resto del gruppetto che fino a poco fa era formato da 14 elementi, con però 1 minuto e 58 sul gruppo dei Big, che ha aumentato il ritmo, sta forzando per recuperare il più possibile su ancora quei 5-6 chilometri di salita che mancano allo scollinamento dal Ghisallo. Ricordiamo che però gli ultimi chilometri saranno durissimi, con Leonard e O'Connor che resistono al comando della corsa. Questa è la situazione. Torniamo allo studio da Massimiliano Graziani.
2: Torniamo sui campi, andiamo con un giro veloce, solo minuto e punteggio. Genova
4: 29 i minuti sul cronometro, Genoa 2, Fiorentina 0.
5: 29esimo minuto allo stadio Castellani di Empoli, 0-0 tra Empoli e Palermo. Andiamo a Bolzano.
7: Mezz'ora di gioco al Druso, 0-0 tra Sutiro e Ascoli. Andiamo a Benevento.
0: Anche qui si gioca da mezz'ora, il punteggio di Benevento 1, Cesena 0. Chiavari.
1: Sta per scoccare la mezz'ora nel corso del primo tempo, 0-0 tra Virtus Entella e Juve Stabia. Studio.
2: È finito l'anticipo della sesta giornata di Premier League, l'Arsenal ha battuto il Leeds per 2-1, c'è lo zampino del nostro azzurro Calafiori che ha segnato il gol del pareggio dopo la rete del 2-1 di Bruno Guimaraes. Stanno iniziando le qualifiche del Gran Premio di Singapore di Formula 1, sentiamo Manuel Codignoni.
8: Qualifiche iniziate in ritardo, di nuovo buon pomeriggio cari amici radioascoltatori, per via dell'allungamento dei tempi della sprint race di questa mattina, che è stata vinta da Max Verstappen davanti alle due Ferrari di Hamilton e Leclerc. Si è ritardata di mezz'ora il via per via dello scroscio di pioggia che è arrivato proprio sul tracciato. Attenzione perché intanto è iniziata la qualifica ma c'è già un incidente, Esteban Ocon che è andato a sbattere, ci sono bandiere gialle e io temo che lì, se non riesce a muovere la macchina, potrebbe nuovamente arrivare una bandiera rossa. No, ha messo la retromarcia Esteban Ocon con la Haas e dunque potrebbe riuscire a rimuovere la vettura, e se non ci sono detriti sul tracciato potrebbero non esserci ulteriori ritardi. Dicevamo di un ritardo di mezz'ora per via dello scroscio di pioggia che è arrivato questa mattina prima della sprint race, che ha fatto spostare il programma in avanti. Ritardo di mezz'ora che ha dato la possibilità ad esempio ai meccanici della Red Bull di rimettere in strada Isaac Hadjar, che aveva avuto un problema alla power unit appunto nella fase calda della sprint race, e in questa qualifica ci sarà anche lui, ci sarà anche George Russell, che però comunque va dalla qualifica, partirà dall'ultima posizione domani per la sostituzione del motore, occasione per Kimi Antonelli di guadagnare ulteriormente punti dopo i 5 guadagnati questa mattina con il quarto posto nella sprint race. Non ci sono ancora tempi cronometrati, 14 minuti e 40, un'altra macchina che è arrivata lunga, la Aston Martin di Lance Stroll, evidentemente i livelli di aderenza sono bassi. Studio
2: il Giro di Lombardia sulla salita del Ghisallo, sentiamo Piccinelli, sentiamo come va.
3: Si svelano un po' quelle che sono le ambizioni delle squadre dei big presenti a questa ultima gara della stagione. 65 km al traguardo sulle salite della Madonna del Ghisallo, davanti al momento Leonard e O'Connor, 1:29 però sul gruppo ristrettissimo di inseguitori, si tratta di una trentina al massimo. Al comando la Red Bull Bonans Group di Renke Vanepoel con Pellizzari a fare la natura, poi subito dietro c'è la UAE Emirates di Isaac Del Toro, la Decathlon di Seixas e nelle prime posizioni anche Pitcock, che però abbastanza solo, non ha compagni di squadra della sua formazione, con la Lidl Trek anche con Quinn Simmons e il nostro Giulio Ciccone. Ma l'andatura fatta, imposta alla corsa dalla Red Bull, è davvero tremenda, tanto è vero che ormai dietro sono rimasti in pochissimi. 64 km alla conclusione, 1:25 il vantaggio dei due battistrada rispetto al gruppo dei big. A te.
2: Torniamo sui campi, Genoa Fiorentina
4: 33esimo, Genoa 2 Fiorentina 0, le reti di Osmaic all'ottavo di Messias al minuto numero 15. Diverse cose da segnalare nel periodo in cui non siamo stati collegati: Fiorentina vicina al gol del momentaneo 2-1, Fagioli ha tentato un assist nell'area di rigore ma la palla è terminata sul pugno di Bailo e sul capovolgimento di fronte, ancora un lancio lungo a cercare Osmaic, ogni palla che arriva verso il montenegrino si trasforma in una potenziale occasione da gol, stavolta la conclusione dell'attaccante genuano non è stata precisa, attenzione però ad Ellerson che si distende sulla corsia di destra, Genoa in attacco, Ezibue, serie di finte, allora deve però tornare sui propri passi verso Traoré, davvero buona la prestazione offerta quest'oggi dall'ex Sassuolo e Napoli in cabina di regia, costantemente cercato dai propri compagni, quindi Frendrup, c'è possibilità sulla corsia di sinistra, sempre Genoa in attacco con Esharawi che si accentra, pallone sul destro, rallenta la sua corsa Andur, il pallone però è sempre Rossobu, ancora vicini al limite dell'area di rigore, sulla corsia di destra c'è Ellerson che ingaggia uno contro uno con Valdepeñas, pallone nel cuore della rigore, non ci arriva Vasquez, ci sarà calcio d'angolo, applauso, scena aperta per un Genoa che mette costantemente alle corde la formazione viola. 34 minuti, Genoa 2 Fiorentina 0, Empoli.
5: 34esimo minuto, anche lo stadio Castellani di Empoli, sempre 0-0 tra Empoli e Palermo, ma si è conclusa da pochi secondi un'altra azione davvero importantissima per il Palermo, nata dalla velocità di Vavassori, l'assist è stato di Segre, impreciso però Poglianpalo in buona posizione con il destro ha mandato di poco al lato dalla porta difesa da Seghetti. Siamo dall'altra parte perché c'è l'Empoli che si incarica della battuta di un fallo laterale, lo scambio con Bandinelli, costretto però a tornare indietro la formazione di Andreoletti e dunque quando siamo al 35esimo non cambia il parziale, 0-0 tra Empoli e Palermo, andiamo a Bolzano.
7: Inizia il 36esimo del primo tempo al Druso, 0-0 tra Sutiro e Ascoli, Sutiro che sembrava in difficoltà con l'Ascoli che premeva sempre più, ma proprio pochi istanti fa i biancorossi altoatesini hanno avuto la miglior palla gol della partita con una splendida verticalizzazione del regista Rispoli che ha trovato Vasic che è sbucato alle spalle della difesa a tu per tu col portiere Vitale, con il sinistro però ha colpito il portiere che e quindi è riuscito a respingere, poi la palla è finita in fallo laterale, davvero Vasic poteva fare meglio con la porta quasi spalancata. Ora si lotta lungo la linea dell'out, c'è una rimessa per l'Ascoli quando siamo al 36esimo, Sutirol 0, Ascoli 0, Benevento.
0: 1-0 per il Benevento sul Cesena quando siamo nel 36esimo minuto di gioco al Vigorito, gioco fermo per permettere i soccorsi ad un calciatore del Cesena rimasto a terra, si tratta di Boinen, ne approfittiamo per qualche nota di colore, ci ha colpito in particolar modo l'abbigliamento da parte di Antonio Floro Flores, qui temperatura tutt'altro che estiva, lui sta seguendo la partita dalla panchina in a maniche corte praticamente, dall'altro lato Lino Diamante invece con felpa e smanicato. Più eroici di Floro Flores, alcuni dei 276 tifosi del Cesena addirittura a torso nudo. Non si riprende a giocare, ribadiamo minuto e punteggio, e il 36esimo, Benevento 1 Cesena 0, entra la Juve Stabia.
1: Passare di 0-0 tra Virtus Entella e Juve Stabia al 36esimo minuto nel corso del primo tempo. Non ci sono state grandi azioni da gol, soltanto un tentativo da parte della Juve Stabia, uno spiovente in aria, il colpo di testa di Buglio comunque ben marcato, debole, facile preda del portiere della Virtus Entella del Frate. Adesso la Juve Stabia tenta di nuovo un'avanzata, ma la palla è troppo lunga e termina per la rimessa dal fondo. Fondamentalmente comunque la Virtus Entella mantiene il controllo della partita. 0-0 il parziale, 36esimo nel primo tempo, linea allo studio.
2: E ora pochi secondi per la pubblicità.
9: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
10: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
11: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: 15:39 minuti, tutto il calcio minuto per minuto con le gare della sesta giornata di Serie A e di Serie B. Torniamo sui campi con un giro veloce, minuto e punteggio. Partiamo da Genova.
4: 37esimo, Genoa 2, Fiorentina 0, Empoli.
5: 37esimo minuto, 0-0 tra Empoli e Palermo, Bolzano.
7: 38esimo il Druso, 0-0 tra Sutiro e Ascoli, Benevento.
0: 38esimo al Vigorito, Benevento 1, Cesena 0, Chiavari.
2: Ciclismo, scusate,
1: siamo al
2: 37esimo. Vai,
1: 0-0 tra Virtus Entella, 0-0 tra Virtus Entella e Juve Stabia al 37esimo a terra linea.
2: Avevo anticipato il Giro di Lombardia, andiamo da Piccinelli, ciclismo.
3: Con l'attacco della Vismalese Bike, Matteo Jorgensen ha provato a rompere l'indugi sulla salute del Madonna del Ghisallo. Davanti sono rimasti in 8, ma hanno 1:13 sul gruppo dei primi contrattaccanti, guidato proprio da Jorgensen. Poi il campione statunitense Quinn Simmons e il campione del mondo Brandon McNulty, dunque due americani in questo quartetto, anzi tre perché c'è anche Jorgensen, tre statunitensi all'inseguimento del gruppo di testa. C'è anche un corridore della Sara che non abbiamo ancora individuato, ma sulle ultime rampe della Madonna del Ghisallo tentano l'attacco quelli della Visma con Jorgensen, poi Lidl Trek con Simmons e anche UAE con Brandon McNulty. 1 minuto da recuperare però sugli 8 battistrada, 61 km la conclusione, 500 lo scollinamento dal Ghisallo, poi discesa e altre due salite per decidere chi vincerà questa edizione del Giro di Lombardia. Studio.
2: C'è anche la Formula 1, le qualifiche a Singapore, Codignoni.
8: 7:15 al calare della bandiera a scacchi per il Q1, davanti a tutti c'è Norris con la McLaren 1:33.0 che precede il compagno di squadra Piastri di 29 millesimi. I due sono venuti a contatto peraltro nell'ultimo giro della sprint race di quest'oggi, immaginiamo anche insomma un debrief abbastanza importante in seno al motorhome del team di Woking. In terza posizione Verstappen che ha vinto la sprint race questa mattina, staccato di 2 decimi, poi Hamilton quarto con la prima delle due Ferrari che precede Kimi Antonelli con la Mercedes. Sentiamo Jar.
12: Ai ai ai. Same issue. I lost the gas.
8: Problemi al motore e al cambio per quello che riguarda Ajar, che si era fermato in pista anche in precedenza con la macchina che era stata rimessa a nuovo dai meccanici, ma evidentemente non in maniera efficace. Attenzione a Leclerc che in questo momento riesce a risalire però in quinta posizione, era 16esimo a rischio eliminazione, mancano 6 minuti e 25 come detto al calare della bandiera a scacchi. Al momento fuori ci sono Berman con la Haas, Perez e Bottas con le due Cadillac, Gasly con l'Alpine e poi Bortoleto e Ajar che non hanno ancora fatto segnare tempi. Si sta migliorando Lando Norris che fa segnare il parziale record nel primo settore, 6 minuti e 10 al calare della bandiera a scacchi. Comanda Norris davanti a Piastri e Verstappen nelle Ferrari. Hamilton è quarto, Leclerc è sesto, Antonelli il leader del mondiale è settimo. Studio.
2: E ora torniamo al calcio, Genoa Fiorentina.
4: È il 40esimo, sempre Genoa 2 Fiorentina 0. Adesso c'è più equilibrio sul terreno di gioco tra le due formazioni dopo 30 minuti che hanno visto di fatto una sola squadra in campo, vale a dire quella di Daniele De Rossi, una Fiorentina ridotta a fare da spettatrice. Dicevo, da qualche minuto a questa parte c'è più equilibrio, anche se questo equilibrio non ha portato di fatto azioni da gol, azioni pericolose in favore della Fiorentina. Dunque resiste il doppio vantaggio genuano che adesso con lancio lungo in profondità a cercare l'onnipresente Osmai va spalla a spalla con Jimenez, alla meglio lo spagnolo della Fiorentina che allora riparte direttamente dalla propria area di rigore, pallone controllato con i piedi dal portiere De Gea, da questi verso Dragusin, difficile la prestazione dei due centrali difensivi quest'oggi della Viola, messi a dura prova, Dragusin e Ranieri, dalla forza, dalla vitalità di Osmaic e non solo. Ancora Ranieri che chiama direttamente in causa De Gea, adesso alza la linea del pressing la squadra allenata da Daniele De Rossi. Con una buona azione difensiva la Fiorentina porta fuori il pallone nella metà campo avversaria, con Dud nel cerchio di centrocampo, resiste a un paio di cariche di Frendrup. Ancora Dud si presenta all'altezza della tre quarti campo, spazio a sinistra per Gnonto, ingaggia il duello di velocità, palla dentro l'area di rigore, Ulahi, la palla che viene deviata, anzi no, termina sul fondo. Ha avuto la possibilità qui di accorciare le distanze la Fiorentina, non un primo tempo fortunato per Ulahi, ricordo che è anche stato ammonito. Genoa 2 Fiorentina 0 al 41esimo, la linea può andare a Empoli.
5: Dove invece non c'è equilibrio, perché il Palermo sta imponendo tutta la sua forza da capolista, manca la concretezza però alla formazione di Filippo Inzaghi, che non riesce appunto a concretizzare le tante azioni d'attacco che sta creando. E dunque, quando siamo al 42esimo, il parziale è sempre fermo sullo 0-0 tra Empoli e Palermo, ma il Palermo ha avuto negli ultimi minuti davvero delle occasioni importantissime, sempre con Palum, poi con Vavassori, ancora con un colpo di testa di Bani. Adesso sta ripartendo in contropiede con Johnson, ci sono quattro giocatori del Palermo. Johnson arriva fino al limite dell'area di rigore, ci entra, prova con il destro, la palla ancora fuori, impreciso. Il Palermo, 42esimo minuto, 0-0 tra Empoli e Palermo. Andiamo a Bolzano.
7: 43esimo il Druso, 0-0 anche tra Suttiro e Ascoli, fase di gioco che è tornata equilibrata dopo che verso la metà del primo tempo invece era sembrato che l'Ascoli potesse prendere in potesse prendere le redini del gioco. Ora attenzione però, perché c'è Molina in buona posizione vicino al limite dell'area, lo scarico per Vasco Lopez, ne ha due davanti, finte contro finte del capoverdiano che cerca spazio per la conclusione, poi viene quasi ostacolato da un compagno, raso terra di Vasco Lopez, che però finisce a lato e quindi svanisce questa azione del Suttiro. Suttiro che poco fa ha avuto anche il primo ammonito dell'incontro, Molina che ha scagliato con stizza un pallone a gioco fermo allontanando appunto la sfera dopo un fallo in attacco di Okoro. 0-0 tra Suttiro e Ascoli quando siamo al 44esimo, andiamo al Ciro Vigorito.
0: Calcio di punizione per il Cesena, il cross che però termina direttamente sul fondo, non ha dosato bene il passaggio d'Andrea. Qui è il 44esimo minuto, con il Benevento sempre in vantaggio 1-0 sul Cesena. Rimane il Vigorito, l'unico campo di Serie B in cui il punteggio si è sbloccato. La nota da aggiungere rispetto al precedente collegamento è che qui ha ripreso a piovere poco fa, era anche aumentata notevolmente l'intensità della pioggia. Il campo fino a questo momento però regge molto bene. 43 minuti 30 secondi con il Benevento in attacco sul punteggio di 1-0 proprio per i Sanniti. Andiamo a Chiavari d'Alberto Viazzi.
1: 0-0 il parziale tra Virtus Entella e Juve Stabia quando siamo al 44esimo del primo tempo. Qui la situazione non si sblocca e non ci sono neanche delle azioni effettivamente pericolose. Certamente la Virtus Entella è più brillante, vince la gran parte dei contrasti, ma manca nella fase realizzativa, non si riesce a rendere effettivamente pericolosa. Più sorgnona la Juve Stabia che cerca di contenere la formazione avversaria, si propone poco. Attenzione Virtus Entella in avanti con una palla giocata male da Vignali, il suo tentativo di passaggio viene intercettato dalla Juve Stabia. Dicevamo, la formazione ospite si è avvicinata in realtà con Maggioni al tiro, al gol anche, ma anzi un brivido per la Virtus Entella, doppia conclusione di Maggioni, la prima bloccata dal portiere della Virtus Entella Del Frate e la seconda da parte del difensore Di Mario, ma in realtà lo stesso Maggioni era in fuorigioco, quindi l'azione non sarebbe stata valida. Parziale esattamente adesso scocca il 45esimo, aspettiamo solo un istante per vedere il recupero, saranno due minuti di recupero a Chiavari. 0-0 tra Virtus Entella e Juve Stabia, linea allo studio.
2: Un flash veloce dal Giro di Lombardia di ciclismo.
3: 54 km e 700 metri alla conclusione, davanti sono in sette all'inseguimento di questo gruppetto altri quattro corridori, tre americani, Jorgensen, McNulty, Quimmons e poi Scaroni a 56, tutto il resto dei big di questo Giro di Lombardia. Studio.
2: Le qualifiche del Gran Premio di Formula 1 Singapore.
8: 40 secondi al calare della bandiera a scacchi, davanti a tutti ci sono le due Ferrari di Hamilton e Leclerc. Attenzione intanto a Perez che ha fatto il pelo al muro all'ingresso della ultima chicane. Dicevamo, davanti a tutti Hamilton e Leclerc con le due Ferrari, a dividere i due cavallini 94 millesimi. In terza posizione Norris a 95 millesimi, dunque di fatto a un millesimo da Leclerc, che precede l'altra McLaren, quella di Piastri. In quinta posizione Hülkenberg con la sorprendente Audi, che precede Verstappen, che è già ai box sicuro del tempo che gli permette di passare il cambio. Le Mercedes, Antonelli a decimo, gli è stato cancellato un tempo per track limits in curva 1, una delle curve dove è più facile andare a sbattere contro appunto il track limits per via del sottosterzo, e chi vi parla insomma ha provato più volte la pista al simulatore, spesso gli succedeva, senza volersi diciamo confrontare con Kimi Antonelli, ci mancherebbe. L'altra Mercedes, quella di Russell, è undicesima al momento. In zona eliminazione ci sono Albon, Alonso, Stroll, Perez, Bottas e soprattutto Isaac Hadjar, il pilota della Red Bull. Non è stato sistemato il problema alla sua power unit e dunque di fatto è il primo eliminato ufficiale, perché è ancora ai box, e questa se vogliamo è già il primo colpo di scena, visto e considerato che la Red Bull è in palla e Verstappen questa mattina ha vinto la sprint race. È calata la bandiera a scacchi, allora terrei la linea ancora per qualche istante per cercare di vedere chi saranno i piloti eliminati. Devo abortire il giro, dice Kimi Antonelli, siamo al sicuro, vedremo, gli risponde il suo ingegnere di pista, perché Antonelli è scivolato in 12ª posizione. Attenzione, perché ci sono ancora diversi piloti in pista, ma non credo che in tanti riusciranno a migliorare il tempo fino a far scivolare oltre il 16° posto Antonelli. Alonso prende bandiera a scacchi, è 17° e dunque anche lui è ufficialmente eliminato al pari di Isaac Hadjar.
4: Interrompo da Genova per segnalare la fine del primo tempo, Genova 2, Fiorentina 0.
8: D'accordo Albanese, attenzione, intanto c'è Lance Stroll che inchioda in pieno rettilineo, non abbiamo capito perché, dietro stava arrivando Hamilton, in comprensione tra i due. Bandiera a scacchi, uno sguardo a chi deve ancora chiudere il giro, non ce ne sono, e allora eliminati Alonso, Aston Martin, Albon, Williams, Stroll con l'altra Aston Martin, Perez e Bottas con le due Cadillac e Hadjar con la Red Bull, primo colpo di scena. Passa il taglio con il 12° tempo Kimi Antonelli, il leader del mondiale, davanti a tutti le due Ferrari di Hamilton e Leclerc, fra qualche minuto il Q2, studio.
2: Torniamo al calcio, Genoa ha già dato il finale di primo tempo con il Genoa in vantaggio sulla Fiorentina per 2-0, sentiamo gli altri campi, partiamo dal Castellani di Empoli.
5: È finito anche qua il primo tempo sul parziale di 0-0 tra Empoli e Palermo, le squadre hanno già raggiunto lo spogliatoio e dunque possiamo andare a Bolzano.
7: Squadra degli spogliatoi anche al Druso, 0-0 al termine del primo parziale tra Sutter e Ascoli, nessun minuto di recupero, il risultato fotografa perfettamente l'andamento di un primo tempo equilibrato. Sutter 0, Ascoli 0, Benevento.
0: Primo tempo terminato anche al Vigorito con il punteggio di 1-0 per il Benevento, decide fino a questo momento il gol realizzato al 25° da Siatunis, unico ammonito dei primi 45 minuti, Juan del Benevento. Ribadiamo 1-0 per i Sanniti a fine primo tempo, vediamo se è finita anche a Chiavari.
1: Siamo all'intervallo a Chiavari, Virtus Entella e Juve Stabia sono sullo 0-0, c'è stato soltanto un ammonito da segnalare, Bellic della Juve Stabia, la partita è stata sostanzialmente equilibrata, senza grandi sussulti, linea allo studio.
2: Abbiamo i finali dei primi tempi, in Serie A Genoa in vantaggio sulla Fiorentina per 2-0, sui campi di B Empoli-Palermo 0-0, su Tirolascoli 0-0, Benevento 1, Cesena 0, Virtus Entella Juve Stabia 0-0. Prima di dare la linea al GR1, un flash dalle strade del Giro di Lombardia con Cristiano Piccinelli.
3: 50 km alla conclusione, davanti sono in 7 Monichè, Leonardo, Bernard, Masnada, Bennett, Vervaeke, O'Connell, Emreise, all'inseguimento di questo gruppetto a 49 secondi tre americani, Jorgensen, McNulty, campione del mondo, Simmons e il nostro Christian Scheroni, più dietro a 1 minuto 03 dal gruppo di testa il gruppo di Rank Venepool e di tutti gli altri big di questo Giro di Lombardia. Studio.
2: E ora la linea va al GR1 e poi torna tutto il calcio minuto per minuto con la seconda parte, i secondi tempi dai campi di Serie A e di Serie B. GR1.
13: Radio 1, un mondo da sentire.
14: Honda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
15: fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
16: Sono Gianmarco Tamberi.
17: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
16: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
17: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
15: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
18: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: GR1.
20: In studio Vanessa Giovagnoli, Ucraina, salita 17 le vittime, tra cui 3 bambini a Zaporizhzhia in un raid russo su un edificio residenziale. L'Unione Europea sta riducendo la propria dipendenza dai combustibili fossili russi e continuerà a farlo, fa sapere la Commissione. Ma secondo quanto riporta Axios, Witkoff e Kushner hanno minacciato durante i colloqui di ieri con la delegazione ucraina di interrompere la condivisione di informazioni di intelligence con Kiev per gli attacchi alle raffinerie russe. In Arabia Saudita è in corso l'evacuazione dell'aeroporto di Riyadh dopo una forte esplosione di cui al momento non si hanno informazioni. Nelle settimane scorse la capitale saudita, compreso lo scalo, è stata bersaglio degli attacchi degli Houthi. In precedenza i ribelli yemeniti filo-iraniani avevano denunciato bombardamenti sauditi nello stretto di Bab el-Mandeb e a Sana'a. Medio Oriente, il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen rinvia di quasi un anno le elezioni presidenziali e legislative. Il voto, inizialmente previsto per il 28 novembre, è stato spostato all'11 settembre del prossimo anno. La decisione, spiega l'agenzia WAF, a causa degli ostacoli posti dalle misure israeliane. Il Ministero della Salute di Gaza nel frattempo fa sapere che dall'inizio del conflitto nella striscia 3 anni fa sono state uccise 74.370 persone. Caos a Nuova Delhi, dove sono ormai migliaia gli arresti di chi protesta contro il governo Modi. Il leader dell'opposizione indiana Rahul Gandhi invita i manifestanti a continuare la protesta. In carcere anche il capo dei cosiddetti scarafaggi, forza trainante della rivolta studentesca che si batte contro la revisione delle liste elettorali, considerata dagli oppositori del governo una manovra per consolidare il potere. Giornata mondiale contro la pena di morte, nuova condanna del Papa, è inammissibile perché costituisce un attentato all'inviolabilità e alla dignità della persona, scrive Leone XIV. Un monito che arriva nel pieno del clamore suscitato dalla decisione degli Stati Uniti di fucilare l'autore della strage di Fort Hood, trasmettendo in diretta streaming l'esecuzione. Nubifragi al centro-sud, tra Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, strade allagate, frane e fiumi esondati, gravi disagi a Lipari. A Bari, allagata la cripta della Basilica di San Nicola che custodisce le spoglie del santo. La perturbazione sta arrivando sul versante adriatico con piogge tra Abruzzo e Molise. Ondata di furti di account su WhatsApp con la truffa del finto concorso, lanciare l'allarme alla polizia che segnala la diffusione di messaggi apparentemente inviati da contatti conosciuti con l'invito a votare una bambina in una presunta competizione. Cliccando sul link e inserendo una serie di informazioni, l'utente consente ai criminali di impossessarsi del proprio account, poi utilizzato per chiedere denaro ad amici e parenti. Ci fermiamo qui, la linea torna a tutto il calcio minuto per minuto.
15: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
16: Sono Gianmarco Tamberi.
17: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
16: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
17: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
15: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
21: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
2: Alle 15:58 minuti torniamo in diretta per la seconda parte di tutto il calcio minuto per minuto con le gare della sesta giornata in Serie A e in Serie B, e come sempre torniamo sui campi per sentire come si sono chiusi i primi tempi. Iniziamo da Genova, per Genova-Fiorentina.
4: Si è chiuso 2-0 il primo tempo in favore del Genoa sulla Fiorentina, le reti all'ottavo di Osmaic, al quindicesimo di Messias.
2: Empoli.
5: Le squadre sono all'interno dello spogliatoio qua allo stadio Castellani di Empoli. Il primo tempo si è concluso sullo 0-0 tra Empoli e Palermo, davvero senza fortuna il Palermo, che è stato bloccato, pensate, da tre legni. Sta di fatto che il parziale di 0-0 tra Empoli e Palermo, e noi andiamo a Bolzano.
7: A Bolzano, squadra ancora negli spogliatoi, 0-0 il parziale tra Sutirol e Ascoli, primo tempo molto equilibrato, poche occasioni, la migliore capitata sul sinistro di Vasic, molto bravo però il portiere dell'Ascoli, Vitale, a respingere. Sutirol 0, Ascoli 0 dopo il primo tempo, andiamo a Benevento.
0: Squadra negli spogliatoi anche al Ciro Vigorito, dove ha smesso di piovere, questa è già una buona notizia, e dove il Benevento è in vantaggio 1-0 sul Cesena. Decide il gol di Siatunis realizzato al 25esimo su un'azione di contropiede impostata da Kwan in un primo tempo per nulla spettacolare, complicato anche come detto dalla pioggia in cui i sanniti hanno capitalizzato l'unica vera occasione creata. Cesena e il capocannoniere Spendi non pervenuti in questi primi 45 minuti. Ribadiamolo, il parziale Benevento 1 Cesena 0, andiamo a Chiavari.
1: Il primo tempo si è chiuso sulla parziale di 0-0 tra Virtus Entella e Juve Stabia, con le squadre che sono ancora negli spogliatoi. Una prima frazione che è stata sostanzialmente equilibrata, certamente più intraprendente la Virtus Entella, che ha fatto maggior possesso palla ma non si è resa sufficientemente pericolosa. 0-0 l'intervallo, linea allo studio.
2: Ciclismo, Giro di Lombardia, Cristiano Piccinelli.
3: 43 km alla conclusione della corsa, davanti ci sono Moniquet, Leonard, Bernard, poi Bennett, Vervacchio, O'Connor e Lemreise, hanno 45 secondi sul gruppo che è tornato ad essere compatto, perché i tre americani, Jorgensen, McNulty, Simmons e il nostro Scaroni sono stati ripresi dal gruppo, dunque è tornato ad essere formato da circa una trentina di componenti il gruppetto che insegue i battistrada, gruppetto al cui interno ci sono ovviamente tutti i favoriti al successo finale, a cominciare da Remco Evenepoel, il favorito forse numero uno. 42 km alla conclusione, ci sono ancora il Sanfermo della Battaglia e il Civiglio per fare ulteriore selezione nel gruppo e per capire chi vorrà provare a vincere questa edizione del Giro di Lombardia. A te Massimiliano.
2: Le qualifiche del Gran Premio di Singapore di Formula 1, Manuel Codignone.
8: Siamo in pieno Q2, al termine del Q1 gli eliminati sono stati Alonso, Albon, Stroll, Perez, Bottas e Ajar, con i due ferraristi davanti a tutti, e c'è un ferrarista davanti a tutti anche quando mancano 9 minuti e 25 al calare della bandiera a scacchi nella seconda parte di questa qualifica. Lewis Hamilton 1:31,7, è un bel tempo quello di Lewis Hamilton, considerato che il taglio nella prima frazione l'aveva passato lui con 1:32,4. Verstappen si lamenta del cambio, una frenata che sono pazzamente brutte, diciamo così, le scalate, soprattutto le scalate, le cambiate verso il basso. Comanda Hamilton davanti ad Antonelli, staccato di 4 decimi, e lo stesso Verstappen che becca mezzo secondo dal 7 volte campione del mondo della Ferrari. Poi Russell, Norris, Piastri, Leclerc solo 7° con la Ferrari, l'altra Ferrari, Lawson, Lindblad e Hülkenberg. Gli eliminati al momento Gasly, Ocon, Berman, Colapinto, Bortoleto e Sainz, ma c'è tempo per tutti quanti per fare uno, forse addirittura altri due tentativi, e considerato il tasso di velocizzazione della pista, diciamo, non c'è da stare tranquilli praticamente per nessuno. Studio.
2: C'è ancora da attendere per l'inizio dei secondi tempi sui campi di calcio, e allora torniamo sulle strade del Giro di Lombardia con Cristiano Piccinelli.
3: con 41 chilometri ancora da percorrere, con la situazione che sostanzialmente è rimasta immutata rispetto al collegamento precedente, il vantaggio di Battistrada, Monichet, Leonard, Bernard, Bennett, Vervacchio, O'Connor e Lemreise di una cinquantina di secondi sul gruppo di Big, a cui comando si è posta adesso la Red Bull Bonas Groe, sempre con Pellizzari, poi Ben Healy per Education First, il campione del mondo l'americano della UAE Brandon McNulty, a seguire Decathlon per Paul Sixas e poi anche Renk Van der Poel e tutti gli altri nel tentativo ovviamente di mantenere sotto controllo la fuga che ormai da diversi chilometri sta caratterizzando questa edizione del Giro di Lombardia, con però ancora due salite importanti, le abbiamo citate in precedenza, e con anzi tre salite giustamente fino alla conclusione. Gli ultimi 8 chilometri e mezzo saranno in sostanziale discesa verso il lungo lago di Como, dove posto l'arrivo del Giro di Lombardia. Studio.
2: Ancora Formula 1, la Q2 di qualifica a Singapore.
8: Con un Lando Norris impegnato in pieno nella battaglia per cercare di ottenere il miglior tempo, si è piazzato in seconda posizione rischiando tantissimo peraltro all'uscita di curva 14, andando quasi a baciare il muretto con la gomma posteriore. Davanti a tutti resiste Lewis Hamilton, 1:31.766, che precede di 129 millesimi il campione del mondo in carica Norris con la McLaren, poi Antonelli terzo, il leader del mondiale attuale con la Mercedes, precede Verstappen e Russell che occupa la quinta posizione. Solo settimo Leclerc, dunque tutt'altro che al sicuro in questo momento dal taglio, il pilota della Ferrari complessivamente molto meno efficace rispetto a Lewis Hamilton anche questa mattina nella sprint race. A chiudere la top 10 Lawson, Lindblad e Hülkenberg, che si sta esibendo in alcune acrobazie notevolissime con la sua Audi sulle strette stradine di Singapore sotto le luci artificiali, considerato che a Singapore in questo momento sono le 22:03. Gli eliminati al momento Gasly, Ocon, Berman, Sainz, Colapinto e Bortoleto, compagno di squadra di Hülkenberg solamente in sedicesima posizione l'altra Audi, 6 minuti e 20 al calare della bandiera scacchi, ma ripetiamo c'è tempo ancora per tutti, e con il tasso di velocizzazione della pista che è stata anche lavata diciamo nella sua gommatura dall'acquazzone di questa mattina, non è ancora assolutamente detta l'ultima parola. Studio.
2: Torniamo al calcio con i secondi tempi, ripartiamo da Genova per Genova-Fiorentina, poi seguire Empoli per Empoli-Palermo, Bolzano per Sutilo-Lascoli, poi Benevento-Cesena e Virtus Entella Juve Stabia. Ai microfoni Francesco Albanese, Saramini, Francesco Clementi, Piero Vitiello e Alberto Viazzi, Genova.
6: Le squadre stanno facendo in questo momento il loro rientro in campo, il primo tempo lo ricordo si è concluso sul punteggio di Genova.
19: Rete, passa in vantaggio la Juve Stabia con Di Nardo, ancora lui va a segno per la formazione ospite quando siamo al primo minuto nel corso della ripresa. Cambia il parziale, Virtus Entella 0 Juve Stabia 1, la linea a Genova.
6: Sì, stavo ricordando come si è concluso il primo tempo sul punteggio di 2-0 per il Genoa grazie alle reti messe a segno da Osmaic e poi da Messias rispettivamente al minuto numero 8 e al minuto numero 15. Adesso ci apprestiamo ad assistere ad un secondo tempo all'insegna dei cambi, in particolare per la Fiorentina pronte due sostituzioni, entra Ngie al posto di Ulai, ma entra anche con la maglia numero 33 il calciatore Vieri al posto di Ranieri. Dunque questi i due cambi effettuati da mister Vanoli nel tentativo di dare maggiore linfa, maggiore equilibrio e forza alla propria formazione. Tra poco comincia il secondo tempo, soltanto per dirvi che alla fine del primo sono stati separati letteralmente Mastantuono e Vasquez, erano venuti a contatto, entrambi i giocatori partecipano a questa ripresa. Tra poco inizia Genoa-Fiorentina, Saramini per Empoli-Palermo.
5: Grazie dunque a Francesco Albanese, siamo al secondo minuto della ripresa, il parziale è sempre fermo sullo 0-0, ma il secondo tempo è ricominciato esattamente come era finito il primo, ovvero con un'occasione davvero importantissima per il Palermo, ancora incredibilmente sbagliata da Vavassori, ha risposto però subito anche l'Empoli in contropiede e il tiro di Saporiti da ottima posizione al limite dell'area di rigore è stato deviato dal Palermo. Adesso c'è un controllo VAR, lo ha richiamato proprio il direttore di gara Livio Marinelli, cercheremo di capire quello che è successo all'interno dell'area di rigore del Palermo. C'è un presunto tocco di mano, ovviamente i giocatori dell'Empoli stanno attendendo l'esito della revisione da parte del direttore di gara al monitor posizionato proprio lì all'esterno del terreno di gioco. Livio Marinelli sta ancora parlando con gli arbitri che sono al VAR, ovvero Lorenzo Maggioni e Antonio Rapuano. Si avvicina a lui anche il tecnico del Palermo Filippo Inzaghi e ci sarà un calcio di rigore per l'Empoli. E dunque, quando siamo al quarto minuto della ripresa, sul parziale di 0-0 tra Empoli e Palermo, ci sarà un calcio di rigore per la formazione toscana di casa. Richiederò ovviamente la linea nel momento in cui è tutto pronto. Nel frattempo andiamo a Bolzano.
7: Sesto della ripresa al Druso, sempre 0-0 tra Suttiro e Ascoli. Da segnalare il primo cambio operato da Postanzini all'inizio del secondo tempo. Mixtur in campo al posto di Okoro, quindi attaccante per attaccante, anche se con Mixtur cerca maggiore verticalità la squadra di casa, che ora si avvicina a un cross. Attenzione, riesce a mettere la palla fuori Oliveri dell'Ascoli, sbrogliando. Una situazione molto complicata. Da segnalare anche l'ammonizione.
5: Scusa Francesco,
7: instabile.
5: È tutto pronto allo stadio Castellani di Empoli. Saporiti contro Fortin, in vantaggio la formazione di casa con il suo numero 10, spiazzato completamente il portiere dell'Empoli e palla all'incrocio dei pali. È il quinto minuto della ripresa, Empoli 1 Palermo 0. A te Francesco Clementi.
7: Grazie Sara, quindi nel frattempo siamo arrivati al settimo della ripresa, diciamo 0-0 tra Suttiro e Ascoli. Attenzione perché Mixtura, la palla buona e c'è il miracolo, l'assoluto miracolo da parte del portiere dell'Ascoli Vitale, che con la punta delle dita mette sopra la traversa. Sarà calcio d'angolo per il Suttiro, ma che occasione per Mixtura, davvero eccellente la risposta del portiere ascolano. Stavamo anche dicendo dell'ammonizione di Stabile per un fallo su Oliveri poco fa. Quindi quando siamo al settimo di gioco della ripresa, Suttiro 0, Ascoli 0, andiamo a Benevento.
0: A Benevento sono trascorsi due minuti con il Benevento in vantaggio 1-0. Benevento, seguiamo questa azione con Siatunis, ancora lui che per poco non riesce a raddoppiare, a trovare la doppietta personale. Anche qui si è trattato di un'azione di contropiede gestita in questo caso da Salvemini, che poi ha allargato sulla sinistra per la corrente Siatunis, che quasi a tu per tu con Sia non è riuscito a inquadrare in questo caso lo specchio della porta. Sono arrivati anche due cambi nell'intervallo operati da Alino Diamanti, allenatore del Cesena, con l'ingresso di Fiori al posto di Dallavecchia e di Guidi al posto di Boinen. 2 minuti e 15 secondi al Vigorito, Benevento 1 Cesena 0. Chiavari.
19: Siamo al sesto minuto nel corso della ripresa, è cambiato il risultato con la Juve Stabia che si è portata in vantaggio subito all'inizio della ripresa con Di Nardo. È stata un'azione favorita da una scivolata di Tiritello della Virtus Entella all'altezza della tre quarti, ne ha approfittato Sibilli che ha impostato il contropiede, si è involato verso l'area avversaria, ha servito Di Nardo che era quasi libero, ha eluso comunque l'intervento di Franzoni, ha tirato sotto la traversa portando in vantaggio la squadra ospite. Una doccia fredda per la Virtus Entella e tra l'altro Di Nardo ha segnato 4 dei 5 gol della Juve Stabia in questo campionato, ha segnato in tutte le ultime tre partite e attenzione perché i suoi gol sono stati sempre decisivi ai fini del risultato per la Juve Stabia, che adesso ancora prova in contropiede un'azione con Cumi che viene però bloccato dalla difesa della Virtus Entella. Poi Cumi riesce comunque ad arrivare al tiro sopra la traversa dal limite dell'area, l'attaccante della formazione della Juve Stabia ha mandato di poco sopra la traversa. Non ci sono state sinora sostituzioni all'inizio della ripresa, in questo istante però l'allenatore della Virtus Entella Andrea Chiappella sta per operare i primi cambi, stanno per entrare Mezzoni e Felipe. Abbiamo anche l'opportunità di dirvi quali saranno i sostituti. Squizzato lascia il posto a Felipe, quindi un cambio a centrocampo per la Virtus Entella. Ancora un istante per vedere Mezzoni che entra al posto di Benedetti. Quindi quando siamo giunti al settimo nel corso della ripresa, Virtus Entella 0 Juve Stabia 1 e la linea va allo studio.
2: Formula 1, la Q2 del Gran Premio di Singapore.
8: E mentre entrava Mezzoni calava la bandiera a scacchi a Singapore con il miglior tempo ancora una volta di Lewis Hamilton, che ha passato anche il taglio del Q2 con il tempo più veloce. Sta per chiudere la sua fatica anche George Russell, che arriva sul traguardo, si migliora ma è sesto. Comunque vada, domani partirà in ultima posizione in fondo allo schieramento, l'abbiamo detto più e più volte ma giova a ricordarlo, per la sostituzione della Power Unit. Hamilton con la Ferrari di nuovo il più veloce davanti a Verstappen e Norris, l'altro ferrarista Leclerc passa il taglio con il quarto tempo davanti a Kimi Antonelli quinto, che precede il compagno di squadra Russell sesto. A giocarsi la pole position saranno anche Oscar Piastri, McLaren, né Alonso né Albin Lindblad, quelle due Racing Bull Bulls, e Pierre Gasly che in extremis ha messo fuori Nico Hülkenberg. Ha toccato il muro intanto anche Franco Colapinto, che in sovrasterzo e all'uscita dalla ultima curva, dunque dalla curva 17, è andato a baciare con la parte posteriore della sua vettura il muretto. Gli eliminati: Nico Hülkenberg, Audi, Olli Berman ed Esteban Ocon con le due Haas, Sainz con la Williams, Bortoleto con la Audi e Colapinto che, come detto, ha anche toccato il muro con l'Alpina. Hamilton è il più veloce nel Q1, nel Q2 si candida dunque a lottare per la pole position da una posizione di vantaggio, ma attenzione a Verstappen. Studio
2: ciclismo, Giro di Lombardia, Piccinelli.
3: È iniziato proprio in questo istante questa sorta di circuito che vedrà percorrere per due volte la salita di San Fermo della Battaglia i protagonisti del Giro di Lombardia. È iniziata la salita adesso per i battistrada: Monichet, Leonard, Bernard, Bennett, Vervacchio, O'Connor e Lemreise, con un vantaggio che è aumentato nel corso degli ultimi minuti, 1:20 circa sul resto del gruppo.
0: Scusa Piccinelli, ha pareggiato il Cesena. Bisoli, Benevento 1, Cesena 1, a te.
3: Grazie, dicevamo appunto del circuito di circa 22 km da ripetere prima di giungere sul traguardo sul lungolago di Como, 34 in totale chilometri e mezzo che mancano alla conclusione. Il gruppetto di testa ha guadagnato 1:20 adesso il margine sul gruppo che insegue, in cui non sembra esserci però al momento la volontà di aumentare per poter ridurre questo vantaggio, il vantaggio dei battistrada, che evidentemente stanno pensando ovviamente di poter essere in grado di arrivare fino in fondo. Da questo momento in poi però è chiaro, lecito aspettarsi qualcosa in più da parte dei big del Giro di Lombardia. Studio.
2: Torniamo al calcio, ricordo tutti i tempi e chiedo interventi più brevi, ripartiamo da Genova.
4: Ottavo della ripresa, sempre 2-0 del Genoa nei confronti della Fiorentina, che sta attaccando adesso con maggiore convinzione, così come del resto aveva fatto sul finire del primo tempo. I viola, oggi in tenuta bianca, stanno attaccando a testa bassa anche nell'avvio di questa ripresa, nel tentativo di trovare quel gol che possa permettere di rimettere in equilibrio il risultato, dar vita ad un finale che possa essere più denso di speranze per i colori viola. Naturalmente si accorgono, non si illudono i giocatori del Genoa, perché stanno lottando pallone su pallone nei confronti dei calciatori della Fiorentina, che sembra però aver beneficiato dei cambi effettuati da Vanoli negli spogliatoi. Adesso Mastantuono agisce da rifinitore dietro alla punta Beto, a sinistra c'è Gnonto, a destra Ngie, mentre si è andato a collocare come centrale di difesa Vieri a far coppia con Dragosin. Adesso c'è il Genoa in zona d'attacco con El Shaarawy, deve superare però la guardia di Jimenez, è più bravo di lui lo spagnolo a guadagnare il tempo, guadagna anche un calcio di punizione e allora non cambia il risultato. Al nono del secondo tempo, sempre Genoa 2 Fiorentina 0, Empoli.
5: Dove siamo invece nel corso dell'11° minuto della ripresa, l'Empoli è in vantaggio per 1-0 sul Palermo, è davanti.
0: Scusa
5: però,
0: Saravini, scusami, ma c'è un colpo di scena a Benevento perché è stato annullato il pareggio del Cesena per un fuorigioco attivo di Spendi, dunque non cambia il punteggio a Benevento, i sanniti sono ancora in vantaggio 1-0 sul Cesena, a te.
5: Grazie dunque a Piero Vitiello. Nel frattempo il Palermo ha colpito un altro palo con Johnsen, è ancora davanti però all'interno dell'area di rigore, questa volta arriva il pareggio con Poyampalo, il sinistro del numero 20 del Palermo, dall'interno dell'area piccola di rigore, questa volta non ha lasciato scampo al portiere dell'Empoli Seghetti, che viene anche ammonito dal direttore di gara Marinelli. E dunque quando siamo al 12° minuto allo stadio Castellani, 1-1 tra Empoli e Palermo. Andiamo a Bolzano.
7: 14° al Druso, 0-0 tra Suttirolo e Ascoli, le squadre si allungano e fioccano le occasioni. Al nono, grande azione di Oliveri sulla destra, poi è andato il tiro Guyebre con il sinistro alto, poco dopo Suttirolo si fa vedere con Vasco Lopez, tiro deviato in angolo da fuori, poi ancora Tronchin, tiro da fuori ribattuto, infine un tacco di Stivanello che è finito fuori non di molto sul cross dello stesso Tronchin, e poco fa ancora un cross di Duffizzi per l'Ascoli da sinistra, grande salvataggio di Stabile per il Suttirol che di tuffo di testa ha messo la palla in calcio d'angolo. Ora prova a ripartire l'Ascoli, c'è però un fallo che spezza la ripartenza, c'è anche un cartellino giallo, saremo più precisi nel prossimo collegamento per capire chi è il nuovo ammonito del Suttirol. 15° Suttirol 0 Ascoli 0 Benevento.
0: dove è tutto un altro secondo tempo rispetto a quello piuttosto noioso ai primi 45 minuti, e dobbiamo fare un po' di ordine perché avevamo raccontato il pareggio di Bisoli del Cesena, pareggio che è stato però annullato. L'azione si era sviluppata sulla sinistra con un cross di Frabotta nel cuore dell'area, Spendi non era intervenuto sul pallone, ma ci torniamo dopo perché poi poco dopo D'Andrea aveva tenuto il pallone in campo servendo Bisoli a rimorchio, gol, però quel colpo di testa tentato da Spendi è stato ritenuto attivo perché la difesa praticamente era collassata su di lui e dunque gol annullato. Poco fa grande occasione ancora una volta per il Cesena per arrivare al pareggio, in questo caso con Fiori servito da Spendi, dribbling e tiro, Vannucchi si è salvato di piede, dunque Cesena sicuramente vivo ma con il Benevento che ci prova in contropiede. In questo momento il pallone al limite dell'area, l'azione però non si sviluppa, dunque noi andiamo a Chiavari da Alberto Viasi ribadendo minuto e punteggio 1-0 per il Benevento al 56esimo.
19: Qui il parziale sempre di Virtus Entella 0, Juve Stabia 1, quando siamo giunti al 14esimo minuto nel corso della ripresa. La Virtus Entella, dopo aver subito il gol, fa grande possesso palla ma fatica a trovare Varchi in avanti. Adesso un cross di Franzoni viene ribattuto dalla Juve Stabia. Ricordiamo, il gol partita sinora è stato segnato per la Juve Stabia da Di Nardo al primo minuto nel corso della ripresa. L'attaccante che, così correggiamo un'informazione data nel corso della radiocronaca, è stato acquistato dal Pescara durante quest'estate, l'acquisto più oneroso per la formazione della Juve Stabia. Ancora la Virtus Entella in avanti, il cross di Chiglio a centro area, colpo di testa della Juve Stabia che cerca di liberare l'area e la palla adesso termina in calcio d'angolo. Parziale, siamo al quarto d'ora, 0 Virtus Entella 0 Juve Stabia 1, linea allo studio.
2: Ciclismo, Giro di Lombardia.
3: 29 km al traguardo, è iniziata la prima ascesa al San Fermo della Battaglia per i battistrada. Moniquet della Cofidis, Leonardo dell'Education First, Bernard della Lidl Trek, Bennett NSN Cycling Team, Verbacchi e Sodal Quick Step, O'Connor Team Jaico Alula, Emle Reise del Team Picnic hanno vantaggio di un minuto e mezzo sul resto del gruppo che inizia in questo istante.

0: battaglia prima di arrivare sul lungo lago di Como, ma tutto è ancora in divenire con i 7 battistrada che mantengono un vantaggio importante, 1.5 sul resto del gruppo. Studio.
1: Formula 1 qualifica del Gran Premio di Singapore.
2: 11 minuti e 10 al calare della bandiera a scacchi nel Q3, che vuol dire che siamo già entrati nella fase finale, cruciale e decisiva della caccia alla pole. La pole position se la giocheranno le due Ferrari di Hamilton e Leclerc, le due Mercedes di Russell e Antonelli, anche se poi Russell in realtà, che è il primo tra l'altro dei big ad iniziare il giro, comunque partirà dal fondo dello schieramento, le due McLaren di Norris e Piastri. Tra l'altro, a proposito, c'era stata un'investigazione per il contatto tra i due Papaya Boys nell'ultimo giro della sprint race, è arrivata nel pieno corso della qualifica, spero che a loro gliel'abbiano detto prima, l'indicazione che non ci saranno provvedimenti per Lando Norris. Le due Racing Bulls di Lawson e Lindblad, la Red Bull di Verstappen e l'Alpine di Pierre Gasly. Anche Verstappen in questo momento è in pista, da tenere sotto controllo più che mai l'evoluzione del tracciato, lo ripetiamo ancora una volta perché è una pista che si andrà via via velocizzando man mano che le vetture sul tracciato andranno a gommarla, quindi anche in questo caso l'ultimo che scenderà in pista potrebbe avere un vantaggio a patto di trovare pista libera. Nel corso del suo giro di riscaldamento, diciamo così, Antonelli, sono già invece nel pieno dell'azione sia Verstappen che Russell, ma manca ancora qualche secondo perché si chiudono i giri, e allora torno direi allo studio.
1: Torniamo al calcio, Genoa-Fiorentina.
3: Quarto d'ora sul cronometro, non è cambiata la situazione, sempre Genoa 2, Fiorentina 0, Viola ancora proiettati in avanti poco fa, contropiede non sfruttato da parte di Gnonto, ci riprova ancora in area di rigore, palla in profondità, testa di Beto non raggiunto, Fiorentina che si mantiene in area di rigore, il pallone per Mastantuono al limite dell'area di rigore, il sinistro, poi il destro, fermato da Traoré al momento della battuta, l'argentino, il Genoa allora prova a ripartire in contropiede, uno contro uno tra Vieri e Osmaic, il montenegrino alla meglio riesce a mantenere in attacco la formazione rosso-blu, guadagna anche un calcio di punizione e l'ammonizione di Vieri, un po' goffo in questa circostanza il brasiliano nell'ostacolare il montenegrino, sicuramente il migliore in campo dei suoi assieme a Messias, proprio Messias è stato sostituito qualche minuto fa, al suo posto c'è Vitigna, fuori anche Esciarawi, questa è la scelta di De Rossi, dentro Viafe nel periodo in cui non siamo stati collegati, rigore reclamato dalla Fiorentina per una trattenuta su Fagioli, trattenuta che l'arbitro Maresca non ha ritenuto però dover punire con il tiro dagli 11 metri. Sono 16 minuti sul cronometro, sempre 2-0 per il Genoa sulla Fiorentina. Sara Meini, Empoli, Palermo.
4: Dove si discute in tribuna tra i tifosi dell'Empoli e i tifosi del Palermo, in campo invece una partita corretta, ancora davanti il Palermo, mentre il parziale sempre di 1-1 tra le due formazioni, riparte però l'Empoli, lo fa con Saporiti e poi con Sissei sul settore di sinistra, l'Empoli però recupera il pallone, lo consegna a Fortin e prova a ricostruire di nuovo un'altra azione d'attacco, la formazione di Pippo Inzaghi ancora sulla sinistra con Augello, siamo al 19° minuto, ribadiamo il parziale, ma c'è poi Giampaolo all'interno dell'area di rigore, ancora va Vassori che sbaglia completamente dal cuore dell'area di rigore, 19° minuto, 1-1 tra Empoli e Palermo, andiamo a Bolzano.
5: 21esimo al Druso, 0-0 tra Suttico e Ascoli, ma secondo tempo vibrante poco fa, al quarto d'ora il palo di Stivanello per il Suttirol su azione d'angolo, si era ritrovato nel cuore dell'area piccola il difensore del Suttirol, la palla gli è rotolata praticamente sul ginocchio ed è finita sul palo con il portiere Vitale che non avrebbe assolutamente potuto arrivarci, c'è stata anche l'ammonizione di Vasco Lopez, il capoverdiano è stato poi sostituito dall'allenatore Postanzini che ha messo in campo il romeno Burnete, e dunque quando siamo al 22esimo del secondo tempo, Suttirol 0 Ascoli 0, andiamo al Vigorito.
6: 16 minuti della ripresa al Vigorito, un palo clamoroso colpito dal Cesena poco
4: Palumbo fa con... è in vantaggio il Palermo quando siamo al 20esimo del secondo tempo allo stadio Castellani, cambia ancora il parziale, Empoli 1 Palermo 2, a te Piero Vitiello.
6: Grazie Sara Meini, dicevamo del palo colpito da Guidi, uno dei nuovi entrati del Cesena che ha alzato la testa, era praticamente defilato sulla sinistra, ben fuori dall'area di rigore, evidentemente ha visto il posizionamento sbagliato da parte di Vannucchi, ci ha provato e ha colpito un palo interno col pallone che poi ha danzato sulla linea, poco prima invece era stato il Benevento a sfiorare il raddoppio con la Mesta, buono il suo anticipo sulla tre quarti, triangolo con Salvemini e sinistro termina.

0: di poco fuori. Adesso è davvero una bella partita, lo ribadiamo, il punteggio però non cambia con il Benevento in vantaggio sul Cesena al Vigorito quando siamo arrivati al 17° della ripresa. Entra la Juve Stabia.
1: 21° nella ripresa, parziale Virtus Entella 0, Juve Stabia 1. La formazione ospite che attacca da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione ha avuto un'occasione con un tiro cross di Sibilli che è diventato insidioso, è stato bravo il portiere della Virtus Entella Delle Frate a distendersi e a toccare in calcio d'angolo. Ci sono state delle sostituzioni nel periodo non collegato nella formazione ospite. Piscopo ha preso il posto di Maestro mentre Fernandez ha rilevato proprio Sibilli. Ancora un cambio nella Virtus Entella con Corona, quindi un attaccante in più che ha preso il posto di Vignali che è un'ala destra, quindi due attaccanti di ruolo per la Virtus Entella appoggiati da Ghio. La Virtus Entella in divisa bianco-celeste con pantaloni e calzettoni bianchi, la Juve Stabia lo ricordiamo divisa blu con strisce verticali gialle, inserti gialli. Parziale Juve Stabia in vantaggio sulla Virtus Entella per 1-0 quando siamo giunti ormai al 23° nel corso della ripresa. Linea allo studio,
2: ci fermiamo per la pubblicità.
3: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia. Tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
2: 16:26, seconda parte di Tutto il Calcio minuto per minuto con le gare del campionato di Serie A e di Serie B. Sesta giornata, torniamo sui campi con un giro veloce minuto e punteggio. Genova.
4: 20° della ripresa, Genoa 2, Fiorentina 0, Empoli.
5: 22° Empoli 1, Palermo 2, Bolzano.
6: 24° Sutiro 0, Ascoli 0, Benevento.
0: 19° della ripresa, Benevento 1, Cesena 0, Chiavari.
1: Qui siamo già al 24° con la Juve Stabia in vantaggio sulla Virtus Entella per 1-0 studio.
2: Un aggiornamento dalle qualifiche di Formula 1, Gran Premio di Singapore, Codignoni.
7: 4 minuti al calare della bandiera a scacchi e c'è già stato il primo tentativo e sta fra poco per iniziare il secondo, dunque fra poco entreremo nuovamente nel vivo dell'azione, un'azione che mentre non eravamo collegati ha portato Verstappen davanti a tutti, 1:31.373, un decimo più veloce di Lewis Hamilton, che però secondo me ha in canna il colpo della pole position perché questo decimo e mezzo lo ha perso tutto nella ultima chicane con una derapata che lo ha portato quasi al rischio di andare a toccare il muro. Secondo me Hamilton può giocarsela con Verstappen. Poi Kimi Antonelli che è già peraltro nel suo outlap.
5: Johnsen, arriva la tripletta da parte del Palermo, scusa Manuel Codignoni, cambia ancora il parziale, 23° minuto, Empoli 1, Palermo 3, a te.
7: Dicevamo di un Kimi Antonelli che è terzo in classifica, bravissimo perché il leader mondiale ha tirato giù mezzo secondo in questo Q3 rispetto al tempo nel Q2 e in questo momento è terzo davanti a Leclerc, quarto con l'altra Ferrari. Poi Norris, Russell, Piastri, Lawson, Gasly e Lindblad stanno entrando tutti in pista in questo momento. Russell sta per iniziare il suo giro, fra poco lo farà Antonelli. Gli altri big sono ancora nel giro di formazione, 3 minuti a calare della bandiera a scacchi, la pole però secondo me arriverà prima. Studio.
2: Ciclismo, Giro di Lombardia.
8: 23,9 km al traguardo, tra poco ci sarà il primo passaggio sotto la linea d'arrivo qui sul lungo lago di Como, poi l'attacco del Ciminio, penultima salita di giornata, davanti sempre in 7, ma il loro vantaggio si sta sgretolando sotto l'input dato al gruppo dei migliori da parte di Giulio Pellizzari che sta facendo una datura pazzesca a beneficio ovviamente del suo capitano che è Remco Evenepoel. 42 secondi adesso il margine dei 7 battistrada quando tra poco inizierà il Ciminio, mancheranno 23 km, mancano anzi per la precisione 23 km alla conclusione di questo Giro di Lombardia. Studio.
2: Torniamo sui campi con un giro dinamico, 20 secondi a testa, non di più, partiamo da Genova.
4: 23° Fiorentina in attacco che si ferma però sulla possibilità del Genoa che è stata stroncata con Marcandale. Siamo sempre sul 2-0, osserviamo questo tentativo di replica della Fiorentina che si avvia verso l'area di rigore avversaria con Fagioli, deve però arretrare il raggio d'azione il regista viola, azione che però non si è interrotta perché c'è in via ad alimentare l'azione offensiva ancora Fagioli, limite l'area di rigore, Mastantuono gira per linee esterne dentro per Gnonto, pallone pericoloso nel mezzo, Beilo a Ferra ed è suo, 23 minuti sul cronometro, Genoa 2, Fiorentina 0, Empoli.
5: dove siamo invece al 25esimo minuto. Il gol momentaneo del vantaggio dell'Empoli non ha svegliato gli azzurri, ma ha svegliato invece il Palermo, che adesso è in vantaggio proprio per 3-1 sulla formazione toscana di casa, che fatica adesso, ha trovato anche la concretezza la formazione di Inzaghi. E dunque, quando siamo al 26esimo, ribadiamo il parziale: Empoli 1, Palermo 3. Andiamo a Bolzano.
6: 28esimo al Druso, 0-0 tra Südtirol e Ascoli. Ora i ritmi si sono nuovamente abbassati dopo i primi 20 minuti della ripresa, veramente veramente vibranti. Da segnalare l'ammonizione di Burnete, ne è entrato per il Südtirol, è il quarto ammonito per la squadra di casa, 0 gli ammoniti in maglia bianconera dell'Ascoli. Da segnalare anche al 26esimo Mixtur, lanciato in contropiede, non si è avveduto che il portiere dell'Ascoli era uscito fuori area, avrebbe potuto approfittarne meglio, poi invece ha sprecato l'azione l'attaccante francese del Südtirol. 28esimo, 0-0 tra Südtirol e Ascoli. Benevento.
0: È il 23esimo della ripresa, dunque siamo entrati nell'ultimo quarto di gara con il Benevento ancora in vantaggio 1-0 sul Cesena. Partita molto molto più bella in questo secondo tempo, ancora due occasioni per il raddoppio del Benevento: Pierozzi, tiro alto di poco, e Okere, che su di lui uscita a valanga di Siano. Dall'altro lato un sinistro dal limite di Spendi con Saio, decisivo in scivolata a mettere il pallone in angolo. Sono arrivati altri cambi per il Cesena con De Benedetti, che è entrato al posto di Pagano, e con Druiventak, che ha preso il posto di D'Andrea. 23 minuti e 10 secondi della ripresa, Benevento 1 Cesena 0. Chiavari da Alberto Viazzi.
1: Grazie a Piero Vitello. 27esimo nel corso della ripresa, Virtus Entella 0 Juve Stabia 1, galvanizzata dal gol segnato subito al primo minuto della ripresa. La formazione ospite sta controllando il gioco e cerca di pungere anche in contropiede, ha anche segnato un secondo gol con Di Nardo, prontamente però annullato dall'arbitro Drigo di Porto Gruaro per un fuorigioco. Intanto nella Juve Stabia sta entrando Candellone al posto del numero 9 Di Nardo, quindi l'autore del gol a partita. La Virtus Entella da parte sua non riesce a reagire, ha avuto soltanto un'azione insistita che ha prodotto ben 5 tiri in un furibondo batti e ribatti, però senza esito. Quando siamo giunti ormai al 28esimo minuto nel corso della ripresa, Virtus Entella 0 Juve Stabia 1, la linea allo studio.
2: Qualifiche del Gran Premio di Formula 1 di Singapore,
7: dove i giochi sono praticamente fatti perché manca il solo Verstappen a chiudere il giro, che è già in pole position provvisoria, perché le Ferrari e le Mercedes non sono riusciti a migliorare i propri tempi. Leclerc ha scalzato Hamilton ed è in seconda posizione, ma Max Verstappen ha già la certezza della pole, non si migliora, ma è dunque in pole position. Pole position per Max Verstappen davanti alle due Ferrari di Leclerc e Hamilton. 54 millesimi appena per Verstappen, sufficienti per l'olandese, che non ha dovuto neanche spingere nel suo secondo intermedio, perché quello che è successo in precedenza, quando le due Ferrari non sono riuscite a migliorare i propri parziali, o per meglio dire Hamilton non ce l'ha fatta. Leclerc è riuscito con un gran giro, considerato anche i tempi che aveva fatto segnare in Q1 e Q2, a migliorare, ma non in maniera sufficiente. Pole position per Max Verstappen davanti alle due Ferrari di Leclerc e Hamilton. Il leader del mondiale Kimi Antonelli partirà dalla quarta posizione, credo che sia il massimo che ha potuto ottenere il bolognese, visto e considerato che la Mercedes non sembra della partita per poter vincere la gara quest'oggi, e considerato che comunque George Russell, che si è piazzato sesto ma per via della penalizzazione partirà dall'ultima posizione in griglia domani, o comunque sia dal fondo, non sembra essere un pericolo sufficiente. La derapata di Lewis Hamilton nell'ultima curva, così come nel primo tentativo, gli è costata probabilmente la pole position. Pole position per Max Verstappen, che domani alle 14 ore italiana partirà davanti a tutti, in prima fila con Leclerc, seconda fila Hamilton, Antonelli, terza fila Norris, Piastri, poi Gasly, Lawson e Lindblad. Queste le prime posizioni. In sottofondo la voce di Verstappen. Studio
2: ciclismo, Giro di Lombardia.
5: Massimiliano Graziani, intervengo di nuovo dal Castellani, perché ci sarà un altro calcio di rigore per l'Empoli. Dunque, quando siamo al 29esimo della ripresa, sul parziale di Empoli 1 Palermo 3, ci sarà un altro calcio di rigore in favore degli azzurri. Cristiano Piccinelli.
2: Allora attendiamo l'intervento di Saramaini per il tentativo di trasformazione. Andiamo sulle strade del Giro.
9: Ha segnato la Fiorentina, ha accorciato le distanze la Fiorentina con Jimenez. Fiorentina dunque che si rifà sotto, Genoa 2 Fiorentina 1 Jimenez.
2: E ora possiamo andare sulle strade del Giro di Lombardia.
8: Meno di 20 km alla conclusione, è iniziata la salita del Civiglio con 28 secondi di margine ancora per i 7 battistrada, ma adesso è cambiata la squadra al comando perché Pellizzari si è tolto da lì davanti, ha fatto il suo lavoro in maniera più che egregia. Adesso c'è Adam Yates,
5: ci siamo UAE. Cristiano, intervengo dallo stadio Castellani, Spendi contro Fortin, la parata del portiere del Palermo e dunque non cambia il parziale. 30° minuto della ripresa, Empoli 1 Palermo 3, a te Cristiano.
8: Dicevamo dunque del cambio a fare il ritmo nel gruppo che insegue i 7 battistrada, c'è la UAE di Adam Yates ma soprattutto di Isaac Del Toro e anche Brandon McNulty, il campione del mondo che indossa la sua bella maglia arcobaleno. Subito dietro sei Xas e poi il campione europeo Renk Van Poel, ma a ruota del belga c'è il nostro Giulio Ciccone. 19 km e 6 al traguardo, davanti sono in 7 con 10 secondi di vantaggio sul gruppo di controattaccanti, 23 su quello dei big, ancora però da fare due salite prima dell'arrivo sul lungo lago di Como. Studio.
2: Torniamo al calcio. Genova.
9: Dunque la Fiorentina si è riportata sotto nei confronti del Genoa e ha così legittimato un predominio che appariva ormai palese in questo secondo tempo, un Genoa piuttosto rinunciatario, ma la maggior voglia della Fiorentina di riportarsi sotto ha avuto la meglio. Genoa che comunque conserva un gol di vantaggio. Siamo al minuto numero 30 con il Genoa pertanto che conduce 2-1, le reti nel primo tempo genuane, quelle di Osmaic e Messias, ora è arrivato il gol di Jimenez, gol peraltro molto simile all'ultimo segnato in campionato da Jimenez nell'ultimo turno, quello casalingo contro il Napoli. Il tiro, ricorderete, venne deviato da un calciatore del Napoli. Lo stesso è accaduto quest'oggi a Genova, conclusione di Jimenez a metà tra un tiro e un cross, palla deviata da un difensore del Genoa che è andata ad insaccarsi alle spalle di Bedo per regalarci dunque un finale ancora più vibrante per tutti e 31.000 gli spettatori accorsi quest'oggi a Marassi. 30 minuti sul cronometro, Fiorentina dunque che si è riportata sotto, 2-1 per il Genoa, linea Saramini per Empoli, Palermo.
5: Grazie ad Albanese. Allora, l'Empoli ha sbagliato il calcio di rigore, ha esultato il Palermo, dopodiché il direttore di gara Livio Marinelli ha bloccato il gioco. C'è un check del VAR in corso, probabilmente si guarda la posizione del portiere del Palermo Fortin, che si potrebbe essere mosso prima della battuta proprio di Spendi. Il parziale, quando siamo al 32° minuto, è quello di Empoli 1 Palermo 3, ma si ribatterà il calcio di rigore e dunque la formazione toscana di casa dovrà ribattere il calcio dagli 11 metri. Cambia però il protagonista, questa volta non sarà Spendi a battere il calcio di rigore ma sarà Popov. A questo punto il direttore di gara chiede al portiere del Palermo Fortin di rispettare ovviamente la sua posizione, che deve essere quella sulla linea perfetta di porta con tutte e due i piedi. È pronto a battere dagli 11 metri proprio il numero 77 dell'Empoli. Arrivano le ultime raccomandazioni da parte del direttore di gara, la rincorsa, il gol dell'Empoli e dunque accorcia ancora le distanze la formazione guidata da Andreoletti. Siamo al 34° minuto, Empoli 2 Palermo 3 e noi andiamo a Bolzano.
6: 36esimo il Druso, sempre 0-0 tra Suttirol e Ascoli, fase di gioco che è tornata a essere equilibrata. Ci sono stati anche molti cambi, un triplo cambio deciso addirittura dall'allenatore dell'Ascoli, Tomei, Chakir, De Pieri e Acampora sono entrati al posto di Brunori, Silipo e Milanese. È entrato anche Angelè per il Suttirol al posto di Vasic, Suttirol che adesso ha gettato nella mischia anche il giovane italo-tunisino Brick. Da segnalare sulla d'angolo poco fa un colpo di testa da buona posizione di Oliveri per l'Ascoli, palla alta sopra la traversa. Suttirol Ascoli 0-0 quando siamo al 36esimo della ripresa. Benevento.
0: Benevento 1 Cesena 0 quando siamo al 31esimo della ripresa, con Alino Diamanti poco fa ammonito per proteste, che ha effettuato l'ultimo cambio dentro Magni per Ciofi, un solo cambio per Floro Flores, che si copre non solo lui dal punto di vista meteorologico, visto che ha finalmente indossato la tuta dopo aver dismesso la t-shirt fradicia, ma anche sul campo, perché ha inserito un centrale difensivo dalle mura al posto di un attaccante Lamè. Pallone fermo adesso tra i piedi del portiere del Cesena, molto avanzato per la verità, l'azione non si sviluppa, 32esimo, ribadiamo il punteggio, Benevento 1 Cesena 0. Chiavari.
1: 35esimo minuto nel corso della ripresa, la Juve Stabia sempre in vantaggio per 1-0 sulla Virtus Entella, e ora l'allenatore Pietro De Giorgio sta operando due cambi per la formazione stabiese, altri due per la Virtus Entella, quindi Chiappella esaurirà i suoi cambi. La formazione di casa mantiene quasi costantemente il possesso della palla, ma non riesce mai a rendersi effettivamente pericolosa. La Juve Stabia in trasferta, ricordiamo, sinora ha già raccolto ben 4 punti, ha vinto a Marassi contro la Sampdoria e ha pareggiato a Vicenza. Il parziale, quando siamo ormai giunti al 36esimo, è di Juve Stabia in vantaggio sulla Virtus Entella per 1-0. Allina allo studio.
2: Ciclismo, Giro di Lombardia.
8: Sta succedendo di tutto sul Civiglio, l'attacco di Paul Sexas decisivo, il giovane talento francese rompe l'indugi e va all'attacco, non reagisce Remco Evenepoel che paga pegno alla ruota del francese Ciccone Pitcock, ma in questa fase, quella più dura della salita del Civiglio, Paul Sexas va via da solo e guadagna margine su Ciccone e su tutti gli altri, 17 km e 900 metri al traguardo, Paul Sexas al comando del Giro di Lombardia con Evenepoel che prova a resistere andando su del suo passo insieme a McNulty e Ben Healy, sono a 24 secondi dalla testa della corsa, ancora però 1200 metri di salita e poi ci sarà di nuovo il sanfermo della battaglia, ma pagano dazio tutti, anche Del Toro staccato da Paul Sexas che ha il comando del Giro di Lombardia. Studio.
2: Torniamo al calcio, giro veloce, minuto e punteggio.
9: 34esimo minuto, Genoa 2, Fiorentina 1, Vigna Saramini per Empoli Palermo.
5: 37esimo minuto, Empoli 2, Palermo 3, andiamo a Bolzano.
6: 39esimo, Suttirol Ascoli 0-0, Benevento.
0: 34esimo della ripresa, Benevento 1, Cesena 0, Chiavari.
1: Siamo al 35esimo, 36esimo, il parziale di Juve Stabia in vantaggio sulla Virtus Entella per 1-0, studio.
2: E noi ci fermiamo per l'ultimo spot pubblicitario.
10: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
11: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari. Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: 16:41 minuti, tutto il calcio minuto per minuto con le gare della sesta giornata in Serie A e in Serie B. Torniamo sui campi, Genova-Fiorentina.
9: È il minuto numero 36, Fiorentina che sta facendo di tutto per trovare il pareggio, ma trova di fronte un Genoa coriaceo che ha poca forza, poca energia per andare a replicare, sta resistendo in difesa. Il punteggio è di 2-1 per il Genoa quando mancano 10 minuti al termine dei tempi regolamentari, poi naturalmente ci sarà il recupero, ci sarà adesso un calcio di punizione che batterà la Fiorentina in zona d'attacco, tutto spostato sulla sinistra, si stanno operando anche diversi cambi in questo frangente, sono usciti João Mario e sono entrati João Mario Gonçalves per la Fiorentina al posto di Jiménez e Gnonto, prima c'era stato anche il cambio tra Beto fuori e dentro Pellegrino, adesso cambia anche nel Genoa, esce Puzka, entra Puzka, esce Osmaic, tutto è pronto per la battuta dunque di Mastantuono, si va a sincerare della distanza il direttore di gara da parte di Traoré, grande mucchio in area di rigore, parte la rincorsa dell'argentino, palla che finisce direttamente sul secondo palo, il colpo di testa di Ingi e poi Ndur, la palla termina sul fondo, lo stesso Ndur nel periodo in cui non siamo stati collegati ha avuto forse l'occasione più ghiotta per trovare il pari, battuto un destro dalla posizione molto molto favorevole, ma la palla è terminata molto alta sulla porta difesa da Beilo. 37 minuti sul cronometro, Genoa 2 Fiorentina 1, linea Empoli.
5: Dove siamo invece nel corso del 39esimo minuto, arriva la quinta sostituzione operata dal Palermo con Inzaghi che toglie dal campo anche Johnsen per inserire il numero 29 Peda. 5 minuti fa aveva effettuato le altre 4 sostituzioni tutte insieme, togliendo dal campo Palumbo, Segre, Ranocchia e poi Ampalo, e inserendo Hernani, Estevez, Mazzitelli e Gabrielloni, che ha provato ad allungare ancora il parziale. Riprende il gioco proprio in questo momento con l'Empoli che manovra sulla corsia di destra. Siamo al 40esimo minuto, Empoli 2 Palermo 3, andiamo a Bolzano.
6: 42esimo al Druso, 0-0 tra Suttirol e Ascoli. Anche qui girandola di cambi, il Suttirol ha esaurito le sostituzioni dopo l'ingresso di Brick al posto di Rispoli, è entrato anche il difensore Veroli al posto del pariruolo stabile e poco fa cambio anche per l'Ascoli con l'olandese Bolsius che ha preso il posto di Duffizi. In questo modo l'allenatore Tomei ha sostituito praticamente tutti i giocatori offensivi con cui era partito. Tra i subentrati da notare anche la buona Verve, mentre attenzione c'è un tiro di Mixtur che ha cercato l'angolino, bravo però Vitale che non si fa sorprendere. Dicevamo, da notare la verve di De Pieri che sta mettendo in difficoltà partendo da destra i difensori del Suttirol. 43esimo, Suttirol-Ascoli 0-0, andiamo a Benevento.
0: Dove è in corso l'82esimo minuto con il Benevento sempre in vantaggio 1-0 sul Cesena, un paio di cambi, adesso uno dei nuovi entrati che Rubini prova a guidare il contropiede da parte del Benevento, va sulla destra dove c'è Salvemini, da segnalare poco fa un'altra grande azione del Benevento con una bella parata di Siano sul tentativo di Beruato, poi Frabotta è riuscito ad evitare guai peggiori salvando sulla linea e dunque evitando il raddoppio del Benevento che adesso continua ad attaccare. Qui però c'era stato un fallo su Spendi, calcio di punizione a favore del Cesena. I cambi, dicevamo, Romano per Pierozzi e Cherubini per Okereke. 1-0 per il Benevento quando mancano 7 minuti più recupero. Torniamo da Alberto Viazzi e della Juve Stabia.
1: Grazie a Piero Vitiello, e qui siamo ormai al 42esimo nel corso del primo tempo con il vantaggio della Juve Stabia che resiste. La Virtusentella in realtà in attacco non è certo irresistibile, ci sono stati però due tentativi di Corona da distanza ravvicinatissima, uno di testa e uno di piede, ma non è stato sufficientemente incisivo, e poi un calcio di punizione di Ghiu di poco sopra la traversa. Adesso la Virtusentella manovra in avanti con Tirelli che appoggia a destra per Mezzoni, aspetta troppo per il tiro, poi rimette a centro aria e interviene la difesa della Juve Stabia. Ci sono stati gli ultimi cambi, quindi si sono esaurite le sostituzioni nella Virtusentella: Tirelli per Cuppone e Critta per Di Maio. Nella Juve Stabia invece Ricciardi ha rilevato Buglio e Battistella ha preso il posto di Piero Bon. Quando mancano ormai 2 minuti e mezzo alla fine del tempo regolamentare, Juve Stabia in vantaggio sulla Virtusentella per 1-0. Linea allo studio.
2: Ciclismo, Giro di Lombardia.
8: Grande prova di Paul Sexas, 14 km 8 al traguardo, davanti il giovane francese con 27 secondi su Ciccone, Eric Mas a 44, Pidcock e il nostro Zana tagliato fuori ormai sembra del tutto, Renck van Poel che è insieme a Scaroni a 1 minuto e 11 dal leader della corsa, fase di discesa prima di attaccare di nuovo il Sanfermo della battaglia con Ciccone e Mas che stanno cercando insieme di recuperare qualcosa, ma Sexas oggi sembra davvero imbattibile. Ha trovato l'attacco giusto e ha subito fatto il vuoto. Dunque 14 km al traguardo, a 26 secondi da Sexas, Ciccone, Mas a 1.10, Renck van Poel, studio.
5: Intanto il Palermo ha segnato la quarta rete, questa volta con Cassandro, e dunque cambia ancora il parziale. Lo stadio Castellani, 43esimo della ripresa, Empoli 2, Palermo 4. A te Massimiliano Graziani.
2: Bene, riprendiamo il giro e ripartiamo da Genoa-Fiorentina.
9: Sono 41 minuti sul cronometro di questo secondo tempo tra Genoa e Fiorentina. Il Genoa continua a condurre per 2-1. Osmaic e Messias nel primo tempo ad accorciare le distanze nella ripresa. Non Jimenez, come detto, ovvero era stato lui l'autore del tiro, ma la deviazione decisiva è considerato autogol, è quella di Vasquez. Dunque non cambia la sostanza, ma sempre 2-1 per il Genoa. Autorete dunque di Vasquez a riaprire la gara che adesso è molto vibrante, molto energica sul terreno di gioco. Attacca a testa bassa la Fiorentina nel tentativo di trovare il pari, si difende con le unghie e con i denti la formazione di Daniele De Rossi che vede lì a un passo la prima vittoria in questo campionato, ma c'è da fare i conti con una Fiorentina che certo non vuole chinare il capo davanti al pubblico di Marassi. 42 adesso i minuti sul cronometro, ci prova ora la formazione di Daniele De Rossi a distendersi, ad allentare un po' la pressione della squadra viola che è stata così per tutto il primo e il secondo tempo. Adesso in area di rigore Osmaic che alla fine non è più uscito, l'arbitro ha annullato la sostituzione, ha lasciato sul terreno di gioco il montenegrino. Allora De Rossi ci ha ripensato, non è stato raggiunto dal pallone, si lotta ancora all'altezza della linea di difesa, il pallone sarà della Fiorentina quando sono 42 minuti sul cronometro, 2-1 per il Genoa. La linea può andare a Saramini per Empoli-Palermo.
5: Quinta sostituzione anche per l'Empoli, che ha tolto dal campo Sissei per inserire Egan quando siamo al 44esimo della ripresa. Ci saranno però tanti minuti di recupero perché ci sono state delle decisioni importanti e si è perso molto tempo per rivedere soprattutto il calcio di rigore, prima sbagliato dall'Empoli da Spendi e poi realizzato invece da Popov. Sta manovrando il Palermo, siamo praticamente al 45. La lavagnetta luminosa è pronta, ci saranno 6 minuti di recupero e dunque si arriverà al 51esimo. Il parziale fino a questo momento è di Empoli 2, Palermo 4. Andiamo a Bolzano.
6: Al Druso siamo nel secondo dei 4 minuti di recupero concessi dall'arbitro Turrini, sempre 0-0 tra Sutilo e
0: Ascoli.
6: Cherubini,
0: il raddoppio del Benevento, però vediamo, si alza la bandierina, annullato. Chiedo scusa al collega che stava parlando, torniamo da Francesco Clementi su Tirol Ascoli.
6: Grazie Piero, stavamo dicendo che qui siamo in pieno recupero con attenzione il Sutilo nel cuore dell'area di rigore avversaria, il cross quasi dalla linea di fondo di Burnete e palla che va in calcio d'angolo, sarà dunque corner per il Sutilo. Da segnalare però anche l'Ascoli, ha avuto le sue occasioni, Chakir, uno dei neoentrati, servito da Bolsius da sinistra poco fa, la deviazione, è stato bravissimo Plittari a metterci la manona togliendo praticamente la palla che stava entrando in rete e poi ancora Chakir per due volte a tu per tu con Plizzari, non è riuscito a trovare lo spunto giusto. Vediamo se c'è tempo per seguire questo calcio d'angolo per il Sutilo dalla bandierina di destra, la palla in mezzo, nugolo di maglie nere dell'Ascoli che riescono a respingere il pallone e poi ci prova ancora Simone Davi nel cuore dell'area di rigore, finisce a terra Tronchin, poi libera la difesa dell'Ascoli. Siamo ormai al quarto minuto di recupero, Sutilo 0 Ascoli 0, Benevento.
0: 1-0 tra Benevento e Cesena quando mancano 2 minuti più recupero al 90esimo, un Benevento che aveva trovato il raddoppio, lo dicevamo, ma era scattato sul filo del fuorigioco, oltre per la verità che Rubini, il numero 10, aveva realizzato un gol bellissimo, un destro a giro che si era spento sul palo lontano, lui che è andato in gol anche con l'Under 21 contro la Polonia, sembrava un momento magico, però aveva un piede oltre la linea. Benevento che però si sta provando a complicare un po' la partita, 4 ammonizioni negli ultimi 5 minuti, tutto colpa secondo i beneventani di un atteggiamento antisportivo di Frabotta che su una rimessa laterale non ha restituito il pallone, da lì la partita si è un po' incattivita. Adesso il Cesena in attacco, arriva l'intervento in scivolata da parte di Romano, fallo laterale per il Cesena in zona d'attacco, 88 minuti e 40 secondi, Benevento 1 Cesena 0. Chiavari.
1: L'arbitro Mattia Drigo di Porto Gruaro ha stabilito in 5 minuti la durata del tempo di recupero, ne sono passati 3, il parziale non è mutato, la Juve Stabia in vantaggio per 1-0 con la Virtus Entella che concede larghi spazi e adesso ancora proprio la Juve Stabia che...
6: Chiedo scusa Alberto, solo per il finale da Bolzano, 0-0 tra Sutilo e Ascoli, a te.
1: Grazie, grazie a Francesco Clementi. C'è stato subito all'inizio del recupero un calcio di punizione della Juve Stabia, un tiro fortissimo di Battistella che è stato respinto dalla portiere della Virtus Entella del Frate e poi sull'altro versante un'iniziativa per la Virtus Entella di Critta che ha fatto partire un insidioso passaggio a centro aria intercettato dal portiere della Juve Stabia Beur. Sta ancora scorrendo il tempo di recupero, ancora 1 minuto e 15 al termine con gli ospiti in vantaggio per 1-0 sulla Virtus Entella. Studio.
2: Sentiamo quanto manca a Genova.
9: Si giocherà ancora per 4 minuti, sono stati 5 quelli concessi, ma c'è il contropiede del Genoa, Osmaic 1 contro 1 con Dragusin, termina a terra. Vediamo l'arbitro che cosa decide, calcio di punizione, ci sarà punizione dunque per il Genoa. Allora Graziani, 4 minuti al termine della partita, Genoa 2, Fiorentina 1, a te la linea.
2: Allora facciamo un giro dinamico dai campi di Serie B, 20 secondi a testa e poi torneremo a Marassi per il finale, ripartiamo da Empoli.
5: Dove mancano praticamente due minuti al termine della partita, il Palermo continua ad essere in vantaggio per 4-2 proprio sull'Empoli. Empoli che però sta manovrando in questo momento con Spendi, che scambia con Deli sulla linea del centrocampo. Si avvicina però l'Empoli all'interno dell'area di rigore, ma Spendi viene anticipato proprio dal portiere del Palermo, Fortin. Dunque mancano 60 secondi, Empoli 2, Palermo 4, e noi andiamo a Bolzano. Ha dato il finale a Benevento,
0: dove invece è appena iniziato il recupero. Sono 5 minuti di extra che sono stati concessi da Maria Sole Ferrieri Caputi, con il Benevento che adesso riesce a sbrogliare una situazione complicata e guadagna anche una rimessa laterale. Benevento che ricordiamo è in vantaggio 1-0.
1: Il pareggio della Virtus Entella proprio allo scadere, il pareggio della Virtus Entella con un gol di rapina da parte di Corona. Siamo sul passale di 1-1, sarebbe finito il tempo di recupero. Vediamo se l'arbitro farà riprendere il gioco. A te la linea, Piero.
0: Grazie Alberto Viazzi, torniamo tra poco da te, giusto per documentare questo cross che viene deviato in calcio d'angolo, dunque con il Benevento che prova a chiudere in attacco, anche se mancano ancora 3 minuti e mezzo sul cronometro del Vigorito. Ribadiamo il punteggio, Benevento 1 Cesena 0, andiamo dunque a Chiavari.
1: Potete immaginare il boato del pubblico, faccio fatica a sentire, mi auguro di essere intervenuto al momento giusto. Comunque si sta ancora esultando dopo il pareggio della Virtus Entella siglato da Corona, e l'arbitro sta per fare riprendere il gioco. Di per sé il tempo di recupero sarebbe scaduto, il parziale quindi adesso è di 1-1 tra Virtus Entella e Juve Stabia, e precedentemente era stato anche ammonito un giocatore della Juve Stabia, Kumi, perché si è, avviso dell'arbitro per simulazione, si è buttato in area in una azione d'attacco della Juve Stabia. Linea allo studio.
2: Andiamo a Genova fino alla fine, poi dalla B, dai campi di B interverrete per i finali. Genova-Fiorentina.
9: 48 e 25 sul cronometro, si andrà avanti fino al 50esimo. Genoa 2, Fiorentina 1. Poco fa ancora una possibilità per la Fiorentina.
5: Ecco l'altro finale, arriva dal Castellani, dove il Palermo ha battuto per 4-2 l'Empoli, e dunque la capolista prosegue la sua corsa in testa alla classifica. Terza sconfitta consecutiva invece per l'Empoli. I gol segnati dal Palermo sono stati di Poyampalo, Palumbo, Jonsen e Cassandro. Per l'Empoli invece sono serviti 2 calci di rigore realizzati da Saporiti e Popov. Stadio Castellani, il finale Empoli 2, Palermo 4. Torniamo a Genova.
0: E Rubini, stavolta è tutto valido, chiedo scusa a Francesco Albanese, perché Cherubini ha realizzato in contropiede il gol del 2-0 per il Benevento sul Cesena, che a questo punto sembra chiudere la partita. A tra poco per il racconto, intanto torniamo da Francesco Albanese.
1: Mi servivo da Chiavari, anche qui il risultato è finale.
2: Ottimo, allora sentiamo Chiavari per il finale, dopo. Vai Viazzi.
1: 1-1 il risultato finale tra Virtus Entella e Juve Stabia, segnato all'inizio della ripresa Cuppone, ha pareggiato proprio nel finale Corona per la Virtus Entella. Lina Genova.
9: Mancano 20 secondi al termine della partita, Genoa 2, Fiorentina 1, Fiorentina l'ultimo assalto, calcio di punizione già battuto, Dodò all'altezza del 3/4 di campo, porta avanti il pallone tra i fischi della Marassi, rosso-blu, Mastantuono punta l'uomo in area di rigore, palla al limite, Endur, serie di finte, palla che non raggiunge Pellegrino, Vasquez prova allora a portare fuori il pallone, tutto regolare per l'arbitro, si continua a giocare, Fiorentina ancora in avanti, Fagioli, limite, serie di batti e ribatti, poi Traoré per allontanare forse quello che è stato il pallone definitivo, Smajc ad allungare anche la corsa, a questo punto si aspetta. Il fischio del direttore di gara dice che è finita, De Rossi dice che invece si deve continuare, Maresca, allora c'è l'ultima possibilità per la Fiorentina che a testa bassa vuole attaccare, vuole il pareggio, la formazione allenata da Paolo Vanoli che prova lo sputo sulla corsia di Sistan, G è superato, colpo di testa Pellegrino, poi c'è Dodò, palla morbida, secondo palo Ozdigar a limitare i danni, a allontanare la minaccia proprio nell'ultimo tentativo di attacco della Fiorentina, c'è il fallo anche in attacco della squadra viola, ci sarà il calcio di punizione per il Genoa, esulta la Marassi rosso-blu per quello che forse è stato l'ultimo attacco portato dalla Fiorentina, che fino all'ultimo ha provato a recuperare una partita molto difficile, cominciata molto male per la Fiorentina, ma che in questo secondo tempo ha visto la squadra di Vanoli sempre all'attacco. Arriva il fischio di Maresca, triplice fischio, ha vinto il Genoa, è finita 2-1 per la formazione. un'azione allenata di Daniele De Rossi su quella di Vanoli. Genoa 2, Fiorentina 1, questo è il finale. Linea allo studio.
2: Allora torneremo da te fra poco per un commento, intanto andiamo a Benevento dove si gioca ancora.
0: E dove è finita in questo momento la sfida tra Benevento e Cesena, anche con qualche scaramuccia tra i giocatori delle due squadre. Benevento dunque batte Cesena 2-0, i gol al 25esimo di Siatu Yunis e al 93esimo di Cherubini, uno svarione della difesa del Cesena, nello specifico di Ilic che ha aperto la strada a Cherubini, bravo poi a dribblare Siano e a realizzare il gol del 2-0, terza vittoria consecutiva per il Benevento, prima sconfitta in campionato per il Cesena. Dal Vigorito è tutto.
2: Bene, prima di tornare a Genova, Marassi, per il commento dopo la vittoria del Genova sulla Fiorentina, torniamo sulle strade del Giro di Lombardia perché la corsa è entrata nelle fasi finali e decisive. Piccinelli.
8: Con 5,7 km ancora da percorrere, gli ultimi 600 metri di salita del San Fermo da Battaglia per Paul Sixas, che guida la corsa con 43 secondi su Eric Mas, che ha staccato Giulio Ciccone, che dopo un dialogo con lo spagnolo vincitore dell'ultima volta ha detto non ce la faccio, dunque Mas si lancia all'inseguimento solitario verso il giovane francese, che potrebbe diventare il più giovane di sempre a vincere il Giro di Lombardia, a coronare anche un 2006 straordinario per lui, perché sono stati i primi grandi successi da protagonista, e trovare anche il successo in una classica monumento sarebbe davvero clamoroso per un ragazzo di appena 20 anni, fatti il 24 settembre. 5,4 km per Paul Sixas, ormai in prossimità dello scollinamento dal San Fermo della Battaglia, poi sarà picchiata verso il lungolago di Como per la gloria. Studio.
2: Torniamo a Marassi per la prima vittoria in campionato del Genoa, che stacca il fondo della classifica, vittoria sulla Fiorentina per 2-1, sentiamo Francesco Albanese.
9: E dunque sono arrivati tanto sospirati 3 punti per il Genoa contro una Fiorentina che certo non esce ridimensionata da questa gara. Un tempo per parte, potremmo sintetizzare così l'andamento della gara. Prima frazione tutta di marca rosso-blu, legittimata dal doppio vantaggio firmato Smaic Messia, poi Messias, poi la Fiorentina anche grazie ai cambi ha trovato maggiore equilibrio, si è portata in avanti, ha siglato l'1-2 con l'autorete di Vasquez e fino all'ultimo istante ha provato a trovare il gol del pareggio. C'è stato anche un paro colpito da Andur, quindi anche un pizzico di sfortuna nella prestazione quest'oggi offerta a Marassi al pubblico viola, comunque da incorniciare la prestazione del Genoa anche grazie al carattere e alle modifiche tattiche portate in avvio di gara da parte di Daniele De Rossi, che con questi 3 punti raggiunge il collega Vanoli, squadre ora appaiate a quota 4. Ringrazio Fabio Perzan per la sua collaborazione tecnica. Risultato finale da Marassi, Genoa batte Fiorentina 2-1, la linea può tornare a Roma.
2: Questo per quanto riguarda l'anticipo, con il Genoa che ha staccato il fondo della classifica e si è portato al quart'ultimo posto, scavalcando proprio la Fiorentina che rimane al terz'ultimo posto, quindi potenzialmente in zona retrocessione. Per quanto riguarda invece il campionato di Serie B, nell'anticipo di ieri l'Avellino ha battuto la Sampdoria per 4-1, nelle gare di oggi Benevento-Cesena 2-0, a Empoli, Palermo-Empoli 4-2, Virtus-Entella-Juve Stabia 1-1, Sudtirol-Ascoli 0-0. Nella classifica parziale conduce il Palermo vittorioso oggi con 16 punti, seguito dal Sudtirol con 12, poi Mantova e Ascoli 11, Avellino, Modena, Benevento 10, Padova, Verona, Cesena e Pisa 7, Entella, Empoli e Arezzo 6, Cremonese, Vicenza 5, Sampdoria 4, Catanzaro 3, Juve Stabia 2, Carrarese 1. È una classifica parziale, come dicevo, perché ci sono le altre gare che completano il sesto turno. Oggi alle 17:15 Vicenza Pisa, alle 19:30 Arezzo Cremonese e domani alle 15 Catanzaro-Mantova, alle 17:15 Padova-Carrarese, alle 19:30 Modena-Verona. Prima dei saluti torniamo sulle strade del Giro di Lombardia perché ci siamo quasi, siamo nel finale, sentiamo Cristiano Piccinelli.
8: 3 km e 300 metri al traguardo per Paul Sixas, che si volta indietro ma non vede nessuno perché il più vicino, si fa per dire, Eric Mas, lo spagnolo della Movistar, a 50 secondi a 59 Ciccone, ma rischia di essere risucchiato dal gruppo Pidcock che insegue a una decina di secondi rispetto all'abruzzese. 2 km e 9 adesso per Paul Sixas, che insomma rischia di diventare davvero il più giovane di sempre a conquistare questa classica monumento, la stagione per lui clamorosa con la vittoria della Freccia Vallone, con le tre tappe e la conquista della classifica generale nel Giro dei Paesi Baschi, il quarto posto al Tour de France, il quindicesimo al Mondiale, non gestito bene dalla sua Francia, non è stato presente agli europei, ma è qui a giocarsi la vittoria, inseguito da Eric Mas, che dimostra di essere in condizione come alla Vuelta. Ancora 2300 metri per Paul Xexas per giungere sul traguardo del lungo lago di Como. A te, Massimiliano.
2: Allora, puoi tenere la linea fino alla fine, Piccinelli, e poi dopo chiuderemo questa puntata di Tutto il Calcio minuto per minuto e daremo la linea al GR1. Piccinelli, vai fino alla fine.
8: E allora, 2 chilometri al traguardo per Paul Sexas, prova a difendere il suo terzo posto Giulio Ciccone, che ha corso comunque una grande gara, ma sul Civiglia, soprattutto sul secondo passaggio del San Fermo della Battaglia, non è riuscito a reggere il ritmo né di Mas né soprattutto di Paul Sexas, ma il grande sconfitto è sicuramente Renck van der Poel, che è molto indietro rispetto ai migliori, il campione europeo in carica, con Pidcock, con anche Brandon McNulty, che stanno cercando ovviamente di tornare su insieme ad altri su Giulio Ciccone per giocarsi la terza posizione, anche perché le prime due sembrano ormai abbastanza congelate. 1300 metri per Paul Sexas, 48 secondi Mas, si è detto tantissimo di questo giovane ragazzo della Decathlon, che è diventato prestissimo già un'icona, un fiero rappresentante del ciclismo transalpino, che da anni sta cercando un protagonista assoluto e forse lo ha trovato in questo ragazzo, l'abbiamo detto, di appena 20 anni, che ha anticipato anche i tempi, è diventato praticamente professionista a 19 anni nel 2025, e subito gli è stato chiesto anche di essere il portacolori della Francia al Tour de France, Francia che non vince il Tour dal 1985, ma che crede moltissimo e crede molto la Decathlon in questo ragazzo, che già festeggia perché mancano 600 metri, non ci crede, inizia a sorridere, si scioglie ovviamente la maschera di fatica, perché è stata una vittoria clamorosa quella di Paul Sexas. Sì, era tra i favoriti, ma forse non il favorito assoluto, invece ha dimostrato di essere concreto, solido e forte, gambe forti per il capitano della Decathlon, che adesso è ancora in fase di sorriso, sta realizzando l'impresa che sta per compiere, vincere a 20 anni una classica monumento, non è cosa di tutti i giorni, imporsi ovviamente a livello mondiale. Paul Sexas l'aveva già fatto, ma questa è un'altra tassello nella sua carriera, lastricata di grandezza, perché Paul Sexas va a vincere il Giro di Lombardia del 2026. Adesso attendiamo ovviamente quelle che saranno le posizioni del podio. Mas sta per arrivare e sarà il secondo sul podio, dietro a uno splendido Paul Sexas, che festeggia con i suoi compagni della Decathlon, grande festa ovviamente nella squadra francese per Paul Sexas, davvero la vittoria fin qui più bella della carriera, una classica monumento, già in cascina a 20 anni, festeggia Paul Sexas, sta per arrivare anche Eric Mas, che dunque sarà il secondo dietro al francese. Al momento Francia e Spagna, ci auguriamo che al terzo gradino del podio ci possa essere l'Italia, che resterà ancora a digiuno di vittorie, l'ultima quella del 2017 di Vincenzo Nibali, ma il margine di Giulio Ciccone sembra di sicurezza per garantirgli quantomeno la terza posizione. Allora anche Ciccone, mentre Massa arriva, può consolarsi, per modo di dire, perché comunque è un bel risultato il terzo posto, saluta il suo pubblico Giulio Ciccone, ormai inarrivabile per gli altri, sarà terzo Giulio Ciccone, questo è il podio dunque del Giro di Lombardia anno 2026. Paul Sexas, il più giovane di sempre a vincere la classica delle foglie morte, poi Eric Mas, lo spagnolo della Movistar, poi l'abruzzese Giulio Ciccone, che sta collezionando tanti piazzamenti dopo il secondo posto all'europeo, arriva un terzo nel Giro di Lombardia e va ovviamente a complimentarsi con Paul Sexas. Questo è il podio della ultima classica di monumento che chiude la stagione, Sexas davanti a Mas e a Giulio Ciccone. Studio.
2: E chiude anche questa puntata di Tutto il Calcio minuto per minuto, ringraziamo Giorgio Villa, Rossella Lacomare per l'organizzazione, Ombretta Conti in regia, Andrea Boccia in redazione, per la realizzazione tecnica Andrea Di Marco, Max Gambino, e poi la sala controllo di via Asiago. Un ringraziamento ai colleghi della TGR, un grazie a tutti voi per l'ascolto di Tutto il Calcio minuto per minuto. Dopo il GR1 torna Sabato Sport con Giacomo Piroreschi in studio e le radiocroniche alle 18, Inter Parma con Francesco Repice, in contemporanea con Vicenza Pisa e con la voce di Dario Giordo, e questa sera alle 20.45 dallo stadio Maradona, Napoli-Frosinone con Daniele Fortuna e Luigi Carbone. Grazie a tutti voi per l'ascolto, buon proseguimento su Radio 1, buona serata, linea al GR1.
12: Abbiamo trasmesso tutto il calcio minuto per minuto.
13: Radio 1, un mondo da sentire.
14: Onda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
15: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
16: Sono Gianmarco Tamberi.
17: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
16: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
17: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
15: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
18: Ci sono uomini capaci di cambiare il proprio tempo e ci sono messaggi capaci di attraversarlo.
19: Francesco apre un nuovo capitolo che ha lasciato una traccia che arriva fino a noi.
18: 800 anni dopo, la voce di Francesco d'Assisi continua a parlarci.
20: Noi incontriamo la gente nei nostri santuari. Per noi accogliere è una missione.
18: Francesco d'Assisi e i suoi ribelli. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
21: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
22: E a chi produce cose buone?
21: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: ore 17:09.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli. Aumentano le vittime del raid russo su Zaporizhia, tra loro ci sono 3 bambini in servizio.
3: Sono almeno 17 le vittime a Zaporizhia, dove questa notte è stato colpito un edificio residenziale di 5 piani da bombe russe teleguidate. E oggi Mosca colpisce in pieno giorno Kiev, centrando un ristorante e lasciando diversi quartieri della città al buio e al freddo. Putin ringrazia così per la revoca delle sanzioni americane, sganciando bombe a Zaporizhia e facendo altre vittime, afferma infuriato Zelensky, che promette: reagiremo. Il presidente ucraino riceve la solidarietà dell'Unione Europea. Stiamo riducendo la dipendenza dai combustibili fossili russi e continueremo a farlo con determinazione, fa sapere un portavoce della Commissione. L'alta rappresentante per la politica estera dell'Unione, Kaya Kallas, denuncia sui social: lo stop alle sanzioni sul gasolio russo finanzia la guerra di Mosca. Gli Stati Uniti, però, dopo l'accordo tra Putin e Trump, che ha deciso di sospendere temporaneamente il blocco al diesel di Mosca, avrebbero perfino minacciato di non condividere più informazioni di intelligence con Kiev dopo le critiche di Zelensky e se gli attacchi ucraini contro le raffinerie russe continueranno. Anche se un funzionario americano nega questa ricostruzione, secondo diversi media sarebbero stati Witkoff e Kushner a dirlo chiaro e tondo ai negoziatori ucraini, che hanno poi lasciato la Florida con un giorno di anticipo. Marco Barbonaglia, GR1.
2: In Arabia Saudita decine di feriti a Riyadh dopo l'attacco all'aeroporto. Almeno 5 persone, tutte saudite, sono ricoverate in gravi condizioni in terapia intensiva. Il missile è stato probabilmente lanciato dagli Houthi, i ribelli yemeniti filo-iraniani, che in precedenza avevano parlato di raid sauditi a Sana'a e nello stretto di Bab el-Mandeb. Un'altra violenta scossa a Panama di magnitudo 5,5 dopo il terremoto di ieri, magnitudo 7,7, che ha provocato una 30 di feriti e ingenti danni a edifici e infrastrutture. Decine le scosse registrate in 24 ore nella zona. L'uragano Isaias, che sta colpendo il sud degli Stati Uniti, ha provocato 2 vittime nello stato dell'Alabama, mentre sono quasi 1 milione i cittadini senza energia elettrica. I venti fortissimi e le piogge torrenziali hanno sradicato alberi, spezzato pali della luce e sparso detriti che bloccano le vie di accesso ai soccorsi. In Italia piogge anche in Molise e Abruzzo dopo i nubifragi che hanno causato disagi e danni nelle altre regioni del centro-sud. In Puglia, a Bari, allagata anche la cripta della Basilica di San Nicola, che custodisce le spoglie del santo. Allagamenti e frane anche in Calabria, Campania e Sicilia. Allora sentiamo il servizio della sede regionale.
4: La tempesta ha colpito soprattutto Lipari, trasformando le vie in impercorribili fiumi di fango. In 2 ore stamattina presto il nubifragio ha allagato case e negozi, danneggiando i mezzi parcheggiati, tante le auto impantanate nei pressi del porto di Sottomonastero, e sono dati i torrenti Ponte e Valle, con i detriti che sono finiti anche in spiaggia. La pioggia aveva iniziato a cadere già durante la notte non solo nell'arcipelago eoliano, ma anche in buona parte della costa tirrenica e della Sicilia orientale. A Messina forti piogge e qualche albero caduto. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire in garage e pianterreni allagati. Acquazzoni improvvisi e intermittenti anche a Siracusa. Blackout elettrici a Ortigia, che hanno causato disagio all'erogazione idrica. Scuole chiuse non solo a Trapani nelle cittadine colpite dalle trombe d'aria, ma anche ad Agrigento e Favara e sulla riviera ionica del Catanese. Secondo le previsioni il peggio sta per passare. Se sul resto della regione tornerà a fare capolino il sole, domani sul basso Tirreno il meteo sarà ancora instabile. Letizia Vella, GR1.
2: A Firenze è in corso la festa del foglio con tanti esponenti politici, legge elettorale, alleanze e data del voto tra i temi al centro del confronto.
5: Non temo il vaglio della consulta, Mattarella ha firmato subito. Ignazio La Russa, Fratelli d'Italia, rassicura sulla legge elettorale e sul voto prevede ci sarà ottobre 2027. D'accordo anche Lega e Forza Italia, che invece polemizzano sul candidato per le comunali di Milano. Il Carroccio con Salvini dice: senza accordo entro ottobre si facciano le primarie. Gli azzurri replicano: piuttosto la Lega vada da sola. Noi moderati risponde: no alle provocazioni dei forzisti, così si gioca a perdere. Il partito della Premier prova a mediare con lo stesso La Russa, che raccomanda in qualunque caso no al muro contro muro. Il centro-sinistra sinistra insiste invece sull'incostituzionalità della riforma elettorale, pronto ai ricorsi. Alla festa del foglio Elis Line dichiara: prima si vota meglio è, ribadisce la disponibilità alle primarie e poi riflette: hanno tentato più volte di commissariarmi con una figura di centro, ma al centro non si vince. Questo nel giorno della nascita del partito centrista più uno di Ernesto Ruffini. Alla segretaria PD replica Clemente Mastella: ingenerosa è un autogol, sembra pensarla come Schlein, Chiara Appendino che attacca Renzi: ha dimostrato di non essere affidabile e comunque, dice la deputata 5 Stelle, toglie più voti di quanti ne porti. Francesco Macaro, GR1.
2: In chiusura agli spettacoli, aggiungi un posto a tavola, sbarca per la prima volta all'Arena di Verona. Appuntamento stasera con una versione ampliata dello storico musical con la regia di Marco Simeoli, che riprende le coreografie originali di Gino Landi. Nel ruolo di Consolazione, Lorella Cuccarini.
0: E lei è l'unico falegname della zona?
6: Sì.
0: Se il legname non ce lo fornisce lei?
6: Sì.
7: Non era mai accaduto dalla sua prima messa in scena nel 74 che il più grande successo di Garinei e Giovannini arrivasse all'Arena di Verona. Scritto con Yaya Fiastri e con le musiche di Armando Trovajoli, un mix di comicità e valori universali che funziona oggi come allora.
8: Tu costruirai un'arca.
7: Un'arca? La voce di lassù è quella storica di Enzo Garinei, di cui ricorrono i 100 anni dalla nascita. Il cast è quello dell'edizione del cinquantenario del musical, con Giovanni Scifoni che veste i panni di Don Silvestro e Lorella Cuccarini nel ruolo di Consolazione.
9: È arrivata Consolazione, Consolazione di nome di fatto, per consolarti a certi argomenti.
10: Pensate solo che io all'Arena di Verona sono salita sul palco tanti tanti anni fa per un'edizione del Festival Bar, non ve voglio dire quanti anni fa era.
7: Silvio Vitelli, GR1.
2: Ci fermiamo qui, la linea Sabato Sport.
11: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
12: Sono Gianmarco Tamberi.
13: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
12: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
13: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
11: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
14: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
15: Sì?
14: Giura che non lo dirai.
16: Katie, che cosa c'è tra te e Stio?
17: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
18: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
19: Danny, svegliati! Non possiamo farci beccare qui dentro.
20: Smettila di prendermi a calcio.
19: Fermati.
18: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
21: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Sabato Sport, seconda parte.
22: Eccoci ancora insieme, torniamo con Sabato Sport, la seconda parte della nostra trasmissione qui su Radio 1. Giacomo Pioreschi al microfono con voi, sono le 17 minuti e 30 secondi. Le principali notizie di giornata le avete sentite dai nostri radiocronisti: il Giro di Lombardia con Sexas che domina, si prende la sua prima monumento in carriera e il buon terzo posto del primo degli azzurri, ovvero di Ciccone, appunto, che si piazza terzo alla Lombardia. Poi la Formula 1 con la pole di Verstappen, che dobbiamo dirlo ci ha preso gusto dopo la vittoria di Sepang e anche il successo nella sprint proprio sul circuito di Marina Bay. Si è aggiudicato anche la pole position nel Gran Premio di Singapore 2026, che è anche il 17° appuntamento stagionale del mondiale. 50 pole nella categoria categoria in un momento davvero di grande forma per Verstappen. Bene le Ferrari, perché si piazzano al secondo e terzo posto con Leclerc e Hamilton, il leader del mondiale Antonelli è quarto, poi le McLaren di Norris, la Mercedes di Russell, l'altra McLaren di Piastri, ancora l'Alpine di Gasly, Lawson con la Racing Bulls e Lindblad rispettivamente noni e decimi. Questi i risultati. Poi ci sono anche le partite che si stanno giocando nei massimi campionati stranieri in Europa: Bundesliga, Augusta Bayern 2-2 all'89esimo, Hoffenheim Hamburgo 2-2 86esimo minuto, Magonza Bayer Leverkusen 2-4 siamo al 90esimo.

0: Ville Brentford, 60° minuto in Chelsea Bournemouth col Chelsea avanti 3-1, Ipswich Fulham 0-1 al 62°, Sunderland Brighton, c'è il Brighton in vantaggio ma in 10, 1-0 al 61° minuto. Fra pochissimo invece andremo a collegarci anche con San Siro per tutte le ultime su Inter Parma. Prima però dobbiamo andare da Dario Giordo e quindi fare un salto in Serie B, perché dovrebbe essere iniziata da poco Vicenza Pisa. Dario.
1: Sì, buonasera Giacomo, buonasera ai nostri ascoltatori. Si gioca da poco più di 4 minuti allo Stadio Menti, Vicenza-Pisa, l'incontro in campo in questo momento, 0-0 il punteggio. Vicenza 5 punti in classifica, cerca di riprendersi dopo la sconfitta subita in rimonta nell'ultima uscita nel derby a Verona, mentre il Pisa 7 punti, cerca di non perdere terreno dalle squadre di testa, resta comunque una delle formazioni favorite per la promozione in Serie A. Subito le formazioni senza perdere ulteriormente tempo, partendo dai padroni di casa che il tecnico Fabio Gallo schiera con il 3-5-2 con Gagno fra i pali, Cuomo, il capitano Leverbe e Marchizza linea difensiva, Pietrelli, Zonta, Carraro, Pellizzari e Sandon a centrocampo, Muncini e Mercai la coppia d'attacco. Risponde il Pisa di Paolo Bianco, 3-4-2-1 il modulo con Fenti, il portiere, in difesa il capitano Calabresi, Primasso e Angori, a centrocampo Zanon, Leone, Correa e Leris, sulla tre quarti Moreo e Tramoni, Pitarello l'unica punta, arbitra Davide Di Marco della sezione di Ciampino. 22 gradi a Vicenza, cielo però coperto, padroni di casa in maglia biancorossa a strisce verticali, calzoncini e calzettoni bianchi, Pisa in maglia nerazzurra a strisce verticali, calzoncini blu e calzettoni neri. 5 minuti e mezzo nel corso del primo tempo allo Stadio Menti, il punteggio Vicenza 0 Pisa 0. In linea allo studio.
0: Bene, grazie a Dario Giordo. Siamo in attesa delle voci dei protagonisti di Genoa-Fiorentina, gara vinta dai Liguri per 2-1. Fra poco il nostro Francesco Albanese si collegherà con noi per darci conto appunto delle parole degli allenatori e di chi altro arriverà al suo microfono. Nel mentre noi facciamo un salto in avanti nel futuro, a domani alle 12.30 la gara dell'ora di pranzo sarà una sfida importante, Como-Roma, sfida sicuramente tra due squadre che saranno protagoniste in questo campionato. E allora andiamo a sentire cosa ha detto Gasperini, allenatore dei giallorossi, nella consueta conferenza stampa prepartita. Tema ricorrente delle conferenze degli allenatori in questo weekend, ovviamente la sosta, ma in questo caso anche no. Allora lo facciamo fra poco, ci comunica Umberto Conti dalla regia, perché dobbiamo andare a Genova da Francesco Albanese.
2: Sì, siamo in compagnia di mister Daniele De Rossi. Allora, complimenti, è arrivata la tanto sospirata prima vittoria in questo campionato. Mister, quando l'ha vinta? Quando ha deciso di mettersi a specchio nei giorni in cui l'ha preparata con la difesa a 4?
3: No, abbiamo vinta per me costruendo qualcosa di importante nell'ultimo anno, ma soprattutto a livello umano, perché mi piacerebbe venire qui e dire che ho fatto delle mosse geniali, ma poi alla fine la maniera in cui abbiamo difeso nel momento in cui ci siamo abbassati, perché ci sono gli avversari e perché il secondo tempo siamo un po' calati, la maniera in cui siamo stati uniti, la maniera in cui sono entrati i giocatori, quello che ci hanno dato quando l'allenatore è un po' in difficoltà e carenza di punti, secondo me si costruisce tutti i giorni appegli, non solo appegli, nei momenti difficili, e quindi hanno fatto un ottimo primo tempo secondo me calcisticamente, ma umanamente e professionalmente hanno fatto 90 minuti di un cuore incredibile, insieme anche allo stadio.
2: Per portarla a 90 minuti quella intensità, quell'energia, che cosa serve?
3: E intanto servirebbe non andare 3 settimane dall'altra parte del mondo alcuni di questi giocatori. Otoa ha fatto 3 settimane di ritiro, ha giocato 0 minuti, si sono allenati poco e hanno viaggiato tanto. Questa è una cosa che noi rispettiamo, io sono stato anche collaboratore in nazionale, quindi rispetto molto la nazionale, ma questa nuova formula quantomeno dobbiamo capirla e studiarla meglio, perché noi abbiamo perso 4 giocatori importanti in questo periodo. Uno si è fatto male alla caviglia con noi, l'altro a Morim, idem, ma 2 giocatori importanti persi in nazionale e altri che comunque secondo me non avevano 90 minuti. Osmai ci ha giocato, ci ha chiesto il cambio al 70°, ha giocato gli ultimi 20 minuti con la forza che forse solo lui sa dove trova.
2: Domande da studio per mister De Rossi.
0: Sì, grazie Francesco, buon pomeriggio a mister De Rossi anche dagli studi di Saxa Rubra. Io, mister, l'ha citato lei, le chiedo proprio di Osmaic, quasi sempre a gol, giocatore neanche giovanissimo, 27enne, si è integrato subito bene nel campionato italiano. Che lavoro state facendo insieme?
3: Stiamo lavorando tanto sulle sue caratteristiche, sul farlo riconoscere, già è successo a tutti gli altri giocatori, perché è un giocatore di profondità, è un giocatore di forza, di carattere.

0: mettere, si è inserito nel gruppo, è diventato già un trascinatore, ci ha portato tanto. È un grande lavoro secondo me della società, di Diego, degli scout, di quelli che l'hanno pescato. Io non lo conoscevo e forse all'inizio tra i nomi che avevo non era neanche la mia prima scelta, avevo nomi nella lista un po' più altisonanti. Sono tanto contento di non essere riuscito a prendere gli altri, perché questo è uno che non ha solo fatto gol ma ha portato qualcosa in una squadra. Se tu riesci a entrare in una squadra così velocemente e portare qualcosa, essere riconosciuto, mi sembra che anche lo stadio gli vada abbastanza dietro, vuol dire che sei l'acquisto giusto, migliore che potessi fare.
1: Allora ringraziamo mister Daniele De Rossi, di nuovo complimenti per questa vittoria, ma prima c'è un messaggio da parte del mister.
0: Con un SMS al 45514 aiuteremo la Lega del Filo d'Oro a curare i bambini sordociechi.
1: Grazie di nuovo, la linea può tornare allo studio.
2: Bene, grazie a mister De Rossi, grazie a Francesco Albanese. Ovviamente Francesco, chiedici la linea quando vuoi, se avrai altri protagonisti al tuo microfono. Torniamo da Dario Giordo in Serie B per un aggiornamento su Vicenza-Pisa.
3: Ci avviciniamo al decimo allo Stadio Menti, sempre 0-0 il punteggio fra Vicenza e Pisa, ospiti in attacco, il tentativo da parte di Zanon, il traversone sul secondo palo, palla che sfila sempre il Pisa, meglio del Vicenza in questa fase della partita, a ridosso della tre quarti, possesso palla, azione però interrotta da Pellizzari, prova a ripartire il Vicenza, 10 minuti 10 secondi di gioco allo Stadio Menti, il punteggio Vicenza 0 Pisa 0, e linea allo studio.
2: Allora, perfetto, grazie a Dario Giordo. Andiamo a seguire insieme questo prepartita di andiamo a sentire, non abbiamo ancora sentito Gasperini, dobbiamo tornare, fare un passo avanti, andare alle 12:30 di domani, la gara dell'ora di pranzo fra Como e Roma, e ascoltare le parole di Giampiero Gasperini, allenatore dei giallorossi. Tema ricorrente, lo dicevamo prima, quello della lunga sosta, l'avete sentito anche da De Rossi, ne parla Gasperini, e poi l'altra questione è l'assenza per almeno un mese del portiere Svilar per infortunio. Sentiamo Gasperini, allenatore della Roma.
4: Lo Svilar purtroppo abbiamo perso per alcune settimane, ha avuto questa, si chiama frattura da stress, in una spinta in allenamento, neanche molto eccessiva, ha avuto questa sul quinto dito, non è scomposta e che però richiederà un mese di guarigione. Sul resto la squadra è rientrata, sono rientrati tutti gli effettivi, e ieri abbiamo già fatto un allenamento tutti quanti insieme, dall'inizio della settimana alcuni sono arrivati prima, e quelli che sono rimasti qui abbiamo avuto modo, insomma, anche se sono state delle settimane molto lunghe, però abbiamo lavorato bene, e domani è una partita molto importante, arriviamo con la stessa voglia di fare bene.
2: Bene, queste le parole di Gasperini. Torniamo in Serie B per un aggiornamento su Vicenza-Pisa da Dario Giordo.
3: Pochi secondi al dodicesimo, Vicenza 0 Pisa 0, Pisa costantemente in possesso palle nella metà campo del Vicenza, pericoloso fino alla tre quarti, stanno mancando però le conclusioni, soprattutto da tenere d'occhio Tramoni, che sta dando più di un grattacapo alla retroguardia della formazione guidata da Fabio Gallo. Il dodicesimo scoccato da qualche istante, Pisa in possesso palla, il punteggio Vicenza 0 Pisa 0, in linea allo studio.
2: Grazie a Giordo, adesso previsioni del tempo, poi torniamo insieme qui a Sabato Sport.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Meteoradio.
7: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata piogge temporali su medio basso Adriatico e versante tirrenico di Calabria e Sicilia. Residui rovesci sull'Appennino centrale. Qualche nube ma tempo asciutto sul resto del paese. Domani, domenica 11 ottobre, perturbazione ancora in atto al meridione. Piogge e rovesci sul versante Adriatico, dall'Abruzzo meridionale verso sud ed il versante tirrenico di Calabria e Sicilia, con tendenza ad esaurimento dei fenomeni verso sera, tranne che per il Salento, la Calabria meridionale e la Sicilia tirrenica. Al centro-nord, tempo generalmente asciutto, ma con il passaggio in mattinata al nord di nubi alte, che nel corso della giornata attraverseranno anche le regioni centrali. Ventilazione sostenuta di maestrale su gran parte dei nostri mari, specie per quelle intorno alle due isole maggiori, che saranno molto mossi. Generalmente mossi gli altri bacini. Temperature massime in aumento al centro, punte fino a 24-25 gradi su Sardegna e Sicilia. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
8: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
9: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
10: Sono Gianmarco Tamberi.
11: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
10: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
11: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
9: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Sabato Sport.
2: Questo è sempre Sabato Sport, la nostra seconda parte di trasmissione qui su Radio 1, con voi Giacomo Prioreschi, e torniamo in Serie B per un aggiornamento. Vicenza Pisa e Dario Giordo al microfono.
3: 15 minuti e mezzo Almenti, Vicenza 0, Pisa 0, attacca il Vicenza, out di sinistra all'inserimento di Sandon in area di rigore. Arriva un fischio del direttore di gara Di Marco, ha rilevato una infrazione da parte dell'esterno di centrocampo del Vicenza. Sarà calcio di punizione per il Pisa, Pisa che è andato al tiro due volte, 13 minuti e 30 secondi con Tramoni, destro a girare, tuffo di Gagno ad allontanare il pallone, 20 secondi più tardi. Il servizio di Moreo per Correa, ancora Gagno attento, bravo a fermare la cuna a terra, la conclusione del centrocampista del Pisa. 16 minuti 5 secondi di gioco, Vicenza 0 Pisa 0. Elena allo studio.
2: Perfetto, grazie. Arrivano notizie, continua la telenovela per quanto riguarda Cristiano Ronaldo e la Federazione Calcistica Portoghese. Perché? Perché dopo quel lungo comunicato con una serie di punti abbastanza diciamo sconcertanti messi nero su bianco da Cristiano Ronaldo sui motivi del suo addio alla nazionale, dell'aver lasciato il ritiro della nazionale, il consiglio disciplinare della Federcalcio Portoghese ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti di Cristiano Ronaldo. Sembrava un qualcosa di quasi dovuto, quasi necessario a seguito del suo abbandono del ritiro della nazionale, tra l'altro nel pieno della preparazione delle partite di Nations League. Era rientrato a sorpresa in Arabia dopo aver saltato Danimarca e Norvegia proprio per via dei contrasti con Jorge Jesus, e è arrivata alla decisione ufficiale dopo questo procedimento disciplinare che porterà ad una sospensione preventiva. Il comunicato dice che è stata disposta la sospensione provvisoria non automatica del calciatore e al procedimento è stata attribuita natura urgente ed è stato trasmesso il 10 ottobre 2026 alla commissione di istruzione disciplinare con l'esclusione della pubblicità fino al termine dell'istruttoria. Quindi se ricordiamo tra l'altro che il capitano del Porto era già automaticamente sospeso. Insomma, vedremo cosa succederà. Intanto si continua a colpi di consigli disciplinari e tribunali federali sportivi questa telenovela fra Cristiano Ronaldo e la Federcalcio Portoghese dopo i contrasti e l'abbandono del ritiro. I risultati invece delle partite in corso, ne sono finite varie in Bundesliga. Diamo i finali delle partite in Germania: Augusta Bayer 2-2, Hoffenheim Hamburgo 3-2 per l'Hamburgo, Magonza Leverkusen 4-3 per il Leverkusen in trasferta, vince fuori casa anche lo Stoccarda 2-0 sul campo del Paderborn, vittoria invece casalinga dell'Union Berlino 1-0 sull'Hervesberg. Poi fra più tardi giocheranno Lipsia e Francoforte. Ha vinto in Inghilterra l'Arsenal 2-1 sul Leeds, Aston Villa Brentford si sta giocando, siamo al 73esimo 1-1, il Chelsea sta dilagando contro il Bournemouth al 75esimo minuto 5-1, sempre avanti sul campo dell'Ipswich il Fulham al 77esimo per 1-0, resiste anche in trasferta il Brighton 1-0 in 10 sul campo del Sunderland al 76esimo minuto. È iniziata una partita di Ligue 1 in Francia, Lille.
3: Chiedo scusa Giacomo, interrompo dallo stadio Menti, il 19esimo, il vantaggio del Pisa che sblocca il risultato con Pittarello, dunque Vicenza 0 Pisa 1, si sblocca la partita, a te la linea.
2: Perfetto, grazie a Giordo, allora torneremo fra pochissimo da lui per il racconto di questo gol. Dicevo, Ligue 1 Francia, Lille Le Havre al 20esimo minuto 1-0 per il Lille, e si sta giocando anche in Liga Spagnola Alavés Atletico Madrid 1-1 al 58esimo minuto. Torniamo da Dario Giordo per il racconto del gol in Vicenza Pisa.
3: 19:30, il gioco deve ancora riprendere, ma si è sbloccata la partita, il vantaggio del Pisa, traversone a centro area in prossimità anzi della linea dell'area di porta, la conclusione di testa di Pittarello, uscita incerta di Gagno, l'anticipo dunque dell'attaccante pisano e il vantaggio della formazione guidata da Paolo Bianco, un vantaggio anche meritato, una costante pressione da parte del Pisa fino a questo momento, due conclusioni in porta, la terza quella vincente che per il momento sta decidendo l'incontro. 20 minuti 10 secondi di gioco, ripartito il match, il punteggio Vicenza 0 Pisa 1. E linea allo studio.
2: Perfetto, grazie a Dario Giordo. Stavamo dando un'occhiata alla Liga Spagnola, dicevamo di Alavés Atletico Madrid 59esimo minuto e 1-1, ma è stata interrotta Rayo Vallecano Atletico Bilbao è quasi clamoroso il motivo, dopo 45 minuti di gioco sono stati lanciati in campo aeroplanini di carta, palloni, biglie, davvero di tutto. È accaduto proprio nel pomeriggio durante questo match fra Rayo Vallecano e Atletico Bilbao, protesta dei tifosi di casa contro il presidente Martin Presa, che ha portato poi alla sospensione della partita, perché davvero il campo era pieno di biglie, palline di gomma, aeroplanini di carta. Contestazione dei tifosi che è iniziata al 13esimo minuto quando una pioggia di oggetti ha invaso il terreno di gioco, impossibile proseguire la partita. In un primo momento si è cercato di riprendere il gioco, però poi con la difficoltà di liberare il campo si è deciso di sospendere definitivamente, dopo un tentativo di ripartenza, proprio l'incontro. Il gruppo di tifosi del Rayo Vallecano ha diffuso un comunicato definendo la protesta legittima, democratica, necessaria e pacifica. Contestazione che secondo i sostenitori è la conseguenza di 30 anni di problemi che avrebbero messo a rischio la sicurezza e la salute di circa 15.000 persone presenti allo stadio ogni due settimane. Già due ore prima della partita era comparso uno striscione con la scritta "per un Rayo liberato dalla prigione", insomma tifosi che vogliono che il presidente se ne vada, e quindi questo è quanto successo con la partita sospesa sullo 0-0, tra l'altro non erano stati segnati gol. Torniamo per un aggiornamento su Vicenza Pisa da Dario Giordo in Serie B.
3: 22esimo, Vicenza 0 Pisa 1, decide fin qui la rete siglata da Pittarello poco più di due minuti fa. Il Vicenza decisamente confuso, mai pericoloso, possesso palla per il Pisa, formazione di casa discretamente schiacciata, ora prova a far ripartire l'azione con rilancio Leverbe, ma il pallone è sempre nei piedi dei giocatori del Pisa. Siamo all'altezza della metà campo, Correia prova a mettere ordine per i toscani. 22 minuti 35 secondi di gioco nel corso del primo tempo allo stadio Menti, il punteggio Vicenza 0 Pisa 1. E linea allo studio.
2: Bene, noi ci trasferiamo a San Siro, andiamo da Francesco Repice per le anticipazioni su Inter Parma. Ciao Francesco, buonasera.
14: Buonasera Giacomo Prioreschi, buonasera a tutti gli ascoltatori di Sabato Sport, grazie a Vincenzo Carbutti per aver assicurato questo primo collegamento dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano, dove tra pochi minuti l'Inter darà il via alla propria ripresa di campionato con la sfida con nella sfida con il Parma. È una partita importante perché c'è questo testa a testa con Roma e Lazio, ci sono altre squadre che premono le spalle in queste prime sei giornate di campionato e quindi il primato diventa una questione che passa anche da questa partita. Innanzitutto le formazioni che sono ufficiali, partiamo da quella dei padroni di casa, dalla squadra allenata da Cristian Chivu: Josep Martinez in porta, in difesa come al solito una linea 3, Pavard, Bissek e Carlos Augusto, Diouf e Di Marco sulle corsie esterne, Çalhanoğlu come al solito padrone della linea mediana con Šušić e Mkhitaryan che saranno le due mezze ali, in attacco Thuram e Pio Esposito, quindi si accomoda in panchina Lautaro Martinez, almeno all'inizio si accomoda in panchina, evidentemente Chivu lo farà entrare se ci sarà la necessità di vedere questo giocatore che comunque è reduce anche da una trasferta importante. La partita da Dio di Messi proprio in Argentina a Buenos Aires, alla Monumentale di Buenos Aires. E per quello che riguarda il Parma invece ci sono tre uomini in fase offensiva, un pochino più arretrato Touré, poi Fabian ed Efegué in mezzo al campo, in quattro Carboni, Keita, Sierro e Valeri, con Carboni e Valeri sulle corsie esterne, Keita e Sierro più a presidio della linea di centrocampo, i difensori tre, Dal Prato, Diego Carlos e Troilo, tutti davanti a Corvi, diciamo anche dell'arbitro, che il signor Kevin Bonacina della sezione di Bergamo, nativo di Lecco per la verità, Kevin Bonacina, e comunque un San Siro che stasera si presenta, come dire, in versione quasi estiva, perché fa caldo a Milano, non c'è quella temperatura torrida che ci ha accompagnato per i lunghi mesi estivi e quindi insomma temperatura ideale per giocare a calcio, ma insomma una temperatura da primavera abbondantemente avanzata, diremmo così. Il terreno di gioco si presenta in buone condizioni, la notizia almeno per il momento appunto è che c'è Lautaro Martinez in panchina, ma era qualcosa di assolutamente preventivabile vista la lunga trasferta del Toro argentino proprio per celebrare.
2: Francesco, ti interrompo, perdonami, torneremo da te fra poco anche per ascoltare le voci degli allenatori nel prepartita Chivu e Gilardino, ma prima torniamo da Francesco Albanese a Genoa, perché dovrebbe essere con qualcuno, uno dei protagonisti al microfono. Francesco.
1: Sì, davanti a me c'è l'allenatore della Fiorentina, mister Paolo Vanoli. Mister, una Fiorentina dai due volti, un po' troppo ferma sulle gambe nel primo tempo, mentre nella ripresa ci siete andati molto vicini al pareggio.
15: Sì, sì, abbiamo fatto un approccio alla partita negativo, siamo rimasti sempre a metà strada, non sapevamo se andare, e quando siamo andati a pressare andavamo con un passo lento, e quindi loro sono stati bravi nelle combinazioni. Poi abbiamo preso questi due gol in questi 25 minuti, diciamo che i 25 minuti sono da cancellare, dobbiamo migliorare in quello che è il nostro approccio. Poi il secondo tempo gli ho detto ai ragazzi che bisogna partire da questo, siamo una squadra in costruzione e piena di talento, però siamo anche giovani e a volte i giovani non sono riuscito a fargli capire quanto era importante giocare qua al Marassi fin da subito. Poi il secondo tempo secondo me abbiamo meritato, potevamo anche meritare anche il pareggio, una lezione che ci serve per mettere qualche cosa in prospettiva futura.
1: Se ne parla molto in queste ore, quanto ha inciso il lungo stop sulla sua preparazione, su il ritorno del campionato?
15: Ma non è inciso questo, non è inciso. Quando c'è un approccio di questo tempo, di questo come abbiamo fatto oggi, secondo me dipende che non abbiamo capito la situazione sia logistica sia anche della squadra che andavamo a affrontare. Poi dopo nel primo tempo mi ha sistemato alcune cose e io penso che la squadra ha dimostrato il suo valore, quindi dobbiamo essere arrabbiati e questo, come ho detto io, quando si costruisce una squadra ci saranno alti e bassi, soprattutto con i giovani.
1: Domande da studio per Paolo Vanoli?
2: Sì, grazie Francesco, buonasera mister anche dagli studi di Saxa Rubra. È una squadra in costruzione, tanto talento anche in difesa, dove però spesso avete avuto delle difficoltà. Su cosa state lavorando e cosa sta cercando di far capire alla sua linea difensiva abbastanza giovane, con anche tra l'altro diversi cambi che ha fatto nel corso delle varie partite?
15: Ma sì, è normale che lì adesso rientreranno tutti, quindi stiamo lavorando. Alcune volte non abbiamo ancora dato segno di solidità, ma questo secondo me non dipende solo dalla linea difensiva. Un po' secondo me quando si difende bisogna difendere e attaccare da squadra, la penso così. Poi è normale che gli errori individuali li devi correggere e migliorare, però il primo tempo penso che sia stato una approccio di tutta la squadra sbagliata, e anche lì dobbiamo anche migliorarci per capire il momento e aiutarci un po' di più e capire la situazione, di rimanere in partita. Invece in 25 minuti abbiamo preso due gol, poi il secondo tempo siamo stati bravi a ritornare in campo e a provare, quindi partiamo dal secondo tempo.
1: Un messaggio per i nostri ascoltatori da parte del mister Vanoni.
15: Con un SMS al 45514 aiuteremo la Lega del Filo d'Oro a curare i bambini sordociechi. Grazie.
1: Grazie mister, in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Ci ha raggiunto la nostra postazione, e così rimaniamo in diretta, Giacomo Prioreschi, centrocampista del Genoa, Frendrup. Allora, auguri e complimenti per questa prima vittoria. Le sensazioni in campo anche rispetto alle altre 5 giornate che erano già state giocate?
16: Emozioni bellissime oggi, era una vittoria molto molto importante per noi, ogni punto conta tanto, ogni punto è importante per il nostro percorso.
1: Ecco, avete preparato durante questa settimana, che cosa vi ha detto il mister per tirarvi su anche di morale, perché un punto in 5 partite era davvero poco?
16: I will say it in English. Mr. said that we have to give everything, stay together as a group, and play with the heart. And I think that what we did today, all together, and I think that's why we won, because we stayed together and fought it very well.
1: Grazie allora a Frendrup per il suo intervento. Dobbiamo stare uniti, questo ci ha detto il mister, giocare con il cuore, e in questo è consistito il segreto del nostro successo oggi contro la Fiorentina. Linea di nuovo a Roma, Giacomo Prioreschi.
2: Perfetto, grazie a Francesco Albanese. Torniamo in Serie B per un aggiornamento. Dario Giordo, Vicenza, Pisa.
3: La mezz'ora passata da qualche secondo, Vicenza 0, Pisa 1, decide fin qui sempre la rete siglata del 19esimo da Pittarello. Vicenza però pericoloso al 25esimo, una palla vagante in area di rigore, in seguito a un batti e ribatti, la conclusione ravvicinata di Zonta, decisivo il portiere del Pisa Confente a sventare quella che con ogni probabilità sarebbe stata la palla che avrebbe regalato il pari al Vicenza. Ammonito il tecnico del Pisa per proteste Paolo Bianco due minuti dopo l'azione che vi abbiamo appena descritto. Calcio di punizione in questo momento per il Pisa, qualche metro dietro la linea della metà campo. 30 minuti 50 secondi di gioco, Vicenza 0 Pisa 1. In linea allo studio.
2: Bene, grazie Dario Giordo. Torniamo a San Siro da Francesco Repice. Francesco, adesso io eri rimasto, insomma, siamo rimasti in sospeso, ci eravamo fermati proprio sì. Nel bel mezzo della presentazione, puoi proseguire.
14: Sì, no, nel senso che poi la notizia, insomma, Lautaro Martinez, si vi ho detto, in panchina dall'inizio per i motivi che vi ho spiegato, ed era preventivabile, c'è però, insomma, da celebrare anche il ritorno sulla panchina di Serie A di Alberto Gilardino, che torna appunto ad allenare, tra l'altro allenare una squadra dove ha giocato, dove si è messo in luce, dove probabilmente ha fatto vedere cose molto molto importanti che poi hanno convinto gli osservatori, o chi ha creduto in lui, di portarlo in squadre di primissimo livello, compresa la nazionale, dove peraltro ha vinto un campionato del mondo nel 2006, non lo dimentichiamo. Insomma, è una partita ricca di interesse, ricca di spunti. Lo stadio va lentamente riempiendo, si direbbe abbastanza lentamente, anche se poi al fischio d'inizio del signor Bonacina saranno più di 70.000 gli spettatori sugli spalti dello stadio Giuseppe Meazza di Milano. Ma è ovvio che si comincia a giocare, no? Pensando alle partite che non sono state disputate per la sosta della nazionale, il recupero dei calciatori che hanno giocato con le rispettive nazionali, problemi fisici per qualcuno, stanchezza, insomma anche qui c'è l'incognita delle 3 settimane di stop che hanno caratterizzato la sosta, dove peraltro si è distinta, possiamo dirle, anche la nostra nazionale, quella di Roberto Mancini. Io per il momento l'avrei concluso qui, per la presentazione di questo Inter-Parma, le squadre hanno effettuato la fase di riscaldamento e sono rientrate negli spogliatoi, tra poco emergeranno dalla pancia di San Siro per calpestare il manto verde del Giuseppe Meazza e dare l'avvio alla sfida delle 18, questo anticipo delle 18 del massimo campionato in Serie A in Italia, e quindi la linea può tornare agli studi di Roma.
2: Sì, rimani con noi Francesco, hai citato l'esordio e il ritorno sulla panchina di Serie A di Gilardino, ascoltiamolo nella conferenza prepartita che è stata anche un po' la conferenza di presentazione, sentiamolo.
17: C'è grande emozione da parte mia nel trovarmi qua oggi, grande entusiasmo, ringrazio la proprietà, tutti i dirigenti per la grande opportunità, sono carico, desideroso e voglioso veramente di far bene, di trasmettere anche queste mie emozioni, queste mie sensazioni già dei primi giorni, già dentro gli allenamenti, nel quotidiano. Il mio passato a Parma mi porto in dote sicuramente dei sentimenti, della passione, un senso di appartenenza, ma ad oggi mi sento di dire che dovrò essere un grande maestro d'orchestra. Ritorno qua in altre vesti, tutti insieme dovremo essere bravi a dare continuità.
2: Questo Gilardino, ascoltiamo anche Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, poi torniamo da Francesco Repic.
18: 2 o 3 settimane cambia poco per me, per come la penso io, e quello che cambia è la tesa, quello che cambia sono gli allenamenti con pochi giocatori a disposizione, quello che cambia soprattutto per quelli che vanno in nazionale e si fanno 2 settimane di ritiro, stare chiusi in un albergo, più 4 partite giocate ogni 3 giorni, il resto è tutto normale. Ci siamo incontrati tutti da 2 giorni, ne si ricomincia, siamo tutti contenti e felici perché l'attesa per molti probabilmente è stata lunga.
2: Dalla felicità di Chivu e dei suoi giocatori per il ritorno della Serie A alle parole in conferenza stampa di Gilardino, Francesco Repic, un Gilardino sicuramente che ha tanta voglia di fare bene in Serie A come ha fatto da calciatore anche da allenatore.
14: Sì, ha fatto bene l'allenatore anche a Genova, poi le storie insomma finiscono in periodi complicati, in periodi difficili, ma aveva fatto sicuramente guidato il Genova in stagioni importanti dove ha mostrato comunque di poter fare questo lavoro e come si è dimostrato di farlo, quindi insomma è chiaro che il Parma è andato su una scelta diciamo così abbastanza sul sicuro, no? Su un allenatore già temprato per la lotta a salvezza. Per quello che riguarda l'Inter, per quello che riguarda le parole di Cristian Chivu, c'è stato anche qualche accenno, no? A quelle che sono le critiche, no? Degli osservatori, lui dice non si parla mai di anti-Roma, non si parla mai di anti-Lazio, di anti-Juventus, di anti-Milan, si parla solo di anti-Inter, come se noi fossimo quelli destinati a dover vincere per forza questo campionato. Beh, insomma, è chiaro che questa è la squadra che tutti definiscono essere la più forte del torneo, e è evidente anche che ci siano delle pressioni particolari, non solo in Italia ma anche in Europa, quindi anche in Champions League e ovviamente in Coppa Italia. Un'ultima cosa, Çalhanoğlu non ha giocato almeno con contro la nostra nazionale, è stato esonerato Vincenzo Montella, questa sera evidentemente lui ha perfettamente recuperato, non era in condizioni di poter esprimersi al meglio, e lo vedremo stasera quindi al comando della linea mediana nerazzurra. E diciamo che c'è un Inter con Çalhanoğlu, c'è anche un Inter senza Çalhanoğlu, non a caso un altro che invece ha giocato delle partite in nazionale, come si diceva poc'anzi, 4 partite ogni 2 giorni chiusi in albergo, insomma Barella va in panchina, e adesso cercheremo di capire come appunto Cristian Chivu gestirà e avrà gestito questa lunga sosta.
2: Bene, grazie a Francesco Repice, fra pochissimo al microfono per raccontarci Inter-Parma, fra meno di 10 minuti il fischio d'inizio. Torniamo invece a una partita che si sta giocando in Serie B, Vicenza-Pisa, Dario Giordo.
3: 36 e mezzo al Menti, Vicenza 0, Pisa 1, sta crescendo il Vicenza, la caccia del pareggio, ma un altro pericolo l'ha portato il Pisa, ancora una volta Tramoni, conclusione, attenzione, intanto si inserisce in area di rigore Zanon per il Pisa, riesce a conquistare un calcio d'angolo, dicevo conclusione di Tramoni, grosso modo un minuto fa con il destro, ancora una volta costretto al volo gagno, ma non ha toccato il pallone il portiere del Vicenza, ma niente, calcio d'angolo per il Pisa, in ogni caso pericolo grosso per la porta biancorossa. Calcio d'angolo ora per la formazione ospite, se ne incaricherà Tramoni. 37 minuti 10 secondi di gioco allo Stadio Menti, Vicenza 0 Pisa 1. In linea allo studio.
2: Bene, grazie a Dario Giordo. Notizie che arrivano dall'Associazione Italiana Arbitri: Francesco Massini vince al ballottaggio le elezioni dell'AIA ed è il nuovo presidente degli arbitri italiani. Il vicepresidente della passata stagione ha ottenuto 461 delle preferenze, battendo l'altro sfidante Carlo Pacifici, al quale sono andate 441 preferenze su 912 votanti, mentre dalla prima tornata elettorale era rimasto escluso Narciso Pisacreta. Quindi Francesco Massini è il nuovo presidente dell'Associazione Italiana Arbitri. Torniamo alla sfida invece fra Genoa e Fiorentina, vinta dal Genoa per 2-1, con Francesco Albanese che ha intervistato l'allenatore dei Toscani, il portiere dei Toscani, De Gea. Sentiamolo.
19: Sapevamo che questo era un campo che le primi 15-20 minuti loro vanno a mille. Abbiamo iniziato male e dopo dura. Quando vai 2-0 sotto è dura, e come ti hai detto abbiamo fatto un gran secondo tempo. Anche per me meritavamo anche di pareggiare, ma dobbiamo imparare di queste partite. E quando giochiamo in campi come queste, che è un campo tosto, un campo difficile, di iniziare la partita di altro modo è subito forte, subito con testa, e non prendere queste gol che ti fanno perdere una partita importante.
1: Come è stato ritrovare il campionato, ritrovare le partite dopo 3 settimane per le nazionali?
19: È un po' strano, tanto tempo senza fare una partita vera, ma quel calcio è il calcio, è così ancora, ma anche lo sapevo, anche il mister lo diceva, no? Queste partite dopo di le nazionali sono sempre un po' diverse, un po' difficile, e abbiamo peccato di questo, no? Abbiamo una squadra veramente giovane, con una scusa, ma siamo giovani e dobbiamo imparare subito e non fare lo stesso errore che abbiamo fatto oggi, ma sono contento anche perché la squadra ha fatto tutto, ha dato tutto alla fine, e quasi prendiamo anche un punto.
2: Queste le parole del portiere della Fiorentina dopo la sconfitta della sua squadra 2-1 sul campo del Genoa. Torniamo per un flash da Dario Giordo in Serie B, Vicenza Pisa.
3: 39,5 al Menti, Vicenza 0 Pisa 1. Spinge il Vicenza ma senza costrutto, senza avvicinarsi qua alla porta, difesa da Confente, tra l'altro portiere biancorosso per 4 stagioni in passato. Possesso palla per il Vicenza all'altezza della metà campo, si prova a ripartire, ci avviciniamo al 40esimo, Vicenza 0 Pisa 1. In linea allo studio.
2: Grazie a Dario Giordo, noi ci avviciniamo al fischio d'inizio di Inter Parma, al microfono con voi ci sarà Francesco Repice, quindi andiamo verso questo match fra poco con Inter Parma, appunto campo principale, Francesco Repice al microfono, a rimbalzo di linea con la Serie B e Vicenza Pisa e il nostro Dario Giordo. Tutto questo fra pochissimo dopo un po' di pubblicità.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
20: Mi hai fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, famiglia, computer, banca,
21: su tutto di te, da quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente.
22: Far entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.
23: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
24: Sono Gianmarco Tamberi.
25: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
24: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
25: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
23: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
26: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
27: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
28: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
27: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
28: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
29: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
30: E a chi produce cose buone?
29: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
31: Gli anticipi del campionato di calcio di Serie A e di Serie B.
14: Un cordiale buonasera a gentili ascoltatori dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano, un cordiale buonasera da Francesco Repice, che grazie alla collaborazione tecnica di Vincenzo Carbutti è pronto a raccontarvi questo secondo anticipo della sesta giornata del campionato di calcio di Serie A. Inter-Parma, l'Inter capolista assieme a Roma e Lazio a quota 13, il Parma che di punti in classifica ne ha 4 dopo 5 partite, l'esonero e l'arrivo di Alberto Gilardino sulla panchina gialloblu. Alberto Gilardino che ha giocato nel Parma e si è messo in luce proprio come centravanti di grande tecnica, di grande spessore anche internazionale nella formazione ducale. L'Inter che gestisce le sue forze anche tenendo conto della lunga pausa, della lunga sosta di 3 settimane per le partite della nazionale. Insomma, è una partita da seguire, la seguiremo insieme come ogni fine settimana, gentili ascoltatori, e vi diamo subito le formazioni ufficiali partendo dai padroni di casa di Christian Kiwi, campione d'Italia in carica. Josep Martinez in porta, Pavard Bissek e Carlos Augusto in difesa, Diouf e Di Marco sulle corsie esterne rispettivamente a destra e a sinistra. Çalhanoğlu torna in cabina di regia, Susic e Mkhitaryan sono le mezze ali, in attacco Pio Esposito e Marcos Thuram. Si abbracciano Christian Kiwi e Alberto Gilardino a bordo campo, la formazione del Parma con Thuré, Fabian e Del Pegué in attacco, Carboni e Valeri sulle corsie esterne, Keita e Sierro più centrali in difesa del Prato, Diego Carlos e Troilo tutti davanti al portiere Corvi, maglia strisce verticali nero-azzurre per l'Inter, maglia gialla con bande trasversali orizzontali e blu per il Parma. A dirigere la partita il signor Kevin Bonacina della sezione di Bergamo. Siamo ancora alle presentazioni delle squadre che sono in campo, così come gli arbitri del resto, quindi io tornerei per un aggiornamento in Serie B alla partita di Vicenza tra Vicenza e Pisa.
3: Sì, grazie a Francesco Repice. 44esimo del primo tempo, Vicenza 0 Pisa 1, prova ancora una sortita offensiva la formazione toscana senza successo, possesso palla ora all'altezza della metà campo sull'out di destra per il Vicenza, un po' farraginosa la manovra della squadra guidata da Fabio Gallo, ancora in possesso palla il Pisa, da Tramoni a Correia si distende ora Leiris sull'out di sinistra, la conclusione direttamente in porta, non preoccupa però il portiere del Vicenza Gagno. 44 minuti 40 secondi allo stadio Menti, Vicenza 0 Pisa 1, torniamo a San Siro.
14: Grazie a Giordo. E allora San Siro, la partita sta per iniziare, la fascia di capitano dell'Inter è finita sul braccio sinistro di Federico Di Marco che ora batte il 5 con il suo opposto, lo chiameremo così, Diouf che sarà all'esterno della corsia appunto di destra, a sinistra come di consueto giocherà Federico Di Marco. In curva nord si festeggia un anniversario evidentemente di 100 anni dello stadio Giuseppe Meazza di Milano 1926-2026, una bella coreografia quella organizzata dalla curva nord che è il feudo del tifo interista. Battere il calcio d'avvio sarà proprio la formazione campione d'Italia che attaccherà da sinistra verso destra rispetto al nostro punto di osservazione in questo primo tempo. Sul pallone c'è Marcus Thuram, abbastanza diciamo così trascurato, anzi hanno convocato da Zidane per la nazionale francese, quindi a disposizione di Christian Kiwi anche per i lunghi allenamenti senza partite di queste settimane. È iniziata Inter Parma con l'Inter in possesso del pallone, Carlos Augusto lì al posto di Bastoni, anche lui in panchina, almeno immaginiamo sia in panchina in questo primo tempo, effettivamente così, assieme a Christian Kiwi. Ruba palla Valeri, parte il tentativo di contropiede del Parma sulla corsia di sinistra con il buon movimento del numero 16, si trattava di Keita che poi però ha affondato il tackle in maniera un po' troppo ruvida ai danni di un avversario che è terminato a terra, motivo per cui l'arbitro ha fermato l'azione e comandato il calcio di punizione in favore dell'Inter poco fuori la sua area di rigore. Pavard è entrato in contatto con Keita, ha avuto la peggio, battuto il calcio di punizione dallo stesso giocatore francese per Bissek che gioca più centrale rispetto a Pavard appunto e a Carlos Augusto, il quale adesso restituisce il pallone al proprio compagno di squadra e di reparto della linea difensiva dell'Inter, protagonista in questa prima azione con il lancio di Pio Esposito di piatto per Thuram che viene anticipato all'ultimo momento dall'intervento di Diego Carlos, il retropassaggio per il portiere Corvi, il rinvio di quest'ultimo subito preda dei giocatori dell'Inter dalla corsia bassa a sinistra con Di Marco prima, con Carlos Augusto, Mkhitaryan e infine Bissek che organizza il tema offensivo per la sua squadra. È passato un minuto e 15 secondi dall'inizio della partita qui allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, Inter 0 Parma 0, ancora Vicenza.
3: Niente recupero allo stadio Menti, squadre negli spogliatoi, il punteggio all'intervallo, Vicenza 0, Pisa 1, decide fin qui la rete siglata da Pitarello al 19esimo, di nuovo Milano.
14: Sarà il collega Giordo a ricordarci, ad annunciarci quando inizierà la ripresa. Nel frattempo qui si gioca il secondo minuto nel corso del primo tempo, a Milano ancora 0-0 tra Inter e Parma, ma c'è Diouf che può attaccare dalla corsia di destra, passo doble ai danni di Keita, entra in area di rigore Diouf, termina a terra, si era contatto con l'avversario, abbastanza dobbiamo così dire leggero, tanto che l'arbitro lascia proseguire l'azione, non parte però il contropiede della Parma, l'Inter che rimane in zona d'attacco dalla corsia di sinistra con il Sucic, da questi a Federico Di Marco, il tocco all'indietro a beneficio di Carlos Augusto, poi Bissek nel cerchio centrale del campo, così come del resto Mkhitaryan, la quale mette nuovamente in movimento lo stesso Carlos Augusto, rimane largo da quella zona del terreno di gioco, vediamo ancora una volta Çalhanoğlu e poi Bissek, poi a destra Diouf, tutto il Parma rintanato all'interno della propria tre quarti di campo, e l'Inter che si affida a un giro palla adesso molto rapido, molto veloce, che dà modo prima a Mkhitaryan, poi a Çalhanoğlu, poi a Di Marco di restituire il pallone al giocatore armeno, tentativo di triangolazione lunga che viene però fermato dai difensori del Parma, anzi si trattava di Fabian, quindi di un attaccante che era dato andare manforte al proprio pacchetto letato, e poi come dire, spronava anche il Veghe, che è stato scelto abbastanza a sorpresa da Alberto Girardino, di insistere nella pressione sui portatori di palla avversari, fino a questo momento una pressione che non dà frutti, perché l'Inter è in area di rigore con Pi Esposito, spalle alla porta, si gira, Thuram anticipato all'ultimo momento dopo l'intervento di Del Prato che allontana la sfera, l'Inter è già rientrata però in possesso e continua ad attaccare, Sucic a destra per Diouf che attacca toccando il pallone con il sinistro, passo doble, linea di fondo, alla fine un rimpallo di Marco, conclusione ravvicinata, la palla bloccata a terra dal portiere Corvi, prima azione piuttosto pericolosa costruita dai campioni d'Italia all'altezza del quarto minuto con la conclusione di Di Marco da breve distanza, ripetiamo che è stata neutralizzata anche con buona reattività dal portiere del Parma Corvi, il Parma che prova a farsi vedere adesso per corsie centrali, il Feghe va ad anticipare Bissek, il quale però lo tallona alla spalle, consente al giocatore però della formazione ospite di giocare palla con i propri compagni di squadra del pacchetto arretrato, Troio in particolare, poi sulla corsia di destra il tentativo nuovamente di Carboni, la quale si ferma, mette in movimento Sierro sulla corsia di sinistra, ecco pronto lo stesso Carboni a giocare palla con il proprio compagno, questa volta della linea di mediana, è una Parma che adesso prova in qualche modo a far girare palla e a dare profondità alla manovra, non trovando però gli attaccanti, ne approfitta l'Inter, un rimpallo da ragione a Keita nel cerchio centrale del terreno di gioco, Keita che si libera anche dalla pressione di Thuram, non è preciso il tentativo per il Feghe o anche per Valeri che correva sulla corsia di sinistra nel tentativo di andare a catturare quel pallone, il Feghe in lotta con Bissek che gli sbarra però la strada all'ingresso dell'area di rigore dell'Inter, gli concede la semplice rimessa laterale, siamo al quinto minuto nel corso del primo tempo qui a Milano, 0-0 tra Inter e Parma in questo anticipo del sabato della sesta giornata, secondo anticipo del sabato della sesta giornata del campionato di calcio di Serie A. Con le mani Valeri dal lato corto dell'area di rigore cerca il Feghe, il quale sfiora di testa, pallone che rimane in area, viene scaraventato in avanti da Mkhitaryan che si era portato all'interno dei propri 16 metri per dar manforte al proprio pacchetto arretrato, poi lotta Thuram nel cerchio centrale del campo, la fortuna assiste i giocatori del Parma che grazie a un rimpallo riescono a far viaggiare il pallone stesso verso il portiere e Corvi, e quindi Parma che può ricominciare a tessere la sua manovra offensiva partendo però da molto lontano, siamo al sesto minuto, siamo 0-0, ecco il numero 29 Carboni impossessarsi del pallone, partito Valeri, il lancio è per lui, il lancio però assolutamente impreciso che termina abbondantemente al di là della linea laterale, motivo per cui il gioco riprenderà con una rimessa con le mani in favore dell'Inter dal fronte difensivo destro del suo schieramento, va ad occuparsi di Diouf, c'è Christian Kibo che facendo i propri attaccanti di venire, anzi di venire incontro a Diouf, e poi centrocampisti invece di andarsi a sistemare all'altezza della linea mediana, recupera palla però il Parma col tentativo di destro da parte del numero 19, più che il pallone che viene bloccato a terra, dobbiamo dire molto bene, da Joseph Martinez, una conclusione da non molto vicino, anzi da circa 25 metri, ma comunque abbastanza insidiosa perché viaggiava radente al terreno di gioco, e in quei casi un piccolo rimbalzo può ingannare il portiere, invece nell'occasione è stato bravo proprio Josef Martínez a impossessarsi della sfera, lotta a Thuram in mezzo al campo, conquista un buon pallone, va a servire ancora una volta a Calhanoglu sulla corsia di destra, è partito Diouf che si accentra, mette palla sul sinistro, la conclusione è murata dai difensori ospiti, poi Keita in mezzo al campo, anzi all'altezza del limite della sua area di rigore, riesce a stoppare l'iniziativa nerazzurra, a subire anche un fallo dallo stesso Diouf, l'arbitro che ferma l'azione e comanda il calcio di punizione in favore delle Parma, e sono 7 i minuti che si giocano sul cronometro nel corso del primo tempo qui a San Siro, con il punteggio ancora inchiodato sullo 0-0. Corbi con i piedi lungo a cercare i compagni, il pacchetto avanzato viene anticipato Fabian, Mkhitaryan in profondità per Pio Esposito, pallone a metà strada tra il tentativo di rientro al fuorigioco di Thuram e la profondità che ha tardato a dare proprio la sua corsa a Pio Esposito, fatto sta che il Parma, i difensori della Parma ed in particolare se non andiamo errati proprio Diego Carlos, riusciti a sventare la minaccia, Carlos Augusto dalla parte opposta, Thuram con il petto, la tiene bassa per Calhanoglu, grande idea ancora per Carlos Augusto che si era insinuato nell'area di rigore giallo-blu, bella la scelta di tempo di Corbi che è uscito a prendere, ad abbrancare in presa dopo un rimbalzo la sfera, e quindi Parma che adesso può tentare di farsi vedere in avanti, tiene bene il pallone proprio Thuré, procede sulla corsia di sinistra, il lancio in profondità di Keita proprio per Thuré, c'è il Peghe in area di rigore, attenzione, sbilanciata l'Inter, parte la conclusione da parte di Thuré, il pallone che sfiora l'incrocio dei pali alla sinistra di Josef Martínez, anche questa è un'azione da rete, dobbiamo dire un'azione assai ben congeniata dagli uomini di Alberto Gilardino che stanno sfruttando in particolare la corsa di questo ragazzo di El Bilal. Thuré è bravissimo a non solo puntare l'avversario ma a sopportarne anche l'impatto fisico per poi andare alla conclusione, così come sta facendo adesso Pio Esposito che la lascia lì per Thuram che è partito, si accentra ai 20 metri, Pio Esposito in area di rigore, pallone sul sinistro, parte un controtraversone, in qualche modo la difesa del Parma riesce ad allontanare con Calhanoglu che viene scavalcato dalla sfera, gran controllo ancora di Thuré che prova ad evitare Di Marco, vince il contrasto, veramente primi 9 minuti di Thuré di sicura di sicuro impatto tecnico sulla partita, perché questo ragazzo ha iniziato molto bene la sfida, si è reso già minaccioso e soprattutto sta correndo tantissimo da una parte all'altra del campo, cosa che prova a fare anche in questa circostanza con il numero 23, il Peghe tiene il pallone in campo, evita il fuorigioco, poi riesce a distribuire palla ai propri compagni del pacchetto difensivo, Parma che può ripartire, i minuti sul cronometro che sono 9 nel corso del primo tempo qui a San Siro, ancora 0-0 tra Inter e Parma, l'Inter che era partita con la piede molto ben premuto sull'acceleratore, Parma che sta uscendo, dobbiamo dire, con una buona organizzazione difensiva ma anche con delle buone idee in attacco, specialmente sfruttando la fisicità dei suoi giocatori del reparto offensivo, da Elfeghe ma soprattutto a Thuré che rimane molto molto avanzato, assai più di Fabian che rimane abbastanza isolato sulla corsia di destra. Ora però il pallone gravita all'interno della tre quarti campo del Parma con il portiere Corvi che di prima intenzione lo cede sulla corsia di sinistra, lì dove si trova Franco Carboni, va a superare la linea mediana del campo, viene incontro Thuré, lo scambio è con lui, poi con Keita e poi alle sue spalle con Diego Carlos che distribuisce un po' tutti i palloni partendo dalle retrovie, un po' il regista arretrato della formazione emiliana, eccolo ancora lui in possesso di palla, vede Carboni sulla corsia di sinistra, va immediatamente a porgergli il pallone lì all'altezza della linea di centrocampo, lo scambio con Keita, adesso fa fatica il Parma a cercare, anzi a trovare la mediana avversaria, la tre quarti campo dell'Inter, anche perché i giocatori di Cristian Chivo assai ben organizzati riescono a chiudere molto bene le linee di passaggio costringendo così gli avversari a questo fraseggio abbastanza sterile, sbaglia adesso il Parma, sbaglia però anche l'Inter che aveva recuperato palla con Di Marco, fatto sta che interviene Diego Carlos e poi appoggia il pallone a sinistra per Keita, centralmente ora la buona giocata di Sierro che supera la linea mediana, è costretto a fermarsi ancora a sinistra, Keita che gli concede il passaggio e gli concede soprattutto il pallone andando a cedergli l'impostazione della manovra offensiva, ancora Keita però con Carboni e nuovamente Diego Carlos che allarga sulla corsia di destra, manovra girante del Parma che però ripetiamo non riesce ad avanzare all'interno della tre quarti campo avversaria, ci prova adesso con questo lancio in profondità provato ma assolutamente impreciso di Troilo, con il pallone che finisce fuori dal campo. La rimessa laterale è in favore dell'Inter dal fronte difensivo sinistro del suo schieramento, con Di Marco che cede all'indietro su Carlos Augusto, ancora un retropassaggio, Joseph Martinez controlla nell'area piccola, poi all'interno dei 16 metri scambia con Pavara, ancora l'estremo difensore nerazzurro che si avvicina al limitare dei propri 16 metri, vediamo cosa deciderà di fare. Accanto Çalhanoğlu, anche qui manovra piuttosto lenta quell'interista, almeno per far partire un'azione, per far uscire il pallone dalla propria tre quarti campo. Non è facile perché il Parma ha alzato e molto il baricentro del suo assetto, va a concedere semplicemente il lancio lungo ai difensori, al portiere, così come adesso, volando però Thuram, posizione di mezzo destro, colpo di tacco del francese Susic, era partito in profondità Pavar, ma era in posizione di fuorigioco, allora Di Marco a sinistra parte un traversone lunghissimo, lo aggancia splendidamente Thuram all'altezza della linea di fondo, entra in area di rigore, ancora Thuram all'indietro, Mkhitaryan di prima, Giuffo largo, un altro traversone, si salva il Parma, poi Thuram, poi Çalhanoğlu con il destro, pallone in curva, buona dobbiamo dire la manovra dell'Inter, molto molto convincente in questa occasione, special modo con la circolazione del pallone, col movimento degli uomini che dettano il passaggio a chi quel pallone porta. In questo caso Mkhitaryan è bravissimo ad allargare di prima intenzione per Diouf, e poi è partito un traversone, la difesa del Parma se l'è cavata fino alla conclusione di Çalhanoğlu, sbaglia il Parma
1: e l'Inter è passata in vantaggio con Susic esattamente al minuto 12 nel corso del primo tempo, cambia il parziale a San Siro, anzi al minuto 13, errore del Parma, questa impostazione dal basso di Corbi per Keita che si è fatto sopraffare da Susic, un po' come è accaduto a San Denis tra Bastoni e Da Cugna, e anche qui un giocatore dell'Inter ha spedito il pallone in fondo al sacco con relativa facilità, visto che la distanza era breve, che il portiere era abbondantemente fuori dai pali, e quindi nel momento, diciamo così, in cui il Parma sembrava aver preso anche le distanze, le misure all'Inter, è arrivata la marcatura della formazione campione d'Italia, e questo un po' per, diciamo così, l'eccesso di confidenza della rimessa dal fondo ad opera del portiere Corbi per Keita, che è venuto incontro al limite dell'area di rigore, l'ha persa anche dentro l'area la palla, poi quasi dal dischetto degli 11 metri un rigore, un movimento con il sinistro di Susic che non ha, Susic che non ha lasciato scampo al portiere della formazione emiliana, l'Inter che in vantaggio al 13° per 1-0, Susic l'autore della rete, gli applausi di Cristian Achivo, dicevamo la costruzione dal basso in questo caso deleteria per il Parma, ma la grande attenzione in particolare di Susic che è andato a seguire colui il quale era il destinatario di quel passaggio corto del portiere Corbi all'interno dell'area di rigore del Parma per andare a anticipare appunto il numero 16 e poi fulminare con un sinistro precisissimo l'incolpevole estremo difensore del Parma, ancora Keita, forse su di lui fallosamente Susic, tanto è che l'arbitro ferma tutto e comanda il calcio di punizione in favore dell'Inter, in favore del Parma, chiediamo scusa, all'interno della propria tre quarti campo. Siamo al 15° minuto nel corso del primo tempo qui a San Siro, l'Inter è passato in vantaggio, ripetiamo, con Susic dopo la costruzione dal basso del Parma, quindi Corbi, Keita, Susic, gol all'interno dell'area di rigore della formazione ospite. Sicuramente non soddisfatto Alberto Gilardino di quanto visto, Parma che prova a reagire, Inter che cattura palla, Çalhanoğlu centralmente, Mkhitaryan che parte, resiste alla carica di Fabian e poi porta il pallone sul settore di sinistra a Di Marco, traversore, più Esposito aggancia, termina giù, si tiene la caviglia destra, alzano le braccia in molti perché vorrebbero un fallo e quindi un calcio di rigore, in particolare evidentemente i giocatori nerazzurri, più Esposito che è rimasto a terra, probabilmente un pestone sulla caviglia destra, sì, per l'avversario che arrivava alle spalle, e tutti che si lamentano, una dire ma come è fatto a non vedere, intanto Çalhanoğlu ha spedito palla fuori dal campo, si lamenta anche per il dolore, per la verità è proprio più Esposito, non sappiamo se ha messo male il piede o se ha ricevuto un tocco da parte, no, si chiama step on foot fondamentalmente adesso.
3: Chiedo scusa,
1: ma insomma,
3: a Francesco Repice, intervengo dallo stadio Menti solo per segnalarti l'inizio del secondo tempo dell'incontro fra Vicenza e Pisa, di nuovo a te la linea.
14: Grazie, grazie. Tra pochissimo accenderemo proprio la linea a Vicenza per farci raccontare da Giordo l'inizio del secondo tempo tra Vicenza e Pisa. Qui dobbiamo capire cosa succederà, se l'arbitro andrà a rivedere qualcosa, se verrà richiamato al VAR. Ripetiamo, il contatto è stato abbastanza evidente. Si tratta di stabilire se l'arbitro ha visto il contatto e ha valutato non essere così grave da poter concedere il calcio di rigore. E comunque, in attesa delle decisioni arbitrali, se ci sarà un cambio, se ci sarà l'intervento del VAR, noi ne approfittiamo per tornare proprio, lo va a vedere l'arbitro, si è stato richiamato al VAR, quindi teniamo ancora la linea perché evidentemente l'arbitro adesso sarà chiamato a prendere una decisione. Il signor Bonacini è stato convinto dagli uomini che lavorano all'esterno di andare a vedere appunto questa azione, il suo monitor di servizio a bordo campo. Ripeto, il contatto mi è sembrato netto, bisogna capire se quel contatto è stato ritenuto sufficiente a far cadere il piede Esposito, che poi tra l'altro si è assai lamentato anche perché è un contatto doloroso. Il piede destro, la caviglia destra sono rimaste sotto il piede sinistro, i tacchetti, la suola dello scarpino dell'avversario. L'arbitro adesso ci riferirà cosa intenderà fare a seguito dell'intervento del numero 34 Diego Carlos sul piede Esposito. Fallo da rigore e calcio di rigore in favore dell'Inter al 17° minuto. Insomma, è arrivata un pochino dopo questa decisione da parte del direttore di gara, che ora va a spiegarsi con i giocatori del Parma. Ma ripeto, il contatto mi era sembrato abbastanza netto. Subito un aggiornamento, perché ci saranno evidentemente delle lamentele prima dell'esecuzione, il tentativo di esecuzione di questo calcio di rigore, e torniamo quindi a Vicenza per Vicenza Pisa.
3: Il secondo della ripresa allo Stadio Menti, Vicenza 0, Pisa 1. Il gol che sta decidendo la partita l'ha siglato Pitarello al 19° del primo tempo. Il Pisa partito sulla falsariga del primo tempo con Tramoni, che è davvero un rebus per la difesa biancorossa. Calcio d'angolo per il Pisa, appena battuto proprio da Tramoni. Attenzione, l'incornata vincente, il 2-0 del Pisa con Calabresi, incornata sul primo palo. Sorpresa la retroguardia del Vicenza su questo calcio piazzato. Ancora lo zampino di Tramoni, la rete di Calabresi, il punteggio che cambia. Vicenza 0, Pisa 2, quando si giocano 2 minuti e mezzo nella ripresa. E torniamo a Milano da Francesco Repice,
14: dove tutto è pronto per l'esecuzione di questo calcio di rigore. Çalhanoğlu, pochi metri di rincorsa, va con il destro, parte il tiro, rete! Ha raddoppiato l'Inter. Corvi era andato giustamente sulla traiettoria verso il pallone a sua destra, ma il tiro di Çalhanoğlu molto molto veloce è passato sotto il corpo dell'estremo difensore del Parma per il 2-0 in favore dell'Inter. Ha messo subito su dei binari molto favorevoli la partita, la formazione di Cristian Chivu, che sembra quindi non

0: impostazione per la rete di Sucic, la rete che ha portato in vantaggio la formazione campione d'Italia. Adesso questo calcio di rigore per il fallo ad opera del numero 34 Diego Carlos ai danni di Pio Esposito, rivisto al VAR, il direttore di gara ha deciso di concedere il calcio di rigore. Inter 2 Parma 0, siamo giunti gentili ascoltatori alla 20° minuto nel corso del primo tempo, questo è il parziale a San Siro e noi ne approfittiamo per dare la linea a Roma per la messa in onda del primo mini spot della serata.
1: Ufficio cosa smarrite?
2: Ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
0: Minuti sul cronometro, 20 nel corso del primo tempo qui a San Siro, l'Inter conduce sul Parma per 2-0, Sucic e Çalhanoğlu, quest'ultimo sul calcio di rigore, queste le reti appunto che stanno decidendo la sfida fino a questo momento per la soddisfazione del pubblico interista. Ci sono anche tanti tifosi del Parma confinati in un angolo remoto di San Siro, ma saranno circa un migliaio che hanno voluto seguire fin qui l'esordio di Alberto Gilardino sulla panchina gialloblu. Dobbiamo dire fino a questo momento non un grandissimo esordio, perché ripetiamo, sono passati 20 minuti dall'inizio della partita e l'Inter è già in vantaggio per 2-0, quindi Inter saldamente al comando delle operazioni. Noi ne approfittiamo per tornare a Vicenza per Vicenza Pisa.
3: Il quinto Almenti, due reti di vantaggio a Milano per la formazione nerazzurra, per l'Inter due reti di vantaggio anche per i nerazzurri del Pisa qui a Vicenza. Al 19° del primo tempo Pitarello, pochi istanti fa il raddoppio di Calabresi servito su calcio d'angolo da Tramoni, entrambi i piedi del trequartista con la maglia numero 10 hanno per il momento fatto sì che stanno facendo sì che il Pisa conduca anche con un vantaggio decisamente meritato. Prima sostituzione dell'incontro dopo l'intervallo, Rauti al posto di Carraro nelle file del Vicenza, quindi sarà un Vicenza a trazione decisamente più offensiva, ma per il momento i risultati non si stanno vedendo. 5:40 nella ripresa, Vicenza 0 Pisa 2. Torniamo a Milano,
0: dove l'Inter ha appena concluso un'azione offensiva di pregevole fattura tecnica con lo scambio ripetuto tra Di Marco e Pio Esposito, e il primo Di Marco che appunto è andato alla conclusione dopo il suggerimento del compagno di squadra, seppur la posizione decentrata con il sinistro, ha trovato la parata del portiere avversario, ancora Inter, Giuffa a destra, ha tanto spazio per avanzare fin quasi il limite dell'area, poi si ferma Çalhanoğlu di prima intenzione, Mkhitaryan ancora di prima, Di Marco a sinistra, lato corto della rigore, decide di fermarsi, di concedere il pallone all'armeno che prova il attraversone, viene murato da Fabiana che si sta facendo vedere molto in fase difensiva più che in fase offensiva. Sucic, posizione di ala destra, quasi alla vertice dell'area di rigore, poi Çalhanoğlu si allarga, Pavarra riceve lui il pallone, parte un traversone in mezzo alla sotterra, interdeva evidentemente premiare il movimento a centrare di Pio Esposito, alla posizione di offside Diouf che quanto con il suo movimento ha ingannato un po' il difensore avversario ed era al di là della linea difensiva degli ospiti, per cui l'arbitro ha fermato l'azione sollecitato dal guardalinee e dal suo collaboratore che opera sotto la nostra postazione, è andato a comandare il calcio di punizione in favore della Parma. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 23° minuto nel corso del primo tempo qui a San Siro, l'Inter conduce per 2-0 sul Parma, Sucic e Çalhanoğlu sul rigore, quest'ultimo gli autori delle reti che stanno decidendo la sfida. Ora il Feghe, posizione di ala sinistra, prova ad andare via a Bissek, anche un duello fisico molto molto interessante con l'attaccante del Parma che commette fallo alla fine ai danni del difensore dell'Inter, e quindi il calcio di punizione assegnato alla formazione campione d'Italia. Lo batte lo stesso Joseph Martin dall'interno dell'area di rigore verso Carlos Augusto, Di Marco va a trovare, a scambiare con Mkhitaryan nel cuore della propria tre quarti campo, l'Inter che conduce palla adesso sull'estrema corsia di destra dove attende Diouf e supera la linea mediana, anche spronato da Cristian Kibu che lì nei pressi, il movimento sì, Sucic che dà l'indietro per Bissek, che possesso palla reiterato ora dell'Inter che sta cercando anche di congelare il pallone o più che altro di far passare tanti minuti da qui alla fine del primo tempo, che sta conducendo per 2-0 senza ovviamente trascurare la possibilità di impinguare il bottino. Parma che si sta come dire facendo una partita, mentre attenzione c'è Thuram in area di rigore dopo il tocco di Pio Esposito, l'uscita da parte di Corvi, Matteo Hammer era partito in posizione di offside. Parma che si sta un po' adattando alla partita, non sta più pungendo così come aveva fatto in qualche

0: frangente delle primissime battute e della sfida, forse anche abbastanza scosso psicologicamente dall'1-2 dell'Inter. 24esimo in corso, Inter 2 Parma 0, ancora Vicenza.
1: 8 e mezzo al Menti, Vicenza 0, Pisa 2, gioco fermo, due sostituzioni per il Vicenza. La seconda e la terza della partita, Valotti al posto di Cuomo e Cafferri al posto di Pietrelli. Vicenza pericoloso al sesto con una conclusione di Alessio che è rimbalzata pericolosamente due volte all'interno dell'area di rigore prima di terminare non tanto lontano dal palo alla sinistra del portiere pisano Confente. Poi ancora Tramoni poco dopo, pericoloso con una conclusione all'interno dell'area di rigore del Vicenza, praticamente sulla linea di porta. Decisivo l'intervento da parte del capitano vicentino Leverbo a scongiurare il tris del Pisa. Nono minuto di gioco allo stadio Menti, Vicenza 0 Pisa 2 Milano.
0: Pericoloso il Parma nel periodo non collegato da sinistra, il cross di Valerio all'altezza del primo palo non ci è arrivato per questione di millimetri, letteralmente tra lei, poi Bissek ha spedito sul fondo il calcio d'angolo in favore della formazione ospite, se ne va ad occupare Sierro da sinistra, entrando nel piede destro, traiettoria rientrare verso Martinez, spazzola la palla con la parte alta della fronte Mkhitaryan, il pallone che finisce dalla parte opposta, ultima a toccarlo è stato un difensore interista e così la rimessa laterale sarà in favore del Parma, è stato Carlos Augusto a toccare per ultimo il pallone, la rimessa in favore del Parma alla fronte offensivo destro del suo schieramento, rimessa adiacente la bandierina del corner, vediamo chi va ad occuparsene anche in questa occasione, ci sembra essere con il numero 15 del Prato, sì, è proprio lui, e da quel lato del campo cerca l'area di rigore, la trova, allunga la traiettoria in qualche maniera il Feghe, poi nuovamente del Prato, è sfortunato nel rimpallo questa volta, il pallone finisce sul fondo, ma l'ultimo a toccarlo è stato proprio il giocatore emiliano e quindi la rimessa già effettuata dal portiere dell'Inter Martinez, Diouf all'indietro, a beneficio di Pavara, si fa concedere palla in cabina di regia immediatamente Çalhanoğlu che mette in movimento i suoi compagni sul settore di sinistra e segnatamente Carlos Augusto, centralmente la traiettoria all'indirizzo di Bissek, poi Çalhanoğlu che avanza dalla posizione di centrodestra facendo a Pavara di avanzare per potergli concedere il pallone, anzi gli spiega un paio di volte perché Pavara evidentemente la voleva sui piedi, non dello stesso avviso però il regista turco che infatti ha preferito andare dalla parte opposta sulla corsia di sinistra, adesso la pallone è all'interno della mediana nerazzurra, eccolo Pavar accanto alla linea laterale, lo scambio con Sucic, prova ad alzare il pressing il Parma, c'è Çalhanoğlu di prima per Thuram, pallone che rimbalza, la posizione di Thuram era comunque di fuori gioco, calcio di punizione già battuto, ecco Fabian che tocca uno dei suoi pochi palloni della partita, per la verità questo ragazzo si è molto impegnato in fase difensiva, in fase di contenimento a quel lato del campo dove incombono Carlos Augusto, Mkhitaryan e anche Federico Di Marco, è ovvio che dare una mano ai propri compagni del pacchetto arretrato e di mediana può far perdere dell'energia, ancora centralmente il pallone, poi il colpo di tacco di Çalhanoğlu dopo l'uscita del portiere Martinez in profondità, si era lanciato il Feghe, Fabian nuovamente in maniera lucida dal cerchio centrale del campo per Keita che si libera di Thuram e poi porge lateralmente all'indirizzo di Troilo, si allarga ancora dal Prato, riceve palla, è certo che adesso l'Inter va a sistemarsi in maniera piuttosto solida all'interno della propria tre quarti campo evitando quindi che gli avversari possano far filtrare palloni interessanti come era accaduto poc'anzi nell'occasione in cui appunto il Feghe si era lanciato centralmente lì trovando abbastanza scoperta le trovelle dell'Inter, ora buono lo scambio proprio tra il Feghe e Touré, colpo di tacco a beneficio di Fabiana, si allarga adesso dal Prato, pericoloso il Parma che gioca bene dobbiamo dire in fase offensiva, quasi alla vertice dal Prato, di fronte a sé capitano Di Marco, c'è all'indietro per Sierro, sposta palla su Keita costretto ad aggirare, il tentativo di rientro ad opera di Thuram, il Parma che ancora però in possesso del pallone ben all'interno della tre quarti dell'Inter all'altezza dei 30 metri, sempre con Sierro, poi con Diego Carlos, poi sulla destra ecco che si muove Troilo, c'è una opzione di passaggio concessa da El Feghe che tuttavia non gioca bene di sponda con il compagno, occasione così il contropiede dell'Inter che si sviluppa sulla corsia di destra, più esposito per Thuram, il traversone in mezzo, Diego Carlos che va ad anticipare proprio più Esposito, poi dal Prato di giustezza all'indietro per Troilo che riesce a intervenire in anticipo su Di Marco, difende male palla Fabian, la recupera lo stesso Di Marco, Diouf al limite, Di Marco che appoggia a beneficio di Sucic, si allarga a Thuram, scambia ancora con il numero 8, lo fa per due o tre volte prima che lo stesso Sucic non decida di andare dalla parte opposta a quella dove si trova accanto a Çalhanoğlu in combinazione con Mkhitaryan, i minuti passano, siamo al 29esimo nel corso del primo tempo qui a San Siro, Inter 2 Parma 0 Vicenza.
1: 13:15 della ripresa, Almenti, Vicenza 0, Pisa 2. Pisa ancora pericoloso al 12° con Pittarello, gran conclusione con l'interno destro al limite dell'area di rigore, tiro a girare costretto al volo Gagno alla deviazione in calcio d'angolo, tutto nato da uno scambio che ha coinvolto come al solito Tramoni, implacabile questa sera. Correia, chiedo scusa, poi l'appoggio per Pittarello, la grande conclusione però senza successo dell'attaccante del Pisa. 13:50 in questo momento sul cronometro, il punteggio Pisa Vicenza 0, Pisa 2. Torniamo a San Siro.
0: Grazie, qui siamo giunti alla mezz'ora nel corso del primo tempo. L'Inter, come detto, saldamente al comando delle operazioni, conduce per 2-0 sul Parma alle reti di Sucic e di Çalhanoğlu, quest'ultima su calcio di rigore. Insiste l'Inter in avanti, pallone in area di rigore piuttosto pericoloso, c'è un colpo di testa di Troilo che fa scattare dai propri pali letteralmente Corbi, per anticipare Marcus Thuram lì in attesa di una traiettoria favorevole come un rapace all'interno dei 16 metri della formazione ospite, si è visto anticipare proprio dall'uscita dell'estremo difensore avversario. Dal Prato sulla corsia di destra in combinazione con Troilo, pallone che deve retrocedere però sui piedi di Diego Carlos prima e del numero 29 esattamente, si tratta di Carboni, quale va in profondità a cercare lo scatto di Valeri, l'esterno sinistro della squadra allenata da Alberto Gilardino. Si arrabbia Cristian Chivu perché l'azione non è ripartita con velocità così come avrebbe voluto, però Mkhitaryan trova lo spazio per andare da Thuram in area. Thuram destro per il 3-0 dell'Inter, che di fatto chiude la pratica qui a San Siro al 31° minuto. Marcus Thuram a segno. Si era arrabbiato Cristian Chivu perché avrebbe voluto la ripartenza rapida della sua squadra una volta conquistato il pallone. Il Parma che è rimasto un po' sui blocchi, l'Inter che è uscita, dobbiamo dire, benissimo dalla propria tre quarti campo. Mkhitaryan ha visto la corsa di Thuram sulla corsia di destra, è andato immediatamente a mettere il pallone a disposizione del proprio compagno con la maglia numero 9. È entrato in area di rigore da destra il giocatore francese, ha cercato e trovato l'angolo più lontano con un diagonale raso terra precisissimo e molto potente che ha baciato l'interno del montante ed è terminato inesorabilmente alle spalle di Corbi. 32 minuti in questo momento, ma il gol è arrivato al 31°, il terzo, quello dell'Inter. Inter 3, Parma 0, Vicenza.
1: 16° del secondo tempo allo stadio Menti, Vicenza 0, Pisa 2. Pisa padrone del campo, vicinissimo tra l'altro al terzo gol un paio di minuti fa, una conclusione di Moreo appena dentro l'area di rigore, il tocco di Leris, il velo di Pittarello, la conclusione del trequartista e palo pieno, niente da fare per Gagno, salvato dal montante. Attacca ora il Vicenza, riesce però ad allontanare proprio Moreo la conclusione, il tentativo di servire Pittarello, riesce con Zonta a conquistare il pallone e prova ad attaccare il Vicenza. 16:35 di gioco nella ripresa, Vicenza 0, Pisa 2. San Siro.
0: San Siro, la questione sembra abbastanza in salita per il Parma, in assoluta discesa invece per l'Inter che è in vantaggio per 3-0. Siamo solo al 33° minuto nel corso del primo tempo, le reti andiamo a riepilogarle, prima Sucic, poi Çalhanoğlu sul calcio di rigore, poi Marcus Thuram con la mente di Thuram innescato dai compagni del pacchetto letrato verso la linea di fondo, parte il traversone, c'è anche una deviazione ad opera del numero 29 Carboni, pallone che finisce questa volta docile tra le braccia del portiere del Parma. Ma ripetiamo, un Parma fin troppo aperto in difesa, fin troppo sbilanciato in avanti, specie in occasione del terzo gol. Abbiamo visto come la squadra di Alberto Gilardino abbia concesso degli spazi inauditi per chi gioca contro l'Inter, in particolare per Mkhitaryan che ha semplicemente dovuto alzare lo sguardo e vedere la corsa di Thuram alla sua destra per poi servirlo con un pallone molto molto preciso. Altrettanto precisa e potente è stata la conclusione del numero 9 nerazzurro per il 3-0 in favore dell'Inter. Eppure Gilardino qualcosina, anzi il Parma qualcosina ha fatto vedere in attacco, anche qualcosina di interessante certo, dal punto di vista invece della gestione della fase difensiva ci sarà ancora tanto da lavorare per il neotecnico della formazione emiliana che, ripetiamo, è sotto alla 34° del primo tempo sul terreno di gioco dei campioni d'Italia per 3-0, campioni d'Italia che continuano a tenere il pallone tra i piedi di Marco, poi Carlos Augusto. C'era un po' di preoccupazione, ma tutti gli allenatori l'hanno manifestata, per la gestione dopo le 3 settimane di sosta. In realtà è successo che l'Inter grazie anche alla profondità della rosa, è riuscita ad ovviare, almeno a quanto sembra, abbastanza con semplicità a questo chiamiamolo inconveniente, chiamiamola fase abbastanza inedita, no? Del nostro campionato, del nostro torneo. Intanto attenzione, ancora l'Inter sulla corsia di sinistra, l'Inter che ha segnato 18 gol credo in campionato, con l'ultimo messo a segno da Marcus Thuram, e quindi che è quella che ha segnato più di tutti nel nostro torneo, almeno relativamente alle prime 6 giornate. Vedremo se sarà così anche da domani. Intanto attenzione, Diouf al limite, il velo di Çalhanoğlu, ciocco di Susic di prima intenzione per Diouf, che correva troppo veloce rispetto alla traiettoria del pallone che gli è passato, gli è corso alle spalle prima di terminare sul fondo. 35esimo nel corso del primo tempo, l'Inter è in vantaggio sul Parma per 3-0, una Parma che evidentemente adesso dovrà serrare le file, dovrà cercare di contenere i danni, magari provando a pungere ancora in attacco, così come ha fatto per la verità nel corso di questa prima mezz'ora abbondante, magari non creando grandissime opportunità da rete, ma certo dando l'impressione di poter fare qualcosa di interessante, grazie in particolar modo a Thuré, in questo caso il colpo di testa di Elfeghe che viene tranquillamente controllato dalla difesa dell'Inter, con il pallone che carambola sui piedi di Josep Martinez. Ripetiamo, 36esimo in corso qui nel primo tempo a San Siro, Inter 3 Parma 0. Torniamo a Vicenza per Vicenza Pisa.
1: Ci avviciniamo al 20esimo della ripresa, allo stadio Menti, Vicenza 0 Pisa 2, solo il Pisa in campo. Calcio d'angolo in questo momento battuto da Tramoni, il tentativo di incornata da parte di Primasso, palla che va sopra la traversa. Calcio d'angolo nato però da una grande conclusione di Leone, da una ventina di metri circa, mandata in calcio d'angolo in volo da Gagno. Dunque Pisa, due reti di vantaggio, un palo colpito con Moreo circa 5 minuti fa, un'altra conclusione, ve l'abbiamo appena detto, con Leone. Il Vicenza fa davvero fatica. Quarto cambio comunque nelle file biancorosse, con Moncini in attacco al posto di Alessio. 20 minuti 30 secondi di gioco nel secondo tempo, il punteggio Vicenza 0 Pisa 2, e torniamo a Milano da Francesco Repice.
0: Grazie al collega Giordo che sta seguendo la partita tra il Vicenza ed il Pisa per il campionato di Serie B qui a Milano. Siamo giunti al 37esimo nel corso del primo tempo, con l'Inter, ripetiamo, saldamente al comando delle operazioni, conduce per 3-0 sulla Parma. Parma che prova a farsi vedere davanti, Bissek, colpo di testa, quello di Keita, quello di Çalhanoğlu, l'arresto tentato di petto in mezzo al campo da Sierro, poi in realtà Pavar che si occupa di andare a controllare la sfera, la cede a Sucic, spalle alla porta, più Esposito di sfonda bene come di consueto, Mkhitaryan che allarga a destra, c'è Di Marco, cross di prima per Pavar, hanno provato loro a duettare, tra l'altro Federico Di Marco era finito in una posizione di fuorigioco anticipato all'ultimo momento il giocatore francese. Tutta la posizione di Federico Di Marco sta dando molto molto fastidio alla difesa delle Parma, perché praticamente svaria su tutto il fronte offensivo il capitano di serata dell'Inter. Questa dimostrazione anche a conferma di una condizione fisica sicuramente positiva, perché bisogna averne tanto, mentre c'è Cambiasso che guarda la partita dalla tribuna d'onore di San Siro e guarda la sua ex squadra in questo momento in testa alla classifica con 16 punti, ma manca tanto alla fine della sfida, anche se il punteggio, il parziale è quello di 3-0 e siamo solo al 37esimo, anzi al 38esimo minuto del primo tempo, lascia presagire come lascia intuire come sarà molto complicato per la formazione di Gilardino al suo esordio sulla panchina emiliana riuscire a recuperare questa partita. Ci prova però ancora il Parma in area di rigore, Fabian con il destro dopo la sponda molto opportuna di Elfeghe in questa circostanza, Fabian che sbaglia però clamorosamente l'impatto con il pallone colpito dopo un rimbalzo con il mallero interno dell'interno destro, appunto, che finisce poi quella traiettoria, ripetiamo, abbondantemente oltre la traversa della porta difesa da Josep Martinez. Dà l'impressione la Parma di poter far bene in attacco, dovrebbe far molto molto meglio in difesa per la verità, e tuttavia lì manca l'ultima stoccata, il tiro in porta. Aveva dato, dobbiamo dire, buon assaggio di tecnica e di potenza quando il punteggio è ancora fermo sullo 0-0, proprio Traoré andando a sfiorare l'incrocio dei pali alla sinistra di Josep Martinez, poi però le conclusioni dei giocatori Alberto Girardino non sono state né precise né pericolose. Intanto è proprio il Peghe, dobbiamo dire che adesso si sta disimpegnando abbastanza bene, anche se perde palla, cioè la Logu prova a scavarla sulla sinistra per Mkhitaryan, che aveva immediatamente attaccato lo spazio lasciato sgombro dalla discesa di Troilo, che ripetiamo lascia però un po' troppo campo agli avversari da quella parte, costringendo Fabiani a dei recuperi molto anche dispendiosi. Siamo al 39esimo minuto. Nel corso della ripresa il Parma che prova a uscire dalla propria tre quarti campo viaggiando sulla corsia di sinistra, viene incontro tra Re, viene ignorato da Carboni, retropassaggio ancora per Sierro, da questi in orizzontale su Diego Carlos, parte il lancio ancora in profondità per Troré in area di rigore, finisce a terra sulla pressione di Pavar, era riuscito a controllare con il petto, l'arbitro ha detto non c'è niente, il giocatore del Parma non si lamenta, quindi si può proseguire a giocare, ma comunque bello il lancio e bello l'arresto di questo ragazzo, ripetiamo Troré è giocatore molto molto interessante. Nel frattempo l'Inter è rientrata in possesso della palla, nel frattempo abbiamo raggiunto e si sta giocando il 40esimo minuto nel corso del primo tempo a San Siro, l'Inter è in vantaggio sul Parma per 3-0 e noi possiamo tornare a Roma per la messa in onda del secondo mini spot della serata.
2: Quando lavoro voglio il massimo, per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
0: Quarantesimo a San Siro, Inter 3, Parma 0, torniamo a Vicenza.
1: Pochi secondi al 25esimo della ripresa allo Stadio Menti, Vicenza 0, Pisa 2, prova ad attaccare ora il Vicenza con Zonta che allarga sulla fascia sinistra per Marchizza, allarga ora per Valoti in uno contro uno con Zanon, riesce ad accentrarsi il giocatore del Vicenza, la palla in mezzo per Mercai, tocco sporco, tentativo di sollevare il pallone da parte dell'attaccante vicentino, ancora in possesso palla però la squadra di casa, il traversone effettuato da Marchizza disimpegna, però riesce a confezionare il disimpegno il Pisa e riesce a ripartire la formazione ospite sempre in vantaggio di due reti. 25 minuti 20 secondi di gioco, il punteggio Vicenza 0 Pisa 2. Torniamo a Milano da Francesco Repice.
0: Parte il cross di Valeri, mezzo per il Parma da sinistra, nessun problema per Joseph Martinez che arpiona la sfera in presa alta all'altezza della propria area piccola. Le due squadre sono molto molto allungate, certo ne beneficia lo spettacolo, però il Parma rischia, diciamo così, in difesa più del dovuto, visto che adesso si avvicinano pericolosamente all'area di rigore della formazione ospite. Sucic e Giuff, Sucic va alla cross verso il secondo palo, lo arpiona Pio Esposito, lo cede all'indietro in area di Marco, sinistro, pallone che termina sul fondo, c'è stata anche una deviazione di Troilo se non andiamo errati, allora ci sarà calcio d'angolo in favore della squadra di casa, della squadra nerazzurra. E beh, dicevamo, con gli assetti così lunghi all'interno del campo è ovvio che ne può beneficiare l'Inter, che magari rischia qualcosina e accetta gli uno contro uno in difesa, ma poi riparte a gran velocità nelle azioni di contropiede, negli spazi, ripetiamo, può creare veramente grandissimi problemi alla formazione. La deviazione è stata di Diego Carlos e non di Troilo, chiediamo scusa, sulla sinistra, da sinistra di collo esterno piede ad opera di Federico Di Marco, che adesso proverà invece a mettere il pallone in mezzo da destra con l'interno del piede sinistro, la traiettoria a rientrare rispetto alla porta difesa da Corvi, la rincorsa da parte di Federico Di Marco all'altezza del primo palo, dal Prato che non ha difficoltà ad allontanare di testa Girardino, che chiama fuori dalla propria area di rigore sua e Diouf che va a recuperare il pallone nella sua posizione, diciamo così, di chiusura preventiva rispetto alla palla inattiva battuta dai propri compagni di squadra. Inter che è nuovamente in possesso del pallone all'altezza della linea mediana, Parma che ora saggiamente si rintana nella prova tre quarti campo, il che significa che la formazione emiliana ha capito che lasciare quegli spazi all'Inter può diventare veramente molto molto pericoloso, e già sotto di tre gol la squadra emiliana ovviamente vuole evitare una punizione severa, era perché poi bisogna andare a discutere negli spogliatoi, no? Ricominciare a lavorare dopo un passivo così pesante, per giunta all'esordio quello di Alberto Girardino sulla panchina della formazione della Parma, ed è complicato, insomma fa male al morale soprattutto riprendere a lavorare dopo un abbatosto, magari una grande umiliazione. Vedremo il Parma quindi come gestirà questi minuti finali del primo tempo. Diouf si ferma, mette in movimento Cialanoglu da questi amici italiani sul settore di sinistra, avanza Carlos Lorenzo Augusto, prova attraverso in mezzo per Thuram, la chiusura è operata dal numero 29 Carboni, pallone che rimane però al limite Mkhitaryan cerca Thuram, ancora una volta Carboni che capisce l'intenzione dell'avversario, Traoré questa volta bloccato da Sucic, lotta contro tre avversari, commette però anche fallo, uno di questi è Pavard, l'arbitro che ferma l'azione comanda il calcio di punizione in favore dei padroni di casa. Siamo al 44esimo minuto, 43-30 per l'esattezza, superati da pochissimo, e quindi ci sarà ancora un minuto e mezzo da giocare o poco meno, salvo recupero se l'arbitro vorrà concederlo, sinceramente di tempo se ne ha perso sei poco, ci sarà comunque lo spazio e il tempo per osservare, per raccontarvi, gentili ascoltatori, questo calcio di punizione in favore dell'Inter dall'interno della metà campo avversaria, quindi dalla tre quarti destra c'è Cialanoglu con l'interno del piede destro, vedremo se all'interno dell'area di rigore del Parma con la traiettoria di uscire rispetto alla porta avversaria o se invece con una giocata corta ci sono nei pressi Diouf e Di Marco, Diouf a destra, Di Marco leggermente più centrale alla testa dei 30 metri, parte la rincorsa di Cialanoglu, anche Bissek, Pio Esposito, Carlos Augusto, Thuram, secondo palo anche Pavard che non può arrivare, pallone che finisce direttamente sul fondo, tutti guardano Cialanoglu quasi stupiti per l'errore di misura del pallone colpito al giocatore turco in occasione di questa palla inattiva, ma tant'è, siamo al 44esimo e 30 secondi, l'Inter conduce sul Parma per 3-0, siamo nel primo tempo e la linea può tornare a Vicenza.
1: 29 e 20 allo stadio Menti, Vicenza 0, Pisa 2, prova a spingere il Vicenza, appena battuto un calcio d'angolo dalla bandierina di destra con Costa, l'ultimo entrato nelle file bianco-rosse al posto del capitano Leverbi, Pisa però si difende bene senza particolari problemi, il lancio in profondità, ora tre sostituzioni rapidamente, le prime tre dell'incontro per il Pisa, Marras al posto di Calabrese, autore del secondo gol pisano, Bojinov al posto di Primasso e Rao al posto del migliore in campo dei nerazzurri. Tramoni, ci avviciniamo alla mezz'ora nella ripresa, Vicenza 0, Pisa 2, torniamo a Milano.
0: Due minuti di recupero concessi al direttore di gara, effettivamente di tempo un po' se n'era perso in occasione della segnazione del calcio di rigore che valse il 2-0 per l'Inter per il fallo commesso da Diego Carlos ai danni di Pio Esposito, c'è voluto il richiamo al VAR per il signor Bonagina che poi ha valutato le immagini sul monitor di servizio a bordo campo e ha concesso appunto la massima punizione per il momentaneo 2-0 dell'Inter, nel senso che poi i gol sono diventati 3, perde palla perché lascia che Mkhitaryan possa andare verso Di Marco dalla corsia di sinistra, il Parma che prova a recuperare palla con un rilancio però che è sostanzialmente un passaggio ai difensori nerazzurri assai ben appostati all'interno della loro metà campo con Bissek, poi Cialanoglu e Sucic prima di Carlos Augusto sulla corsia di sinistra, se ne sta andando il primo minuto di recupero, sta iniziando il secondo, ripetiamo, si andrà avanti fino al 47esimo per effetto dei due concessi di recupero al direttore di gara, il signor Bonacina della sezione di Iberga. L'Inter in vantaggio sul Parma per 3-0, in rapida successione le marcature con Sucic, il calcio di rigore di Cialanoglu, la terza rete di Thuram, attenzione ancora Sucic e Thuram protagonistico francese che voleva la sponda del compagno appostato com'era il numero 9 al limite dell'area all'ingresso dei 16 metri avversari, Parma che prova a ripartire ma Inter che adesso è splendidamente messa in campo e riesce a coprire molte zolle dello splendido manto verde del Meazza con grande precisione, grande efficacia fino a quando non arriva un errore per una volta, quello di Pio Esposito che proprio è andato a cercare palla come fa di solito venendo incontro, poi però non è riuscito a dosarne la velocità del tocco di interno destro per Di Marco con una traiettoria che si è persa oltre la linea laterale, in questo momento l'arbitro però dice che per il primo tempo di Inter Parma può bastare così, si va a riposo con il seguente parziale Inter 3 Parma 0, la linea per il momento può tornare agli studi di Roma.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Honda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
6: Fare fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
7: Sono Gianmarco Tamberi.
8: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
7: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
8: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
6: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
9: Ci sono uomini capaci di cambiare il proprio tempo e ci sono messaggi capaci di attraversarlo.
10: Francesco apre un nuovo capitolo che ha lasciato una traccia che arriva fino a noi.
9: 800 anni dopo, la voce di Francesco d'Assisi continua a parlarci.
11: Noi incontriamo la gente nei nostri santuari. Per noi accogliere è una missione.
9: Francesco d'Assisi e i suoi ribelli. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
12: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
13: E a chi produce cose buone?
12: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
14: GR1.
15: Buonasera da Giorgio Schiavoni. Non si placa la rabbia dell'Ucraina per l'accordo che Donald Trump ha stretto con Putin per acquistare il gasolio russo, sospendendo il blocco alle esportazioni di diesel. Un regalo orribile al leader del Cremlino, afferma Zelensky, ancora più amareggiato dopo gli ultimi attacchi russi.
16: Esplosioni in pieno giorno a Kiev, diverse zone restano senza acqua ed elettricità e cresce il bilancio dell'attacco della notte contro un palazzo a Zaporizhia. Le vittime sono almeno 20, ma si scava ancora tra le macerie. È il ringraziamento di Putin per la revoca delle sanzioni, afferma Zelensky. Il presidente ucraino riceve la solidarietà dell'Unione Europea. Lo stop al blocco sul gasolio russo finanzia la guerra di Mosca, dice l'alta rappresentante per la politica estera Callas. L'accordo è piombato sui colloqui che erano in corso a Miami. Spiazzata, la delegazione ucraina torna a casa in anticipo. Gli Stati Uniti avrebbero anche minacciato di interrompere la condivisione di informazioni di intelligence con l'Ucraina, tornando a chiedere la fine degli attacchi ucraini contro le raffinerie russe. Gli inviati americani Witkoff e Kushner starebbero comunque considerando di visitare Mosca e Kiev la prossima settimana per discutere proposte di pace. Il portavoce del Cremlino Peskov riporta che Putin avrebbe giudicato comprensibili alcune proposte degli Stati Uniti per la fine della guerra. Livia Liberatore, GR1.
15: Intanto i droni ucraini costringono anche l'aereo di Putin a cambiare rotta. Secondo il New York Times, il velivolo del presidente russo, di ritorno dal Turkmenistan, è stato dirottato verso San Pietroburgo dopo la chiusura degli aeroporti di Mosca. Ci sono almeno 5 ricoverati in terapia intensiva a Riyadh per l'attacco degli Houthi che ha preso di mira l'aeroporto della capitale saudita. Decine i feriti, lo scalo è stato evacuato e il traffico aereo è stato interrotto. L'aeroporto era già stato preso di mira più volte nel corso della settimana, con 3 persone, tra cui un pilota, uccise giovedì. Giornata mondiale contro la pena di morte, già 1547 le esecuzioni quest'anno, secondo Nessuno Tocchi Caino. Papa Leone XIV ribadisce la sua condanna, un attentato alla dignità umana, e ricorda che il carcere può proteggere i cittadini senza negare ai colpevoli la possibilità di redimersi. Un monito che arriva mentre negli Stati Uniti è polemica per la decisione di trasmettere in diretta streaming la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood. Manifestazioni in tutta Italia a sostegno del popolo palestinese, nel pomeriggio cortei in diverse città, tra le quali Roma, Milano, Napoli, Palermo e Genova. A Torino si sono registrati momenti di tensione tra manifestanti e forze dell'ordine, mentre in centro a Bologna si sono radunati i collettivi e l'Associazione dei Giovani Palestinesi, l'inviato.
17: Piazza del Nettuno, in pieno centro di Bologna, risuona degli slogan intonati da studenti, sindacati e movimenti pro-palestinesi per chiedere la fine della violenza a Gaza e politiche diverse sulla scuola anche in Italia.
18: Questa manifestazione intanto parte da una chiamata internazionale e quindi si iscrive in quel solco, un solco che dice che non ci sarà la fine del genocidio, non ci sarà pace in Palestina, in tutta la regione, fino a quando non ci sarà la fine del sionismo.
17: I manifestanti hanno poi attraversato il centro della città per dire dirigersi verso i viali di Bologna. Da Bologna, Giancarlo Rossi, GR1.
15: Maltempo al centro-sud, Lipari nelle Eolie, torrenti esondati, case allagate, auto intrappolate nel fango, nubifragi anche in Calabria. In provincia di Trapani, dopo le trombe d'aria di ieri, 11 famiglie sfollate. È il momento della conta dei danni.
14: Dopo la paura, fra Petrosino e le frazioni di Strasatti e Terrenove rimangono la devastazione e lo scoramento per un presente e un futuro pieni solo di incognite. In pochi minuti la tromba d'aria ha distrutto case, luoghi e mezzi di lavoro e decine di autovetture.
19: Non si capiva più niente, volavano pezzi di ferro, cancelle, macchine che si capovolgevano.
14: Le abitazioni con gravi danni sarebbero una trentina, 8 quelle dichiarate inagibili. Il presidente della regione Schifani ha compiuto un sopralluogo sui luoghi del disastro, anche in quello simbolo di questa devastazione, l'Istituto Comprensivo De Gasperi. Da lunedì i vigili del fuoco cominceranno a recuperare banchi e altro materiale didattico da trasferire in 3 scuole del Marsalese, che daranno ospitalità ai 270 alunni rimasti quasi del tutto incolumi grazie anche alla prontezza di spirito delle insegnanti. Da Petrosino per il GR1 Ernesto Oliva.
15: E ora un'ultima ora dagli Stati Uniti. È giunto il momento che l'Ucraina abbia un nuovo presidente, lo ha detto Donald Trump. Suggerisco che l'Ucraina trovi un nuovo leader in grado di raggiungere un accordo, ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti. Volodymyr Zelensky avrebbe potuto porre fine a questa guerra in molte occasioni, vuole creare problemi al mondo e agli agricoltori, ha concluso Donald Trump partendo per il Tennessee. Nuovi costumi di scena arrivano a Cinecittà si mostra, tra cui quelli del Diavolo Veste Prada 2. Non solo gli abiti gioiello del secondo capitolo del film cult sul mondo della moda, all'esposizione permanente a Roma si aggiungono anche quelli indossati nel 1968 da Jane Fonda in Barbarella. In mostra anche la tunica di Anthony Hopkins in Those About to Die, oltre ai costumi utilizzati nel Decameron e nei racconti di Canterbury di Pierpaolo Pasolini, e poi i vestiti di scena di Alberto Sordi nel Marchese del Grillo e quelli di Massimo Troisi nel Viaggio di Capitan Fracassa, omaggio ad Ettore Scola nel decennale della scomparsa. Con questo è tutto, grazie per l'ascolto.
20: Onda Verde, viaggiare informati.
21: 18:56 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo con la A4 Torino-Trieste, tra Peru e Sesto San Giovanni verso Brescia. Le code tratte, il traffico intenso anche sulla A9, la Inate Chiasso-Coda, in direzione della Svizzera tra Como Centro e Chiasso, questo per l'attraversamento della Dogana. A1 Milano-Napoli, il traffico è rallentato tra Firenze Sud e Cesare Gello verso Roma e c'è un veicolo fermo al chilometro 307. Per questa ragione si è formata la coda. A24 Roma Teramo, tra Sergi e San Gabriele Corledara, la visibilità è di soli 90 metri. Ricordiamo che con visibilità inferiore ai 100 metri la velocità non deve superare i 50 km orari in autostrada. Adesso raccordo Bettolle-Perugia, traffico rallentato prima di Cortona in direzione di Perugia e poi il tratto urbano della 24, coda verso la tangenziale est tra Portonaccio e il bivio A24 tangenziale est di Roma. Con questo concludiamo. Buon viaggio da Rai Mobilità.
20: In collaborazione con il CIS. Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
22: Sono Gianmarco Tamberi.
23: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
22: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
23: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
20: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
24: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: nuovamente collegati i gentili ascoltatori con lo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Siamo nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo del secondo degli anticipi della stessa giornata del campionato di calcio di Serie A. L'Inter ha chiuso in vantaggio la prima frazione di gioco per 3-0 sulla Parma. I marcatori, ha iniziato la formazione nerazzurra con Sucic, il raddoppio di Çalhanoğlu sul calcio di rigore, Marcus Thuram a firmare il tris. Ripeto, Inter 3 Parma 0. Studio.
1: Perfetto, grazie a Francesco Repice. Torniamo invece da Dario Giordo in Serie B, Vicenza Pisa, per un aggiornamento.
2: 42 e 40, finale di partita qui allo Stadio Menti, il punteggio Vicenza 0, Pisa 2. Sta attaccando sempre il Pisa, è andata vicinissima in due, vicinissimo in due occasioni al terzo gol qualche minuto fa, prima con Correia che ha fallito una facile conclusione solo davanti al portiere vicentino Gagno, e poi una conclusione di Marras da dentro l'area che ha sfiorato il palo. 43 minuti di gioco nel secondo tempo, il punteggio Vicenza 0 Pisa 2. Torniamo allo studio.
1: Bene, grazie a Dario Giordo. Risultati che arrivano dai massimi campionati europei parziali, quello di Ligue 1 in Francia fra Lille e Le Havre, con il Lille avanti 1-0 e Le Havre in 10, tutti quasi conclusi i match in Germania di Bundesliga: Augusta Bayern 2-2, Hoffenheim Hamburgo 3-2 per l'Hamburgo, poi vittoria esterna anche dell'Everkusen 4-3 sul Magonza, dello Stoccarda sul campo del Paderborn 2-0, l'Union Berlino vince in casa 1-0 contro l'Hertha, e c'è il Lipsia in campo ora col Francoforte al 31esimo minuto, Lipsia avanti 2-0. Tanti risultati, tante partite concluse anche in Premier League: Arsenal Leeds 2-1, Aston Villa Brentford 2-2, siamo ovviamente in Inghilterra, Chelsea Bournemouth 5-1, Ipswich Fulham 2-1, Sunderland Brighton 0-2, e adesso sta giocando il Manchester United col Tottenham, 31esimo minuto 0-0 fra le due squadre. Si gioca anche in Liga Spagnola, vi abbiamo parlato della Rayo Vallecano Atletico Bilbao, sospesa per la protesta dei tifosi che hanno lanciato aeroplanini di carta, biglie in campo, costringendo alla fine il direttore di gara a fermare la partita dopo appena 45 minuti di gioco. Protesta dei tifosi di casa del Rayo Vallecano contro la presidenza attuale del club. L'Atletico Madrid è riuscito a imporsi sul campo dell'Alavés per 2-1, sta giocando ora il Barcellona, 28esimo minuto 1-0 contro il Getafe del Barcellona, più tardi Real Madrid Villarreal. Torniamo per un aggiornamento in Serie B da Dario Giordo, Vicenza Pisa.
2: Il 90esimo che scocca in questo momento, saranno 5 minuti di recupero, quindi si giocherà ancora per un po' il punteggio Vicenza 0 Pisa 2. Si prepara anche l'ultimo cambio per il Pisa con la maglia numero 5, Simone Canestrelli sta per fare il suo ingresso sul terreno di gioco. Il quarto cambio l'ha effettuato poco fa sempre il Pisa con Coppola al posto di Zanon. Il gioco dunque fermo in attesa della sostituzione che avviene in questo momento, è Leris a lasciare il terreno di gioco. 45 minuti e 30 secondi, ricordiamo, si giocherà fino al 50esimo allo Stadio Menti, il punteggio Vicenza 0 Pisa 2. E lì allo studio.
1: Grazie Giordo, torniamo a San Siro da Francesco Repice per un commento su questo primo tempo. Mi sembra, Francesco, si sia messo tutto su un binario bello scorrevole per l'Inter in questi primi 45 minuti col Parma.
0: Per la gioia dei 75.000 quasi di San Siro, sì, effettivamente è così, perché l'Inter ha rischiato in avvio su una discesa, su un'incursione di Thioguet, il migliore dei suoi, che è andato a sfiorare l'incrocio di pali alla sinistra di Martinez, poi però si è affidato un po' troppo evidentemente il Parma della sapienza tecnica dei suoi uomini, il portiere Corbi, il tocco poco all'interno dell'area di rigore in uscita dal basso per Keita, le sue spalle piombato Sucic che gli ha rubato la palla e l'ha scaraventata alle spalle dell'estremo difensore ospite. Da quel momento in poi praticamente solo Inter con un raddoppio arrivato sul calcio di rigore, perché il contatto c'è stato.
2: Chiedo scusa a Francesco Repice, 46 minuti e 30 secondi, la terza rete del Pisa allo Stadio Menti con Rao fulmina, azione di contropiede pisana, il punteggio Vicenza 0 Pisa 3. E di nuovo la linea a Francesco Repice a Milano.
0: Grazie a Dario Giordo. E a proposito poi di azione fulminea dal terzo gol di Thuram, ma prima ancora, come stavamo dicendo appunto, quel tocco alla caviglia destra in step on foot, si direbbe adesso, di Diego Carlos, proprio i danni di Pio Esposito, che una volta richiamato al VAR il direttore di gara ha tramutato in calcio di rigore realizzato per il momentaneo 2-0 di Çalhanoğlu. Ripetiamo, i gol sono diventati 3 grazie al contropiede ben avviato da Pio Esposito a sinistra, a Mkhitaryan, e poi il lancio sul settore opposto per Marcus Thuram, che è entrato in area, ha lasciato partire il suo diagonale rasoterra che non ha lasciato scampo alla portiere del Parma. Le squadre stanno rientrando in campo in questo momento, vedremo se ci saranno cambi. Per il momento vi ribadiamo semplicemente che l'Inter è in vantaggio all'inizio della ripresa per 3-0 sul Parma.
1: Allora facciamo così, grazie a Francesco Repici, io direi di tornare da Dario Giordo per seguire insieme i minuti finali di Vicenza-Pisa, poi sarà Francesco Repici a chiederci la linea quando rinizierà il match a breve, immagino, visto che stanno rientrando le squadre in campo. Andiamo in Serie B, Vicenza-Pisa, Dario Giordo fino alla fine.
2: 47 e 50 allo stadio Menti, ricordo si giocherà fino al 50esimo, partita che però ormai ha ben poco da dire. Il punteggio: Vicenza 0 Pisa 3, pochi minuti fa, anzi pochi istanti fa, il tris del Pisa con Rao lanciato in contropiede da un servizio, mi è sembrato, di Moreo, un tocco di prima sbilanciatissimo il Vicenza, rapidissimo l'inserimento del trequartista nerazzurro e palla alle spalle del portiere Gagno a legittimare il vantaggio. Il successo pisano mai messo in discussione, nettamente superiore stasera la formazione guidata da Paolo Bianco rispetto a quella condotta da Fabio Gallo. Intanto si continua a giocare con un calcio di punizione per il Pisa.
1: Allora Dario, ti interrompo perché invece rinseriamo in scaletta Francesco Repice con Inter Parma campo principale e a rimbalzo appunto con la Serie B Vicenza Pisa Dario Giordo, ma ripartiamo da San Siro. Francesco Repice.
0: Si gioca da 30 secondi la ripresa, il Parma attacca da sinistra verso destra, dal nostro punto, rispetto al nostro punto di osservazione in questo secondo tempo. L'Inter conduce per 3-0, non ci sono stati cambi, le squadre si sono ripresentate in campo con i medesimi 22 che hanno disputato la prima frazione di gioco, il Parma che prova a spingere, l'Inter che ammortizza senza eccessivi patemi d'animo questi tentativi iniziali di attacco del secondo tempo, di attacco da parte del Parma. Ora l'Inter guadagna un calcio di punizione. Primo minuto, Inter 3, Parma 0. Siamo nel secondo tempo, Vicenza.
2: 49 e 20, ancora 40 secondi di gioco, difficile ipotizzare un ulteriore extra time qui allo stadio Menti. Vicenza 0, Pisa 3, palleggio del Pisa sulla tre quarti del Vicenza. Con calma Leone allarga sulla fascia destra per Marras in uno contro uno con Costa, si va veramente a ritmi lenti, non spinge il Pisa, d'altronde il punteggio legittima il successo pisano, non c'è nessuna necessità di correre. Rimessa laterale sull'out di sinistra all'altezza della linea mediana per il Pisa con Canestrelli che serve Correia, il tocco per Božinov, aspettano i tifosi, i giocatori del Vicenza, mentre i tifosi hanno cominciato a lasciare il Menti, soprattutto nelle due tribune, la tribuna stampa e quella di fronte alla tribuna stampa. Ormai da qualche minuto continua il palleggio del Pisa con Božinov, il lungo giro palla della formazione ospite, si va ora da Angori, lancio in profondità, no, era una finta, il passaggio per Leone. 50 e 16, si continua dunque a giocare con Coppola che è serve ora con Fente, aspettiamo oramai soltanto il triplice fischio che arriva in questo momento. Il punteggio finale allo stadio Menti, Vicenza 0 Pisa 3, le reti al 19esimo del primo tempo, Pittarello per il vantaggio pisano, nella ripresa al terzo Calabresi e al 47esimo il secondo di recupero, il terzo gol di Rao. Dallo stadio Menti è tutto, possiamo tornare da Francesco Repice a Milano.
0: Grazie a Dario Giordo quindi che ci ha raccontato questa vittoria esterna della Pisa sul terreno del Vicenza per 3-0 nel campionato di Serie B. Qui si gioca il terzo minuto della ripresa a San Siro tra Inter e Parma, con l'Inter saldamente in vantaggio per 3-0, quelle griffate nel primo tempo da Sucic, da Çalhanoğlu, dal dischetto degli 11 metri da Marcus Thuram, un Parma che evidentemente adesso crediamo baderà in qualche maniera ad evitare un passivo più pesante e vedremo se effettivamente sarà così, se la formazione di Alberto Gilardino si accontenterà di stare abbastanza arroccata all'interno della propria tre quarti di campo senza concedere spazio agli avversari, pur tentando magari ogni tanto qualche sortita offensiva. Ora però la sortita offensiva è dell'Inter, posizione di alla sinistra per Thuram che punta a Troilo, la testa del vertice sopra la posizione di Marco, premiato con il colpo di tacco per la conclusione di Pio Esposito, la testa del primo palo è scivolata, la respinta con i piedi di Corbi e quindi altra opportunità da rete per l'Inter, con il Parma che adesso prova ad affacciarsi nella metà campo avversaria, ma Çalhanoğlu, da interdittore puro più che da regista, va ad anticipare il tentativo di controllo alla testa della linea mediana di El Peguea, rubare il pallone agli avversari e a consentire ai compagni di portare la sfera all'interno della metà campo avversaria. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il minuto 4 nel corso del secondo tempo. L'Inter conduce sul Parma per 3-0. Sucic, l'autore della prima rete nel cerchio centrale del campo, va a pescare Pavard che avanza dalla posizione insolita di mezzodestro, visto che largo rimane comunque Diouf, il quale poi retrocede la traiettoria dalle parti di Bissek. C'è Çalhanoğlu in cabina di regia, a sinistra Carlos Augusto, sempre all'altezza della linea mediana, pallone in verticale all'altezza del vertice per Thuram che prova a muoversi, su di lui però monta una guardia spietata, dobbiamo dire abbastanza efficace in questo caso il difensore del Parma con la maglia numero 37, Mariano Troilo, e quindi c'è il fallo ravvisato al direttore di gara che comanda il calcio di punizione in favore dell'Inter. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il quinto minuto nel corso del secondo tempo. Inter che, ripetiamo, in vantaggio sulla Parma per 3-0. Corvi, il portiere del Parma, va fuori dall'area di rigore a destra per Diego Carlos che può avanzare in una zona abbastanza sgombra da avversari, i palloni in verticale, Traoré che viaggia in velocità cercando di contrastare al meglio Pavard, quest'ultimo lo chiude ma deve necessariamente concedergli la rimessa laterale dal fronte offensivo destro dello schieramento della formazione emiliana. Dal Prato per il numero 4 Sierra, poi attenzione al tentativo di Keita che viene anticipato da Sucic, pallone poi avanzato su Çalhanoğlu che libera a sinistra Thuram entra in area, Thuram la palla sul destro, la conclusione, c'è la deviazione, c'è il pallone poi recuperato alla testa della linea di fondo da Corvi, con Çalhanoğlu che si lamenta un po' e avrebbe voluto il pallone per lui in una sovrapposizione che aveva portato di fatto il giocatore turco di fronte alla porta avversaria. Quello che andavamo dicendo prima, c'è una Parma che deve evitare di scoprirsi per evitare che il punteggio e il passivo diventino più punitivi per lui. Ancora una volta che i tassi addormenti, ancora una volta Sucic gli ruba palla, era capitato in occasione della prima gol di Marco a sinistra, prova il traversone dalla parte opposta, c'è Troilo che si oppone, poi con una rovesciata alza la traiettoria all'interno della prima metà campo, Fabian che la controlla all'altezza della linea laterale, subisce la spinta di Marco Thuram proprio di fronte alla banchina di Christian Kivu, incontentabile, si lamenta un po' dalle parti del direttore di gara, mentre Di Marco si scusa per quel traversone che non è arrivato nel miglior modo possibile, così come imporrebbero la sua tecnica e soprattutto la sua sensibilità, la sensibilità del suo piede sinistro. Calcio di punizione battuto dalla Parma, pallone giocato dagli uomini di Alberto Gilardino poco fuori la loro area di rigore, con il numero 4 Sierro che va dalla corsia di sinistra e lancia in profondità ancora per Fabian che prova ad agganciare una difficile traiettoria, tant'è che poi alle sue spalle poi intervenire Federico Di Marco, scambiare con il portiere Martinez, avanza ancora il capitano nerazzurro, c'è dall'indietro per Carlos Augusto, è ovvio che l'Inter non abbia alcun interesse in questo momento ad accelerare i ritmi di questa partita perché è saldamente in vantaggio per 3-0 e sta operando anche in contropiede in maniera piuttosto minacciosa, visto che il Parma prova in qualche modo a scuotere le certezze difensive delle formazioni allenate da Christian Kivu e c'era riuscita anche per la verità in avvio di partita, così come era accaduto, diciamo, all'inizio di questo campionato, perlomeno relativamente alle prime 5 giornate, parlando dei campioni d'Italia che avevano preso troppo spesso e troppo malvolentieri e gol proprio nei primi minuti della partita o comunque nella prima parte della sfida, ed effettivamente nei primi minuti di questa sfida Traoré ha avuto l'opportunità, dopo un'ottima incursione personale dal settore sinistra, accentrandosi verso l'area di rigore, scagliando al limite un tiro molto molto forte che ha sfiorato l'incrocio di pali alla sinistra di Martinez. Ora Parma ancora in avanti, abbiamo il pallone però intercettato molto bene da Pavard, evita che finisca sui piedi Didier Peguet, c'è cioè Pio Esposito che parte da molto lontano, addirittura dalla tre quarti, si allarga a destra, Diouf viene servito dal compagno, va a puntare Keita, se ne libera con un dribbling all'uscire, mette palla sul sinistro, serve Mkhitaryan, lo scambio con Sucic, c'è fuori, c'è la Nogola a sinistra per Di Marco, parte il traversone rasoterra che attraversa tutta l'area di rigore ma non incontra altri giocatori dell'Inter, altri compagni di squadra. Uno di questi però, Diouf, va a raggiungere il pallone quasi all'altezza della linea laterale, tenendolo in gioco e poi manovrandolo con Çalhanoğlu. Siamo all'ottavo minuto nel corso del secondo tempo a San Siro, l'Inter che conduce sul Parma per 3-0, Di Marco in orizzontale per Çalhanoğlu all'altezza dei 40 metri, c'è Diouf largo a destra, punta nuovamente l'avversario, si tratta di Valeri, fa scorrere in aria, colpo di tacco, Sucic, Di Marco, la deviazione sul tiro di destro da parte di Federico Di Marco, col pallone che però finisce abbastanza innocuo, dobbiamo dire, tra le braccia di Corvi, quindi Inter che continua a tenere il pallone tra i piedi e continua ad offendere in maniera piuttosto pericolosa dalle parti dell'area di rigore della Parma. Parma che sta subendo l'iniziativa di una squadra assolutamente più forte, Javier Zanetti guarda la partita con il presidente Marotta dalla tribuna d'onore del stadio Giuseppe Meazza di Milano, evidentemente soddisfatti entrambi per la prova dei loro giocatori. Intanto il Parma ha potuto beneficiare di un calcio di punizione già battuto all'interno della propria metà campo e porta la sfera sul settore di destra, c'è anche Federico Cherubini che è l'amministratore delegato della formazione emiliana, evidentemente non così soddisfatto come i suoi dirimpettai almeno di serata qui a San Siro, e quindi è ovvio che la partita venga vissuta anche dalle tribune d'onore in maniera emotivamente contrapposta. C'è il Parma però in avanti, attenzione al movimento sempre molto opportuno di Traoré, la triangolazione lunga con Valeri che può andare alla cross, il colpo di testa di Troilo, manovra interessante, pallone che termina sul fondo. Vi abbiamo detto nel corso del primo tempo che il Parma aveva costruito delle azioni offensive abbastanza interessanti proprio anche dal punto di vista estetico ma anche dal punto di vista dell'efficacia. Poi è chiaro che la difesa del Parma e il centrocampo del Parma debbano concedere dal punto di vista tecnico agli avversari qualcosa, forse molto più di qualcosa, ed è ovvio che le differenze alla fine insomma determinino il parziale che sta maturando all'interno del terreno di gioco con l'Inter in vantaggio per 3-0. Però è altrettanto vero che il Parma qualcosa in attacco ha fatto vedere, continua a farlo vedere, certo però si espone a delle ripartenze piuttosto ficcanti, e l'Inter ora con Thuram innescato da Pio Esposito in area di rigore, Thuram a sinistra, linea di fondo, giravolta il numero 9 che cerca appoggi alle sue spalle, ne trova uno sempre puntuale, Federico Di Marco che arriva quasi al vertice dell'area, serve Mkhitaryan, rimane largo Marco Stiocam, scambia ancora col giocatore armeno, l'Inter che si affida adesso al possesso palla grazie anche a Sucic che si avvicina ai 16 metri, poi la triangolazione con Pio Esposito, si chiudono le maglie della difesa del Parma, Çalhanoğlu al limite, una finta, poi viene ricacciato indietro da Keita, resiste Çalhanoğlu, pallone lo perde con l'intervento del terzo avversario, lo riconquista ancora l'Inter a destra con Diouf, passo doble tentativo ai danni di Valeri che però non molla la presa, Diouf recupera sull'esterno del Parma, va a catturare nuovamente palla con grande determinazione, grande tenacia, prova anche dal punto di vista diciamo della determinazione appunto di grande spessore da parte degli uomini di Christian Kivo che poi sbagliano il dosaggio di questo cambio gioco da destra verso sinistra con il pallone che si perde fuori dal campo trovando avanzato Thuram e fin troppo arretrato Carlos Augusto, ma insomma è ovvio che rispetto diciamo così a ciò che qualcuno, ai timori che qualcuno aveva adombrato per le tante i tanti giorni di sosta, l'Inter si è ripresentata in campo con una forza insomma dimostra il valore, dimostra evidentemente tutta la capacità di poter competere per tutti gli obiettivi quest'anno. Intanto finisce fuori, ultimo a toccarlo è stato un giocatore nerazzurro proprio nei pressi della panchina di Cristian Achivu, sta arrivando dal Prato per la rimessa laterale dal fronte difensivo destro dello schieramento emiliano, retro passaggio e pallone che viaggia sui piedi di Diego Carlos, lo scambio con i compagni del pacchetto difensivo, si trattava di Carboni nell'occasione sulla pressione di Thuram, ancora Diego Carlos a destra, rimane Troilo accanto alla linea laterale, tentativo di dare profondità alla manovra, interviene a rubare palla molto bene il Feghe sul tocco non preciso preciso di Ibisek, che era tuttavia entrato in anticipo ai danni dell'avversario, così che gli ospiti possono tornare a gestire il pallone seppur molto molto lontani rispetto alla tre quarti campo avversario. Ora con Fabiana che resiste alla pressione di Carlos Augusto e poi va a cedere palla a beneficio dei compagni sul settore di sinistra, prova a farsi vedere Valeri, la traversone non è dei più precisi, aveva provato la sovrapposizione Carboni ma non è stato accontentato e sollecitato dall'accompagno, ancora Sierro però perde palla, la recupera più Esposito, sempre molto molto efficace, molto importante per la sua squadra. Certo Thuram ha fatto gol, certo anche Sucic e Çalhanoğlu sul calcio di rigore, ma quel calcio di rigore è stato proprio occasionato dal fallo ai danni di Pio Esposito, e se vogliamo anche il terzo gol è partito da una grande intuizione del centravanti nell'azzurro, che ha toccato di prima intenzione in uscita liberando la corsa di Mkhitaryan, che poi ha innescato Thuram, quest'ultimo autore della rete, che è valsa il 3-0 alla squadra allenata da Cristian Kivu. I minuti passano, sono 13 nel corso del secondo tempo, l'Inter in vantaggio per 3-0, l'Inter che sta gestendo la partita praticamente a suo piacimento, possesso palla ma anche altre possibilità da rete, possibilità di segnare altre reti, tant'è che adesso Cristian Kivu si concede tre cambi e ci saranno in campo un ex Bonny con Lautaro Martinez e con il numero 5, il figlio d'arte Aleksandar Stanković, e vedremo al posto di chi entreranno. Sicuramente usciranno dal campo Pio Esposito e Thuram, entreranno Bonny e Lautaro Martinez, vedremo al posto di chi entrerà Stanković, sicuramente al posto di un centrocampista, vedremo se Mkhitaryan, se Çalhanoğlu o se Sucic, scelte che spettano al tecnico della formazione campione d'Italia, al tecnico campione d'Italia. Di prima adesso Diouf per Çalhanoğlu, scambio tra i due nello stretto, Sucic che si fa vedere, avanza palla alla piede, c'è Carlos Augusto in mezzo al campo libero di poi giocarla su Federico Di Marco di fronte a Mkhitaryan, al vertice pallone molto ben gestito dall'armeno e fatto scivolare nel cuore dell'area di rigore praticamente a metà strada da Sucic. Di Marco e Pio Esposito allontana solo momentaneamente la difesa del Parma, visto che Di Marco rientra in possesso di sfera, la gioca Diouf centralmente, poi all'indietro risponda per Rabissek, anche grande maturità dei giocatori di Cristian Kivu che riescono a capire, che capiscono cosa significa adesso gestire la partita. Siamo molto distanti dal fischio finale, siamo al quarto decesimo, il vantaggio è cospicuo d'accordo, ma non bisogna riaccendere le speranze di un Parma che ora si rende minaccioso grazie a Traoré. Signore e signori, a canna Çalhanoğlu da dietro, gli soffia la palla, integra il scivolato come un mediano, mentre c'è Thuram in area di rigore, l'uscita ad opera di Corvi che va a limitarne l'incombere all'interno dei propri 16 metri, seppur Thuram era terminato in posizione di offside, ora va a battere il 5 con il portiere avversario tra gli applausi.

0: escono più Esposito e più Cam, evidentemente applauditi dal pubblico di San Siro, il centrocampista ad abbandonare il campo
1: dovrebbe essere Çalhanoğlu. Sì, è così, esce proprio lui, è il rientro del resto dopo una fase, una stagione non molto felice, non molto fortunata dal punto di vista atletico e fisico, per problemi appunto muscolari, per problemi alla caviglia. Adesso la fascia al braccio finisce, anzi sulla maglia del numero 10 Lautaro Martinez, gliela concede molto molto sollecitamente Federico Di Marco, quasi proprio a riconoscerne la leadership. C'è un attacco tutto nuovo, c'è un centrocampista che è entrato al posto di Çalhanoğlu, ci sono due cambi anche per Alberto Gilardino, perché escono dal terreno di gioco, se non andiamo errati, Carboni e Del Peghe, ed entrano con il numero 76 Lontani e con il numero 10 Bernabé. Sì, queste appunto le decisioni del direttore di gara, Bernabé che viene rispolverato proprio da Alberto Gilardino, forse uno dei giocatori del Parma più dotati tecnicamente, quelli dal tasso tecnico più elevato. Ripetiamo, Sierro, Bernabé al suo posto e poi Lontani che invece è entrato in luogo di El Peghe, che era stato scelto abbastanza a sorpresa da Alberto Gilardino all'inizio di questa partita. Nel frattempo abbiamo raggiunto il 17esimo nel corso della ripresa, l'Inter in vantaggio per 3-0, ovviamente è una fase della partita che non definiremmo di stanca, anche perché le due squadre si stanno affrontando tutto sommato a viso aperto, ma certo è che il gap tecnico tra le due formazioni c'è e si vede moltissimo. È entrato nel Parma anche David Romero e quindi sì, è il Peghe che è uscito. È uscito anche, come detto, il numero 29 Carboni, è uscito Sierro, i cambi questi di Alberto Gilardino. Ora attenzione a Federico Di Marco sulla corsia di sinistra, costretto a retrocedere sulla pressione di Dal Prato, molto molto efficace, costringe all'errore l'avversario, guadagno e rimessa laterale dalla fronte offensivo destro adiacente alla bandierina del corner. È proprio Dal Prato, è lo stesso Dal Prato che va ad occuparsene, gioca corto per Bernabé che tocca il suo primo pallone, lo lascia lì per il compagno, però la triangolazione due, poi Mkhitaryan che si oppone, arriva Keita ancora all'altezza dell'area di fondo, posizione di alla destra, ingaggia il duello fisico con l'avversario, lo vince, mette in mezzo un pallone, Bissek che allontana, attenzione alla conclusione di Lontani, il pallone che termina abbondantemente sul fondo, ci ha provato Simone Lontani con il drop sinistro, quindi una conclusione in controbalzo da circa 18-19 metri, pallone che ripetiamo si è perso abbondantemente sul fondo. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 18esimo minuto nel corso della ripresa qui a San Siro, con l'Inter in vantaggio sul Parma per 3-0, tutte e tre per 3-0, tutte e tre le reti sono arrivate nei primi 45 minuti, poi diventate 47 per effetto di due concessi di recupero dalla signora Bonacina che sta dirigendo. Ebbene, una partita però tutto sommato facile, molto facile, un intervento al VAR, richiamato dal VAR in occasione dell'assegnazione del calcio di rigore per il gol del 2-0 dell'Inter e quindi il fallo di Diego Carlos ai danni di Pio Esposito, che in un primo tempo il direttore di gara Bergamasco aveva valutato come non passibile della massima punizione, poi come detto il richiamo alla VAR, il cambio di decisione, il rigore assegnato, il gol di Çalhanoğlu, ma nessun ammonito, tanto per dire, in una partita che evidentemente non ha dei toni agonistici elevatissimi, la differenza tra le due squadre c'è, si vede abbastanza palese sotto gli occhi di tutti, anche nel racconto immagino e spero che stia arrivando alle orecchie dei nostri ascoltatori, questo per dimostrare come l'Inter stia vivendo una serata tutto sommato assai facile. Ora c'è un fallo di Lontano alle spalle di Sucic, vediamo l'arbitro cosa decide, semplicemente calma, solo un richiamo verbale per il numero 76 appena entrato in campo che ora va a scusarsi con il numero 8 della formazione di casa, Diouf sulla corsia di destra, poi Carlos Augusto che porta in avanti il pallone e libera sulla corsia opposta il compagno di squadra, chiama ancora palla centralmente il giocatore dell'Inter, si tratta di Aleksandar Stankovic, il quale poi sposta sulla corsia di destra la sfera, la triangolazione con Sucic, ancora Stankovic che alza lo sguardo dal cerchio centrale del campo e apre bene nuovamente per Carlos Augusto che ha spazio per avanzare, viene affiancato da Federico Di Marco, tocca la palla con la suola dello scarpino, serve Lautaro Martinez che anticipa l'intervento di Bernabé, serve Stankovic che prova la conclusione dalla lunga distanza, 25-26 metri, pallone strozzato col collo interno piede raso terra, termina un paio di metri al lato del montante alla destra di Corri. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 20esimo minuto nel corso del secondo tempo a San Siro, l'Inter conduce per 3-0 sul Parma. Attenzione Lautaro Martinez.

0: con Nil, ex Diouf, che corre a destra in area di rigore, ancora il cross per Stankovic con Bernabé che prova ad andarsene, viene assediato da due avversari, riesce in qualche modo ad allontanare la palla per il tentativo di Traoré, poi affossato da Pavard, l'arbitro che ferma tutto comanda il calcio di punizione in favore degli ospiti, lungo lancio di Valeri per la corsa di Dal Prato dalla parte opposta, l'arresto di petto da parte del numero 15, il tocco centrale per Lontani che arriva, anzi per Romero che arrivava dalla zona della tre quarti, poi ha affondato la sua corsa andando a scontrarsi in rotta di collisione con Martinez, l'arbitro che comanda il calcio di punizione in favore dell'Inter, Pavard che vorrebbe addirittura un cartellino giallo, il direttore di gara che sorvole assegna semplicemente il calcio piazzato alla formazione di casa, 21esimo in corso nella ripresa a San Siro, Inter 3 Parma 0, torniamo a Roma per la messa in onda del terzo e penultimo mini spot della serata.
1: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia. Tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
0: Si continua a giocare a San Siro con l'Inter in vantaggio sul Parma per 3-0, il minuto è il 22esimo, siamo nel secondo tempo, l'Inter che sta semplicemente gestendo la partita, che sta semplicemente speculando sul bellissimo primo tempo, e dobbiamo dire anche questa spezzone di ripresa assai ben interpretato dagli uomini di Cristian Kibu, Carlos Augusto di forza su Keita, di grande determinazione, ecco questo è giusto sottolineare, con Carlos Augusto che dice a Bonaccina ma quando mi fischi il fallo a favore, e comunque il pallone ancora saldamente tra i piedi nerazzurri, segnatamente dei militari a sinistra, poi Stankovic che allarga dalla parte opposta molto bene per Diouf, finale di rigore sovrapposizione di Sucic dal fondo, parte il cross ammortizzato in qualche modo dai difensori del Parma con Bernabé che prova a rifinire con un lancio in profondità su Traoré, evidentemente preoccupato dall'incombere dell'avversario seppure abbastanza lontano, Pavard preferisce non correre il rischio e mettere il pallone in fallo laterale, è ovvio, ripetiamo, che l'Inter stia gestendo la partita, ma quello che salta agli occhi nell'interpretazione della partita stessa, la parte di uomini che magari sulla 3-0 potrebbero, non dico concedere qualcosa, ma sicuramente rilassarsi, e che invece arrivano sempre molto molto energicamente sul pallone a contendere gli avversari. Ora il tunnel di Bernabé, i danni di Sucic, poi Romero a destra per Dal Prato, Dal Prato che chiama Keita, Keita che viene immediatamente chiuso nella linea di passaggio dagli avversari, in particolare dall'ex Bonny, pallone in profondità per Lontani, pallone colpito però in maniera troppo violenta da Diego Carlos, stasera di Averrati, pallone che non viene gestito dal Parma e che viene invece concesso di fatto agli uomini di Cristian Kivu che possono giocarlo all'interno della propria metà campo, è diventato il fulcro della mediana dell'Inter, Alexander Stankovic ce ne approfitta, Cristian Kivu visto il parziale per dare minuti a questo ragazzo che ha sicuramente delle cose da far vedere, ha sicuramente del bagaglio tecnico e di sicuro avvenire, è ovvio che affidargli le chiavi del centrocampo in una situazione come questa può essere appunto occasione importante per concedergli minuti, per concedergli responsabilità, per appunto prendersi proprio la linea mediana dell'Inter orchestrando la manovra offensiva ma anche tamponando sui tentativi offensivi invece da parte degli avversari. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 25esimo nel corso del secondo tempo, l'Inter conduce per 3-0 sul Parma, diciamo una serata abbastanza tranquilla per i campioni d'Italia, ma per loro merito, proprio perché hanno saputo gestire soprattutto nel primo tempo la partita con grande grande efficacia. Ora Bonnia spazio sul settore di sinistra verso la linea di fondo per il traversone arretrato per Mkhitaryan che prova la rovesciata dopo un controllo che gli aveva dato modo di alzare il pallone, anche se piuttosto episodicamente, si è trovato con le spalle alla porta a mezza altezza, ha provato ad avvitarsi per la rovesciata spettacolare quanto imprecisa, seppur di pochissimo, con pallone che ha lambito il palo alla sinistra di Nekorvi che non sarebbe mai potuto arrivare se mai quella traiettoria fosse stata indirizzata nel cuore dello specchio della porta. Parma che adesso è anche un po' in difficoltà nella gestione del pallone sulla pressione dell'Inter che evidentemente si sta anche divertendo in campo, ha messo alla sicuro il punteggio, messa al sicuro la partita, la formazione campione d'Italia si concede anche degli esperimenti, chiamiamoli così, tecnici, consente a se stessa di provare qualcosa di nuovo. Cioè adesso Stankovic nel cerchio centrale del campo, il tocco in verticale seppur corto a beneficio di Sucic, largo ci sono, larghi ci sono Federico Di Marco e Mkhitaryan che viene adesso a sfruttare la sponda di Bonnì. Si muovono molto senza palla gli attaccanti dell'Inter e questo concede ai portatori della palla stessa di avere molte opzioni a disposizione quando si inoltrano nella metà campo avversaria. Dio, fu uno contro uno con Valeri, pallone al vertice, palla sulla sinistra per il francese, ancora per Stankovic, Di Marco di prima, a destra per Pavard, quasi lato corto dell'area di rigore, cross che parte, sta per arrivarci Lautaro Martinez, riesce solo a sfiorare la traiettoria, c'è Susic dalla parte opposta, una finta a far saltare Troilo, poi Mkhitaryan, poi un altro pallone in mezzo allontanato in qualche modo dai difensori della formazione di Girardino, ma adesso l'Inter è assoluta padrona del campo, il pallone ce l'hanno sempre tra i piedi gli uomini di Christian Kivu, il Parma si è praticamente arroccato all'interno della propria metà campo per evitare guai peggiori, visto che l'Inter aveva iniziato il secondo tempo anche in maniera molto minacciosa. Mkhitaryan scorribando a sinistra, cross che parte, deviazione di Troilo, pallone sul fondo e quindi calcio d'angolo per i neroazzurri, 26esimo in corso nella ripresa, l'Inter che è in vantaggio sul Parma per 3-0. Dicevamo una serata assolutamente tranquilla per gli uomini di Christian Kivu, per i tifosi dell'Inter, sono giunti in quasi 80.000 anche stasera è qui a San Siro per seguire le sorti di questa sfida, una sfida comunque importante che lancia, vedremo se momentaneamente o meno, la formazione dell'Azzurra da sola in vetta alla classifica. Domani giocheranno la Roma e la Lazio che di punti ne hanno 13, così come i campioni d'Italia. Di Marco da sinistra parte col suo traversone d'uscita rispetto alla porta avversaria, allontana di pugni corvi, poi Mkhitaryan di prima, anzi al volo sul corpo di un avversario, pallone che schizza sui piedi di Di Marco, secondo palo, Bissek prova a saltare in sospensione su un terzo tempo, finisce fuori dal campo anche scontrandosi in rotta di collisione con Diego Carlos, non ci sembra di aver ravvisato nulla di irregolare da una parte e dall'altra, ci sono altre due sostituzioni ordinate da Christian Kivu, entrano in campo con il numero 11 Luis Enrique ed esce Federico Di Marco, ovviamente vediamo se cambia gli esterni, sì, Diouf è al suo posto con il numero 99, l'esordio in campionato di Spencer, quindi questo ragazzo insomma, che arriva alla Premier molto molto cercato in sede di mercato, ha raggiunto a Piero Gentile e questa sera può finalmente farsi vedere e qui a San Siro può farsi finalmente vedere con la maglia nerazzurra, tutto questo sottolineato dall'applauso, dall'abboato anche di incoraggiamento del popolo interista. Rimessa laterale della quale lo stesso Spence va ad occuparsi dalla fronte offensivo destro dello schieramento nerazzurro, lo scambio con Lautaro Martinez, dicevamo, dell'organico a disposizione di Christian Kivu, assolutamente di prim'ordine, di primissimo ordine, i sostituti che sono entrati in questo secondo tempo, cito Bonnì, cito Lautaro Martinez, Spence, lo stesso Luis Enrique, Alessandro Stankovic, e questo per dire quante frecce abbia a disposizione al suo arco l'allenatore rumeno dei campioni d'Italia. C'è Di Marco in possesso delle pallone, anzi scusate, Carlos Augusto, Di Marco è appena uscito, poi Bonnì che viene inseguito da Troilo, scarica a beneficio e di Sucic, ancora Troilo su di lui che riruba palla, attenzione, due contro uno, può andare anche Romero dalla parte opposta, Troilo al limite, Troilo, la palla per Romero in area di rigore, carica il sinistro, il tiro che parte, sorvola la traversa, seppur di poco, ora ingenuità di Sucic in mezzo al campo, qui la giovane età insomma deve aver pagato qualcosa all'inesperienza, il numero 8 nerazzurro, autore della rete che ha stappato la partita con grande arguzia e impressione sull'uscita dal basso degli avversari, e adesso però quell'uscita lo aveva tradito in qualche modo con Troilo che lo aveva assaltato letteralmente e gli aveva rubato il pallone, poi innescando il compagno di squadra Romero appena entrato in campo, Inter ancora con Spence però sovrapposizione sul tocco di Susic in area, pallone in mezzo per Bonnì, all'ultimo momento l'intervento di Diego Carlos che riesce a mettere il pallone sul fondo e quindi il calcio d'angolo, impressiona la sovrapposizione in grande velocità di Spence, quindi è questo suo allungo molto molto importante, rabbioso, e ha scavato praticamente un solco tra sé e gli avversari il giocatore dell'Inter, e poi è andato al traversone per Bonnì, Diego Carlos ci ha messo il piedone sinistro, soprattutto non ha consentito all'ex attaccante proprio del Parma di spingere la palla nell'ormai porta vuota. Siamo giunti alla mezz'ora nel corso della ripresa, l'Inter che conduce sul Parma per 3-0, calcio d'angolo che verrà battuto da Luis Enrique con l'interno destro, traiettoria ad uscire rispetto alla porta avversaria, Troilo che allontana, ancora l'Inter però lì a gestire palla con Stankovic dalla corsa di destra, una cross a mezza altezza ribattuto dagli avversari, da un avversario, da un difensore della squadra di Alberto Gilardino, che tuttavia non riesce proprio a tenere il pallone, ad amministrarlo in qualche modo, a provare di riaprire una partita veramente molto molto complicata da riaprire. Sucic avanza affiancato da Lautaro Martinez, entra in area di rigore da sinistra con la punta del piede, Bonny prova a girarsi sinistra in diagonale, anche questo rallentato dalla tackle di Diego Carlos, che esulta come avesse segnato un gol, ed effettivamente dal punto di vista difensivo è molto molto apprezzabile questa chiusura da parte di Diego Carlos. Sono comunque cose che succedono nella partita, sei sotto di tre gol, d'accordo, ma riesci in qualche modo ad evitare un'altra marcatura, e questo se non altro può dare morale a dei ragazzi che dovranno lottare per il loro obiettivo, che è quello della salvezza. Lontani, prova il traversone in mezzo, Bissek in area di rigore, mette in moto le sue potenti leve, blocca il tentativo da parte degli avversari, poi però sbaglia il disimpegno. Allora Keita ai 25 metri, pallone giostrato sulla corsia di destra con Dal Prato che lo cede ancora al numero 16, centralmente Bernabé, Keita al limite dell'area, Bernabé che aspetta palla, la mette sulla sinistra, la larga sempre a sinistra per Valeri, Valeri che aspetta l'inserimento di un compagno, la mette in mezzo, doppia deviazione con il pallone che viene fatto uscire dall'area di rigore dell'Inter, recuperato in qualche modo dagli uomini di Alberto Gilardino. È una fase della partita evidentemente in cui il Parma prova in qualche modo ad allentare la pressione nerazzurra, poi però il palleggio degli uomini di Alberto Gilardino non è tra i più precisi, con Carboni che deve lasciare sfilare in fallo e laterale. Altra sostituzione nel Parma, sta per entrare con il numero 27 Brisgigi, chiediamo scusa, sì, Sasha Brisgigi al posto di chi? Non abbiamo visto ancora, forse al posto proprio di Carboni, abbastanza stanco, abbastanza provato, il numero 29 Lautaro Martinez, il cross in mezzo per Bonny, leggermente troppo lungo, pallone che attraversa tutto lo specchio della porta, finisce fuori dalla parte opposta. Insomma, è chiaro che l'Inter adesso trova spazi fisiologici nella metà campo avversaria e prova proprio ad affondare, in particolare dalla corsia di destra, dove già Spence si è fatto notare per un'accelerazione brutale che ha lasciato sul posto un paio di avversari. Vedremo se in questa ripresa, proprio in questa fase finale della partita, più che altro siamo al 33esimo, mancano 12 minuti salvo recupero alla termine della sfida, che l'Inter sta in maniera convincente portando e conducendo in porto con il parziale momentaneo, appunto se parziale, di 3-0. Il pallone tra i piedi di Martinez, poi fuori dall'area di rigore a destra per Pavar, con il lancio lunghissimo a cercare Lautaro Martinez, alle sorprese con Dal Prato, la grande esperienza di Lautaro Martinez che sposta regolarmente l'avversario, consente a Bonnini giocare palla, arriva Spencer sulla destra, posizione regolare quella di Sucic, inseguito da Lontani. Sucic, grandissima giocata, e poi fallo del numero 76 e calcio di punizione in favore dell'Inter. Insomma, anche qui Sucic ha fatto vedere di che cosa è capace, con la suola dello scarpino fintando la corsa verso la linea di fondo e poi invece accompagnando dietro il pallone. Il calcio di punizione in realtà in favore del Parma, perché Sucic si trovava in posizione irregolare, anche se ripetiamo, la sua giocata di sicuro talento, addirittura tunnel con la suola dello scarpino col tacco, quindi tornando indietro con le spalle al centrocampo, posizione di fuori gioco, calcio di punizione in favore del Parma dall'interno della palla tre quarti campo, ben al di fuori dei propri 16 metri. Corvi va in profondità su Traoré, che evidentemente è calato nel corso della ripresa dopo aver corso tantissimo e anche per la verità a vuoto nel corso della partita. In generale c'è Luis Enrique, corsia di sinistra, viene abbracciato dal nuovo entrato Bristi, ma poi il pallone giocato da Spence centralmente non trova il corridoio a beneficio di Lautaro Martinez, dalla parte opposta invece l'anticipo secco ai danni di Traoré, che consente a Stankovic di portare in avanti palla ancora per Spence dalla corsia di destra, lo tentativo di frenata, poi il pallone giocato all'altezza del lato corto della rigore, prova a passare tra due avversari, il nuovo arrivato non ci riesce, presume forse un po' troppo dal suo controllo e dalla sua capacità in dribbling, presume qualcosa di più dal suo destro Lautaro Martinez, che dal limite prova la conclusione incrociandola verso il secondo palo, pallone che termina non molto distante distante rispetto al montante destro della porta difesa da Corbi, e tuttavia un'altra azione d'attacco dell'Inter, 36 minuti sul cronometro, 3-0 in favore dei nerazzurri. Tutto è successo nel corso del primo tempo, almeno relativamente alle reti. Insomma, una partita che ha consolidato le convinzioni che abbiamo, tutti hanno maturato proprio nella prima fase di questo campionato, cioè l'Inter è sicuramente la strafavorita per la vittoria finale, non fosse altro per l'organico su cui può contare anche dopo 3 settimane di sosta, giocatori che evidentemente hanno lavorato e hanno lavorato bene ad Appiano Gentile, non tantissimi ma quei pochi evidentemente già in grado di sostituire quelli che si chiamano in gergo i titolarissimi, uomini di grande esperienza, citiamo Mkhitaryan su tutti, adesso Spence che ha riconquistato il posto in squadra o perlomeno il terreno di gioco dopo le prime 5 partite di assenza per infortunio. Stankovic, su cui punta molto lo staff nerazzurro, prova il cross, viene in questo caso inseguito da Traoré, bravo a mettergli palla oltre la linea laterale, dirigente la copertura del numero 19 che evidentemente, limitando ciò che è stato il suo apporto offensivo contro una difesa sempre assai ben schierata, sta cercando di dare una mano anche in fase di interdizione. Rimessa con le mani in favore dell'Inter, l'intervento in chiusura ancora di Traoré, i danni di Sucic, Traoré che potrebbe andare sulla corsia di sinistra, si dimentica però il pallone, di fatto concede all'avversario la rimessa laterale all'interno della propria metà campo. C'è Spence con il pallone tra le mani, tocca a lui scrutare il piazzamento dei compagni di squadra, trova Mkhitaryan, grande prova anche dobbiamo dire, prova convincente da parte del giocatore armeno che aveva avuto non tantissimi minuti a disposizione nel corso di questo inizio campionato e tuttavia ancora una volta si è fatto trovare pronto, è stato sicuramente uno degli uomini importanti di questa partita, suo l'assist per il terzo gol di Thuram nella finale del primo tempo. Attacca Carlos Augusto, anche lui ben in vista stasera, mancava tale Alessandro Bastoni ma insomma la sua assenza in questa sfida non si è notata più di tanto. Spencer da destra in area, parte il cross in mezzo, Lautaro, pallone che finisce oltre la traversa seppur di pochissimo, accarezzando la faccia alta della rete della porta difesa da Corbi. Altra opportunità per l'Inter, la girata in acrobazia di Lautaro Martinez, la reattività del numero 10 e capitano nerazzurro, soprattutto l'esplosività delle sue gambe che gli hanno consentito un'elevazione a piedi uniti, quindi non staccando su un piede solo, molto molto potente il suo gesto atletico, così come l'incornata terminata come detto di poco oltre la traversa del Parma. Intanto Luis Enrique prova a scatenare la velocità di Bonny che va su dal prato, gli ruba palla, lo fa in maniera irregolare, però secondo l'arbitro che ferma tutto e comanda il calcio di punizione in favore degli ospiti, siamo giunti al 38esimo minuto nel corso della ripresa qui a San Siro con l'Inter in vantaggio sul Parma per 3-0. È la partita valevole come secondo anticipo della 6ª giornata del campionato di calcio di Serie A. Domani ricordiamo a 12:30 il big match tra Como e Roma. Intanto un'altra sostituzione chiesta e ottenuta, questa volta da Traoré, stanchissimo, esce proprio lui ed entra al suo posto con il numero 20 Frigan, Mattia Frigan, altro giocatore giovane evidentemente del settore offensivo del Parma, vuole vedere un po' tutti Alberto Gilardino all'opera, specialmente in una partita che ha poco da dire dal punto di vista del risultato e dell'esito finale, ma vuole evidentemente anche valutare la personalità di quei giovani che entrano in campo, soprattutto su questo campo, in questo stadio, al cospetto di una squadra come l'Inter. C'è dal prato, anzi sì, proprio dal prato, dalla corsia di sinistra, si ferma improvvisamente, c'è le palla per i compagni, lontani, posizione di mezzo sinistro, Bernabé che attende il pallone con il mancino, anche lui cerca di far filtrare, capisce tutto Stankovic, il pallone si allontana di poco così che rientra in possesso ai giocatori del Parma con Keita al vertice dell'area di rigore. Il tocco per Sasha sul settore di sinistra, Bernabé ancora lui cerca un dribbling piuttosto acrobatico quanto difficile ai danni di due uomini, il primo gli riesce su Carlos Augusto, poi però si allunga troppo il pallone, il numero 10 della formazione ospite lo lascia scivolare proteggendolo sul fondo proprio Luis Enrique. Siamo al 39esimo minuto nel corso della ripresa, siamo nella fase finale di questa partita che ha veramente assai poco da dire, per la verità ha avuto assai poco da dire nel corso di tutto il secondo tempo. tempo, visto che la pratica era stata di fatto già archiviata dai campioni d'Italia nel corso della prima frazione di gioco con 3 gol, quelli siglati da Sucic, dal calcio di rigore di Cialanoglu e dalla rete di Thuram. Attenzione Mkhitaryan in campo aperto, può avanzare almeno centralmente, chiama palla Spence e va dalla parte opposta. Mkhitaryan che poi si fa fermare da Keita, qui sicuramente poco lucido dobbiamo dire il centrocampista dell'Inter, con Keita che invece apre bene all'indirizzo di Romero che si può presentare in area di rigore con il sinistro, la palla che termina di poco sul fondo. Occasione in contropiede per Romero, sicuramente una delle frecce più acuminate all'arco di Alberto Gilardino, rimasto in panchina per molti minuti, è entrato in campo al posto di Elfeghe che gli era stato preferito dall'inizio per far coppia con Traoré. Ora la coppia d'attacco è cambiata, Foyan e proprio Romero sono i due attaccanti della formazione della Parma. Si concede un errore anche stasera Martinez, spedendo il pallone in fallo laterale. Siamo al 40° minuto nel corso del secondo tempo qui a San Siro, tra pochissimo potremo andare già in sede di commento visto che il pallone è tra le mani dei giocatori del Parma a ridosso dell'area di rigore dell'Inter. Gli uomini di Chivu che escono bene ancora con Mkhitaryan, questa volta preciso il suo lancio su Bonny che passa in mezzo a 4 maglie gialloblu e poi libera sulla sinistra la corsa di Luis Enrique che può avanzare, c'è la sovrapposizione di Lautaro Martinez, palla al piede di Luis Enrique, la sua sterzata, la palla sulla destra, la trende Sucic all'altezza dei 25 metri centralmente posizionato, così come Spence che prova a restituirgliela lontani, che in qualche modo rimedia il Parma che prova ad uscire. Siamo al 41° minuto nel corso del secondo tempo a San Siro, conduce l'Inter sul Parma per 3-0. Noi possiamo tornare a Roma per la messa in onda del quarto ed ultimo mini spot della serata. Non ci sono mini spot adesso, quindi chiediamo scusa alla regia e alla regista Ombretta Conti ovviamente, e continuiamo nel nostro racconto da qui fino alla termine della partita. Mancano 3 minuti salvo recupero ci sarà perché cambi ce ne sono stati, ma non certo un recupero che potrà cambiare le sorti di questa sfida. L'Inter conduce per 3-0, come detto tra pochissimo potremo andare in sede di commento, anche perché l'Inter ha dimostrato stasera qualcosa di importante, vale a dire non aver sofferto la sosta, aver sfruttato al meglio il turno casalingo, aver ruotato al meglio i suoi uomini grazie evidentemente anche alle scelte del suo allenatore. Inter che ha rischiato qualcosina proprio all'inizio, ma solo in un'occasione, e poi come dire ha fatto valere il maggior tasso tecnico mettendo subito il silenziatore agli avversari alla partita stessa. Attenzione Bonny in area di rigore, pallone che rimbalza all'interno dei 16 metri del Parma, arriva Corvi che può usare le braccia al contrario dell'avversario sovrastandolo e togliendogli quindi la disponibilità della traiettoria del pallone che veniva calciato dalla corsia di sinistra. Ora Lautaro Martinez commette fallo su Keita all'altezza della linea mediana. Lautaro Martinez che era subito e aveva subito ripiegato nella propria metà campo per limitare la ripartenza degli avversari, anche questa è una dimostrazione diciamo così di appartenenza al gioco oltre che alla club. C'è Sasha sulla corsia di destra, il pallone centrale Keita, poi Bernabé sul settore di sinistra, Valeri lato corto dell'area di rigore, prova il traverso di mezzo all'altezza del primo palo, Foyan viene anticipato da Pavard e Spence può scatenare la sua corsa sull'auto di competenza, è già quasi a ridosso del vertice dell'area di rigore, dal prato su di lui ancora Spence, la sovrapposizione di Sucic viene ignorata, il pallone invece per Lautaro Martinez a sinistra arriva di gran carriera Luis Enrique, anche lui ferma palla, entra in area, la mette nel cuore dell'area, Bonny destro ribattuto da un avversario, altra opportunità per l'Inter, Inter che poi affonda con grande determinazione la pressione sul numero 20 Frigan, grazie proprio a Carlos Augusto, lo fa in maniera fallosa ma tuttavia ferma l'azione degli avversari. Ripetiamo, una partita con 0 ammoniti, sta per iniziare il 90° e noi possiamo a questo punto io credo andare in sede di commento. Non c'è stata partita di fatto, una partita che si è chiusa nei primi 45 minuti, aveva provato il Parma nell'avvio della sfida a rendersi minacciosa e c'era anche riuscito con Traoré, una conclusione che aveva sfiorato l'incrocio dei pali alla sinistra di Martinez, e poi però l'Inter è uscita grazie alla sua forza fisica, alla sua manovra negli spazi sempre molto molto precisa, efficace. Il gol è arrivato però su un tentativo di uscita dal basso e tra il portiere Corvi e il gol che ha stappato la partita nel primo tempo, nei primi minuti, e con Susi centrò Lautaro Martinez, prova qualcosa all'Andur, tanto per spiegarci, anche se dall'interno della tre quarti avversaria, un pallonetto di una quarantina di metri che finisce però oltre la traversa della porta difesa da Corvi, che era leggermente avanzato visto che era la sua squadra in possesso del pallone. E stavamo dicendo appunto del gol che ha stappato la partita, quello di Susic, molto simile al gol del pareggio di Alessandro Bastoni, rimasto quest'oggi in panchina per tutta la partita mentre ci sono 2 minuti di recupero da qui al termine di questo anticipo, secondo anticipo della 6ª giornata del campionato di calcio di Serie A tra Inter e Parma. E dicevamo di Susic che, così come Alessandro Bastoni a Parigi, è entrato in pressione sul tentativo di uscita dal basso degli avversari, in particolare di Keita, che era stato sollecitato dal proprio portiere Corvi ma all'interno della sua area di rigore. Susic che è arrivato, ha soffiato palla all'avversario, fa attenzione al Parma in area, vediamo cosa combina Valeri, praticamente un passaggio dopo un buon dribbling che i danni dispensa al portiere dell'Inter Martinez, quest'oggi praticamente inoperoso. Dopo quel gol arrivato nel metodo e nel modo che vi abbiamo raccontato, l'Inter ha cominciato a fare il suo calcio fatto di grandi verticalizzazioni, di cambi di gioco, di cambi di fronte, ed è arrivato anche il calcio di rigore originato da un anticipo di Pio Esposito ai danni di Diego Carlos all'interno dei 16 metri del Parma. C'è voluto il VAR che ha richiamato il signor Bonacina, peraltro molto bravo a dirigere questa sfida, peraltro molto semplice, dicevamo nessun ammonito nel corso della partita, quindi un livello agonistico non è tale da autorizzare ammonizioni e provvedimenti disciplinari. Calcio di rigore trasformato da Çalhanoğlu, il terzo gol, quando il Parma si sporgeva fin troppo in avanti nel tentativo di riaprire la sfida, con Pio Esposito che ha fatto da sponda per militare in campo aperto, Thuram sul settore di destra, conclusione diagonale mortifera sulla quale nulla ha potuto l'estremo difensore di Alberto Gilardino. Un ritorno in panchina piuttosto complicato per il Gila, che ha giocato anche nel Milan e conosce molto molto bene questo stadio, e tuttavia c'era da aspettarsi che l'Inter potesse, non dico in maniera così semplice ma tutto sommato, vincere la partita, così come certificato in questo momento dal triplice fischio del signor Bonacina. Il risultato finale è quello di 3-0 in favore dei nerazzurri sulla Parma. Come detto, tutte le reti nel primo tempo, Sulcic, poi Çalhanoğlu sul rigore e Thuram. A me non resta che ringraziare, gentili ascoltatori, per la preziosa collaborazione tecnica, Vincenzo Carbutti, Francesco Repice, nel ricordarvi che l'Inter ha battuto il Parma per 3-0 nel secondo degli anticipi della 6ª giornata del campionato di calcio di Serie A. Augura a tutti i radioascoltatori un buon proseguimento di serata.
2: Honda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
6: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
7: Sabato Sport.

Eccoci ancora insieme qui a Sabato Sport, 19, 54 minuti e 20 secondi. Giacomo Prischi con voi, ci avviciniamo al GR lungo delle 20 dopo aver seguito insieme l'ultima partita in ordine di tempo delle 3 di questa giornata di Serie A. Genoa-Fiorentina è finita 2-1, 3-0 in Inter-Parma. Alle 20:45 invece seguiremo insieme Napoli-Frosinone, questo è il programma della sesta giornata di campionato. Ci sono anche i risultati della Serie B, 2-0 fra Benevento e Cesena. Empoli-Palermo è finita 4-2 per i siciliani. Entella-Juve Stabia 1-1, su Tirol-Ascoli 0-0, Vicenza-Pisa 0-3, l'abbiamo ascoltata in diretta col nostro Dario Giordo. In campo ora Arezzo e Cremonese, 24esimo minuto e non sono state segnate reti. In campo nei massimi campionati europei il Lipsia contro il Francoforte, Bundesliga Germania sta dilagando 5-0 al 66esimo, e poi il Manchester United col Tottenham, 68esimo minuto qui in Premier League in Inghilterra, 0-0 fra le due squadre. Si gioca anche in Spagna, Liga Barcellona-Getafe, 59esimo minuto, 2-0 per il Barcellona. Questi risultati parziali per quanto riguarda il calcio. A Shanghai in Cina sul cemento per il tennis sono usciti due italiani, Arnaldi eliminato in due set dall'americano Fritz e Dardery sconfitto dal greco Tsitsipas, anche qui in due set. Questi risultati per il tennis. Fra pochissimo il GR1 delle 20, noi torniamo subito dopo GR1 lungo, ci ascoltiamo Imagination, Just an Illusion e poi GR1.

0: ore 20.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio. Alta tensione tra Stati Uniti e Ucraina dopo l'accordo sul gasolio russo. Trump attacca duramente Zelensky, che aveva criticato l'intesa raggiunta dalla Casa Bianca con Putin.
3: È arrivato il momento che l'Ucraina abbia un nuovo presidente. Ci va giù duro Donald Trump. Suggerisco che il paese trovi un nuovo leader in grado di raggiungere un accordo, afferma. Parole pesanti che arrivano a seguito delle critiche di Zelensky per l'accordo stretto dagli Stati Uniti con Putin per acquistare il gasolio russo. Zelensky avrebbe potuto porre fine a questa guerra in molte occasioni, ha detto Trump. Può fare quello che vuole, ma non può colpire le raffinerie russe. Il leader ucraino non aveva nascosto la sua rabbia dopo l'accordo con Putin, definendolo un regalo orribile al capo del Cremlino. Rabbia aumentata dopo un attacco in pieno giorno a Kiev e uno nella notte a un palazzo di Zaporizhia, con 20 vittime al momento, un bilancio ancora in crescita. La delegazione ucraina ha lasciato in anticipo i colloqui che erano in corso a Miami. Quello degli attacchi alle raffinerie è il tema più delicato. Trump avrebbe stretto il patto con Putin perché Zelensky avrebbe ignorato le ripetute richieste di non prendere più di mira il petrolio russo. Livia Liberatore, GR1.
2: Nuovo attacco degli Houthi yemeniti contro l'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita. Un missile ha colpito lo scalo, provocando almeno 5 feriti. Sospesi tutti i voli ed evacuato il terminal. Diverse ambasciate invitano i propri cittadini a evitare l'aeroporto. E sempre in Medio Oriente, rinviate all'11 settembre 2027 le elezioni palestinesi previste per il mese prossimo. Abu Mazen denuncia gli ostacoli imposti da Israele. Intanto a Gaza un morto e diversi feriti in un attacco con un drone israeliano. Caro carburanti, il diesel si attesta oggi sui 2,25 euro. Per il governo sfuma per ora l'ipotesi di accise mobili.
4: Leggero calo per il prezzo del diesel, che oggi scende a 2,25 euro al litro. Per ora il governo sceglie di non ricorrere alle accise mobili per calmierare ulteriormente il costo dei carburanti. Innanzitutto perché il Brent è tornato sotto i 100 dollari al barile e questo riduce proprio l'extragettito IVA destinato a finanziare lo strumento. Inoltre l'esecutivo potrebbe scegliere di utilizzare le maggiori entrate IVA del mese di settembre per puntellare conti pubblici in vista della manovra. Sono risorse preziose. Il documento programmatico di finanza pubblica prevede per il 2026, al netto della flessibilità consentita dalla clausola di salvaguardia per energia e difesa, un deficit al 2,9% del PIL, che consentirebbe finalmente di uscire dalla procedura di infrazione. Restare sotto quel tetto richiede evidentemente qualche sacrificio anche da parte degli automobilisti, che possono comunque usufruire degli sconti applicati dalle compagnie petrolifere. Gelsomina Testa, GR1.
2: La presidenza del Consiglio dell'Unione Europea propone per il prossimo bilancio un taglio di 141 miliardi interamente sulle risorse destinate alle politiche europee. Invariato invece lo stanziamento per il rimborso delle somme spese con Next Generation EU. La corrispondente da Bruxelles.
5: E scontro sul prossimo bilancio dell'Unione Europea. La presidenza irlandese propone tagli per 140 miliardi di euro, ma per la Germania non bastano. Il cancelliere tedesco Merz boccia il compromesso. Siamo ancora lontani da un accordo. Il bilancio europeo, avverte, deve essere sostenibile soprattutto per i paesi che contribuiscono maggiormente. Dublino propone di ridurre la spesa rispetto ai 2.000 miliardi inizialmente previsti dalla Commissione per il periodo 2028-2034. I tagli riguarderebbero gli aiuti allo sviluppo, le spese amministrative e la competitività, salvaguardando invece agricoltura e fondi di coesione. L'Irlanda propone anche 55 miliardi di euro di nuove entrate attraverso tasse sulle grandi imprese e fiscalità ambientale per alleggerire i contributi degli stati membri. La Francia si oppone a riduzioni troppo drastiche, mentre la Svezia chiede ulteriori risparmi. Interviene il vicepresidente della Commissione, Raffaele Fitto. Non possiamo più avere un bilancio rigido come in passato, dice. Fondamentali flessibilità e semplificazione. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
2: Il dibattito politico in Italia. Il centrodestra si dice certo della costituzionalità della legge elettorale, mentre il centrosinistra si ritrova sul palco della festa del manifesto.
0: Anche a costo di restare chiusi in una stanza, troveremo una sintesi tra alleati. Non faremo il regalo alle destre di presentarci divisi, lo dice la segretaria del PD Elly Schlein dal palco della festa del manifesto, presenti tutti i leader del centrosinistra. Il nodo principale rimane il sostegno all'Ucraina, no al riarmo nazionale, sia a difesa europea, la linea della segretaria del PD. Dal Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte insiste su un cambiamento di passo in politica estera, ora dice de-escalation, linea condivisa da Fratoianni e AVS, svolta o guerra continuerà all'infinito. L'altro nodo, le primarie, e Matteo Renzi dalla festa del Foglio a Firenze dice tra Schlein e Conte voto Schlein con due mani. E sempre dalla festa del Foglio il presidente del Senato La Russa rassicura sulla legge elettorale, sono estremamente fiducioso che passerà il vaglio della Consulta, e ricorda Mattarella l'ha firmata subito. Tranquillità espressa anche da Forza Italia e Lega, che invece si confrontano sul sindaco di Milano, con Salvini che chiede un nome condiviso altrimenti si va dalle primarie, e gli azzurri che dicono se non si dovesse trovare la quadra la Lega potrebbe anche correre da sola. Da Fratelli d'Italia a gettare acqua sul fuoco è sempre il presidente del Senato La Russa, guai a fare muro contro muro. Alessandra Allegra, GR1.
2: Giornata mondiale contro la pena di morte, già 1547 le esecuzioni quest'anno, secondo Nessuno Tocchi Caino. Papa Leone XIV ribadisce la sua condanna, un attentato alla dignità umana, e ricorda che il carcere può proteggere i cittadini senza negare ai colpevoli la possibilità di redimersi. Un monito che arriva mentre negli Stati Uniti è polemica per la decisione di trasmettere in diretta streaming la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood. Migliaia in piazza in tutta Italia nei cortei pro-Palestina a Roma e Milano, comparsi striscioni che inneggiavano alle stragi del 7 ottobre paragonate alla resistenza. A Torino bruciati due fantocci raffiguranti Trump e Netanyahu. Manifestazioni anche a Milano e Napoli, qualche tensione ma nessuno scontro. Proseguono le indagini sulla banda della minicar responsabile di almeno 6 aggressioni a Roma. Gli investigatori verificano la denuncia di furto di una mini auto nera simile a quella segnalata dalle vittime. Restano gravi ma stabili le condizioni dell'attore Davide Jacopini, investito mentre era in monopattino e ricoverato in terapia intensiva. Maltempo al sud, nubifragi, frane e allagamenti in diverse regioni.
1: La forza dei torrenti Ponte e Valle, esondati a Lipari nella notte, ha provocato decine di allagamenti e auto travolte dal fango, come racconta il sindaco Riccardo Gullo.
6: Si scatena l'inferno in un attimo e via, giù vento, precipitazioni copiose.
1: Molto difficile anche la situazione nel Trapanese, con 11 famiglie sfollate per i danni dovuti a 2 trombe d'aria, mentre una terza ha colpito la provincia di Messina. A Melito Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, sono caduti 195 mm di pioggia in 12 ore, con molte auto che sono state sospinte sugli scogli dall'acqua.
7: Io ho perso i furgoni, ho perso la macchina, due macchine ho perso.
8: Proprio una cosa mai vista. Io 34 anni che abito qui.
1: Forti disagi anche in Puglia. A Lecce, dove l'allerta sarà arancione anche domani, le scuole sono rimaste chiuse, mentre a Bari si sono allagati la cripta della Basilica di San Nicola e molti sottopassaggi.
9: Come sono passato sono rimasto impantanato, dopodiché ha continuato a piovere, ad accumularsi acqua.
1: In Campania, frane e allagamenti anche a Salerno e provincia, mentre a Napoli un uomo è stato estratto da una voragine dove era caduto con la sua auto. Daniele Lettig, GR1.
2: E per le prossime ore ancora tempo instabile, le previsioni con il colonnello Nello Chicchirichi dell'Aeronautica Militare.
10: Sulle regioni del nord densamente consistente sulle aree alpine, in particolare quelle centro-orientali, dove non si escludono occasioni di brevi rovesci. Al centro ancora instabilità diffusa, su Marche, Umbria e aree costiere abruzzesi, con precipitazioni anche a carattere temporalesco. Al sud peninsulare molte nubi, con associate piogge e temporali. Le precipitazioni interesseranno anche la Sicilia settentrionale. Per domenica ancora rovesci e locali temporali sulle regioni centro-meridionali adriatiche e sulle aree tirreniche più a sud. Ancora rischio di qualche fenomeno intenso sulla Puglia e sulla Calabria tirrenica, anche sulla Sicilia settentrionale.
2: Intelligenza artificiale, cresce il timore di una crisi senza precedenti. Secondo Axios, i vertici di OpenAI e Anthropic si starebbero preparando a un incidente di vasta portata, con il rischio di scatenare la rabbia dell'opinione pubblica.
11: Conti correnti bloccati, collasso di internet e di servizi essenziali come luce, acqua, trasporti, è lo scenario da incubo su cui, secondo fonti di Axios, i vertici di OpenAI e Anthropic stanno ragionando a porte chiuse. Un attacco informatico su larga scala, possibile entro 6 mesi o un anno, scatenato da sistemi autonomi sfuggiti al controllo durante i test o da criminali capaci di sfruttare i modelli disponibili in modi imprevedibili. Ma quello che le aziende temono di più è che il collasso di servizi essenziali possa scatenare una rabbia popolare difficilmente contenibile, anche contro il presidente Donald Trump, che finora ha scelto regole minime sull'intelligenza artificiale in nome della competizione con la Cina. Tante le ipotesi in campo per scongiurare scenari estremi, dalla sospensione dei modelli avanzati e il divieto di sviluppare una superintelligenza, fino a quelle più trasversali come imporre un interruttore di spegnimento ai sistemi più potenti. Eleonora Belviso, GR1.
2: Musica, un album registrato in un'unica sessione in presa diretta, è Pianorama, l'ultimo lavoro solista di Davide Busta di Leo, cofondatore e tastierista dei Subsonica. Presentato ieri in anteprima a Milano, verrà portato dal vivo dal 1 novembre. La nostra intervista.
12: Busta continua a indagare l'universo del pianoforte con un disco strumentale. Come lo possiamo spiegare a chi ancora non ha avuto modo di ascoltarlo?
13: È l'universo del pianoforte che continua a indagare su quello che ho dentro. Si racconta con l'urgenza. Io amo molto quello che faccio e ho la fortuna che questa passione sia diventata anche il mio mestiere. Ma per mantenerla viva e vera hai bisogno di sorprenderti. Il pianoforte è il mio strumento d'elezione, quindi l'esplorazione, la curiosità di continuare a dialogare con questo strumento e modificarlo, disperderlo anche nell'elettronica, mi rimane fondamentale. Pianorama racconta proprio questo, un paesaggio sonoro in cui potersi perdere.
12: È un po' come se fosse un disco destrutturato, dove ogni elemento fa la sua parte.
13: E sì, ci sono tanti elementi in questo disco, ci sono le note, quelle classiche del martelletto che percuote la corda, ma ci sono i felti, ci sono i legni, le componenti del pianoforte che suonano e parlano.
12: Che concerto dobbiamo aspettarci?
13: Mi auguro un concerto che possa essere la colonna sonora del silenzio di chi viene ad ascoltarlo. Spero che possa essere un viaggio bello per tutti, non vorrei essere la guida turistica di questo viaggio, ma uno dei compagni di viaggio.
12: Marcella Sullo, GR1.
2: Questo era il nostro ultimo servizio, grazie per l'attenzione.
14: Meteoradio.
15: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata piogge temporali su medio basso Adriatico e versante tirrenico di Calabria e Sicilia. Residui rovesci sull'Appennino centrale. Qualche nube ma tempo asciutto sul resto del paese. Domani, domenica 11 ottobre, perturbazione ancora in atto al meridione. Piogge e rovesci sul versante Adriatico, dall'Abruzzo meridionale verso sud ed il versante tirrenico di Calabria e Sicilia, con tendenza ad esaurimento dei fenomeni verso sera, tranne che per il Salento, la Calabria meridionale e la Sicilia tirrenica. Al centro-nord tempo generalmente asciutto, ma con il passaggio in mattinata al nord di nubi alte, che nel corso della giornata attraverseranno anche le regioni centrali. Ventilazione sostenuta di maestrale su gran parte dei nostri mari, specie per quelli intorno alle due isole maggiori, che saranno molto mossi. Generalmente mossi gli altri bacini. Temperature massime in aumento al centro, punte fino a 24-25 gradi su Sardegna e Sicilia. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
16: Ascolta, si fa sera.
17: Al microfono il rabbino Benedetto Carucci Viterbi, preside delle scuole ebraiche di Roma. Questa puntata è stata registrata per rispettare il riposo dello Shabbat.
18: Buonasera. Il racconto della creazione che abbiamo letto oggi nelle sinagoghe procede per abbondanza, sostanzialmente gli astri, i mari, gli animali a stormi a branchi, e poi arriva l'essere umano e ne viene creato uno solo. Strano. E perché? La Mishnah si pone la domanda e dà più risposte. La prima, perché nessuno possa dire ad un altro: mio padre era più grande del tuo. Se tutta l'umanità discende da un unico uomo, non esistono stirpi migliori. La seconda, perché chi distrugge una vita distrugge un mondo intero e chi ne salva una salva un mondo intero. E poi c'è un'immagine legata alla zecca che produce monete. Quando un uomo conia una moneta con un unico stampo, tutte le monete che conia sono identiche. Il re dei re, Dio, ha coniato ogni essere umano con lo stampo del primo Adamo, ma nessuno è uguale ad un altro. Sono due affermazioni, le precedenti, che sembrano un po' opposte. Siamo tutti uguali e nessuno è uguale a nessuno. La Mishnah, il testo della tradizione rabbinica, le tiene insieme. L'uguaglianza non è omologazione e l'unicità non è un privilegio. Ne segue che ciascuno deve poter dire: per me è stato creato il mondo, e riconoscere con la stessa serietà che lo può dire chiunque egli incontri.
17: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
14: C'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Sabato Sport.
20: Eccoci qui ancora su Radio 1, Sabato Sport, Giacomo Prioreschi con voi, la nostra squadra alle 20, 16 minuti e 10 secondi, regia Ciambretta Conti, alla parte tecnica Max Gambino e redazione Andrea Boccia. Torniamo sul ciclismo e su Lombardia, la vittoria del francese Sexat, che ha attaccato nel finale, ha dominato, possiamo definirla, una vittoria alla Pogacar per come è maturata, edizione numero 120 del Giro di Lombardia, da Bergamo a Como, 239 chilometri, prima classica monumento della sua carriera. Riporta a Sexat anche in Lombardia, in Francia, dal 2018 non vinceva un ciclista francese, l'ultimo è stato Thibaut Pinot nel 2018. Bene, diventa anche il più giovane vincitore del Giro di Lombardia, 20 anni e 16 giorni. È stato battuto il record di Giovanni Gerbi, che risaliva, pensate un po', al 1905, ovvero la prima edizione. Beh, insomma, anche questo record è caduto dopo più di 100 anni. Facciamo questo passaggio perché dobbiamo andare ad ascoltare le voci che ha raccolto il nostro Cristiano Piccinelli. Partiamo dal migliore degli italiani, ancora un podio per Giulio Ciccone dopo l'argento continentale, gradino più basso del podio al Lombardia. Ascoltiamolo.
21: Giulio Ciccone che stringe bello stretto il suo terzo gradino del podio, il premio per questo risultato importante. Io uso questo aggettivo, tu che aggettivo usi?
22: Comunque è un podio in un monumento, è sempre qualcosa di bello, di diverso, e si respira sempre un po' una sensazione diversa. Però devo dire che alla fine è stata una bella giornata, un bel risultato per chiudere questa stagione. Non è arrivata la vittoria, però posso considerarla comunque una buona annata.
21: Un 2026 che è quasi un peccato che finisca così, perché insomma queste ultime gare sei sempre stato protagonista.
22: Sì, devo dire che ho avuto dei mesi dall'estate, ho avuto una grande costanza, direi, e dal Giro d'Italia in poi devo dire che sono rimasto veramente sorpreso. Ovviamente è brutto finire senza la vittoria, perché comunque quando si ottengono risultati anche importanti ti aspetti comunque di vincere, però lo sport è così, quindi bisogna accettare tutto.
21: Prima dicevi agli altri colleghi che di fronte al ventenne Sexat ti sentivi un po' vecchio, però insomma c'è già un 2027 da pensare e evidentemente insomma da impostare.
22: Sì, ovviamente sappiamolo che stiamo vivendo un ciclismo con una generazione impressionante. Sexat è davvero 20 anni e vince un Lombardia, ma dopo tutta la stagione che ha fatto con il Tour, mi rendo conto che sì, stiamo vivendo un ciclismo completamente diverso da quello a cui ero abituato.
21: Però c'è ancora spazio per Giulio Ciccone.
22: Sì, sono orgoglioso di questo, perché ci sono stato quando era un ciclismo diverso e ci sono ancora, quindi per me questo è un grande segno.
20: Questo Giulio Ciccone al microfono del nostro Cristiano Piccinelli, che ha intervistato anche Luca Guercilena, che è il direttore delle corse RCS, Giro d'Italia, Lombardia e tante altre. Sentiamo cosa ci ha detto su questo Giro di Lombardia.
21: Luca Vercilena, allora si chiude la stagione, ma già si pensa a quella successiva. Intanto però una chiusura importante anche per l'Italia, perché il terzo posto di Ciccone ci dice, visto che tu lo conosci bene, insomma, che il nostro ciclismo non sta poi messo così male.
3: No, assolutamente, se consideriamo l'ordine d'arrivo, Paul Sexas, il più giovane vincitore della Lombardia, Eric Mas, che ha appunto vinto la classifica generale della Vuelta, e Giulio, il migliore italiano, a noi ancora terzo, però sicuramente un atleta rappresentativo, è un risultato, una chiusura di stagione bellissima.
21: Poi c'è Piganzoli che ha vinto l'Emilia, oggi Pellizzari ha aiutato molto Renk Van der Poel, anche se non è servito, ma dicevamo proiettati già al 2027, ovviamente pensando soprattutto al Giro, ma non solo. Che anno allora sarà questo 2027 per te, per il Giro, per RCS?
3: Ma noi cercheremo di confermare quelli che sono i nostri punti di forza, quindi sicuramente sappiamo che le classiche sono fiore all'occhiello, di contro il Giro, che già si posiziona ad altissimo livello nel panorama mondiale, cercheremo di incrementare e migliorare ulteriormente la nostra capacità di rendere visibilità a tutti quelli che ci supportano, e allo stesso tempo, forse ancora più importante, creare un percorso che garantisca più atleti di essere competitivi nelle tre settimane.
21: Ecco, poi c'è quello che è stato anche detto nella riunione UCI in Canada, pensare a qualcosa di diverso. Un po' ti sei già esposto, ma verso che futuro andrà il ciclismo?
3: Ma io penso che una riforma del business model sia necessaria, perché chiaramente sappiamo che gli interventi economici sono

0: i grandi giri siano fatti di 3 settimane, 4 weekend e debbano restare tali essendo uno sport d'endurance. Poi se l'intento ovviamente di UCI è quella di evitare un overlapping massivo in determinati eventi magari di una settimana, sicuramente bisogna essere aperti anche a qualche cambiamento, però direi che il ciclismo sport d'endurance deve focalizzarsi sulle 3 settimane.
1: Questa è la voce di Luca Guercilena, direttore delle corse RCS. Noi torniamo a San Siro da Francesco Repice, che è con uno dei protagonisti del match.
2: Da Alberto Gilardino, più che altro, al quale diamo ovviamente il bentornato nel nostro campionato. È chiaro che l'esordio era proibitivo e tale si è dimostrato.
3: Sì, buonasera a tutti. Dispiace, c'è sicuramente dispiacere e amarezza per i ragazzi, per i tanti tifosi che erano presenti stasera a San Siro. E, sinceramente la fotografia della partita, siamo partiti secondo me molto bene e abbiamo creato anche i presupposti per impensierire l'Inter. Poi è normale, abbiamo commesso qualche ingenuità e l'abbiamo pagata a caro prezzo, e essere al 20° poi 2-0 sicuramente diventa tutto più complicato. Sono più arrabbiato per il terzo gol preso, però ci sono stati anche tanti feedback positivi. Abbiamo iniziato da 10 giorni a lavorare in un modo un pochettino diverso, sia fisicamente che tatticamente, quindi sicuramente ci vorrà un po' di tempo, però i ragazzi mi hanno dato grandissima disponibilità e anche stasera a fine primo tempo ho detto loro che dovevamo rimanere in partita. Dovevamo aggrapparci ai principi che avevamo dentro la gara e sono stati bravi a farlo.
2: Io pensavo fossi più arrabbiato per il primo gol. L'uscita, si parla tanto di questa cosa, no? Della costruzione dal basso, che poi si rischia tanto. La domanda che faccio all'allenatore, ma all'allenatore in genere, Alberto Gilardino ovviamente in particolare, questa cosa qui conviene davvero o magari è meglio soprassedere, ecco?
3: Ci sono stati sicuramente, è successo un'ingenuità, degli errori dove sicuramente Mandela può migliorare sotto questo punto di vista, e gliene sto parlando in questi giorni, che deve venire in maniera corretta col corpo a posizionarsi, e anche Edo forse in quel momento lì poteva fare un altro tipo di scelta,
2: il portiere Corvi.
3: Sì, però sono episodi, quindi non sono da condannare, anche perché poi le richieste sono fatte da parte mia nei confronti dei ragazzi, nei confronti della squadra, quindi noi dobbiamo pensare a continuare a lavorare con grande fiducia e con l'entusiasmo che mi fanno vedere ogni giorno la squadra.
2: A proposito però di episodi, primi minuti dicevi tu, bene, Traoré fa veramente impressione, accelerata, sterzata, pallone chiuso col collo interno fuori di pochissimo, e già vedi un ragazzo che, no?
3: Nel Bilal ha fatto una partita importante stasera, ma quello che la partita che deve sempre fare, nel senso quello che il giocatore esprime nelle sue caratteristiche, c'è da migliorare sicuramente, e come c'è da migliorare in tanti altri ragazzi, tutta la squadra.
2: Un'ultima domanda che ti faccio, hai fatto delle scelte precise oggi, mettere in campo anche giocatori ragazzi dal primo minuto al posto magari di qualcuno più esperto, questo non si dice in questi casi un messaggio alla squadra, no, ma è una tua scelta, e dici attenzione ragazzi, qua si gioca in 22, in 20, in 22 e non si fanno preferenze.
3: No, assolutamente, sì, gliel'ho detto ai ragazzi, sono arrivato da poco, ma è sempre stato il mio tipo di filosofia, di mentalità, e sicuramente voglio tenere tutti partecipi, tutti dentro, e quindi quello sarà da qui in avanti.
2: Una domanda da studio?
1: Sì, buonasera anche dagli studi di Saxa Rubra, mister Gilardino. Ecco, mi ricollego a quanto detto da Francesco Repice, Touré, da cosa ripartire dopo questa sconfitta? Magari da delle cose molto buone che si sono viste lì davanti, appunto. Ha fatto l'esempio di Touré, Repice, ma ce ne sono anche altri.
3: Sì, sì, oltre a Touré anche il Fege comunque ha lottato, ha tenuto palla, e quindi davanti ho tanta scelta, anche David, Romero e Frigan comunque quando sono entrati hanno avuto situazioni pericolose, soprattutto Romero, ha avuto una palla gol nel secondo tempo, e quindi ho scelta di caratteristiche diverse in tante zone del campo, soprattutto in mezzo al campo e davanti.
2: Grazie ad Alberto Gilardino.
1: Grazie anche a Francesco Repice. Grazie. Ovviamente Francesco, richiedici la linea quando vuoi, se arriveranno al tuo microfono altri protagonisti della sfida fra Inter e Parma, lo ricordo, finita 3-0 per i nerazzurri. E a questo punto ci trasferiamo al Maradona di Napoli per le anticipazioni sulla sfida delle 20:45 fra Napoli e Frosinone. Lì per noi ci sono Daniele Fortuna, Luigi

0: Carbone. Buonasera ad entrambi.
1: Buonasera a te, buonasera agli ascoltatori. L'assistenza tecnica è garantita da Vincenzo Mercadante e da Danilo Datri. In una serata abbastanza piovosa sono annunciati 50.000 spettatori qui al Maradona fuori grotta. In realtà al momento non ci sono, però c'è stata una pioggia veramente forte prima della partita. Adesso è smesso di piovere, il campo sembra aver retto discretamente e dunque le persone, i tifosi arriveranno all'ultimo momento per questa sfida già molto delicata per il Napoli, che è a metà classifica al nono posto, a 7 punti come il Sassuolo. L'Inter sta scappando, ma soprattutto la posizione, il quarto posto per la Champions League, è a 5 punti in questo momento. C'è il Cagliari a 12, il Frosinone, perché tutto si capovolge, così come si capovolge la storia domani tra Cagliari e Juventus. Il Frosinone è davanti, è 10 punti contro i 7 del Napoli, con una striscia positiva aperta di 3 vittorie e un pareggio dopo l'unica sconfitta proprio con la Juventus alla prima in casa. E poi il Frosinone è andato fortissimo, vuole farlo anche questa sera. Formazioni con il Napoli che giocherà con Meretti in porta, poi Rafa Marin, Rachmani, Badiashvili, la difesa a 3 di Allegri con il debutto dell'ex Chelsea dal primo minuto in campionato, di Lorenzo, De Bruyne, Lobotka e Spinazzola, davanti Lang, Oilund e David Neres. Il Frosinone con il recupero all'ultimo minuto di Raimondo, che si era infortunato con l'Under 21, dietro sicurezza, certezza, Lorenzo Palmisani in porta, poi Oyono, Calvani, Cittadini e Bracaglia, Calò e Masini, davanti alla difesa Gegemis, Schmidt, Quernaze, dietro come si è detto a Raimondo. L'arbitro sarà Feliciani, come Luigi Carbone. La partita che ci aspettiamo, ma prima ricordiamo anche un momento particolarmente toccante qui in tribuna stampa.
2: Sì, buonasera Daniele, buonasera agli ascoltatori. Poco fa in tribuna stampa Lussi, l'Unione Stampa Sportiva Italiana e il Napoli Calcio hanno ricordato Francesco Tedesco, un collega dell'ANSA, preparato, entusiasta, umano e dalla grande sensibilità. Un male purtroppo lo ha portato via da appena 53 anni, lasciando un grande vuoto in questa tribuna stampa e in città.
1: Allora Giacomo, le squadre sono in campo per il riscaldamento, tra poco si comincerà, per ora linea a te.
0: Bene, grazie Daniele, grazie Luigi, ascoltiamo, rimanete con noi perché ci ascoltiamo Allegri, allenatore del Napoli, e poi commentiamo insieme le sue parole nella consueta conferenza stampa prepartita. Allegri.
3: E affrontiamo una squadra come il Frosinone che comunque sta facendo molto bene, una squadra che corre, che ha dei buoni giocatori con una buona tecnica, però noi domani assolutamente è importante portare a casa la vittoria, soprattutto perché poi per preparare bene quella che è un'altra partita importante col Villarreal in Champions. Abbiamo domani, inizia un mese importante di 9 partite. Vediamo l'aspetto positivo che abbiamo recuperato McTominay, ce ne saranno altri più avanti andiamo e più sicuramente recupereremo i giocatori. Le attenuanti, le alibi non ci devono assolutamente essere, ma ci deve essere una squadra che domani va in campo con la consapevolezza dell'importanza, della responsabilità, dell'importanza della partita.
0: Questo Allegri, ovviamente si parlava di oggi la conferenza, però di ieri. Daniele Fortuna, è un Napoli che ha davanti a sé un mese importante, come dice Allegri, classifica alla mano, però i punti di distacco sono tanti, quindi immagino si è chiamato a fare il risultato subito e l'avversario non è dei più facili. Ho riassunto un po' quello che diceva Allegri in conferenza stampa. Insomma, anche i tifosi, la dirigenza chiedono, immagino, risultati subito ad Allegri.
1: Al più presto, però gli alibi non li vuole Allegri, in realtà ci sono, perché comunque gli indisponibili sono tanti, le nazionali hanno portato altri infortunati e mi riferisco a Vergara, Olivera, Fasuli con l'Under 21, si aggiungono a Buongiorno che è un lungo degente, Anghissà ancora deve recuperare, anche Alisson, però come dici tu, questa partita qui e poi la prossima di campionato a Venezia, in mezzo la Champions League in Spagna. Con il Villarreal il Napoli non può più permettersi di rallentare, di perdere terreno rispetto alle altre che vanno avanti e che corrono.
0: Stavo guardando anche la formazione ufficiale, pensavo a Badiashile che gioca titolare, uno tra l'altro dei pochi acquisti, no, di questo calciomercato del Napoli, importante anche integrare i pochi nuovi arrivati e recuperare gli infortunati.
1: Luigi, sì, Badiashile è alla prima da titolare, dall'inizio non è andata bene nella sfida contro l'Inter, però insomma viene anche da un infortunio, deve recuperare, è un esame importante, di rilievo per lui.
2: Sì, quelli al Meazza sono stati 10 minuti terribili per lui, ma oggi sicuramente è un giocatore importante, lo ha sottolineato Allegri in questi giorni, ha lavorato bene, queste 3 settimane sono state molto utili, questa pausa è stata molto utile per ritrovare la condizione, un giocatore che insomma di grande esperienza anche con squadre importanti, abituato a palcoscenici alti e dunque non si mettono in discussione le qualità. Questa sera sarà un test probante perché insomma questo Frosinone ha fatto vedere di fare della rapidità e della fantasia anche in avanti una delle sue armi migliori, e poi c'è Raimondo che è riuscito a recuperare dalla tendinopatia e dunque 4 gol, 2 doppie con Fiorentina e Venezia, insomma sarà un test in una difesa che sarà schierata oggi a 3, e anche questo aveva spiegato Allegri, aveva a lungo provato questa soluzione negli allenamenti di questi giorni, anche se con gli uomini contati, e ha reputato che per questa sfida sia questa la soluzione migliore. E poi Daniele, un'altra presenza importante, un ritorno da titolare a distanza quasi di 10 mesi, è quella di David Neres.
1: Lazio-Napoli, l'ultima giocata dal brasiliano dal primo minuto, e d'altronde Giacomo Prioreschi, qui le scelte sono quelle che sono veramente ridotte, si sono assottigliate per Allegri in difesa, penso anche sulla destra di Lorenzo, ma non c'è Favasuli, quindi le possibilità di ricambio sono veramente nulle a questo punto. A te.
0: Pensavo, abbiamo parlato forse anche un po', l'ha fatto Luigi Carbone del Frosinone, ma forse non abbastanza di questo inizio di campionato, Daniele, del Frosinone, del lavoro fatto fin qui da Alvini e di una squadra che è stata capace di mettere in difficoltà ad esempio formazioni ben più attrezzate come quella del Como.
1: Ha vinto anche a Firenze, diciamo che era un momento particolarissimo per la Fiorentina, c'era ancora Grosso in panchina, però con la Juventus ha perso di misura il gol di Bremer, ma avrebbe voluto anche pareggiare nel finale. Del Frosinone va anche ricordato che è la squadra che ha più italiani impiegati complessivamente, quasi il 70%, e in effetti anche questa sera nella formazione nell'11 titolare sono ben 7 giocatori italiani. Formazione anche che arriva dal Lazio e proprio da Frosinone, per esempio Dracaglia è nato a Frosinone, c'è tutta una serie di aspetti interessanti, e poi il lavoro anche degli osservatori, Quernase, Gegemis, non sono certo alla prima stagione, hanno già fatto la stagione della promozione, Gegemis ha segnato 15 gol, Quernase ne ha segnati 5, però adesso stanno salendo, squadra interessantissima, anche lo stesso Raimondo ha già 4 gol, insegue i migliori, e quindi è un impegno molto difficile per il Napoli perché non dovrà far correre il Frosinone, la velocità, non fanno tanto possesso palla, però appena c'è la possibilità se ne vanno via, deve fare attenzione alla squadra di Allegri.
0: Tra l'altro Allegri, che in conferenza stampa ha parlato anche dell'impegno nelle coppe europee, secondo voi quali sono le prospettive nelle coppe europee di questo Napoli, soprattutto anche vedendo le difficoltà a livello di formazione con gli infortuni e quant'altro che sta avendo il Napoli anche quest'anno?
1: Luigi.
2: Sarà sicuramente importantissima la partita di martedì sera contro il Villarreal, che è una squadra alla portata del Napoli. Napoli ha un calendario di difficoltà media, ma certamente sarà davvero fondamentale il recupero di alcuni uomini di punta del Napoli. Uno di questi è Anguissa, Allegri si è detto fiducioso di recuperarlo da qui a pochi giorni, probabilmente non in tempo per il Villarreal ma magari subito dopo, e stasera è in panchina. Scott McTominay manca dal campo da 40 giorni, è stato operato, ha avuto un'operazione, un'ablazione per la riduzione dell'aritmia cardiaca, ne ha approfittato per curare anche qualche altro piccolo problemino ai piedi e dunque potremo vederlo stasera sicuramente un ritorno ai suoi soliti livelli, ai suoi livelli molto alti di McTominay, insieme a un recupero di Anguissa in mediana, saranno fondamentali perché poi il Napoli ha delle soluzioni in attacco, sicuramente con il recupero di David Neres, con Lang che potrebbe avere un po' più di continuità, ma per essere competitivi in Champions sicuramente il reparto nevralgico del campo, il centrocampo, sarà molto molto importante per poter cercare di centrare almeno l'obiettivo degli spareggi.
1: Chiudo dicendo che ci sono tante partite e ne ha parlato Lobotka, perché molti di questi giocatori rientrano dalle nazionali. Il Frosinone ne ha avuti addirittura 13 nelle varie nazionali, anche nell'under 21, e Lobotka si è protestato, si è lamentato, ha detto giochiamo troppo, non va bene in questo modo, è vero che guadagniamo anche molto bene, ma siamo comunque persone, esseri umani, si arriva stremati. Il discorso sarebbe lungo, complesso, ci vorrebbe magari una presa di posizione molto più chiara, più netta da parte del sindacato dei calciatori e dunque a livello anche internazionale, però meno partite significa anche meno guadagni per i giocatori e non solo. Giacomo Prioreschi.
0: Bene, grazie Daniele Fortuna, grazie Luigi Carbone. Il fischio d'inizio fra meno di 10 minuti alle 20:45 di Napoli Frosinone che seguiremo insieme fra poco. Ci ascoltiamo ora Dua Lipa con Be The One.

0: Pepa con Be The One qui a Sabato Sport, 20, 40 minuti e 30 secondi, ci avviamo verso Napoli-Frosinone, un po' di pubblicità e poi seguiremo insieme l'ultimo anticipo di questo sabato della sesta giornata di Serie A con Daniele Fortuna e Luigi Carbone al microfono.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
5: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
6: Sì?
5: Giura che non lo dirai.
7: Katie, che cosa c'è tra te e Stio?
8: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
9: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
10: Danny, svegliati! Non possiamo farci beccare qui dentro.
11: Smettila di prendermi a calcio.
10: Fermati, Bourne.
9: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
12: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
13: E a chi produce cose buone?
12: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
14: Onda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
15: L'anticipo del campionato di Serie A.
16: Per la sesta giornata del campionato di Serie A, Napoli-Frosinone, buonasera dallo stadio Diego Armando Maradona in fuorigrotta a Napoli. Radio cronaca di Daniele Fortuna e di Luigi Carbone, l'assistenza tecnica è garantita da Vincenzo Mercadante e da Danilo Datri, partita da non sbagliare. Certamente per il Napoli a 7 punti in classifica, un inizio di stagione stentato, complice anche un calendario comunque complesso che ha visto la squadra di Allegri affrontare in rapida successione il Como, l'Inter, poi l'Arsenal anche in Champions League, e adesso però, nonostante i tanti infortuni, l'epidemia di infortunati, non si può sbagliare più, e la formazione d'avversario di questa sera è formazione davvero ostica per il Napoli, perché il Frosinone è una delle sorprese di questo campionato, a 10 punti in classifica, ha perso soltanto alla prima e dopo ha vinto per 3 volte, ha pareggiato un'altra volta contro il Genoa di De Rossi a Marassi, e posano proprio i giocatori della Frosinone, completo nero con numeri gialli, e qui seguiti veramente da tantissimi sostenitori arrivati dalla Ciociaria non troppo distante, 150 chilometri, meno di 2 ore di auto, ma insomma grande partecipazione, e si è vista anche dal saluto verso il settore ospiti dell'allenatore Massimiliano Alvini, le formazioni, perché le squadre sono già in campo. Il Napoli giocherà con consueta maglia azzurra con numeri bianchi, pantaloncini lo stesso colore e calzettoni azzurri. Il Napoli dunque giocherà con Meretti in porta, poi Rafa Marin, Rachmani, Badiashile a centrocampo, Di Lorenzo, De Bruyne, Lobotka e Spinazzola davanti, da destra a sinistra Neres, Højlund e Lang. Il Frosinone, Palmisani in porta, poi Oyono, Calvani, Cittadini e Pracaglia, la difesa 4, Calò e Masini, coppia di mediani, registi Gegemis, Schmidt, Vernasi dietro, all'unica punta Antonio Raimondo, recuperato in extremis da Massimiliano Alvini. Calcio d'inizio dovrebbe essere affidato alla Napoli, che attaccherà da sinistra a destra rispetto al nostro punto di osservazione nel primo tempo, vale a dire verso la curva A. Buonasera, benvenuto in Radio Cronaca a Luigi Carbone.
6: Buonasera Daniele, buonasera agli ascoltatori. Il Napoli non può più permettersi passi falsi dopo un avvio balbettante, 3 sconfitte consecutive. Certo, 2 avversarie erano Inter e Arsenal in Champions, però il Napoli è ripartito con una vittoria in casa con il Bologna, poi un pareggio a Firenze e oggi deve vincere perché sennò perde contatto con le squadre di vertice che corrono tutte, l'ho dimostrato anche l'Inter questa sera. Ha ancora 6 giocatori infortunati, ma conta molto Allegri. Mediana le spalle di Lang e David Neres e poi della punta Højlund, De Bruyne, che ha fatto vedere in nazionale di essere in forma.
16: Non soltanto lui, anche Højlund, 3 gol con la sua Danimarca. Rimessa laterale battuta piuttosto male da Uiono per il Frosinone, perché la partita è cominciata da 20 secondi. Dunque il fallo laterale passa adesso al Napoli a sinistra con Leonardo Spinazzola in profondità a cercare Lang, anche lui impegnato con la nazionale olandese in 2 partite, non ha segnato però nuova Lang. Lobotka all'indietro per Badiashile, poi in mezzo cerchio di centrocampo Rachmani, di prima dall'altra parte Rafa Marin, poi Højlund con il petto, scambia veloce con Neres, ancora Højlund sul lato corto del raggio di rigore, prova ad andare via, metti il pallone in mezzo, conclusione di Lang, il pallone che viene deviato in calcio d'angolo, scroscio di applausi però dopo la pioggia sul Napoli da parte dei tifosi qui al Maradona per questa azione tutta in velocità del Napoli, 0-0, una partita cominciata da appena un minuto.
6: Tutta in velocità e tutta nello stretto, davvero un bello scambio quello tra Højlund e Lang. Sono molto curioso di vedere questo tridente di grande fantasia e anche scaltrezza in Højlund.
16: Intanto c'è Kevin De Bruyne dalla bandierina, il passaggio corto, il colpo di tacco di Neres, che sembra avere l'intenzione di spaccare il mondo. Abbiamo detto, abbiamo ricordato durante la prepartita che non giocava titolare da gennaio, la partita dell'infortunio contro la Lazio all'Olimpico, ancora pressing vincente da parte del Napoli, poi l'ultimo passaggio è impreciso, quello di De Bruyne, ma ancora il Frosinone in affanno, in difficoltà con una rimessa laterale in zona d'attacco che sarà battuta da Di Lorenzo sulla destra in parallelo rispetto al vertice alto dell'area di rigore. De Bruyne a toccare per Neres, spalle alla porta, affrontato bene però da Bracaglia, gli ruba il pallone, poi è Schmidt a girare immediatamente di prima verso Raimondo, Badiashile arriva prima, poi De Bruyne illuminante per Lang, era di rigore, si ferma, pallone che taglia tutta l'area di rigore per finire poi oltre la linea di fondo, un tiro o un cross. Fra Napoli pericoloso, Napoli molto molto aggressivo, va a urlare qualche cosa ai suoi giocatori, allora Albini, ma c'è sempre Di Lorenzo, largo con spazio per il cross, a testa alta il palo di Højlund che era andato in anticipo sul marcatore e ha trovato il palo con Palmisani battuto, ottimo energico l'inizio del Napoli e il Frosinone non può fare altro che buttare il pallone in fallo laterale, 3 minuti, 0-0 ancora, azione del Napoli con Neres, poi Raimondo recupera per il Frosinone, arriva anche Vernazza che sbaglia tutto, il lancio direttamente sui piedi di Badiashile, può ripartire allora il Napoli con Lang sulla sinistra, c'è Spinazzola, adesso però pressing da parte del Frosinone, Frosinone però è piuttosto lungo in questo avvio di partita, deve fronteggiare questa spinta, questa irruenza da parte degli uomini di Massimiliano Allegri, Kevin De Bruyne a centrocampo, poi Di Lorenzo, adesso il possesso palla, rallenta il Napoli, torna dal portiere Alex Meret, un recupero anche in porta tra i tanti infortuni, rimessa laterale sempre, pallone al Napoli, 4 minuti, 0-0,
6: davvero 3 minuti e 40 di grande intensità del Napoli, partenza arrembante, atteggiamento giusto, 2 grandi occasioni, prima Langa ha preso molto bene il tempo a Calvani, lo aveva superato, poi però non ha calciato direttamente verso la porta, o se lo ha fatto il tiro non gli è uscito bene, ha attraversato tutto lo specchio senza trovare compagni pronti alla deviazione, poi bravissimo Højlund ad anticipare i cittadini e a deviare il pallone, il trasteso di Di Lorenzo verso la porta avversaria, solo il palo lo ha fermato.
16: Ancora Højlund adesso contro Cittadini, finisce a terra il danese, non c'è fallo dice l'arbitro, bel duello tutto di fisico tra l'ex Atalanta, adesso prova a partire però il Frosinone, è sulla destra con il pallone calciato male in mezzo, ha recuperato proprio Badiashil, poi Lobotka ancora in mezzo al campo, c'è Di Lorenzo in una posizione inconsueta, poi sempre Lang che può puntare, Calvani, ancora Calvani, questa volta però tiene il numero 3 del Frosinone, arriva De Bruyne alle sue spalle, poi ancora Spinazzola, cross in mezzo, tensione Di Lorenzo che era rimasto lì quasi in posizione da centravanti, poi la pallone termina oltre la linea di fondo, anche questa posizione di Lorenzo che si è accentrato in mezzo al campo anche per creare superiorità numerica lì da quelle parti, è finito a terra il capitano del Napoli, adesso viene aiutato a rialzarsi da Palmisani, il portiere della Frosinone, completo arancione per lui, altra azione interessante per la squadra di Allegri.
6: Si è stato molto bravo Di Lorenzo con questo inserimento anticipato con il piatto Masini, ma poi ha perso forse un tempo di gioco, su di lui è rinvenuto Cittadini, lo ha anticipato, poi si è preso anche un calcio da parte del capitano del Napoli, un lieve calcio, niente di grave, ma il Frosinone è molto impreciso in queste prime battute vista la grande aggressività del Napoli.
16: È ancora lungo il Frosinone perché esce bene qui il Napoli, poi Badiashile sbaglia tutto, il passaggio finisce direttamente sui piedi di Cittadini, può palleggiare allora il Frosinone a centrocampo nelle corde della squadra di Alvini che cerca subito di andare in profondità, ha perso il pallone, riparte il Napoli con Højlund sulla destra, lato corto dell'area di rigore con il mancino all'indietro per De Bruyne, poi pallone in mezzo, metà strada tra Lang e Neres, riesce a recuperare il Frosinone e poi a partire con Gejemis, linea centrale del campo, tocca all'indietro per Calò, si va avanti, c'è Schmidt che è un giocatore essenziale per il Frosinone che va via, cross sul secondo palo all'ultimo momento, Rafa Marin in anticipo su Quernaze, in agguato sul secondo palo, pronto a battere a rete, quando parte fa impressione e intimorisce il Napoli, il Frosinone.
6: Sì, soprattutto in questa circostanza con Schmidt, giocatore davvero molto interessante, l'austriaco aveva davanti a sé tre uomini, in realtà due davanti e uno di lato, ha puntato comunque Badiashile e Lobotka, li ha superati in velocità, poi ha messo in mezzo un pallone interessantissimo, sul secondo palo stava per arrivare Quernaze, è stato bravo il capitano del Napoli ad anticiparlo.
16: Arriva il primo calcio d'angolo della partita per il Frosinone dalla bandierina di sinistra in mezzo sul primo palo, pallone sul fondo, è andato a colpire di testa proprio Raimondo in anticipo sul calcio d'angolo battuto da Calò, per Calò l'ultima di campionato prima della pausa contro il Como, è arrivato il primo gol in Serie A, ha detto di non volersi fermare in un'intervista in questi giorni, Meret con i piedi, la portiere della Napoli al rilancio immediato, saltare Bracaglia, ancora lui con il 79, perentorio, va adesso Quernaze a giocare il pallone largo sulla sinistra, riesce anche a difenderlo, poi Schmidt ancora scambia i giocatori del Frosinone a sinistra, può sfidare Di Lorenzo, Quernaze cercare di rientrare un po' come Kvaratskhelia, che gli ha perso il pallone, qui non c'è soltanto l'origine comune, riparte il Napoli, Neres può andare via, sono in due, non in superiorità numerica i giocatori del Napoli in questo contropiede, poi se la cava Cittadini cadendo a terra, una capriola all'indietro, ma intanto aveva già mandato il pallone in fallo laterale, resta in attacco il Napoli, nono minuto da una parte e dall'altra ininterrottamente, ritmo alto e finora partita divertente.
6: Sì, ha perso un po' il tempo qui Davide Neres, ha puntato Cittadini ma non è stato molto brillante nel superarlo, nel cercare di superarlo, ha potuto fare buona guardia il difensore del Frosinone, il Napoli continua adesso a manovrare sulla fascia destra, chiamando molto in causa anche De Bruyne.
16: Proprio Højlund adesso, non De Bruyne, De Bruyne tocca il pallone in questo momento, Lobotka e poi dall'altra parte c'è Lang, Spinazzola larghissimo, posizione di ala, può puntare Oyono, ancora Spinazzola alle sue finte, rientra con il destro e cross sul secondo palo, troppo lungo per tutti quanti, aveva stretto in mezzo verso il primo palo Di Lorenzo, qui in comprensione, buona comunque l'idea da parte di Spinazzola, da un esterno all'altro, da sinistra a destra, pallone però sul fondo, riparte subito il Frosinone con il lancio lungo di Palmisani, l'anticipo di Rafa Marin su Raimondo, poi la Frosinone a giocare il pallone a centrocampo sempre con Calò, altro lancio dall'altra parte per Gecemis, non riesce nel primo aggancio, però poi può puntare Badiashile all'indietro, ancora per Schmidt, che si fa vedere in questo momento. In realtà eccolo l'austriaco con il sinistro morbido in mezzo, Meret blocca il pallone, però dai piedi del numero 10 austriaco del Frosinone nascono sempre cose molto interessanti.
6: Sì, davvero molto interessanti. Il Frosinone sta alzando il baricentro, sta riuscendo negli ultimi minuti a pungere molto di più il Napoli, ripartendo spesso proprio da destra.
16: Gemis sbaglia questo passaggio in orizzontale, il Napoli ha recuperato 0-0 quando siamo arrivati al decimo minuto del primo tempo. Neres aggredito subito da Barracaglia, in mezzo al campo c'è De Bruyne e poi lo bocca. Libertà adesso per il numero 68 del Napoli, che può spingere, può andare a cercare in profondità Lang, ottimo qui Oyono, grande senso dell'anticipo, anche lui impegnato con la sua nazionale del Gabon per le qualificazioni, la Coppa d'Africa del 2027. Vogliono qui gran chiusura, poi arriva a centrocampo, scambia il pallone sulla linea centrale, c'è Calò, primo regista del Frosinone, si fa dare il pallone adesso sempre lì quasi all'altezza della linea centrale del campo, poi sono i due difensori centrali a scambiare, sempre Calò a cercare spazio con il palleggio. Ora il Frosinone abbastanza inconsueto per la formazione di Elvini, che in effetti alla fine perde il pallone, un passaggio impreciso, rimessa per il Napoli, dodicesimo, 0-0.
6: Davvero un giocatore interessante Calò, un'età media un po' più alta rispetto ai compagni, la sua età un po' più alta, ma un giocatore che ha fatto tanta gavetta e che ha sicuramente un piede molto delicato, molto sensibile nei lanci, nella battuta dei corner. L'anno scorso è esploso definitivamente con una grande stagione, 10 gol e 15 assist, e quest'anno sta dimostrando di poter recitare un ruolo importante nel Frosinone, nel poter prendere per mano la squadra ciociara anche in Serie A.
16: Il pittore, un soprannome che gli piace, ha detto a Calò, adesso c'è il Frosinone che ha conquistato un calcio di punizione, va proprio il numero 14, è pronto a battere, pronto magari a disegnare qualche traiettoria nell'area di rigore del Napoli. C'è lui sul pallone, c'è la difesa del Napoli che va a mettersi in linea proprio al limite dell'area di rigore, giocatori del Napoli, quelli del Frosinone che partono da destra, e Calò a battere sul secondo palo, Badiashile ancora con qualche titubanza, poi il pallone esce per Badiashile, non è stato un inizio semplicissimo, non sembra proprio padrone della situazione, soffre da quella parte con Gecemis, in questo caso il pallone è uscito per la rimessa dal fondo del Napoli con Meret che alza con il sinistro per Spinazzola di prima, poi Lang, ma il Frosinone gioca meglio, non è però troppo lungo, può partire allora in velocità il Napoli con De Bruyne che serve Højlund, prova il dribbling, uno di troppo, bravissimi però qui i difensori del Frosinone, prima Cittadini e poi Calvani a cercare e a riuscire a contrastare l'attaccante di Allegri, calcio di punizione per il Frosinone, da solo lì Højlund, però veramente bravi con il tempo giusto, una difesa anche di squadra quella della Frosinone, uno va in anticipo e l'altro poi segue, in questo caso Højlund ha perso il pallone.
6: Sì, una definizione perfetta, una difesa di squadra, il primo ha sporcato il pallone a Højlund, l'ha toccato, il secondo è rinvenuto e ha potuto praticamente sradicarglielo dai piedi, non è stato fulmineo l'attaccante danese nel trovare la conclusione sul bel suggerimento in profondità di De Bruyne, ma davvero bravi i due centrali del Frosinone.
16: Frosinone che parte ancora una volta sulla destra, Gecemis, sempre Frosinone, da quella parte, poi sulla sinistra invece c'è Kvernadze che può sfidare Di Lorenzo, lato corto dell'area di rigore, poi rientra, vanno a raddoppiarlo e i giocatori del Napoli, un cross in mezzo, il colpo di testa ad allontanare da parte di Rachmani, poi c'è sempre Gecemis che non riesce a controllare il pallone, rimessa laterale allora per il Napoli da sinistra con Spinazzola, qui Kvernadze evidentemente è stato studiato da Allegri e da i suoi collaboratori nella preparazione della partita, perché Di Lorenzo in prima battuta, però subito a raddoppiare va anche Rafa Marina, che tocca il pallone in questo momento.
6: Sì, sì, hanno davvero eretto un muro davanti a Quernazze, che aveva guadagnato il lato corto dell'area di rigore, ma appunto ha dovuto poi scaricare all'esterno dell'area per far ricominciare l'azione. Adesso il Napoli attacca
16: ancora con Højlund, affrontato, finisce a terra, non c'è fallo, spalle alla porta, non riesce a controllare il pallone, recuperato dal Frosinone, che rischia anche qualche cosa in questa uscita. Rasoterra alla fine perde il pallone perché viene gettato nella metà campo del Napoli e ha recuperato il capitano Di Lorenzo. Neres, linea centrale del campo, si ferma, poi va a cercare De Bruyne, il pallone in profondità per la velocità del numero 7, che controlla male, poi un pallone che resta lì e arriva anche Cittadini, lo manda in fallo laterale. Qui idea ottima, geniale direi, di De Bruyne per sfruttare la velocità di Neres, primo controllo però alla fine è fatale, perché permette al Frosinone di recuperare la posizione, di andare a recuperare, alla fine Neres non riesce a giocare questo pallone che è finito fuori.
6: Meravigliosa la traccia trovata da De Bruyne, e Neres si vede che torna titolare dopo praticamente quasi 10 mesi, perché non sembra avere lo smalto dei giorni migliori, sarebbe impossibile che fosse così, insomma certamente un giocatore di grande classe, però già la seconda volta che sbaglia il primo controllo si complica un po' da solo la vita, nonostante le movenze siano quelle di chi vuole saltare l'uomo di netto.
16: De Bruyne invece sembra ritrovato dopo una pausa con le nazionali, dopo gli impegni e i gol con il suo Belgio. Se non è in anticipo sull'Hang, Quernazze può andare via, può puntare Rafa Marin verso linea di fondo con la conclusione. Meret si ritrova il pallone sul primo palo, non riesce a trattenerlo, ci sarà calcio d'angolo. Non è Kvaratskhelia, però è comunque un giocatore forte, è giovane, perché Kvaratskhelia aveva un altro modo di andare via, di rientrare, di bruciare l'avversario, di bruciare il difensore, di rientrare, di andare a una conclusione affilatissima. Quernazze no, ma insomma comunque anche qui è andato via bene, poi è arrivata la conclusione praticamente da posizione impossibile, all'altezza della linea di fondo, deviazione di Meret, secondo calcio d'angolo da sinistra per il Frosinone, porta diversi uomini nell'area piccola, dall'altra parte c'è Gegemis, sulla destra altro pallone in mezzo, altro cross, poi è il Napoli a tentare di ripartire, lo fa male perché c'è Oyono che ha recuperato il pallone, può andare addirittura alla conclusione, larga di poco. Si sbaglia però in uscita il Napoli e rischia su Oyono, che è rimasto lì ad aiutare. Rasoterra distante, a dire la verità, rispetto alla porta di Meret, però pericolo per il Napoli.
6: Sì, si è fatto ingolosire dall'idea di concludere Oyono, e comunque è arrivato bene sui 20 metri con uno scatto, si era portato avanti il pallone, non preciso nel tentativo di finalizzazione, ma comunque continua a crescere questo Frosinone che attacca e riesce soprattutto a trovare più spazi sull'auto destro, dove, lo dicevi prima Daniele, Badiashvili non sempre sembra a suo agio, è a suo agio quando deve difendere in area di rigore, un'area di rigore affollata, ma non quando viene puntato come in questo momento.
16: Infatti da quella parte lì continua a giocare il Frosinone, probabilmente ha preparato anche questo tipo di partita per andare su Gegemis, per sfruttare magari quelli che reputa punti deboli del Napoli da quella parte lì, e gira il pallone per Gegemis, che prova ad andare via, cross in mezzo, colpo di testa di Calò, alto.
6: Continua la pressione del Frosinone, insomma negli ultimi 2 minuti sono arrivate 3 situazioni interessanti, prima l'iniziativa di Quernazze, lo dicevi, non è Kvara, però insomma è sfrontato anche lui, non esita mai nel puntare l'avversario e a volte con esiti anche positivi. Kvara tra l'altro è stato uno dei suoi grandi sponsor già qualche anno fa, diceva che era un giocatore di assoluto talento anche quando ancora non aveva dimostrato sostanzialmente nulla, è un giocatore sicuro. sicuramente in grande crescita e che tiene in costante apprensione Di Lorenzo e Rafa Marini.
16: Si sono sfiorati nella Dinamo Batumi, la squadra georgiana, condividevano lo stesso procuratore, poi adesso invece Paraschelia ha cambiato. Il pallone viene giocato da Palmisani con i piedi, il portiere della Frosinone, mentre entriamo nel 20° minuto. Qui c'è fallo proprio di Kvernadze in attacco, è andato a saltare su Di Lorenzo, scusa da parte del giocatore georgiano. Si riprenderà con un calcio di punizione a favore del Napoli. Siamo arrivati al 20° del primo tempo al Maradona, Napoli e Frosinone sono solo 0-0. È il momento di tornare a Roma per la pubblicità.
17: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
18: Infatti.
17: E perché nella foto sei su un palco?
18: È una storia lunga.
17: Quanto lunga?
18: Fino alle 5 del mattino.
17: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
16: 0-0 tra Napoli e Frosinone al 21° del primo tempo. Kvernadze aggredito da Di Lorenzo, recuperato il pallone il Napoli. Højlund tocca per Lobotka, viene incontro e scende anzi Spinazzola, che poi cerca il passaggio in profondità per il danese, intercettato dal Frosinone, che adesso può ripartire con i suoi due mediani, prima Masini e poi Calò. Ancora lancio morbidissimo per Kvernadze, difesa scoperta del Napoli, dribbling su Neres che rischia anche in scivolata nell'area di rigore. Ancora il cross a Frosinone, pericoloso, poi si salva il Napoli con un rimpallo ed era andato ad attaccare anche Calvani, è stato lui l'ultimo a toccare sul rilancio, se non ho visto male, di Rafa Marino, forse di Rachmani, ma insomma gran pericolo corso dal Napoli, sempre 0-0 al 21°.
6: Si stavano per combinare un gran pasticcio Lobotka e Rachmani, che appunto si sono un po' rinviati il pallone addosso.
16: Napoli però in attacco, azione interrotta immediatamente perché si è allungata la squadra di Allegri, che adesso va a parlare con i suoi collaboratori. Dunque posizione di fuorigioco e calcio di punizione, è già battuto, non perde tempo Schmidt per il Frosinone, poi tocca sulla sinistra sempre Kvernadze, conclusione alta però come accarezza con il destro il pallone, con l'esterno se l'è portato praticamente incollato al piede, poi era da solo davanti a Di Lorenzo, con il corpo un po' troppo all'indietro ha cercato la conclusione, sarebbe stato un gol di clamorosa bellezza, invece il pallone è terminato alto.
6: Ha cercato il colpo alla Kvara appunto, però effettivamente ha toccato due o tre volte prima di tirare il pallone con il destro, e prima è stato impressionato il modo in cui ha saltato di netto David Neres, che ha anche rischiato perché un calcetto proprio debolissimo glielo ha rifilato, è rimasto giustamente in piedi perché non ha pregiudicato il suo equilibrio il giocatore georgiano, e poi non è riuscito a concretizzare l'azione, ma il Frosinone continua ad attaccare.
16: Qui sbaglia Rachmani, Schmidt bene anche lui, e poi Gejemiz che può puntare, Bajaschile prova ad andare via, questa volta bravissimo il francese ex Chelsea a tenerlo, a recuperare il pallone, poi Spinazzola a rilanciarlo, ma è Højlund contro tutti a metà campo, prova ad andare via in velocità il Napoli con Lang, ma è una squadra praticamente spaccata in due, attacco da una parte, i centrocampisti che non seguono De Bruyne e poi Lobotka, Di Lorenzo limite dell'area di rigore, allarga bene sulla destra per Neres sul lato corto, ecco il brasiliano con il piatto sinistro per l'arrivo di De Bruyne in mezzo, non arriva però Lang, il pallone termina oltre la linea di fondo, però da De Bruyne nascono le cose migliori per il Napoli.
6: Sì, assolutamente, è in questo momento il giocatore più ispirato, quello che ha maggiore visione, maggiore classe, in questo caso ha preso il tempo a tutta la difesa del Frosinone con il suo inserimento e ha sorpreso pure un po' i suoi compagni di squadra Højlund e Lang, che non avevano seguito bene l'azione, non sono riusciti a intervenire, ha ricordato questo suggerimento basso a tagliare tutto lo specchio della porta, un po' quello nel finale di partita con l'Arsenal che ha fatto molto discutere, ovvero la posizione era invitante anche per calciare verso la porta anche in quel caso, e aveva messo un pallone che né Lucca né altri compagni erano riusciti a leggere in quella circostanza.
16: L'altra porta, quella sotto alla curva a Bin, qualcosa era stato anche abbastanza contestato De Bruyne, no? Infatti il gioco è fermo perché c'è un calciatore del Napoli, è subito un colpo a centrocampo, è stato contestato De Bruyne, si è detto che avrebbe dovuto calciare
19: in porta, in realtà però stava propiziando un gol fenomenale, però non è stato seguito e nemmeno in questo caso è stato seguito, perché Lang arriva troppo tardi sul secondo palo, Højlund resta troppo indietro e insomma queste magie di De Bruyne non vengono assecondate dai compagni. Calcio di punizione che viene battuto adesso dal Napoli, prima Rachmani, poi Rafa Marin, riparte azione del Napoli al 25esimo, sempre 0-0, il retropassaggio di Rachmani con il sinistro, Alex Mereta a rilanciare nella metà campo della Frosinone che però gioca il pallone, lo riconquista immediatamente, prima Calvani, poi Calò, poi sempre sulla destra da Gejemis, non arriva però l'algerino in tempo per il controllo, così il pallone scivola via in fallo laterale, la rimessa che sta per essere battuta dal Napoli con Spinazzola già sul pallone all'indietro, Badiashile con il sinistro e poi sempre Meretti, il retropassaggio per il portiere del Napoli con il mancino a metà campo, si va sempre da Højlund che questa volta però prende bene il tempo a Cittadini, prova ad andare via e poi torna su di lui, però Cittadini a terra, Højlund nell'area di rigore, qui però è un duello tutto di fisico, ci sono le proteste da parte dei giocatori della Frosinone, da parte dei giocatori della Napoli. Vediamo la decisione dell'arbitro, vediamo se ha fischiato calcio di punizione, addirittura calcio di rigore, ma non ho indicato il dischetto. Questo sembra, vediamo, non... Sì, intanto c'è NRS all'altezza del dischetto, non ha indicato con decisione il dischetto. L'arbitro, ricordiamo, è Feliciani di Teramo, ci sono però due capitani con il direttore di gara, maglia rosa fucsia per lui, Spinazzola, poi Di Lorenzo, dovrebbe esserci Bracaglia e sul dischetto invece... Meres, Bani sui fianchi, Højlund e Lang. Dunque calcio di rigore che viene confermato. Era sembrato un duello sommato di fisico, azione da rivedere comunque, ma calcio di rigore per il Napoli, episodio che può cambiare la partita in questo primo tempo. Højlund, arrivato anche De Bruyne, ma alla fine è Rasmus Højlund sul pallone, lato curva a Højlund contro Palmisani, ha segnato sul calcio di rigore anche con la nazionale in Nations League, parte Højlund, Palmisani para e poi il colpo di testa di Neres sul fondo, ha sbagliato il calcio di rigore il Napoli, è arrivato Neres in tuffo ma ha calciato male. Palmisani è un portiere formidabile, sta vivendo un grandissimo momento, però secondo me l'esecuzione di Højlund non è stata impeccabile,
6: è andato quasi con sufficienza, con troppa tranquillità sul pallone, ha rallentato molto la breve rincorsa prima di calciare e poi conclusione non troppo angolata, non raso terra ma un po' sollevata dal suolo, si è tuffato molto bene Palmisani sulla sua sinistra e conferma di stare attraversando un momento davvero strepitoso. Ecco, non vogliamo affrettarci a dire che è nato una stella in porta, però insomma quello che ha fatto prima col Genoa, poi col Como, con l'Under 21 e stasera ha parato un rigore a Højlund, ma forse c'è un'indicazione di dover ripetere il calcio di rigore, evidentemente qualcuno è entrato in area prima e dunque si dovrà
19: infrazione del portiere, evidentemente si è mosso prima e si dovrà ripetere il calcio di rigore, calcio di rigore di Højlund. Ci sono le proteste da parte della panchina del Frosinone, va anche Alvini, vanno anche i giocatori a parlare con il quarto ufficiale che è guida, calcio di rigore che sarà ripetuto, adesso si precipita sul dischetto Davide Neres, vedremo se sarà confermato Højlund, arriva anche De Bruyne, quindi l'esperienza. De Bruyne prima aveva lasciato il pallone a Højlund, movimenti intorno al dischetto mentre si disseta Palmisani.
6: Anche prima si erano contesi la battuta del calcio di rigore, Davide Neres, Lang, Højlund, poi De Bruyne, poi è andato Højlund sul dischetto e anche in questa circostanza non sembra esserci piena concordia, forse Allegri dovrà stabilire una priorità nei rigoristi da ora in poi, perché insomma si sono quasi contesi il calcio di rigore.
19: Però questa volta c'è De Bruyne, perentorio, rete, spiazzato Palmisani.
16: stringe il pugno il belga, il numero 11, perché il Napoli è andato in vantaggio al 29esimo. Palmisani da una parte sulla sua destra e il rasoterra invece è impeccabile, precisissimo, dall'altra parte di De Bruyne al secondo gol in campionato. Colpito con un calcio per la rabbia il palo Palmisani, il Napoli è in vantaggio al 29esimo del primo tempo, 1-0, il calcio di rigore trasformato da De Bruyne.
6: Questa volta la rincorsa del giocatore belga è stata decisa, ha mirato nell'angolino basso alla sinistra del portiere del ha piazzato il pallone in maniera precisa, neanche troppo potente. Palmisani aveva scelto l'altro angolo, questa volta quello alla sua destra, non è arrivato neanche a intuire insomma dove avrebbe calciato De Bruyne, e dunque l'avevamo detto, è il giocatore che ci sembra più in forma, più ispirato, quello che può prendere questo Napoli per mano De Bruyne, e lo ha fatto decidendo di battere il calcio di rigore, si è fatto dare quasi il pallone dai compagni e ha realizzato lui il vantaggio del Napoli.
16: È anche giusto che in questo momento sia lui a battere il calcio di rigore, a prendersi queste responsabilità. Il Frosinone riparte, va con Calò che riesce a girare il pallone in mezzo, Oyono in mezzo al campo, Frosinone ancora si sposta a sinistra, il colpo di tacco di Masini, poi ancora bene di prima, da quella parte lì si è Braccaglia che poi a spingersi in avanti, linea centrale del campo con Masini, cazza questo pallone per Raimondo, non riesce ad agganciarlo, arriva Rafa Marina alle sue spalle, all'indietro per Meret, poi Spinazzola di prima lo bocca, può distendersi ancora il Napoli, Lang spalla alla porta all'altezza della linea centrale del campo, sempre all'indietro lo bocca, poi Badiashile con il mancino, l'ex Chelsea per Meret, di prima qui il palleggio del Napoli, lancio per Højlund, ancora duello con Cittadini, questa volta arriva prima il difensore ex Modena, tocca il pallone in fallo laterale a centrocampo, c'è Di Lorenzo, sempre Højlund, lascia scorrere il pallone, poi riesce a trovare in profondità Lang, area di rigore, difesa della Frosinone scoperta, lì indietro Lang per Højlund, contrasto con Cittadini, cade a terra Højlund, alla fine perde la possibilità, l'occasione subito il Napoli con Lang, forse aspettato troppo prima di concludere, colpo di tacco di Neres, ancora corre il Napoli, in mezzo c'è Di Lorenzo, converge, poi cambio di gioco sulla sinistra, Spinazzola può puntare Oyono, poi preferisce andare all'indietro, Lobotka rallenta, ancora De Bruyne, sempre per Lobotka che poi va a cercare il movimento di Lang, uscire Højlund che si oppone e arriva alla rete con Lang, il raddoppio del Napoli, hanno partecipato tutti, arriva Lang sulla respinta di Palmisani, tocca lui per ultimo, porta il Napoli sul 2-0, proteste dei giocatori del Frosinone verso il direttore di gara, verso Feliciani evidentemente per uno scontro di gioco durante l'azione che ha portato il Napoli al raddoppio. Napoli 2, Frosinone 0, ha segnato Lang il 33esimo.
6: Azione molto insistita da parte del Napoli con Højlund a fare sempre da perno centrale, buono l'inserimento di Lang, poi Di Lorenzo ha creduto su quel pallone, ha provato a indirizzarlo in porta, è scivolata, si è opposto per la prima volta Palmisani, il pallone è rimasto però lì a un metro di distanza dal portiere del Frosinone e ha fatto irruzione Lang che adesso va a abbracciare anche i compagni della panchina e ha potuto a porta sguarnita perché Palmisani era ancora sdraiato a terra dopo il tuffo in uscita, ha potuto mettere il pallone indisturbato in rete, micidiale 1-2 del Napoli in due minuti tra il trentesimo rigore trasformato da De Bruyne e il 32esimo con questa rete di Lang, mentre evidentemente è in corso anche un check al VAR per controllare che l'interazione sia svolta in maniera regolare, e forse non è così, vediamo, sì, no, solo il pallone che va cambiato probabilmente.
16: Ah sì, le proteste ci sono state forse anche da parte di Palmisani per con l'intervento in scivolata su di lui, ma ancora in precedenza. Io visto anche un po' di ingenuità da parte dei giocatori del Frosinone. Gol che però confermato, il Napoli dunque è sul 2-0 al 34esimo. Badiashile prova ad andare in anticipo, forse una spinta su di lui, in effetti è così perché ci sarà calcio di punizione per il Napoli che conduce per 2-0 sul Frosinone. Noi siamo arrivati al 34esimo del primo tempo. Rafa Marin ora per il Napoli, in pressing il Frosinone, in mezzo De Bruyne, prova a lanciare immediatamente Neres, il contropiede, Lang rischia tantissimo il Frosinone, Lang era di rigore, cerca lo spazio per la conclusione Palmisani a proteggere il primo palo in calcio d'angolo, e Lang vuole prendersi lo stadio, carica la curva, carica il settore distinti vicino a lui, il Frosinone qui rischia tantissimo se difende in questo modo, se va a pressare così alto e lascia così tanto spazio dietro la difesa.
20: D'altronde il Frosinone è arrivato a questa giornata con il coefficiente di pressing più alto del campionato, il pressing alto, insomma un pressing feroce, si espone a molti rischi e questo è il caso, Alvini lo sa, è la sua filosofia di gioco e il Napoli adesso può sfruttare il doppio vantaggio e tanti spazi che concede Frosinone.
16: De Bruyne tocca corto, poi arriva una rovesciata all'interno dell'area di rigore di Rachmani che non trova nulla, pallone molto alto rispetto alla traversa della porta di Palmisani che si affretta a raccogliere il pallone. Non è finita la partita per il Frosinone, probabilmente vuole anche esporsi a qualche rischio, concedere il contropiede al Napoli, però vuole andare in pressing come giustamente ricordavi, perché un po' la prerogativa della squadra di Alvini in questa primissima parte di stagione. Ha recuperato il pallone il Napoli, qui spinge anche Badiashile sulla sinistra, poi cross praticamente senza guardare con il pallone che però viene tenuto in campo da Neres sulla destra, aveva tagliato tutta l'area di rigore con quel cross Badiashile, dall'altra parte arriva Kvernadze in copertura e ci sarà calcio d'angolo per il Napoli, il terzo calcio d'angolo per la squadra di Allegri, che vantaggio per 2-0 quando siamo arrivati al 36esimo, un 2-0, un vantaggio evitato dobbiamo dire, anche se ci sono stati momenti

0: Adesso Palmisani, sempre lui, va in anticipo su Rachmani, ancora Napoli in attacco sul secondo palo, pallone alto sulla traversa, però non è stato Di Lorenzo l'ultimo a toccare, c'è stato l'anticipo da parte di Braccaglia o forse di Masini, comunque ci sarà calcio d'angolo per il Napoli che continua ad attaccare. Sta giocando bene il Napoli,
1: si sta giocando bene, è riuscito a trovare questo vantaggio sul calcio di rigore e poi sta facendo valere il suo maggiore tasso tecnico. Il Frosinone sembra avere accusato e tanto il doppio colpo, meno sbarazzino rispetto a come aveva interpretato la fase centrale di questo primo tempo, e adesso il Napoli sembra veramente martellare su entrambe le fasce, arriva con facilità al cross, arriva ad avere un'occasione dopo l'altra, è successo in questi 7 minuti dalla mezz'ora da adesso.
0: La bandierina di destra De Bruyne direttamente sul secondo palo morbido, Mani però non, anzi Rafa Marino non riesce a controllare il pallone, possibile contropiede per il Frosinone con il pallone che viene tenuto in campo, la velocità di Kvernase sulla sinistra, Lobotka davanti a lui, conclude De Bruyne, bravissimo anche in questo ripiegamento difensivo a porsi con il corpo, sempre Frosinone, Kvernase, altro cross toccato da De Bruyne con un fianco, il Napoli prova a uscire, va da Højlund, sempre spalle alla porta, ancora il duello con la difesa del Frosinone, in questo caso con Braccaglia, fallo secondo l'arbitro, secondo Feliciani, e calcio di punizione per il Napoli dal cerchio centrale del campo, 2-0, 38esimo.
1: Sì, ed è De Bruyne l'uomo copertina di questo primo tempo, non solo per il rigore realizzato ma per i tanti lampi di classe e soprattutto perché appunto ha saputo davvero condurre la regia di questa squadra ed è generoso, lo abbiamo visto adesso il ripiegamento anche su Kvernadze, mentre il Napoli continua a cercare il terzo gol.
0: Spinazzola in mezzo a metà strada tra Højlund e Lang, arriva Cittadini, calcia lontano il pallone, poi si lotta a centrocampo, ha commesso fallo qui Spinazzola, calcio di punizione per il Frosinone. Dicevi bene prima Luigi, cerca il terzo gol, lo sta cercando in maniera incessante, continua il Napoli, ma adesso c'è il Frosinone che attacca nell'area di rigore, ottima la copertura di Lobotka e poi Masini a cadere nell'area di rigore del Napoli, il pallone però è scivolato fuori, ci sono ancora le proteste da parte dei giocatori del Frosinone verso l'arbitro, in particolare quelle di Calò, si ricomincerà con una rimessa dal fondo. Dicevo, terzo gol, il Napoli lo sta cercando, capire l'importanza del momento, il richiamo di Allegri dopo il pareggio di Firenze 1-1 con la Fiorentina prima della pausa.
1: Sì, non era piaciuto ad Allegri l'atteggiamento dei suoi uomini in campo, non erano riusciti a conservare il vantaggio, oggi mi sembra che l'approccio sia stato ottimo, poi il Napoli ha avuto un momento di difficoltà, un quarto d'ora centrale del primo tempo e poi una volta sbloccato il risultato sembra adesso giocare davvero sul velluto la squadra di casa, ancora con la regia di De Bruyne.
0: Intanto spazio centrale De Bruyne, poi l'inserimento di Neres, la sua velocità, si porta il pallone troppo in profondità, riesce comunque a guadagnare un calcio d'angolo perché all'altezza della linea di fondo, cadendo, scivolando, prova a girare con un cross basso in mezzo, Calvani tocca e ci sarà il quinto calcio d'angolo per il Napoli, tutto passa, lo ripetiamo, ancora dai piedi di Kevin De Bruyne, dalle sue intuizioni, dalla sua genialità, anche in questo caso è vero che aveva tanto spazio, però è riuscito a mandare in porta Neres, che poi si è allungato troppo il pallone, non ci è arrivato De Bruyne, adesso dalla bandierina di destra alza il braccio destro morbido sul secondo palo, il cross con il pallone che viene allontanato dalla difesa della Frosinone, ancora Neres, poi da quella parte Rafa, Rachmani anzi a cercare di giocare il pallone per un cross, arriva De Bruyne, tocca il pallone largo il belga, sempre a testa alta, lì è rimasto Badiashile dalla destra incredibilmente, poi De Bruyne, Spinazzola all'indietro per il Napoli, gestisce il pallone, lo fa con calma, 41esimo, aspettiamo la conclusione di questa azione prima di tornare a Roma per la pubblicità, perde palla il Napoli, vediamo se riesce a partire in contropiede il Frosinone, ancora la velocità velocità sulla destra da parte di Gyökeres,

0: che poi rientra, cross sul secondo palo, Rafa Marin stacca, poi Neres, Højlund pronto a partire, Neres vince bene un rimpallo, poi accelera, eccolo il brasiliano, largo c'è Lang, conclusione larga di poco. Qui è andato dritto per dritto, Neres ha cercato la soddisfazione personale, Lang libero sulla sinistra ma non l'ha visto. Napoli 2, Frosinone 0, 42esimo, pubblicità.
1: Quando lavoro il tempo è prezioso, per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
0: Al 42esimo allo stadio Diego Armando Maradona, il Napoli in vantaggio per 2-0 sul Frosinone, che adesso prova a rispondere, pallone sulla destra, Spinazzola viene puntato da Gigemis, poi c'è Smith, poi Calò che cerca lo spazio per la conclusione larga, raso terra rispetto alla porta di Meret, non riesce a entrare nell'area di rigore del Napoli con continuità. Il Frosinone non è semplice, per ora decidono i gol sul calcio di rigore di De Bruyne, alla mezz'ora il raddoppio, tre minuti più tardi di Lang, 2-0 per il Napoli.
3: Sì, una partita davvero molto bella perché di grande intensità, con continui capovolgimenti di fronte, due squadre che si stanno affrontando davvero a viso aperto, ne giova lo spettacolo. In quest'ultima circostanza Calò aveva di fronte proprio De Bruyne, si è spostato il pallone un po' a destra, è riuscito a calciare, non a imprimere però la precisione necessaria, e diciamo il Napoli adesso di nuovo in avanti.
0: Ha tante possibilità il Napoli veramente per chiudere la partita anzitempo, prima della fine di questo primo parziale di gara. Lang, cross sul secondo palo, arriva Bracaglia, il pallone che si impenna, Palmisani all'altezza del limite dell'area piccola, blocca e fa ripartire immediatamente Kvernadze che parte da lontano, ottimo anche il lavoro in copertura, in recupero da parte di David Neres, mentre che Kvernadze ha già cambiato fascia, è andato da Gecemis con un lancio lungo, parte il Frosinone con Calò, poi si fa vedere Schmidt a testa alta, lancio per Raimondo, pallone troppo lungo direttamente tra le braccia di Meret, che ha già messo il pallone a terra, c'è Di Lorenzo con il sinistro, il capitano poi trova lo spazio per De Bruyne, Kvernadze che va a chiudere, pallone troppo debole, passaggio in profondità per Højlund, l'idea giusta di De Bruyne, però poi si stanca anche il re belga di questo Napoli, Kvernadze in mezzo così da trequartista, poi è Calò, arriva anche Oyono largo sulla destra, sempre Gecemis per ricreare una situazione di uno contro uno con Spinazzola che lo tiene, ancora Gecemis all'indietro allora per Kvernadze, qui centrale cerca il tiro piazzato, ne esce però una punta, conclusione altissima sulla traversa della porta di Meret. Napoli 2, Frosinone 0, 40 secondi al 45esimo.
3: Tiro davvero forzato in questa circostanza da parte di Kvernadze, poteva sicuramente trovare soluzioni migliori, dobbiamo dire, abbiamo lodato De Bruyne in questo primo tempo, una nota di merito anche ad Allegri che oggi ha deciso di schierarlo, di farlo partire un po' più indietro, poi in realtà il belga gravita spesso sulla tre quarti di campo avversaria, ma lo ha messo nella zona, lo ha disposto nella zona nevralgica del campo e il giocatore belga ha risposto da campione. Qual è un'altra nota di merito per un altro giocatore che è stato protagonista in questa Nations League, ovvero Højlund, che comunque si è andato a conquistare quel calcio di rigore che ha sbloccato la partita con grande astuzia, oltre che con uno scatto davvero vincente su Cittadini, costringendo Cittadini al fallo.
0: Un minuto di recupero con il Frosinone in attacco, spinge Napoli, Lobotka ancora a centrocampo, poi Spinazzola che qui svirgola con il pallone che viene restituito al Frosinone a centrocampo, Neres a lottare con Di Lorenzo e alla fine guadagna una rimessa laterale. Qui bisogna anche elogiare tutto lo sforzo collettivo da parte del Napoli, i ripiegamenti di David Neres che adesso riceve il pallone, vediamo se si sviluppa un'ultima azione in velocità per il Napoli, qui si intestardisce Neres per perdere il pallone, però poi arriva l'aiuto di Spinazzola larghissimo da la dalla sinistra c'è Lang, bruciante, prova a rientrare. Oyono però resta su di lui, riesce a sporcare questo pallone. Schmidt per una nuova partenza del Frosinone con Raimondo, elegante, largo per Calò, e allora forse l'ultima possibilità ce l'avrà il Frosinone con un cross e con il calcio d'angolo. Non ci sarebbe tempo per batterlo perché il minuto di recupero è già trascorso, è già terminato, calcio d'angolo ed è il terzo per il Frosinone. Questa volta sarà battuto da Calò dalla bandierina di destra nell'area di rigore della Napoli a saltare. 5 giocatori della Frosinone, arriva anche Oyono, e allora sono 6 che partono da lontano, praticamente dal dischetto, i movimenti sul primo palo, poi bravissimo Rafa Marin, pallone che resta lì, Gecemis, sempre Calò, Meret blocca sul cross di Calò, dovrebbe finire così il primo tempo qui al Maradona. Doppio fischio da parte dell'arbitro, il Napoli in vantaggio per 2-0 sul Frosinone grazie al calcio di rigore trasformato del De Bruyne alla mezz'ora, ma prima aveva sbagliato Højlund, il calcio di rigore è stato fatto ripetere perché si era mosso in anticipo Palmisani che aveva respinto, poi il raddoppio è stato segnato da Noah Lang al 33esimo, 2-0 per il Napoli, linea Roma al GR1 e poi di nuovo qui per il secondo tempo di Napoli-Frosinone.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: GR1.
6: Buonasera da Ferdinando Tarsitani. E scontro tra Stati Uniti e Ucraina. Il presidente americano Trump, infuriato per le reazioni di Zelensky dopo l'intesa tra Washington e Mosca sul gasolio, chiede un cambio della leadership di Kiev.
7: Zelensky avrebbe potuto porre fine alla guerra in molte occasioni. Ora è giunto il momento che l'Ucraina abbia un nuovo presidente in grado di raggiungere un accordo. L'affondo di Donald Trump arriva a seguito delle critiche del leader ucraino per l'intesa stretta dagli Stati Uniti con Putin per acquistare il gasolio russo. Zelensky può fare quello che vuole, incalza Trump, ma non può colpire le raffinerie russe. Il presidente Zelensky ha il sostegno del popolo ucraino, risponde il ministro degli esteri del paese. Mosca invece plaude alle dichiarazioni di Trump. Il rappresentante di Putin, Dmitriev, le definisce significative e storiche. Il leader ucraino non aveva nascosto la sua rabbia dopo l'accordo con Putin, definendolo un regalo orribile al capo del Cremlino. Rabbia aumentata dopo un attacco in pieno giorno a Kiev e uno nella notte a un palazzo di Zaporizhia con 20 vittime al momento, un bilancio ancora in crescita. La delegazione ucraina ha lasciato in anticipo i colloqui che erano in corso a Miami. Livia Liberatore, GR1.
6: Nuovo attacco dei ribelli Houthi filo-iraniani contro l'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita. Un missile ha centrato lo scalo. Al momento il bilancio è di almeno 5 feriti. Tutti i voli sono stati sospesi, la zona è stata evacuata. Diverse ambasciate invitano i propri cittadini ad evitare lo scalo. Restiamo in Medio Oriente, sono state rinviate all'11 settembre del prossimo anno le elezioni palestinesi, inizialmente previste per il mese prossimo. Il presidente dell'ANP Abu Mazen denuncia gli ostacoli imposti da Tel Aviv, intanto a Gaza un drone israeliano ha provocato una vittima e diversi feriti. E ci sono manifestazioni in tutta Italia a sostegno della Palestina. In centro a Bologna si sono radunati i collettivi e l'associazione dei giovani palestinesi, mentre a Torino si sono registrati momenti di tensione tra manifestanti e forze dell'ordine.
8: Contro i cartonati con le sagome di Benjamin Netanyahu e Donald Trump, il lancio di pomodori. I pupazzi dei presidenti di Israele e Stati Uniti vengono distrutti. Poi i manifestanti appiccano il fuoco. In molte migliaia, 20.000 secondo i partecipanti, meno della metà secondo la questura, filano contro il genocidio a Gaza. A far discutere la frase shock di una dei portavoce che definisce il 7 ottobre con gli attacchi terroristici una giornata di resistenza. Il 7 ottobre il popolo palestinese ha rotto un muro, ha detto. Per il resto, una marcia colorata e pacifica, con adesione di comitati, collettivi studenteschi, notav, sindacati di base, ampi. Tra i temi della protesta, le spese militari e il caro vita. La manifestazione era partita con qualche momento concitato. La polizia aveva provato a impedire l'accesso in piazza Castello, dove il coordinamento aveva dato appuntamento, mentre la questura aveva fissato la partenza dei giardini reali. Alcuni manifestanti si sono avvicinati al cordone con spintoni e c'è stata qualche manganellata. Torino, Fabrizio Assandri, GR1.
6: Una notizia dell'ultima ora che arriva dalla provincia di Bergamo: un uomo armato di pistole è barricato da alcune ore nella propria abitazione a Scanso Rosciate, minaccia di togliersi la vita. Carabinieri e vigili del fuoco hanno isolato la zona, è in corso una trattativa per convincerlo ad uscire. Maltempo al centro-sud, all'Ipari, nelle Eolie, torrenti sondati, case allagate, auto intrappolate nel fango, nubi fragili anche in Calabria, in provincia di Trapani. Dopo le trombe d'aria di ieri, 11 famiglie sono state sfollate. Nel resto d'Italia tempo instabile ancora per le prossime ore, in graduale miglioramento da domani. Ascoltiamo le previsioni del colonnello dell'Aeronautica Militare, Nello Chichirichi.
5: Sulle regioni del nord, densamente consistente sulle aree alpine, in particolare quelle centro-orientali, dove non si escludono occasioni di brevi rovesci. Al centro ancora insabbia diffusa, su Marche, Umbria e aree costiere abruzzesi, con precipitazioni anche a carattere temporalesco. Al sud peninsulare, molte nubi, con associate piogge e temporali. Le precipitazioni interesseranno anche la Sicilia settentrionale. Per domenica, ancora rovesci e locali temporali sulle regioni centro-meridionali adriatiche e sulle aree tirreniche più a sud. Ancora rischio di qualche fenomeno intenso sulla Puglia e sulla Calabria tirrenica, anche sulla Sicilia settentrionale.
6: Il fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, ha acquistato un castello in Irlanda. Si tratta della compravendita più cara registrata quest'anno nel paese.
9: Una dimora principesca, 3 piani su 1500 metri quadri con torri merlate, 11 camere da letto, sale neogotiche. Se l'è aggiudicata per soli, si fa per dire, 51 milioni di euro Mark Zuckerberg. La residenza è immersa in un parco di 178 ettari ai piedi del fiume Munster Blackwater, nel sud del paese. Per passare dalla sala alla cucina pare che occorrano oltre 4 minuti. E chissà se l'inventore di Facebook è a conoscenza della leggenda che narra di una botola segreta nella sala da pranzo che conduceva a una grotta allagata dove gli antichi proprietari del castello uccidevano gli ospiti. Probabilmente non si farà impressionare da simili storie né influenzare da fate e folletti irlandesi, anche perché dietro l'acquisto del castello, più che il fascino del passato, c'è l'esigenza di pagare meno tasse. La sede di Meta fuori dagli USA, infatti, a Dublino, dove Zuckerberg può sfruttare un regime fiscale favorevole. Flaminia Gullo, GR1.
6: È tutto, la linea torna al calcio, buon ascolto.
10: Verde, viaggiare informati.
11: 21:39 minuti, bentrovati da Carla Vinci. Iniziamo dalla 4 Torino-Trieste. C'è un incidente tra Rovato e Palazzolo al chilometro 197,5. Per questa ragione la coda in direzione di Milano. Anche sulla 12 Genova-Roma, incidente al chilometro 2,300 tra Bivio a 12 a 7 Milano-Genova e Genova-Est. La coda si è formata in direzione di Livorno. Un incidente verificatosi all'interno di una galleria, incidente tra due auto. Raccordo Sicignano-Potenza, il traffico è rallentato anche qui per un incidente, 1 chilometro prima di Picerno in direzione di Potenza. Sulla viabilità ordinaria segnaliamo frana sulla statale 106 Ionica tra incrocio Spropolo e prima di incrocio Ferruzzano Marina. Infine sulla statale 18 Tirrena Inferiore, tratto chiuso in tutte e due le direzioni, anche qui c'è una frana tra Maratea e 2 chilometri prima di incrocio ponte sul Castro Cucco. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
10: In collaborazione con il CIS.
12: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
13: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
12: Il fenomeno della risonanza?
14: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
12: E la pressione?
15: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
12: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione, chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla Polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
16: Famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
17: Guarda intanto il cielo com'è nero.
18: All'improvviso inizia a piovere.
19: Corsa bagnata.
18: I piloti alzano al cielo sguardi stupiti, gli imolesi invece no. L'espressione sui loro visi dice soltanto: lo sapevo.
20: Imola, la maledizione di Ighina, il signore della pioggia. Un podcast originale Radio 1 di Alessandro Forlani su Rai Play Sound.
21: Honda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
0: Napoli 2, Frosinone 0, alla fine del primo tempo al Maradona decidono i gol di De Bruyne alla mezz'ora sul calcio di rigore, al 33esimo il raddoppio di Lang, qui è ancora intervallo, torniamo a Roma.
22: Bene, grazie a Daniele Fortuna e Luigi Carbone. Noi invece facciamo un passo indietro a Inter-Parma, finita 3-0 per i nerazzurri, perché vi dobbiamo ancora la voce a caldo di Cristian Chivu, allenatore appunto dell'Inter, la raccolta Francesco Repice, sentiamo cosa ci ha detto.
23: Le cose che fanno impressione di una partita che parte come facile, poi si rivela tale, ma perché l'avete fatta diventare così?
24: Io sono contento perché abbiamo fatto una partita seria, perché siamo entrati in campo con l'atteggiamento giusto, col piglio giusto, siamo entrati a cercare di essere dominanti, a cercare di imporre anche quello che è il nostro gioco, a cercare di trovare soluzioni nell'agire un po' quello che era l'organizzazione difensiva dell'avversario. Sono contento per le pressioni fatte, abbiamo fatto il primo gol così, sono contento anche per le riaggressioni, soprattutto quelle del primo tempo, anche in un blocco medio abbiamo recuperato una palla e siamo andati in transizione a fare il terzo gol, ecco, l'abbiamo trattata come fosse una partita seria e questo mi fa piacere, perché non è mai scontato dopo 3 settimane di sosta, dopo aver avuto tanti giocatori in nazionale con un mood diverso nel rappresentare il loro paese, tornare nell'ultimo giorno, giovedì e venerdì, e preparare la partita contro Parma.
23: Sai di cosa mi sono accorto? Che nel terzo gol che ha segnato l'Inter tu eri un po' arrabbiato perché hai detto più veloce sta palla di uscire, ti hanno accontentato subito.
24: Sì, le riprese veloci nel calcio di oggi sono importanti, non solo perché magari trovi una squadra impreparata. Siamo bravi, possiamo migliorare perché dobbiamo migliorare nel dare più soluzioni a quello che batte un fallo laterale, quello che batte una rimessa al fondo, quello che recupera una palla. Ci sono margini di miglioramenti e lavoreremo per migliorarci.
23: Lavori anche per recuperare quei calciatori da Di Marco a Çalhanoğlu, allo stesso Barella, tutti questi calciatori dell'Autaro che hanno speso tanto durante questa prima parte.
24: Sì, abbiamo preso in considerazione il minutaggio fatto in nazionale, i viaggi lunghi, 2 settimane in albergo, abbiamo preso in considerazione dare minuti a Çalha che è ripreso da 1 settimana a allenarsi, perché iniziamo un tour de force da non sottovalutare giocando ogni 3 giorni. Di Marco è stato qua con noi, si è allenato dopo 1 settimana di pausa, di cure che ha fatto appena iniziata la sosta, e sono cose importanti perché abbiamo bisogno di tutti i giocatori che si sentono importanti, che mettono a disposizione il loro valore per questa squadra, per quello che vogliamo costruire in questa stagione.
22: Questo Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, Inter che ha battuto 3-0 il Parma, l'altra partita che abbiamo seguito insieme è Genoa-Fiorentina 2-1, classifica al momento che vede l'Inter a 16 punti, domani scenderanno in campo Como e Roma, quindi la Roma che ha 13 all'occasione di raggiungere l'Inter, in campo anche la Lazio contro il Monza, altra squadra a 13 punti e con una partita in meno a rincorrere l'Inter, e più tardi vedremo aggiornamenti anche sulla classifica, su come si muoverà ovviamente la classifica rispetto al risultato finale di Frosinone e di Napoli-Frosinone, nel mentre si sta giocando in Liga, dove il Brest sta vincendo 4-0 su Angers all'intervallo, tutte partite all'intervallo, quindi Lorient-Paris 0-0, Monaco-Tolosa 2-0, Paris Saint-Germain-Le Mans 1-0. In Germania È finita anche Lipsia Francoforte 6-0, punteggio tennistico in questa sfida, e è finita anche Manchester United Tottenham in Premier League inglese 1-1 fra le due squadre. È successo tutto negli ultimi minuti. Noi vi segnaliamo solamente che ha partecipato al pareggio del Tottenham anche Sandro Tonali con un assist decisivo. E poi in Serie B, risultato finale di Arezzo Cremonese che ha concluso il match in 10, o meglio ha giocato per più di 30 minuti in 10 dopo la doppia ammonizione per Pezzella, 0-0 con l'Arezzo sul campo dei toscani. E poi si gioca anche in Liga Spagnola, il Real Madrid Villarreal 44esimo minuto, non sono state segnate reti, si è imposto invece 3-0 sul Getafe. Il Barcellona ha vinto anche l'Atletico Madrid sul campo dell'Alavés. Gli altri sport, vi abbiamo detto delle eliminazioni degli azzurri a Shanghai, Arnaldi fuori in due set contro l'americano Fritz, Darderi stesso risultato contro il greco Tsitsipas. Si stanno giocando due partite di Lega di regular season, siamo alla terza giornata per il basket. Udine-Trento, siamo 68-62 per Trento nel quarto, Varese-Trieste terzo quarto, Varese avanti 49-43. Due partite anche di Serie A 1 femminile di volley, Valle Foglia Scandicci 2-2 il conto dei parziali per quanto riguarda le squadre. Ora siamo 7-5 nel quinto, Conegliano invece avanti 2-0 su Busto Arsizio, e siamo 19-19 nel terzo set. Torniamo dai nostri inviati, da Daniele Fortuna e Luigi Carbone, per sapere cosa sta succedendo a Napoli, se stanno rientrando in campo le due squadre per Napoli-Frosinone per il secondo tempo.
1: Sì, eccoci qui, sono rientrate le due squadre, ci sarà certamente un cambio nel Frosinone. Terzic pronto a entrare, difensore serbo ex Salisburgo, per lui soltanto due presenze in queste prime cinque giornate di campionato, questa è la sesta, 45.
22: Rientriamo negli studi di Saxa per un attimo, nel mentre cercheremo di perfezionare il collegamento. Stavamo sentendo Daniele Fortuna che ci stava elencando i possibili cambi in questo inizio di secondo tempo che appunto inizierà fra pochissimo. Io invece vi stavo elencando i risultati della Serie 1 femminile di volley. Dicevamo Valle Foglia Scandicci 2-2 nel conto dei parziali, siamo al quinto set, 7-7 fra le due squadre, mentre Conegliano Busto Arsizio è avanti Conegliano di 2 parziali, ma siamo nel terzo set 20-20, anche qui grande equilibrio. Non so se possiamo provare a tornare a Napoli, proviamoci. Allora torniamo da Napoli, da Daniele Fortuna, Luigi Carbone, per il secondo tempo di Napoli-Frosinone. Daniele.
1: Grazie, sì, il secondo tempo è cominciato da 20 secondi, fuori Masini, dentro Terzic nel Frosinone, non ci sono stati cambi invece nel Napoli, però Luigi Carbone, abbiamo visto Scott McTominay riscaldarsi molto mentre la squadra era negli spogliatoi, chissà, possiamo anche pensare a un suo ingresso in campo nella ripresa. Il Napoli in vantaggio per 2-0, Napoli con maglia azzurra attaccherà verso la curva B nel secondo tempo, completo nero con numeri gialli per il Frosinone. A proposito della disfida per il calcio di rigore nel primo tempo, ci viene segnalato da Andrea Boccia da Roma che Allegri poi ha parlato tra il primo e il secondo tempo e in effetti ha chiarito la situazione. Il tiratore designato era De Bruyne, è rimasto abbastanza sorpreso dalla scelta di Højlund che ha calciato e ha sbagliato, per fortuna del Napoli, però poi il calcio di rigore è stato fatto ripetere e questa volta De Bruyne ha segnato. Dunque situazione e gerarchia da chiarire, come opportunamente segnalavi tu nel primo tempo, Luigi.
2: È stato forse un impulso quello di Højlund di voler calciare lui il rigore perché l'aveva conquistato lui con un'azione molto Caparbi, aveva preso benissimo il tempo a Cittadini e poi l'aveva conquistato anche con un po' di astuzia, nel senso che dopo averlo bruciato sullo scatto ha un po' atteso il contatto in area di rigore, che poi effettivamente c'è stato e ha indotto l'arbitro a fischiare. Probabilmente si può interpretare così questo gesto di prevaricazione nei confronti di De Bruyne da parte di Højlund. Detto questo, i primi ad andare a ronzare intorno al dischetto erano stati David Neres e Lang, che avevano evidentemente una gran smania di segnare anche loro.
0: E anche Neres si è visto poi nel finale di tempo, che ha cercato rete personale, sarebbe stato il terzo gol, quando sulla sinistra magari Lang era completamente libero, però il ritorno alla formazione titolare è stato positivo, quello del giocatore brasiliano del Napoli. Si gioca a 2 minuti e mezzo al Maradona nella ripresa, il Napoli in vantaggio per 2-0 sul Frosinone. Napoli che guadagna adesso un calcio di punizione dalla propria metà campo con Rachmani, che va a cercare il lancio proprio per Højlund, è sbagliato però impreciso, con il Frosinone che ha recuperato il pallone, prova a giocarla, in ogni caso non può fare diversamente, fa la cosa migliore il Frosinone di Massimiliano Alvini. Ci sono gli applausi forse per McTominay, che si è andato a riscaldare con altri giocatori del Napoli. Tanto però è il Frosinone ad andare sulla destra con Gecemisi, il colpo di testa fuori misura da parte di Raimondo, non ha avuto moltissime possibilità di mettersi in mostra il numero 9 del Frosinone, anche in questo caso però arriva bene come anticipo sul pallone, non riesce però a trovare la porta.
2: Sì, anche posizione difficile, molto defilata, sceglie sempre bene il tempo per staccare Raimondo, poi non ha avuto occasioni davvero nitide per poter centrare lo specchio della porta, cerca di costruirsene con questi stacchi di testa, in questo caso di parecchio alto sopra la traversa il suo tentativo. Gli applausi per McTominay, si potrebbe pensare a una staffetta magari intorno all'ora di gioco tra De Bruyne e l'altro grande campione scozzese.
0: È partito dall'attacco nel secondo tempo il Frosinone, prima ha sbagliato con i piedi in merette, ancora Gegemis largo sulla destra, poi calò direttamente sul portiere, che questa volta a terra si accartoccia nell'area piccola, blocca il pallone Alex Meret, completo giallo, altro recupero per il Napoli in questa situazione complicatissima legata agli infortuni. Ancora Frosinone, recupera il pallone, parte la squadra di Alvini con Oyono largo sulla destra, c'è Gecemis, Dala non lo serve, va a cercare Raimondo, pallone lì davanti all'area di rigore del Napoli, Lang va a terra, non c'è fallo, c'è rimessa laterale per il Frosinone con Calvani che fa scambiare con Oyono, sempre a destra, ancora Oyono a testa alta, cross sul secondo palo, ottima la chiusura con il petto all'indietro di Di Lorenzo, Meret che fa ripartire subito Neres e poi ancora Di Lorenzo, qui però c'è un pressing continuo e deciso da parte della Frosinone, bravo Lobotka, sempre il Frosinone a tenere lì il Napoli, Raimondo non riesce a controllare il pallone che finisce ancora una volta tra le braccia di Meret, però il Napoli non riesce a oltrepassare la linea centrale del campo in questo avvio di ripresa.
2: Inizio di ripresa davvero dimesso da parte del Napoli, che lascia l'iniziativa tra i piedi dei giocatori del Frosinone che non si fanno pregare, di nuovo così come nella metà del primo tempo attaccano una certa costanza.
0: Recupera il pallone costantemente il Frosinone, adesso con Cittadini su Højlund, però può partire Neres, contropiede 3 contro 2 per il Napoli con Lang, ancora Neres, pallone largo di poco, e comunque Palmisani era a protezione del primo palo, che qui forse un po' avventato, precipitoso Neres, va via, cerca la conclusione, però c'era superiorità numerica in questo contropiede a favore del Napoli.
2: Sì, ha provato la conclusione, ma diciamo è stato bravo anche in questa circostanza Bracaglia, che gli si è appoggiato un po' addosso, poi essendo abbastanza leggero Neres non ha trovato più l'equilibrio per calciare bene, diciamo che si capisce, si percepisce la fame di tornare protagonista di Neres, e quindi non ci ha pensato su due volte, ha chiesto e ottenuto il triangolo a Lang, e poi vedendo comunque lo specchio della porta aperto davanti a sé ha provato la conclusione imprecisa, anche per l'appoggio con il gomito sulla schiena da parte di Bragaglia, lieve, lievissimo, ma indispensabile per sbilanciare l'attaccante brasiliano.
0: È impreciso adesso Badiashile, che regala un fallo laterale al Frosinone, sempre a destra Gejemis, Lobotka tocca il pallone, alta rimessa, e questa volta però per il Napoli a sinistra con Lang che è già sul pallone, lascia Spinazzola all'indietro, sempre per il francese, all'indietro per Meret, il retropassaggio con il sinistro Meret dalle parti di Højlund che viene scavalcato dal pallone, anche perché c'è la marcatura precisa, occhiuta da parte di Cittadini sull'attaccante del Napoli con la maglia numero 19, Palmisani, l'altro portiere con i piedi dalle parti di Badiashile, colpo di testa, e poi il pallone finisce fuori, ultimo a toccare è stato Nualang, rimessa già battuta da Calvani, poi Schmid, il Frosinone a centrocampo, ottimo l'anticipo di Di Lorenzo, ha tanto campo davanti, può spingere sulla destra il numero 22, sovrapposizione da parte di Neres, resta lì, prova a rientrare con il sinistro, Lobotka allarga le braccia all'indietro, chiama il pallone, non vuole perderlo, e giustamente con giudizio Lobotka, Spinazzola a sinistra e ancora per il numero 68, poi c'è De Bruyne, tiene il pallone fermo, posizione centrale, lo gira sempre per Lobotka che prova a partire, Schmidt però non gli dà spazio, parte De Bruyne, poi Lang all'indietro, il palleggio del Napoli che però va nella propria metà campo, cerca spazi Rachmani, e adesso si può formare un uno contro uno con Neres che può puntare Bracaglia, le finte, lo disorienta, poi prova a convergere, va da Højlund, tocca per Lang, ancora il passaggio in profondità, bravissimo Bracaglia, e qui Lang fa la cosa giusta, alza il pallone per l'inserimento di Neres, Bracaglia però ha seguito il taglio del brasiliano, calcia il pallone lontano, rimessa laterale, torna a farsi vedere il Napoli anche con una certa leggerezza.
2: Sì, bella, davvero bella questa azione del Napoli, azione avvolgente con questo tentativo di passaggio spettacolare con un lob, bravo Bracaglia a leggere la situazione, ma il Napoli sta facendo quello che in sostanza non ha mai fatto nel primo tempo, ovvero sta trovando un fraseggio con passaggi anche numerosi che coinvolgono diversi giocatori in campo, e sta riuscendo anche con una certa efficacia adesso a uscire palla al piede dalla propria metà campo, non però in questa circostanza.
0: De Bruyne bravo prima su Oyono, però il Frosinone resta in attacco con Gejemis che vuole sfidare Badiashile, lo tiene però il francese, poi fa ripartire Højlund, subito su di lui, marcatura molto aggressiva dei Cittadini, questa volta però commette fallo, calcio sì, di punizione sì. Per il Napoli 2-0 per il Napoli sul Frosinone al decimo minuto.
2: È stato un bel duello fino a questo momento, in questi primi 55 minuti di gioco, quello tra Højlund e Cittadini, certamente sta vincendo il giocatore danese che è riuscito a conquistare il calcio di rigore e che ricordiamo al terzo minuto ha colpito un palo giocando d'anticipo, riuscendo a girare davvero bene il pallone verso la porta avversaria, bruciando sul tempo il più sicuramente inesperto giocatore difensore del Frosinone. Frosinone che però non molla, sta sempre lì, cuce gioco e cerca di avvicinarsi all'area di rigore avversaria, anche se in questa ripresa non ha ancora creato veri e propri pericoli.
0: Sì, perché non riesce a tirare il Frosinone, tutto bene, manca però l'affondo decisivo, ancora Gejemis largo sulla destra per Schmidt, posizione centrale, però c'è tutto il Napoli lì dietro, Terzic partecipa, poi dall'altra parte Calò di prima per Oyono, sulla destra ancora si sviluppa il gioco del Frosinone sempre con Gejemis, qui però Spinazzola, grande esperienza, e poi con il fisico porta via il pallone al numero 7 della Frosinone, lo gioca all'indietro Badiashile, poi Kevin De Bruyne, testa alta però decide di non correre, poi esterno magico in mezzo, in orizzontale per Spinazzola, può partire allora il Napoli anche con Rafa Marin e Di Lorenzo sulla destra, all'indietro per lo spagnolo, e poi Lobotka che lascia scorrere il pallone e sbaglia, però questo pallone in orizzontale recuperato dal Frosinone, anche perché Badiashile è rimasto troppo indietro, ancora Gejemis, possibilità per il Frosinone, poi sbaglia tutto Gejemis e si arrabbiano i suoi compagni, perché il Napoli non era messo bene in difesa. In questo caso qui Gecemis avrebbe dovuto passare in orizzontale, forse per Calò, ha ricevuto proprio i rimproveri dal centrocampista della Frosinone, dal compagno di squadra che era libero lì al limite dell'area di rigore. 12esimo, 2-0 per il Napoli.
2: Sì, Calò sarebbe stata la scelta forse più facile ed efficace, c'erano anche più in profondità Raimondo e Quernazze, ma si era capito nel momento in cui aveva superato anche in bello stile con un colpo di tacco Lobotka che Gecemis voleva andare a provare la conclusione, totalmente sballata però comunque il Frosinone non demorde mai, cerca sempre di pungere il Napoli in velocità. Napoli che in questo secondo tempo è protagonista invece di una prestazione più corale.
0: Rachmani, ottimo l'anticipo sull'inserimento di Quernazze, può correre il Napoli, va via Højlund di fisico, poi De Bruyne, area di rigore, Oyono, gran recupero su Neressa, se quel pallone fosse passato il brasiliano sarebbe andato in porta, recupero del numero 20 al limite dell'area di rigore, ancora Oyono che attacca sulla destra, Gecemis largo da ala, non lo vede però Oyono, va da Schmid dall'altra parte, questa volta il velo di Terzic e poi Quernazze e Schmid sempre per Terzic, cross in mezzo, Raimondo, colpo di testa alto ma di poco, sopra la traversa, ottima la manovra, bella anche a vedersi del Frosinone, forse bisogna andare con più decisione per il Frosinone a cercare il tiro.
2: Sì, in questo caso ecco, abbiamo parlato del tempismo di Raimondo sui colpi di testa, anche in questo caso è stato bravo ad anticipare il marcatore e in questo caso il cross di Terzic era davvero invitante, la posizione favorevole e dunque poteva forse proprio in questa circostanza fare meglio Raimondo, cercare almeno di inquadrare lo specchio della porta, però si fa apprezzare questo Frosinone in molti dei suoi interpreti, Oyono che abbiamo visto al limite della propria area recuperare un pallone su David Neres e poi pochi secondi dopo impostare al limite dell'area di rigore avversaria, poi c'è qualche imprecisione come in questa circostanza, ma insomma sta confermando tutti i pregi che aveva fatto vedere nelle passate partite il Frosinone e anche i difetti, era andata bene in alcune circostanze alla squadra ciociara, per esempio contro il Como che aveva tirato tantissimo verso la porta avversaria, cosa che è accaduta anche questa sera. Napoli però più preciso, ha già segnato due gol, è andato vicino in altre, almeno altre due o tre circostanze davvero vicino alla marcatura.
0: C'è la possibilità magari di sfruttare un po' di più il contropiede per il Napoli come in questo momento, anticipo di Lobotka a centrocampo, poi sulla sinistra, largo c'è Lang, sta per arrivare il momento di Scott McTominay, il suo ritorno in campo, Lang, conclusione centrale, si prepara bene il tiro, blocca Palmisani però direttamente sul portiere, qui Napoli si allunga troppo e lascia campo alla Frosinone che riparte immediatamente con Quernazze sulla sinistra, si fa vedere Schmidt, poi il georgiano a fermare il pallone, anzi era Terzic perché Quernazze tocca il pallone in questo momento, va a scambiare proprio con Terzic, poi Quernazze da ultimo uomo, Cittadini farà girare il pallone perché vanno in attacco anche i difensori Bracaglia ma anche lo stesso Calvani che ora si ferma, Quernazze sempre sulla sinistra, proprio Calvani servito dall'altra parte, largo c'è Gecemis, non viene servito, si va a sinistra questa volta, Quernazze e ancora Terzic, Schmidt vertice alto dell'area di rigore, poi Terzic si ferma, ed era buona quella di Schmidt ma il pallone termina oltre la linea di fondo, stanno per arrivare i primi due cambi per il Napoli.
2: Sì, è il momento di Scott McTominay ma è anche il momento di far rifiatare un po' Højlund, al suo posto entra Luca, ha detto Allegri, Luca mi ha dato segnali importanti in queste tre settimane, la società ha puntato molto su di lui e dunque voglio utilizzarlo, voglio dargli le chance in questo filotto di partite davvero impegnativo per il Napoli e dunque entra in un momento anche favorevole della partita e poi McTominay che prende il posto di David Neres, buona comunque la prestazione del brasiliano nonostante alcune imprecisioni, aveva sicuramente tanta voglia di incidere, tanta voglia di tornare al gol, è stato però sempre presente, sempre nel vivo, sempre una spina nel fianco della retroguardia avversaria. Il grande applauso del Maradona ovviamente per Scott McTominay che dopo 40 giorni e dopo aver risolto un po' di problemi, innanzitutto l'aritmia cardiaca, e torna in campo quel Maradona.
0: Il boato sì, a coprire anche la voce dello speaker al momento dell'annuncio dell'ingresso in campo di Scott McTominay, poi Luca, sì, questa l'occasione giusta per provarlo, anche se manca ancora tanto alla fine della partita e il Frosinone c'è, e come, anche se il Napoli conduce per 2-0, Napoli che parte da dietro con i difensori Di Lorenzo e poi Marin, lancio a cercare proprio Luca, c'è un anticipo, lotta Luca però, recupera il pallone, poi va proprio Luca sul passaggio in profondità di De Bruyne. Bracaglia, buono l'anticipo, lotta anche con il fisico Gabriele Bracaglia, poi a centrocampo c'è Kvernadze, sempre il Frosinone che recupera il pallone, fa giocare a sinistra con Terzic, si sovrappone, va sulla fascia, Kvernadze viene servito in mezzo ancora Schmidt, eccolo l'austriaco che prova a partire, Terzic sempre da quella parte, sulla sinistra ancora Raimondo che comunque arriva anche in questo caso a toccare il pallone di testa, fuori equilibrio, pallone alto e largo rispetto alla porta di Meret. 18esimo, Napoli 2 Frosinone 0.
2: Sì, c'è un nuovo cambio anche nel Frosinone, dove sta per entrare in campo Fini ed esce invece con il numero 7 Gegemis, una prestazione piena di volontà, di buone intenzioni quella di Gegemis, che è partito forte cercando di sfruttare anche i punti deboli di Bariascini, ma poi non è riuscito effettivamente a incidere, e vediamo questo giocatore Seydou Fini, sicuramente molto interessante, seguito molto da vicino da Baldini che lo porta con sé in Under 21 e lo ha fatto anche esordire in nazionale maggiore quando c'è stata la nazionale sperimentale.
0: Si è dato anche contro la Polonia nella vittoria dell'Italia, balza la squadra di Baldini la qualificazione ai prossimi europei di categoria, è uscito anche Raimondo ed è entrato lo slovacco Bobček, per lui per ora soltanto 25 minuti, anzi 24 in campionato, complice anche la condizione fisica, lo scorso anno ha fatto bene davvero l'attaccante slovacco con il Legia Danzica, 20 gol, parte subito Fini, non riesce a trovare la deviazione vincente sul secondo palo, cross pericoloso sempre da sinistra, sempre con Terzic da quella parte lì, sta soffrendo di più Gegemis, richiamato, i giocatori, i compagni in campo, l'abbiamo visto, non hanno gradito qualche egoismo di troppo, così anche la panchina, magari era un cambio comunque programmato, proprio Bobček va a cercare la conclusione con il sinistro, pallone largo, ma si presenta così il numero 89 del Frosinone al 19esimo con il Napoli sempre in vantaggio per 2-0.
2: Apprezzabile davvero nelle intenzioni, calciato di prima intenzione senza dare riferimenti a Meret, meno nell'esecuzione, palla larga abbondantemente 4-5 metri alla destra della porta dell'estremo difensore del Napoli, sicuramente Bobček è stato un investimento importante per il Frosinone anche economicamente, ha avuto poca occasione finora di mettersi in mostra anche perché è esploso Raimondo e gli ha lasciato solo le briciole fino a questo momento, ma sembra essere di nuovo tornato in forma e quindi potrà dimostrare quello che vale in questo campionato e quello che si augura ovviamente il tecnico del Frosinone Alvini e tutto l'ambiente.
0: Possesso palla a favore del Frosinone nel secondo tempo, Fini gioca il pallone, spalla alla porta, a centrocampo, poi lancio lungo, ancora Bobček che non riesce ad agganciare il pallone, lo recupera il Napoli, Napoli 2, Frosinone 0, è il 20esimo, pubblicità.
3: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia, tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
0: Il contropiede del Napoli fermato, Mascot McTominay si era buttato lì, si era avventato sul pallone, la risposta della Frosinone immediata ancora con Terzic, poi pallone sulla sinistra con Kvernadze che prova ad andare via con il pallone che taglia tutta l'area di rigore, non arriva Fini, Bobček troppo indietro, pallone che finisce direttamente in fallo laterale, continua a soffrire da quella parte a destra, dalla parte del capitano di Giovanni Di Lorenzo, il Napoli.
2: Sì, anche per merito di Terzic, che ha avuto un impatto sicuramente positivo sulla partita, riesce ad accompagnare molto bene l'azione di Kvernadze, anche a dialogare bene e a rifornire di palloni il centro, ovvero prima Raimondo e adesso Bobček. Ci sono tante imprecisioni però nel Napoli, grave questa di Lucca.
0: Pessimo il controllo, non ne approfitta Terzic che si sporta in avanti il pallone, poi tira con il sinistro, pallone altissimo, brutto controllo lì a metà campo di Lorenzo Lucca, rimessa dal fondo per il Napoli, ha approfittato il Frosinone in questo caso con Terzic da mezzala, con il sinistro Meret a centrocampo, tocco di testa ancora di Lucca, per nessuno però perché Lang viene anticipato da Calvani, pallone giocato all'indietro per il portiere, per Palmisani che gira già dall'altra parte, ancora per Kvernadze, ha recuperato il pallone Lobotka, lotta però perde il rimpallo, può attaccare allora Schmidt per il Frosinone sempre a sinistra con Kvernadze, puntare un avversario, poi Schmidt che per un attimo pensa alla conclusione, poi tira Meret, riesce a deviare nella maniera giusta in orizzontale, il pallone resta in campo, non era un intervento complicatissimo per Meret, forse un'esitazione di troppo per Schmidt, arriva comunque alla conclusione, non ci sono stati tanti tiri in porta da parte del Frosinone.
2: No, infatti questo è uno dei primi tiri nello specchio della porta e se l'è preparato bene, un po' macchinoso forse, ha fatto capire le sue intenzioni, Meret è stato bravo a respingere laterale e non davanti a sé.
0: Bravissimo qui Spinazzola sul cross di Fini, si è fatta tagliare in due la difesa del Napoli, anche Schmidt qui è stato bravissimo, che aveva trovato il corridoio giusto per il rasoterra per Fini, poi è andato a crossare, però probabilmente posizione di fuorigioco perché si dovrebbe ricominciare con un calcio di punizione a favore del Napoli. L'ultimo momento in extremis era arrivato comunque Spinazzola, partita ordinata, precisa da parte di Leonardo Spinazzola.
2: Sì, che tra l'altro rientrava anche lui da un infortunio, da un problema muscolare alla coscia destra, partita di grande sostanza. E dall'altro lato da rimarcare anche la prestazione di Schmidt, al di là del tiro parato da Meret prima, è davvero l'austriaco un giocatore molto molto interessante, d'altronde ha dimostrato anche in Bundesliga tutte le sue doti con il Werder Brema ed è uno dei pochi innesti in questo Frosinone che tutto sommato ha degli automatismi davvero ben collaudati, anche perché reduce da una stagione trionfale in Serie B e ha mantenuto l'ossatura della squadra, pochi innesti ma quei pochi innesti di qualità come Schmidt che stanno facendo compiere quel salto necessario poi per competere a certi livelli in Serie A. Un'altra cosa interessante da notare è un po' la posizione di De Bruyne, che è avanzata da quando è entrato in campo McTominay, sicuramente più fresco McTominay, dunque gli fa coprire la parte mediana del campo Allegri, e poi due, lo sappiamo, è una delle peculiarità, è stata una delle peculiarità del Napoli di Conte, lo sarà molto probabilmente anche con quello di Allegri, si interscambiano volentieri la posizione, insomma spesso si inserisce più in profondità lo stesso scozzese e De Bruyne arretra un po', ma sta partendo un po' più avanti rispetto allo scozzese De Bruyne.
0: Si copre, amministra adesso il Napoli nel secondo tempo, in vantaggio per 2-0 sulla Frosinone quando siamo arrivati al 25esimo, ci saranno due cambi da qui a poco per il Napoli, dentro Gilmour e se non sbaglio anche Marianucci, mentre è il Frosinone a giocare questo pallone ancora una volta con Schmidt che viene incontro, poi va a sinistra, passaggio in area di rigore, altro cross con deviazione in calcio d'angolo di Rachmani, e sempre da quella parte lì con sovrapposizioni continue che il Frosinone trova campo, trova le cose migliori e quelle più pericolose, il terzo calcio d'angolo della partita per la squadra di Alvini, il Napoli ne ha battuti 5 nel primo tempo, dalla sinistra sempre Giacomo Calò sul pallone con il destro a girare in mezzo, colpo di testa, il pallone fuori, altri rischi calcolati però per il Napoli, è stata una parata, una respinta da parte di Meret sulla conclusione di Schmidt, l'abbiamo descritta, l'abbiamo raccontata in diretta, ma poi poco altro, Gilmour in campo, anche lui con la sua nazionale, con la nazionale scozzese, fuori Lobotka, a proposito di giocatori super impegnati. e vediamo, dovrebbe essere il momento non di Marianucci ma di Giovane.
2: Sì, Giovane che anche rientra e ritrova il campo, ancora in cerca del suo primo gol con la maglia del Napoli, anche per lui un'opportunità, entra in un momento diciamo ancora delicato della partita, ma senza grande stress, può dimostrare tutto il suo valore tecnico. E poi c'è Gilmour che pure ha ben figurato in queste partite giocate con la Scozia al posto di Lobotka. A proposito di stacanovisti, appunto, Lobotka è vicino alle 200 presenze in Serie A con la maglia del Napoli, questa è la 198esima, non si ferma mai, anche oggi ha davvero ben figurato.
0: Ancora il cross del Frosinone per nessuno, Fini si è portato in avanti il pallone con il ginocchio, però gran velocità, è riuscito a tenere il pallone in capocross in mezzo, è l'area di rigore senza giocatori del Frosinone, oppure troppo lontani dal cross. Spinazzola ha rilanciato per il Napoli, Lucca anticipato, retropassaggio. Questa è una buona possibilità per i due attaccanti della panchina del Napoli, per Lorenzo Lucca e per Giovane, perché insomma, il vantaggio potrebbe essere rassicurante, 2-0, quindi la Frosinone potrebbe rientrare in partita comunque, però c'è la possibilità per far vedere qualche cosa, non stanno facendo molto, ma Giovane è appena entrato, Luca ha sbagliato qualcosa di troppo, McTominay invece si batte lì come un leone in mezzo al campo e va a guadagnare un calcio di punizione per il Napoli, è già battuto, ecco Luca anticipato, retropassaggio, Palmisani, può rigiocare il Frosinone, 28esimo, 2-0 per il Napoli.
2: Sì, devono dimostrare assolutamente Luca e Giovane di poter essere nella rosa di una squadra che ambisce a entrare di nuovo in Champions League e che la Champions League la sta disputando, quindi è normale che Allegri cerchi di responsabilizzarli, perché devono dimostrare il loro valore. D'altronde l'abbiamo detto in sede di presentazione, 9 gare in meno di un mese il Napoli, attendono il Napoli, quindi c'è davvero bisogno di tutti, con ancora tante defezioni. Tra l'altro in questa sosta si sono fermati 2-3 giocatori più in forma giovani, ma tra i più in forma Vergara e Favasuli, dunque servono davvero tutti.
0: Ecco McTominay, inserimento, Palmisani in calcio d'angolo sulla conclusione dello scozzese sul primo palo, Palmisani c'è sempre, gran protezione della porta da parte di Lorenzo Palmisani, è arrivato qui anche lui, conclusione non impossibile da deviare, comunque Palmisani era lì a proteggere il primo palo, calcio d'angolo, il sesto della partita per il Napoli che attacca verso la curva B dalla bandierina di destra con De Bruyne e poi con Giovani, il tocco corto del brasiliano, poi scambiano ancora in mezzo Gilmour, 25 metri, avrebbe lo spazio per la conclusione, ancora un altro cross, Giovani, il pallone che resta lì, gioca il Frosinone e non ricorre al lancio lungo, prova a giocarlo, palla a terra in verticale per un contropiede sbagliato, il Napoli ha recuperato il pallone ancora con McTominay, poi De Bruyne all'indietro e Gilmour, adesso in velocità il Napoli, Gilmour ferma il pallone, De Bruyne tocco all'indietro, far girare a vuoto i giocatori del Frosinone, Bagliascile e poi De Bruyne lascia che il pallone scorra, poi davanti trova McTominay, limite dell'area di rigore, fermato, provava ad accentrarsi, a trovare lo spazio per il tiro, non c'è riuscito, chiuso dalla difesa del Frosinone, poi Oyono a metà campo, cerca lo spazio per l'appoggio davanti, perde il pallone, Spinazzola, largo sulla sinistra con il Napoli in attacco, Spinazzola però aspetta, trova De Bruyne, ancora lì indietro, Gilmour, manovra il Napoli, sempre con McTominay e poi Gilmour, gli scozzesi a scambiarsi il pallone, De Bruyne e Spinazzola sulla sinistra, l'indietro Bagliascini, mezz'ora il Napoli non sembra aver voglia di spingere, di affondare più di tanto.
2: Napoli ragiona in questo momento, fa girare la palla con grande sicurezza tra i suoi interpreti di maggior calibro, azioni avvolgenti, cerca lo spazio magari per andare a pungere, a fermare di nuovo al Frosinone, ma è ovvio che sul 2-0 alla mezz'ora della ripresa è il primo pensiero della squadra di Allegri è quello di non scoprirsi, di non prestare il fianco alle ripartenze sempre rapide del Frosinone. Questa partita va sottolineata anche la prestazione fino adesso della difesa del Napoli, soprattutto di Rachmani, che poco fa ha sbrogliato un paio di situazioni davvero pericolose sul cross basso di Bracaglia e poi sul calcio d'angolo ben calciato da Calò. È riuscito a far valere il fisico su Bobček e sui saltatori del Frosinone.
0: Entrato Matteo Cichella nel Frosinone, altro ragazzo che ha avuto un passaggio nelle giovanili laziale, perché è nato a Roma, ha avuto un passaggio nelle giovanili della Frosinone. Fini va via per il Frosinone in attacco sulla destra, poi tiene lì il pallone, i suoi movimenti a destra, Oyono, cross sul secondo palo, quasi vuoto Meret, fortunato perché il pallone esce, non c'era nessuno appostato, e comunque il cross di Oyono era troppo forte, troppo violento, impossibile per i compagni dell'attacco intervenire sul secondo palo. Si ricomincerà con una rimessa dal fondo con Meret che va a sistemare il pallone con i piedi. Al Frosinone servirebbe l'episodio per riaprire la partita e uno slancio in più in attacco, lo abbiamo detto con Luigi Carbone, alla fine arrivata soltanto una conclusione, lo specchio della porta, quella sferrata da Schmidt e respinta senza troppi patemi da Meret, di Lorenzo per il Napoli, che tentava di spingere sulla destra, fermato immediatamente da Terzic, all'indietro Palmisani, il portiere del Frosinone che poi va a toccare per Calvani, sulla destra si è aperto Oyono, pressing però da parte del Napoli, è un pressing proficuo perché bravissimo Spinazzola, il velo lascia il pallone all'indietro su questo lancio per Badiashile, poi è Gilmour a impostare, pressing da parte del Frosinone, di Lorenzo può andare via, su di lui c'è Terzic, in mezzo Giovane quasi a fare da trequartista, perde il pallone però può andare via allora il Frosinone con la difesa del Napoli sbilanciata, Fini in mezzo, bravissimo Rachmani qui in anticipo su Bobček, però qui ha sbagliato Fini perché Bobček era spalle alla porta, fuori tempo, tutto troppo facile per Rachmani, contropiede per il Napoli con Lucca, fermato, cercava il dribbling più Mugugna, il Maradona, i tifosi del Napoli, anche qualche fischio per Lorenzo Lucca che ha cercato il dribbling, è andato via, si è fatto fermare con molta facilità da Cittadini. Se non ho visto male ancora Frosinone, Bobček, Meret sul lancio per l'attaccante slovacco, arriva prima Meret, blocca il pallone, 2-0 per il Napoli, 34esimo della ripresa.
2: Non si aiuta Lorenzo Lucca in questa circostanza, Giovane lo aveva trovato bene in profondità, aveva solamente Cittadini davanti a sé, poteva cercare spazio per concludere, ha provato a saltarlo ma

0: rimarca queste defianze.
1: A terra proprio Bobček, c'è Fini però uno contro due nell'area di rigore, deve cercare uno spazio e non c'è lo spazio, poi può puntare Badiashile con il pallone che termina oltre la linea di fondo. Ci sono i complimenti per il difensore francese del Napoli da parte dei compagni di squadra, arriva anche il capitano Di Lorenzo, Meret, e tutto sommato, a parte qualche incertezza all'inizio della partita, poi ha fatto bene, molto preciso Badiashile, ha dato la sua esperienza a tutto il reparto difensivo.
0: La sua esperienza e la sua struttura fisica, la sua stazza, ricordiamo alto 1,94 m, molto muscoloso, si vede non ha quella brillantezza nel poter reggere lo scatto quando viene puntato, almeno forse non è ancora in grandissima condizione fisica, ma quando si tratta di duellare con il marcatore da fermo fa valere sempre la sua struttura fisica. In questo caso tra l'altro c'è da dire che c'era anche una bella differenza di statura con Fini, almeno 25-30 centimetri di differenza tra i due, e in questo caso ha finito proprio per perdere l'equilibrio l'attaccante del Frosinone, poi è rovinato a terra su di lui Badiashile, insomma un contatto in cui però ha fatto valere davvero la sua stazza il giocatore francese, che sarà una risorsa importante per questo Napoli.
1: Bisogna anche far risparmiare l'energia ai trentenni del Napoli, fuori Spinazzola, classe 1993, buona partita, tanti applausi per lui, dentro Politano che invece era stato risparmiato prima, che le gioca praticamente tutte. Questa è una questione nella stagione del Napoli, perché se il Frosinone ha l'età media più bassa del campionato, 23 anni e mezzo circa, qualche cosa di più, è il Napoli, tanti giocatori che hanno superato i 30 anni, e penso al capitano Di Lorenzo, Spinazzola, Napolitano, De Bruyne, classe 1991, classe, forza, esperienza non si discutono, però è vero anche che le energie cominciano a scemare, a latitare.
0: E questa sicuramente è una questione da gestire per Allegri, che infatti cerca di farlo al meglio. Politano, che negli ultimi due giorni di allenamento aveva accusato anche qualche problema fisico, Politano che è inesauribile, generoso nelle prime prestazioni del Napoli, le prime cinque giornate in cui è stato chiamato in causa, meno brillante di alcune circostanze del passato, e dunque proprio perché non era al top della condizione lo ha risparmiato in partenza Allegri, ora può dare il suo contributo.
1: È una finale comunque complicata per il Napoli, perché continua ad attaccare il Frosinone senza magari trovare la conclusione, come in questo caso, bene la difesa, poi ci si mette anche l'arbitro su un possibile contropiede del Napoli con una pallonata sulla schiena, nulla di doloroso, poi anche stretta di mano con De Bruyne che cercava di lanciare Lucca, gioco fermo, pallone restituito alla Napoli al 37esimo del secondo tempo con la squadra di Allegri in vantaggio per 2-0. Allegri che si toglie la giacca, poi se la rimette lì davanti alla panchina, va a dire qualche cosa ai suoi giocatori in questo finale. Via il Napoli con Giovane, poi parte Politano largo sulla destra, prova ad andare via, si è spostato a sinistra invece di Lorenzo, chiuso Politano, ma comunque guadagna tra gli applausi una rimessa laterale all'altezza della bandierina del calcio d'angolo da destra, e guadagna anche qualche secondo. Un cambio questa volta però è per il Frosinone, un ex Alessio Zerbin a sostituire Schmidt. Buona partita, minuto tiro in porta, minuto tiro nello specchio del Frosinone nel secondo tempo, quello dell'austriaco, anche lui impegnato con la sua nazionale, anzi centrale nella nazionale austriaca, ha anche segnato un gol in Nations League nella vittoria dell'Austria su Israele. Politano prova ad andare via, adesso viene fermato sempre alla testa della bandierina del calcio d'angolo, pallone che resta in campo, poi calciato lontano, Dobček lotta e riesce comunque a mantenere il possesso del pallone, fa scorrere il Frosinone che adesso può correre, può andare via in velocità sempre dalla stessa parte, sempre a sinistra con Terzic e con Kvernaze, sale ancora il Frosinone sempre dalla stessa parte, poi pallone giocato all'indietro e allora sempre calò il regista quasi con un passaggio senza guardare Terzic, conclusione sulla schiena di Badiashile, poi il pallone che rimbalza, che finisce a destra nella zona di competenza di Oyono, Fini largo, c'è De Bruyne che da una mano anche nell'impostazione difensiva.

0: offensiva, chiama le posizioni corrette, giuste ai compagni. C'è Di Lorenzo che è rimasto lì a sinistra, cross in mezzo, pallone in mezzo all'area di rigore del Napoli, altro cross e la pallone che termina sul fondo. L'ultimo a toccare un giocatore del Frosinone, secondo l'arbitro, il direttore di gara Feliciani, proteste, braccia allargate da parte di Bobček, ma si ricomincerà con un rinvio con i piedi di Alex Meret al 40° della ripresa. Napoli 2, Frosinone 0. Pubblicità.
1: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
0: Ancora Luca, fermato al limite dell'area di rigore, poi bravissimo Terzic che va via, un'azione di sfondamento da parte di Lorenzo Luca, fermato, però qui ci sarà fallo, qui c'è fallo e ci sarà anche l'ammonizione per Badiashile a centrocampo, interrompe un possibile contropiede del Frosinone, mette la mano vigorosamente sulla spalla di Calò, lo butta a terra, calcio di punizione e ammonizione per lui, non ci sono diffidati né nel Napoli, nel Frosinone, ancora Fini per il Frosinone che prova ad attaccare fino alla fine con Calò, cross in mezzo, poi Giovane a portare via il pallone in avanti, ancora il brasiliano lo tiene in campo, sempre lui, poi finisce a terra, ma qui c'è fallo da parte di Terzic e ci sarà calcio di punizione per il Napoli. E può respirare, ma Allegri qui allarga le braccia, evidentemente ce l'ha con i suoi giocatori, forse con questa palla che a suo avviso doveva essere passata prima. Calcio di punizione intanto per il Napoli, che controlla, non ha sofferto nel secondo tempo la squadra di Allegri.
3: No, non ha sofferto, anzi era da più vicina a segnare il terzo gol di quanto il Frosinone sia andato vicino ad accorciare le distanze. L'ha fatto due volte, soprattutto con Davide Neres nel primo caso, tiro di poco a lato, e poi con McTominay, bella parata in questo caso di Palmisani. Il Napoli ha sofferto solamente, come hai rimarcato più volte, sull'out destro di difesa, dove Terzic e Bracaglia sono state più volte pericolosi nel proporre soluzioni offensive, e forse il limite del Frosinone è stato proprio un po' questo, non sfruttare tre o quattro palloni interessanti che potevano forse essere messi in mezzo anche con più efficacia, o comunque trasformati dagli attaccanti Raimondo prima e Bobček poi.
0: Sì, precisione, e poi può fare meglio andare a sistemarsi meglio lì nell'area di rigore del Napoli. Sono veramente dettagli, però sostanzialmente è un'altra buona partita del Frosinone, della squadra neopromossa, allenata da Alvini, che chiude in maglietta la sua partita perché gesticola Allegri, però anche Alvini si fa sentire. Politano, conclusione centrale, Palmisani sempre lì, Palmisani blocca, posizione sempre quella giusta, portiere che arriva con i piedi, ancora non è impeccabile, però lì tra i pali, preciso, ha preso quello che doveva prendere, è stato bravo nel primo tempo, aveva anche preso il rigore a Højlund, forse si era mosso prima, anzi si era mosso prima sicuramente, rigore poi ripetuto lì, De Bruyne è stato perfetto nello spiazzare il portiere del Frosinone, e poi sul secondo gol in quell'azione di squadra tambureggiante del Napoli non ha potuto fare molto sul tocco decisivo di Lange.
3: Assolutamente, è stata quasi un'azione di sfondamento quella del Napoli, anzi si era opposto alla conclusione precedente, quella di Di Lorenzo, e poi è sbucato anche Lange, non poteva più opporsi. No, assolutamente un'altra buona prestazione del Frosinone, e direi ottima prestazione del portiere, che poi è un prodotto del vivaio del Frosinone. Abbiamo sottolineato l'importanza nel momento magico del Frosinone anche di aver cresciuto dei calciatori, dei giovani calciatori del vivaio, dalle giovanili, Palmisani è uno di questi, poi ha citato Cichella e anche Bracaglia, insomma davvero una bella realtà quella del Frosinone.
0: Sì, sì, locale, perché poi Palmisani è di Alatri, dunque della provincia di Frosinone, mentre Bracaglia è proprio nato a Frosinone, è tifoso della squadra sociale, della squadra della sua città. Gilmour tocca per il Napoli, che ormai controlla in questo finale, in vantaggio per 2-0 a un minuto e poco più al 90esimo. Giovane che riesce ad agganciare il pallone, poi sulla sinistra c'è Di Lorenzo, si è spostato da quella parte dopo l'uscita dal campo di Leonardo Spinazzola, a scambiare ancora con Giovane, all'indietro di prima Badiashile, poi Di Lorenzo, sempre Badiashile, Gilmour che detta i tempi della manovra e del palleggio di prima, adesso a due tocchi sbaglia Gilmour, però regali il pallone a Fini, un'altra possibilità è un 3 contro 3 in contropiede, prossimo vono male i giocatori della Frosinone. Non c'è Terzic largo, cerca il dribbling e poi Bobček non trova la deviazione vincente, il pallone passa sotto ai piedi e poi va via dall'altra parte dopo aver tagliato tutta l'area di rigore del Napoli, finisce in fallo laterale qui Napoli, graziato però dal Frosinone.
3: Sì, graziato, aveva fatto un buon movimento Zerbin, si era riuscito a liberare del marcatore, non ha seguito l'azione al centro Bobček che era andato anche troppo avanti con il corpo e non è riuscito a trovare la deviazione vincente. Una buona iniziativa quella di Zerbin, lo dicevamo quando è entrato in campo, è un ex curiosamente pur se poco impiegato è uno di quelli che ha vinto tutti e due gli scudetti recenti del Napoli, sia con Spalletti sia con Conte, impiegato con il contagocce, però ha comunque totalizzato con gli azzurri 27 presenze e 2 gol, stava per riaprire proprio al 90esimo la partita, non c'è riuscito perché non ha trovato sostanzialmente una assistenza da parte di Bobček nel finalizzare il suo spunto.
0: Però pericoloso, ha cambiato anche tipo di gioco con l'uscita dal campo di Schmidt, adesso va a cercare molto Zerbin, attaccante esterno più che centrocampista, mentre il Napoli tenta di ripartire, ci saranno 4 minuti di recupero, c'è l'anticipo di Cichella su McTominay con il Napoli che può battere una rimessa laterale in zona d'attacco lì sulla destra dove sta arrivando ora Politano, pronto lui a battere però all'indietro con il pallone girato per Rachmani, dall'altra parte Badiashile accompagna un passaggio in orizzontale, poi Badiashile invece lancia lungo per De Bruyne, pallone però fuori dalla portata del giocatore belga, arriva Cittadini in anticipo, poi può rigiocare il Frosinone e salta, non è soddisfatto per nulla Allegri di quello che sta vedendo di questo finale con il Napoli che lascia troppo giocare il Frosinone. Oiono da dire qualche cosa probabilmente a Politano, perché si rivolgeva proprio a Politano che è il più lontano perché è dalla fascia opposta, sta giocando a destra e invece le pattine sono sulla fascia sinistra, recuperato però bene il Napoli con Di Lorenzo, ottima partita la sua di esperienza dopo qualche difficoltà con maglia della nazionale, anche perché poi titolare nelle partite di Nations League, è di fatto diventato Kayode dopo la sconfitta dell'Italia all'Olimpico contro il Belgio, 2 maglie da titolare di fila per il giocatore del Brentford, ex Fiorentina, poi Di Lorenzo ha giocato titolare nella partita di Bologna contro la Turchia ma è stato sostituito proprio nel finale dallo stesso Kayode, altro rilancio dalle parti della difesa del Frosinone che non riesce a tenere il pallone in campo, ci sarà rimessa laterale allora per il Napoli, al 48esimo, 2-0 per il Napoli sul Frosinone. E allora con Luigi Carbone possiamo anche commentare tutto quello che abbiamo visto e questa vittoria della Napoli che si avvicina al ritorno alla vittoria, forse ossigeno, tranquillità in più all'inizio di un periodo zeppo di partite, 9 partite per il Napoli, ci sarà la Champions League e quella sarà un'altra partita da vincere. Seguiamo però Giovane con il Napoli che attacca, gira il pallone in mezzo, rete! De Bruyne per il 3-0, il migliore della Napoli, sì, possiamo dirlo, va a prendersi anche la doppietta personale dopo il calcio di rigore, la rete che aveva aperto la sfida alla mezz'ora del primo tempo, il gol che la chiude con De Bruyne, Napoli 3, Frosinone 0.
3: Meritata standing ovation per Kevin De Bruyne, rimasto in campo fino alla fine e in grado di incidere fino alla fine, si è fatto trovare pronto, calo di tensione da parte parte della difesa del Frosinone, andato via sulla sinistra Giovane, ha alzato la testa, ha visto che aveva due compagni in aria, è riuscito a servire con precisione con un assist basso De Bruyne, un gioco da ragazzi, aprire il piattone per De Bruyne e da 5-6 metri battere Palmisani, che a quel punto era davvero rimasto a tu per tu con il belga. E dunque, nonostante la grande agitazione in questo finale, gli ultimi 5 minuti, il recupero sostanzialmente gli ultimi 2 minuti del tempo regolamentare di Allegri, il Napoli non ha abbassato la tensione, anzi ritrova una vittoria preziosa proprio perché dà l'abbrivio a questa serie terribile di 9 partite in meno di un mese. Sentite gli applausi dello stadio Maradona, vittoria meritata perché non voleva alibi Allegri, non gli era dati. Il Napoli, inizio arrembante, ha saputo anche soffrire nella parte centrale del primo tempo la squadra partenopea, poi ha trovato 2 gol in 2 minuti grazie a Højlund, che è riuscito a conquistare un calcio di rigore trasformato poi in seconda battuta da De Bruyne, e alla prontezza di Lang, che ha seguito l'azione ed è riuscito a raddoppiare al 32esimo. Nel secondo tempo ha corso davvero pochi rischi, un paio solamente il Napoli, ha continuato a creare comunque pericoli, e poi questo terzo gol con il coinvolgimento anche di Giovane, uno di quei giocatori da ritrovare, Giovane assist per la doppietta di De Bruyne, e dunque 3-0, un parziale forse eccessivo per il Frosinone, che ci ha offerto comunque squarci di bel gioco, ma ha denotato quelli che sono i limiti di una squadra che ha un atteggiamento sempre spregiudicato, gioca sempre a viso aperto. Il Napoli, maggior tasso tecnico, gli ha inflitto 3 reti.
0: E ora la possibilità comunque di giocare con un'altra squadra divertente, il Frosinone, la prossima di campionato venerdì contro il Sassuolo in casa, a Frosinone per il Napoli il Villarreal, si è detto, in Champions League in Spagna martedì, e poi il Venezia in campionato sabato. Grazie a Luigi Carbone per i suoi interventi, a Vincenzo Mercadante e a Danilo Datri per l'assistenza tecnica. Io ricordo che il Napoli ha battuto il Frosinone per 3-0 e restituisco la linea a Roma, Sabato Sport, Giacomo Pioreschi.
4: Sabato Sport. Ultima parte della nostra trasmissione qui a Sabato Sport, con voi Giacomo Pioreschi su Radio 1, fra pochissimo i nostri ospiti. E allora, il numero verde per chiamarci in diretta è l'800 05 0001, ve lo ripeto, 800 05 0001. SMS WhatsApp invece al 335 699 2949, ve lo ripeto, 335 699 2949. Diamo uno sguardo ai risultati di questa giornata, l'avete sentito nell'ultima partita in ordine di tempo di questi anticipi del sesto turno. Il Napoli ha battuto 3-0 il Frosinone, successo casalingo anche del Genoa sulla Fiorentina per 2-1 e dell'Inter 3-0 sul Parma. Come cambia la classifica in attesa di tante altre partite? Davanti c'è l'Inter a 16 punti, in attesa poi della risposta possibile o meno di Roma e Lazio, che sono a 13, e il Napoli al momento con questa vittoria sale a quota 10 punti, all'ottavo posto, ma devono giocare in tante, quindi vedremo poi dove si riposizionerà in classifica dopo questo successo. Comunque raggiunge il Frosinone a 10 punti appunto nello scontro diretto. Salutiamo i nostri ospiti, Sebino Nela, buonasera, ciao, benvenuto.
5: Buonasera, buonasera a tutti.
4: E Filippo Grassia, ciao Filippo, buonasera.
6: Sì, buonasera, buonasera a voi, buonasera agli ascoltatori.
4: Facciamo così, visto che già ci iniziano ad arrivare un sacco di messaggi su quello che è stato considerato un rigore un pochettino, diciamo, troppo generoso da parte per il Napoli, e facciamo la moviola di questa sfida, Filippo, così almeno cerchiamo di capire meglio, poi ne parliamo anche con Sebino.
6: Sì, c'è stato un episodio subito al sesto minuto, quando Di Lorenzo finisce a terra sull'intervento di Cittadini, che però lo anticipa sul pallone, e poi c'è un contatto con responsabilità di entrambi, niente rigore, ci mancherebbe. E poi andiamo al 27esimo, all'episodio di cui tu accennavi qualche secondo fa. L'arbitro Feliciani punisce con il rigore un intervento di Cittadini su Højlund e il VAR Cosso conferma, ma il contatto sinistro sulla suola del destro appare di poco conto. Sul dischetto va a Højlund invece del giocatore indicato indicato da Allegri, cioè De Bruyne, e Palmisani respinge il tiro, ma il portiere del Verona, del Frosinone, ha il piede destro oltre la linea di porta, anzi il piede sinistro oltre la linea di porta al momento del tiro. Rigore da ripetere su indicazione del VAR, e stavolta De Bruyne non sbaglia. E poi c'è, in occasione del raddoppio, c'è stata un'altra protesta del Frosinone, in particolare del portiere Palmisani. Perché? Perché c'è stato un contatto con Di Lorenzo che sullo slancio gli finisce contro, ma a mio parere non l'ostacolo, e quindi gol buono. Restano però tante perplessità sull'assegnazione di rigore che ha permesso poi al Napoli di passare in vantaggio.
4: Bene, chiarissimo Filippo Grassia, quindi un po' leggero, diciamo, questo
6: rispetto
4: rigore,
6: anche
4: alle ultime
6: ai
4: indicazioni
6: di questa stagione.
4: Sebi Nonela, sono curioso di sapere cosa ne pensi di un qualcosa che stiamo vedendo, abbiamo visto spesso negli ultimi anni, e non era tanto contento Allegri della scelta di Højlund di prendere la palla e di incaricarsi di tirare il rigore, ma non dovrebbe essere l'allenatore a decidere?
7: Sì, ci sono i rigoristi, c'è il primo, il secondo, il terzo, a volte ce n'è due che sono bravi tutte e due, e di solito un allenatore dice, nel caso appunto di un calcio di rigore, chi se la sente prende e batte. Però sì, c'è una scala gerarchica sui calci di rigore, insomma. Adesso non lo so, perché l'ha tirato Højlund, per fortuna per loro le cose sono andate bene, però insomma non bisognerebbe rispettare, diciamo, questo criterio. Il calcio di rigore è una cosa seria, è un gesto tecnico importante. Quindi insomma bisogna fare attenzione, ma non è la prima volta che vediamo cose di questo genere, ecco.
4: Eh no, esatto, quello che dicevo, no, Sebino, è un qualcosa di molto, cioè questa sorta di anarchia in campo, no? Che sembra strana, no? C'era Allegri a bordo campo che strillava, ma perché non lo tira De Bruyne?
7: Ma sì, ma sai, a volte succede anche che, non lo so, diciamo che un centravanti è il rigorista della squadra, magari il centravanti sta passando un brutto momento, vuole fare gol a tutti i costi, insomma, ci sono sempre esistite cose di questo genere, oppure che non lo so, c'è qualcuno che deve battere un record particolare, prende questo pallone, non vuole sentire nessuno, lo mette lì e calcia lui. Però come ho detto prima, appunto, insomma, rigore è una cosa molto seria, quindi andrebbero rispettate certe regole.
4: Abbiamo risposto ai tanti radioascoltatori non felici per la decisione arbitrale presa nella sfida fra Napoli e Frosinone, quella del rigore di cui stiamo parlando, poi segnato da De Bruyne in seconda istanza. Ma al 335-699-2949 ci scrivono in tantissimi, ad esempio questo nostro radioascoltatore Filippo, che ci dice: settimana che è servita tanto ad Allegri per studiare meglio la squadra, anche De Bruyne in nazionale, e adesso così lui è arrivato a fare una doppietta. Insomma, settimane di studio per Allegri che sono state utili, visto che forse era uno degli allenatori un po' più indietro nella gestione della squadra.
6: Ma dalla lunga pausa per le nazionali sono scaturite delle indicazioni, alcune positive, altre meno, per via degli infortuni. Vedi ad esempio il caso di Ken, che ha agitato in particolare il tecnico Fabregas. Beh, con il Belgio De Bruyne ha disputato due partite fenomenali, giocando da play e poi anche inserendosi in fase offensiva. Io credo che sia un valore aggiunto del Napoli, e penso che Allegri comunque debba trovargli una posizione, e credo che quella di oggi pomeriggio sia stata corretta, anche perché ha permesso a lui e a Lobotka di giocare in zone del campo diverse, e quindi di dare spinta al Napoli, che ha risolto la partita praticamente nella prima mezz'ora, un po' come è successo anche al Meazza con l'Inter, che al 31esimo si è trovato in vantaggio di 3 gol col Parma.
4: Allora, questa era una domanda che arrivava, a cui ha risposto in maniera esaustiva Filippo Grassi, arrivava da Carlo da Napoli, mentre invece Sebino Nela, io ti chiedo se la tua impressione su questo Napoli, come ti è sembrato, al netto del risultato?
7: non mi ha entusiasmato granché.
4: Ci hai pensato un po' troppo, se
8: sei capito subito.
7: No, perché poi ormai le conosciamo le squadre, insomma.
4: Sì, sì.
7: Eri incuriosito invece dal Frosinone, che mi ha confermato di essere buona squadra.
4: Ha continuato ad attaccare, ha continuato a giocare il suo calcio.
7: Giocano sempre, giocano corto, giocano lungo, si prendono rischi nella loro metà campo, se vogliamo un po' alla Gasperini, no? Difensori uno contro uno con gli attaccanti. Insomma, anche stasera secondo me avrei visto un buonissimo Frosinone. Il Napoli è chiaro che ha dei giocatori di livello tecnico superiori al Frosinone, è una squadra che si appoggia molto sul proprio centravanti, su Højlund, che bravo a tenere palla, bravo a fare sponde, sulle fasce laterali hanno giocatori veloci, tecnici, eccetera eccetera, quindi insomma la partita la possono sbloccare, non dico quando vogliono, ma insomma hanno svariate possibilità. Per il resto, ripeto, o i difensori o i centrocampisti, insomma mi sembra una squadra normale, che alla fine i risultati li otterrà, perché ripeto, è una squadra con capacità tecniche. Sotto l'aspetto del gioco poi è un'altra cosa.
4: E i due difensori, chiedo un tuo parere personale, Sebino, dall'alto della tua esperienza, Giorgio Cittadini e Gabriele Calvani, 22 anni Calvani, 24 Cittadini.
7: Io direi bene tutte e due, con personalità, senza paura, accettano uno contro uno, accettano lo scontro fisico, sono pronti, sono preparati, quindi bene.
4: Allora, dobbiamo passare dal Napoli, poi passeremo da una parte all'altra per parlare un po' di tutte le partite, però c'è questa Inter intanto, che ha rifilato 3 gol al Parma, l'esordio in panchina di Gilardino con gli emiliani, ma è un Inter con cambi anche importanti a centrocampo, Filippo, che rimane estremamente convincente.
8: È già l'archivo ha la possibilità di far ruotare 6 se non 7 uomini in mezzo al campo. Oggi per esempio abbiamo visto ad un'età non più giovanissima Mkhitaryan protagonista di una partita esemplare. Çalhanoğlu, che non entrava in campo da oltre 2 settimane, è stato ancora una volta decisivo, e Šušić non può essere solamente una alternativa. E teniamo conto che oggi ad esempio è rimasto in panchina Barella, che non aveva entusiasmato, dobbiamo dirlo, in maglia azzurra. Certo. Insomma, lì in mezzo al campo credo che l'Inter abbia una varietà di scelte che ne fa del pacchetto di mezzo sicuramente il migliore, il più completo del centrocampo. E poi lì davanti ha 4 uomini intercambiabili, ne ha schierati prima 2, poi li ha alternati con Bonny e Lautaro Martinez, per non parlare poi della difesa. Insomma, sul piano dell'organico l'Inter si fa preferire a tutte le altre. Ha giocato per mezz'ora e poi ha gestito la partita dall'alto di una superiorità tecnica e di un possesso palla che hanno annichilito il Parma di Gilardino, che peggio di così non poteva esordire. A proposito di Gilardino, non ho capito la posizione di Bernabé, che è un interno schierato un po' davanti alla difesa.
4: Ha sperimentato un pochettino Gilardino in questa prima partita. Sebino Nela, convincente anche secondo te, al netto del risultato, questa Inter con cambi e la sua seconda, terza squadra, insomma, come li mette, continua a giocare bene. Poi ti chiedo pure se hai dato un'occhiata alle parole di Mourinho, che ha parlato, ha detto: spero che non facciano il triplete, perché ovviamente è un suo record, se lo vuole tenere stretto, no? Lo sappiamo, lo special one, però ha detto: ci sono tutte le possibilità sul tavolo perché questa Inter ripeta quell'impresa incredibile riuscita appunto con Mourinho in panchina. Che ne pensi? Un po' troppo, allora, forse?
7: Allora, tanto per quello che riguarda l'Inter, tutti siamo partiti a inizio stagione, l'Inter è la squadra più forte, lo sta dimostrando. La fortuna di Chivo, che ha a disposizione, io non lo so quanti titolari, 16, 17, 18, altri forse non ne hanno neanche 11, altri allenatori, insomma.
4: Un paio di squadre ci sono sicuro lì.
7: lui ne ha tanti, veramente è una squadra veramente, veramente forte. Ce l'ho qua davanti, guarda il giornale, ma non lo voglio leggere Mourinho, non lo so a memoria, insomma non è che ho bisogno di leggere qualche sua intervista, ma fa parte del personaggio, è una persona intelligentissima, una persona colta, una persona che conosce molto bene questo nostro mondo del calcio. È meraviglioso quando parla e quando rilascia interviste, e sotto sotto, perché lui ride sempre, ma lui ci tiene a essere veramente l'unico, che altri non facciano quello che ha fatto lui e quello che ha vinto lui.
4: Beh, almeno è onesto, lo dice, no? Perché tanti certo. Campioni, no? Quando i loro record vengono infranti, sì. Dicono: vabbè, ci sta e tutto. Lui non è per niente d'accordo su questo. E, tra l'altro, stavo guardando un po' i risultati qui e là nei vari campionati, visto che prima parlavamo di Napoli, e il Napoli incontrerà martedì il Villarreal. Sta facendo fatica il Real Madrid contro il Villarreal, tra l'altro in casa a Madrid, sta vincendo 1-0. Siamo al 94esimo minuto, ce ne sono 7 di recupero da giocare. 1-0 per il Real in 10, espulsione di Vinicius Junior. Sta facendo tanta fatica, sarà una sfida complessa, Filippo, per il Napoli contro il Villarreal.
8: Eh sì, anche perché lo stadio del Villarreal è uno dei più caldi di tutta la Spagna, e in particolare io credo che il Napoli dovrà cercare di sfruttare il contropiede, mettendo un po' in difficoltà il Villarreal, che spesso si ammassa un po' nella metà campo avversaria. Però la partita di stasera, almeno per quanto riguarda alcune note di cronaca, insomma, dimostra che è una squadra molto tosta. Insomma, di quelle a cui è difficile fare gol. Più semplice forse, tanto per rimanere in Champions, il compito dell'Inter con il Bruges, con entrambe le partite che si disputeranno, Inter Bruges e Villarreal Napoli, martedì alle 21.
7: Perché dobbiamo sempre pensare così, nel senso che dobbiamo andare, una nostra squadra va a giocare fuori una competizione europea e deve pensare di giocare di contropiede. Vai in quel campo, metti sotto l'avversario, lo tieni nella propria metà campo e vinci la partita. Noi invece diamo troppa importanza, secondo me, agli avversari. Troppa importanza agli avversari, ci concentriamo sempre troppo sui nostri avversari e perdiamo di vista un po' quello che dovrebbe essere invece una partita e la mentalità, anche se vogliamo, di una squadra di calcio. Dobbiamo, secondo me, cambiare un po' in questo, anche perché se andiamo a vedere, io penso che il Napoli valga molto di più sotto l'aspetto di milioni di euro contro il Villarreal, no? E quindi il Napoli dovrebbe essere più forte. Se sei più forte, la giochi come la devi giocare, insomma, da protagonista e da squadra più forte, da squadra superiore.
4: Sebino, prendiamo esempio dal Como, ad esempio, che le affronta le partite, mi viene in mente il 4-1 a Lipsia, o no?
7: Sì, certo, ma ormai il Como ha una sua identità. Secondo me ci sono squadre che ancora non hanno un'identità, giocano partite, guardano gli avversari, allora stiamo attenti, partiamo piano, difendiamo bene, poi se riusciamo ad andare avanti, ok, magari la vinciamo pure una partita. Però ripeto, ma sono poche quelle che hanno identità.
4: Sono curioso di questo
7: campionato.
4: Ti interrompo, scusami Sebino, perché stavo pensando al parallelismo, stavo pensando all'Inter dell'anno scorso, benissimo in campionato, male in Champions. Cambierà qualcosa quest'anno? Hai percepito quella mancanza di identità in coppe, nelle coppe della squadra di Chiu?
7: No, allora, tanto quando giochi la Champions League ci sono 5-6 squadre in Europa fortissime, se non al tuo livello superiori, certo. Sicuramente superiori, e le conosciamo tutti. Queste sono squadre che sì, ti possono mettere in difficoltà. Molte di queste hanno una loro identità ben precisa, ti mettono sotto, pensano a giocare loro, non pensano a difendersi, e quindi questa è una cosa alla quale noi non siamo abituati nel nostro campionato, semplicemente questo. E il valore dei giocatori chiaramente lo dobbiamo mettere in campo, Quante sono però? Abbiamo detto 5? Sì, mettiamo 5. Ok, poi ci siamo noi, poi arriviamo noi con le nostre squadre. Brave, ci mancherebbe altro, con il loro modo di giocare. Ma io vedo difficoltà anche con squadre minori, non così forti come queste 5 che abbiamo detto, perché è nostra abitudine da sempre parlare sempre degli avversari e fare sempre attenzione agli avversari, e invece secondo me dobbiamo liberarci un po' di questa cosa.
4: Statistiche alla mano, Filippo Grassia. Intanto ricordo il nostro numero SMS WhatsApp, se no Ombretta Conti poi mi bacchetta. 800 05 0001, 800 05 0001 è il numero verde, mentre quello SMS WhatsApp è il 335 699 2949, ve lo ripeto, 335 699 2949. E Filippo Grassia, un po' presto, ma statistiche alla mano, gol, ritmo di gioco, sta migliorando questo tipo di approccio alle gare, questa mentalità nel campo campionato italiano secondo te? Molti dicono di sì, per me è un po' prematuro, però abbiamo visto più gol, si gioca di più viste le nuove regole, insomma, anzi le nuove direttive arbitrali, che ne pensi?
8: Ma si gioca meglio, qui faccio riferimento alle parole di Sebino Nela, cioè con tante squadre anche di media bassa classifica che non si arroccano in difesa ma cercano anche di far male ad avversari sicuramente più competitivi. Quindi credo che sotto questo aspetto la Serie A sia un po' avvicinata ai campionati stranieri. Poi c'è il problema dell'Inter, che ha buttato via la partita di Madrid praticamente regalando due reti agli avversari e poi non riuscendo a pareggiarla. Io credo che l'Inter non sia molto lontana dalle famose 5 di cui parlava Sebino. Le altre italiane sono di un gradino inferiore.
4: Rimanete con noi, fra pochissimo il GR delle 23, manca un minutino. Sebina, accendiamo un altro argomento, poi lo continueremo dopo il GR. Qui ci scrivono al 335-699-2949, l'altra partita di giornata, il Genova di De Rossi, finalmente il rosso ha rotto il ghiaccio, finalmente in forma, hanno fatto la differenza Messias e El Shaarawy, grande vittoria Fabrizio da Chiavari. Insomma, brevemente, perché stiamo proprio chiudendo, Sebina, ti è piaciuto questo Genova contro la Fiorentina?
7: La partita non tantissimo, tantissimi errori. Daniele aveva, De Rossi aveva bisogno di questa vittoria per cambiare un po' questa classifica. Detto questo, la gara ha offerto sì qualcosa di interessante, ma niente di più. Era troppo importante il risultato.
4: Bene, ne parliamo, ne continueremo a parlare più tardi, perché siamo stati brevissimi in questo caso. Diamo la linea al GR1 delle 23, rimanete con noi perché ci sono un'altra mezz'ora insieme con Sebino Nela e Filippo Grassia.
9: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 23.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Giorgio Schiavoni in studio. Sarebbe di ben 12 morti e 50 feriti, secondo il New York Times, il bilancio dell'attacco dei ribelli yemeniti Houthi all'aeroporto della capitale dell'Arabia Saudita Riyadh con un missile balistico. Nessuna conferma dalle autorità locali. La Farnesina consiglia di evitare lo scalo. Nello stretto di Hormuz, esplosione su una superpetroliera provocata da una mina, lo affermano i guardiani della rivoluzione di Teheran. Il presidente americano Trump stronca Zelensky. L'Ucraina dovrebbe trovare un nuovo leader in grado di raggiungere un accordo. Crea problemi al mondo, faccia come vuole, ma smetta di attaccare le raffinerie russe, avverte il capo della Casa Bianca. Da Kiev replica il ministro degli esteri Sybiha. Zelensky ha il sostegno del suo popolo. Il leader ucraino, lo ricordiamo, aveva criticato il presidente americano per l'accordo sul gasolio con Mosca. Intanto sale a 20 vittime il bilancio dell'ultima strage di civili in Ucraina. Manifestazioni in tutta Italia a sostegno della Palestina, nel pomeriggio cortei in diverse città, tra le quali Roma, Milano, Napoli, Palermo e Genova. A Torino si sono registrati momenti di tensione tra manifestanti e forze dell'ordine. Bruciate le fotografie di Trump e Netanyahu, mentre a Bologna si sono radunati i collettivi e l'associazione dei giovani palestinesi. A Roma proseguono le indagini sulla banda della Microcar dopo 6 aggressioni tra i quartieri di Monteverde e Testaccio. Al vaglio degli investigatori la denuncia del furto di un veicolo simile a quello segnalato dalle vittime. Restano intanto gravi le condizioni dell'attore Davide Jacopini investito dalla macchinina.
4: Prosegue normalmente il decorso post-operatorio dell'attore Davide Jacopini. La prognosi è ancora strettamente riservata ed è ancora a caccia alla microcar nera che ne ha causato la caduta. Acquisiti i filmati delle telecamere di sorveglianza sia nella zona di Monteverde che nei quartieri limitrofi. Ma prima di colpire i due giovani, secondo le testimonianze, avrebbero l'accortezza di coprire la targa della macchinina con un elastico nero. Sceglierebbero la vittima avvicinandosi pronti a sferrare un calcio per causarne la caduta. A volte colpirebbero con un oggetto. Nell'ultimo episodio denunciato da un 67enne sarebbe stato utilizzato un tubo di plastica. Tutti i 6 episodi finora emersi hanno in comune le stesse modalità e tranne un caso a Testaccio, la zona in cui si muovono è sempre Monteverde. Dopo l'investimento dell'attore, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio, ma da quella sera la minicar nera non ha più colpito. Sara Berta, GR1.
3: Violenza sessuale su un ragazzo maggiorenne della parrocchia, un prete agli arresti domiciliari in provincia di Bari.
5: Un sacerdote che ai suoi occhi rappresentava un punto di riferimento, una persona su cui contare, e invece proprio quell'uomo, secondo l'accusa, avrebbe approfittato del suo ruolo per abusare di lui. Una vicenda di presunta violenza sessuale, quella che arriva dall'area metropolitana di Bari. Un parroco di 56 anni di Corato è finito agli arresti domiciliari accusato di molestie sessuali con abuso di autorità ai danni di un giovane che frequentava assiduamente la parrocchia. I fatti contestati risalirebbero al periodo tra la fine del 2024 e il 2025, quando l'uomo era già maggiorenne. È stato proprio lui a denunciare una serie di episodi durante i quali, secondo il suo racconto, sarebbe stato costretto a subire attenzioni e approcci ripetuti, confidenze che nel tempo aveva fatto anche ad altre persone. Le indagini si sono avvalse anche di intercettazioni che avrebbero confermato il racconto della vittima, con particolare riferimento alla posizione e all'autorità esercitata dal parroco sulle persone che a lui si affidavano. Spiega una nota della polizia, da qui la richiesta della misura cautelare da parte dell'autorità giudiziaria, poi disposta dal GIP. Bari, Daria Gallarino, GR1.
3: Da domani fino al 6 febbraio, per la mostra dedicata a Pontormo alle scuderie del Quirinale, viene esposta nel Foro Romano la videoinstallazione The Greeting, ispirata a un'opera del maestro manierista, un dialogo tra antico e contemporaneo firmato da Bill Viola, artista americano scomparso nel 2024.
6: Maria, in attesa di Gesù, incontra la cugina Elisabetta, incinta di Giovanni Battista, con loro altre due figure femminili. Grazie alla sua intensità emotiva, la Visitazione, uno dei capolavori del Pontormo, dal Cinquecento, non cessa di suscitare meraviglia e per Bill Viola, pioniere statunitense della videoarte, fu una folgorazione. Nel 1995, per la Biennale di Venezia, rielaborò la composizione rinascimentale in abiti contemporanei con una macchina da presa che registrava 300 fotogrammi al secondo, intitolato The Green. Rating, quel video dal tempo rallentato, quasi sospeso, diventò una delle sue opere più celebri e ora, in occasione della mostra su Pontormo alle Scuderie del Quirinale, viene esposta tra gli affreschi bizantini della Basilica di Santa Maria Antiqua nel Foro Romano.
0: Inspiration happens when you don't expect it.
6: L'ispirazione, diceva Viola, ammirando i colori di Pontormo, è inaspettata. Circondato dalle tracce di epoche e linguaggi diversi, The Greeting appare in continuità tra la spiritualità antica e le ricerche di oggi. Francesco Riccardi, GR1.
3: È tutto, prossimo GR1 a mezzanotte.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
7: Forse non è un caso che stiate ascoltando questo podcast. Se tutto fosse già scritto, come si spiegherebbe il caso? Vi racconto le storie di chi non sa se dire grazie al destino o grazie al caso.
1: Ascolta il podcast Grazie al caso su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
8: Lei, dottore Levatino, ha l'aria di un uomo che cerca la sfida.
9: Si ricordi che in questo mestiere la prudenza è un'arte preziosa.
10: La storia di un uomo solo, guidato dalla fede nella giustizia e negli uomini.
11: Non ci possiamo fermare neanche per un secondo.
12: Chi ci pensa a fermarsi?
10: Una serie di Michele Placido.
13: Sento il pericolo. È un'ombra che non riesco a scacciare. Ma so che il mio dovere è questo.
10: Levatino, il giudice e i suoi assassini. Prossimamente, Rai 1.
14: Sabato Sport.
15: Ultima mezz'ora scarsa insieme qui a Sabato Sport su Radio 1, con voi al microfono Giacomo Prireschi. I nostri numeri verde, quello verde per chiamarci in diretta, 800 05 0001, 800 05 0001, e poi l'SMS WhatsApp, ci state scrivendo in tanti, 335 699 2949, ve lo ripeto, 335 699 2949. E sono con noi, li risaluto, Sebino Nela, ancora buonasera, ciao Sebino.
16: Ciao, buonasera.
15: E Filippo Grassia, ciao Filippo.
17: Buonasera, buonasera.
15: Il nostro Andrea Boccia ci ha fatto capire meglio cos'è successo in Real Madrid e Villarreal con l'espulsione di Vinicius Junior, che prima del suo ingresso in area, prima del secondo gol, ha vistosamente tirato i capelli a Saliba. L'arbitro ha rivisto le immagini al monitor, ha annullato il 2-0, ha estratto il cartellino rosso per l'attaccante, e questo è un bel problema per Mourinho, perché a seconda dell'entità poi della squalifica il brasiliano potrebbe non esserci nel classico del prossimo 25 ottobre. Questo per quanto riguarda la sfida del Villarreal. Torniamo del Real Madrid col Villarreal. Torniamo invece ai nostri messaggi. Questo messaggio per Sebino Nela, che ci scrive Marco da Perugia al 335 699 2949. Sebino, dicendoci: ma adesso cosa succede senza la saracinesca Svilar? Fuori almeno un mese, infortunio in allenamento mentre spingeva, una frattura di un dito della mano, un bel colpo per la Roma di Gasperini. Sebino, che ne pensi?
16: Per tutte quelle squadre che hanno i portieri bravi. Vabbè, un infortunio capita,
15: ci mancherebbe, però lui ne salva di punti con le sue parate.
16: Ah sì, questo è poco ma sicuro, è uno dei migliori, ormai è già qualche anno, uno dei migliori portieri non solo d'Italia ma di tutta Europa, è un continuo, è un crescendo, le prestazioni di questo ragazzo sono state, devo dire, straordinarie, passo dopo passo. Beh, speriamo che non succeda nulla per quello che riguarda, per quello che riguarda la Roma, speriamo che insomma le cose possano andare bene, bene lo stesso. Va bene, niente, starà fuori, bisognerà sicuramente fare uno o due gol in più degli avversari.
15: Non per lo so. Forza, per
16: sperando,
15: forza.
16: Sperando che il secondo si comporti bene.
15: Per Filippo Grassia, 335-699-2949, ci scrive Albertino da Grosseto, che non è né del Como né del Lecce o di una squadra, insomma, del Sud Italia, ma ovviamente della Fiorentina, e chiede da tifoso Viola se questa quest'anno ce la facciamo davvero a retrocedere. Sono depresso cosmicamente, ma prima della depressione di Albertino andiamo da Daniele Fortuna per che credo sia con uno dei protagonisti della sfida che abbiamo seguito insieme. Daniele.
18: Nessuna depressione per Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, perché questa è stata una partita piena di una serata piena di buone cose. Intanto l'atteggiamento, la vittoria di squadra, all'attacco dall'inizio, la furia iniziale e poi anche sul piano individuale. Beh, intanto anche un nuovo modo di giocare. Sul piano individuale è entrato bene Badiashile, non giocava da tanto tempo dall'inizio. Faccio un nome, De Bruyne su tutti, ma tutta la squadra ha avuto questa vittoria.
19: Ma sì, i ragazzi sono molto bravi perché hanno fatto una buona partita, hanno avuto un buon approccio, ho chiesto questo, i ragazzi sono stati molto responsabili su questo, tecnicamente è stata una buona partita, poi loro comunque ti fanno giocare delle partite molto dispendiose, infatti bisogna recuperare delle energie per martedì, perché poi non abbiamo chiuso l'azione 6-7 volte e abbiamo subito dei contropiedi.
18: Chi è che ha detto che De Bruyne gioca bene soltanto in nazionale, non con il Napoli? Insomma, una partita sopra il livello normale, quella di questa sera di De Bruyne.
19: Sì, ma è in crescendo, anche all'inizio è arrivato ad agosto, ha fatto le buone partite, dei buoni mezzi tempi, e poi in nazionale sicuramente giocando ha migliorato la condizione e quindi siamo tutti molto contenti.
18: Può essere lui il trascinatore, l'episodio del rigore, che cosa succede? Chi è il rigorista? È De Bruyne o Højlund?
19: No, è De Bruyne ha concesso la palla a Højlund, siete per dargli fiducia e poi dopo è successo il fatto che hanno fatto ripetere il rigore e ha tirato De Bruyne.
18: E la gerarchia sarà questa d'ora in poi?
19: No, ma è sempre stata questa, che De Bruyne ha dato la palla a Højlund e Højlund ha tirato il rigore.
18: Lo studio per Allegri.
15: Sì, buonasera mister, anche dagli studi qui di Saxa Rubra, la faccio parlare con Filippo Grassia che le fa una domanda. Filippo.
20: Sì Massimo, in pratica hai un po' accennato con le tue parole alla domanda che ti volevo fare, cioè che il Napoli ha mancato spesso l'ultimo passaggio e poi si è fatta trovare un po' scoperta e credo che su questo dovrà lavorare la squadra nella partita poi che giocherà sul campo del Villarreal.
19: Assolutamente, perché comunque stasera le occasioni che abbiamo avuto nel primo tempo e anche nel secondo tempo bisognava sicuramente fare meglio.
15: C'è un'ultima allo studio, mister, le chiedo di Lang, completamente recuperato, insomma è un giocatore su cui conta molto.
19: No, io conto su tutti i giocatori che abbiamo in rosa a disposizione, lo stesso Luca che è entrato, che si è fatto qualche errore, però deve rimanere sereno e tranquillo perché ha delle qualità, è un giocatore importante. Per quanto riguarda Lange, credo che abbia fatto poco per quello che sono le sue caratteristiche, non nella partita di stasera, nella carriera, stasera ha fatto una buona partita, ma deve pretendere molto a se stesso.
18: Chiudo io Neres, come l'ha visto?
19: Neres è rientrato bene, è un po' ragazzo veramente che si sacrifica, che lavora e questo deve essere lo spirito generale.
18: Lo salutiamo e lo ringraziamo.
19: Grazie.
15: Bene, grazie a Daniele Fortuna, grazie a Massimiliano Allegri e poi ovviamente Daniele richiedici la linea quando vuoi entro la fine della trasmissione se avrai altri protagonisti al tuo microfono. Stavamo parlando di Albertino da Grosseto al 335-699-2949. Filippo, la depressione cosmica per questa Fiorentina, è arrivato un nuovo allenatore, si cerca un po' di ritrovare la quadra, sembrava esserci riuscito, altro invece è sprofondata la Fiorentina oggi contro il Genoa.
20: Ma è incredibile come la Fiorentina presenti nell'arco della stessa partita due facce. Nei primi 20 minuti il suo comportamento è stato orribile, ha incassato due gol e poteva prendere anche un terzo nonostante la buona prova di De Gea, poi si è impossessata della gara, ha fallito due o tre occasioni prima dell'intervallo e non è riuscita poi a trovare il pareggio dopo l'autorete di Vasquez sul tiro di Gimenez, che già era stato protagonista di un'azione simile con il Napoli. C'è qualcosa che non funziona, forse anche sul piano tattico. Io credo che la Viola dovrebbe giocare sempre con tre centrocampisti e forse potrebbe avere più spazio Gonçalves, che secondo me ha dimostrato anche in passato di essere particolarmente importante in fase fase d'attacco.
15: Sebino Nela, come ci descrivi te questo psicodramma che continuano a vivere i tifosi della Fiorentina? Grandi interventi sul mercato e poi, l'anno scorso sappiamo come è andata a finire, una stagione sul filo del rasoio, quest'anno non sembrerebbe proprio essere cambiata la sinfonia vedendo la classifica e i risultati.
16: Purtroppo poi c'è il campo che smentisce tutti. Doveva essere la sorpresa, sì, di questo campionato. Hanno cominciato non bene e anche oggi mi sembra troppo deboli nella fase difensiva. Io credo che questa squadra possa giocare meglio, possa fare meglio in termini di punti, però insomma bisogna cominciare. Se non si comincia è un problema, perché poi ti deprimi, perché poi non arrivano i risultati, perdi le partite, qualche squadra ti farà giocare anche male, perché un conto, sai, finisce la partita, abbiamo perso, però abbiamo avuto tante occasioni, abbiamo giocato bene, ti fai secondo me un'idea anche sbagliata. Appunto arriveranno le partite dove gli avversari ti faranno giocare molto male e allora lì la depressione arriva per forza. Ma insomma io credo che tutto sommato vedere un po' tutti gli uomini a disposizione di Vanoli, questa squadra poi non dovrebbe soffrire così tanto, questa è la mia impressione, insomma, però staremo a vedere.
15: Altre 3-5-6-9-9-2-9-4-9 ci scrivono anche di altre tematiche, le tiriamo fuori perché ci dice Andrea da Quartu Sant'Elena: non menzionate il Cagliari, cosa ne pensate dei Sardi?
16: No,
15: lo menzioniamo, stavo intanto parlando delle squadre più o meno che hanno giocato in questi anticipi del sabato, però partiamo da Filippo Grassia, poi andiamo da Sebino Nela. Questo Cagliari, che dire, abbiamo parlato tanto del Frosinone, è una di quelle altre squadre 12 punti, ha fatto un inizio di campionato molto importante, soprattutto io lo segnalo la vittoria contro l'Atalanta e la sconfitta di misura 1-0 contro l'Inter. Bell'inizio, no?
20: Sì, anche perché ha dimostrato di essere molto attenta in fase difensiva, giusto l'opposto della Fiorentina, per riallacciarci all'argomento precedente. E con la Juventus la partita di domani sera alle 20:45 sarà un esamino di laurea, perché il Cagliari con la classifica che ha potrebbe insediarsi tranquillamente sul podio di questa prima parte del campionato, però insomma di fronte a una Juventus che è apparsa in ripresa prima della sosta e chissà che Spalletti non abbia finalmente trovato la quadra. Certo che l'assenza di Yıldız è importante, come si è visto anche nella Turchia, che abbiamo avuto la fortuna, diciamolo apertamente, di affrontarla senza Çalhanoğlu e Yıldız.
15: Certo, Filippo, allora continuiamo fra poco perché torniamo da Daniele Fortuna, quindi torniamo a Napoli.
2: L'allenatore del Frosinone, Massimiliano Lavini, al quale facciamo subito dire una cosa, facciamo leggere un messaggio.
21: Sì, buonasera, con piacere leggo un messaggio con un sms al 45514, aiuteremo la Lega del Filo d'Oro a curare bambini sordociechi, grazie.
2: Allora parliamo della partita, di questa sconfitta del Frosinone per 3-0 con il Napoli. Però secondo me è stata una partita di sostanza quella del Frosinone. È mancato qualche tiro, ci sono stati tanti cross nel secondo tempo, soprattutto un buon secondo tempo, con tante idee sulla fascia, sovrapposizioni, movimenti, mancato l'affondo.
21: Io penso che la vittoria del Napoli sia una vittoria meritata. Il risultato è un po' ampio per quello che poi è stata la partita. Sicuramente noi siamo stati meno efficaci di altre partite nelle scelte finali negli ultimi 20 metri. Lì, anche nel momento del primo tempo, quando la partita era in bilico, dopo primi minuti in Napoli, poi abbiamo ripreso a giocare, abbiamo fatto cose egregie, efficaci. Però alcune scelte non sono state così importanti per quello che siamo noi. E lì sicuramente poi, se sbagli alcune situazioni, ridai la palla al Napoli, loro poi con alcuni giocatori di qualità che hanno ti possano punire, e così è stato.
2: Sì, dato quello poi torniamo lì, perché l'idea magari di mandare Gecemis in uno contro uno e anche Kvernadze dall'altra parte, gli inserimenti anche delle mezzali e poi anche quello che è riuscito a fare Raimondo comunque a dare peso lì al centro dell'area di rigore del Napoli.
21: L'abbiamo avute. È una partita che ti lascia tantissimi spunti per poter lavorare, per poter migliorare il percorso. Ripeto, la potevamo anche riaprire. Peccato, perché sì, ci abbiamo sbagliato diverse cose, ma ce la siamo giocata e forse alla fine potevamo anche essere più pungenti, come ho detto.
2: Bellissimo pubblico, sono arrivati in tanti qui a Napoli, 1500, poi ci sono le cose che già si sono dette del Frosinone, della squadra italiana, della squadra ciociara, con tanti giocatori che avete, che portate in prima squadra, che arrivano dalle giovanili. Io lascio il mister allo studio, Giacomo Prioreschi e Filippo Gressia.
15: Grazie Daniele Fortuna, buonasera mister dagli studi di Saxa, passo il microfono a Filippo Gressia per una domanda.
20: Alvini, intanto dobbiamo riconoscere buonasera a lei, che il rigore ha pesato tantissimo sul canovaccio della partita, al di là del fatto che lei ha ammesso molto onestamente che il Napoli ha meritato il successo. Lei ha affrontato l'Atalanta, ha affrontato la Juventus, oggi il Napoli. Qual è la squadra che più l'ha impressionata?
21: Ma io penso che le tre squadre importanti che abbiamo affrontato, Juventus, Como e Napoli, oggi sono tre squadre che lotteranno per il vertice, per i primi quattro posti per andare in Champions. Poi io non sono così esperto per poter esprimere un giudizio su chi possa essere la vera antagonista dell'Inter, che ritengo la squadra fortissima insieme alla Roma, ma le tre squadre che abbiamo incontrato, Juventus, Como e Napoli, sono tre squadre che sicuramente faranno un campionato da protagoniste, perché al loro interno hanno giocatori di qualità, sono allenate bene, quindi noi le abbiamo tutte e tre viste dal vivo e dalla panchina lo vedi quando De Bruyne è in serata, quando Højlund t'allunga, lo vedi chiaramente che c'è una qualità maggiore di certe altre situazioni.
15: Il paradosso di questa partita, mister Alvini, posso dirle che il risultato è 3-0, ma forse tra i migliori in campo ci sono i suoi difensori, Calvani, Cittadini, Bracaglia, che poi è uscito, che ha avuto un problema, Palmisani, che in realtà aveva parato un rigore.
21: Ma sì, ma noi, per com'è la nostra identità, per com'è la squadra, è logico che poi i tuoi difensori si esaltano. Ma guardate, questi sono ragazzi che vengono da un campionato di Serie B, stanno facendo un percorso straordinario.

0: giocatori efficaci anche per il nostro calcio, perché sono ragazzi che hanno 22-23 anni e davanti hanno un percorso da fare. Li esalta il modo di giocare nel duello. Dai, sono ragazzi che stanno facendo bene.
1: Lo salutiamo e lo ringraziamo.
0: Grazie a voi, buona serata.
2: Grazie, grazie a mister Alvini, grazie a Daniele Fortuna.
3: Mi permetti di aggiungere, avevo nominato l'Atalanta, sì. Il Frosinone l'affronterà tra due turni a Bergamo.
2: Sì, esatto, stavamo leggendo un po' di messaggi, stavamo parlando del Cagliari, no? Allora ripartiamo da Sebinonella, visto che abbiamo parlato, è un bel collegamento, no? Frosinone e Cagliari, due realtà. Ti chiedo, Sebino, se è un po' presto oppure possiamo già prenderli come una sorta di esempio di un lavoro fatto in un certo modo.
4: Ma sicuramente stanno lavorando bene gli allenatori, stanno lavorando bene e si stanno rendendo disponibili tutti i giocatori a disposizione dei due allenatori, e la classifica lo sta anche a dimostrare. Se parliamo del Cagliari, squadra solidissima, non è una squadra facile da battere, insomma. Quindi bene tutte e due, benissimo tutte e due, poi forse arriveranno anche momenti non straordinari, ma già avere una classifica del genere è molto importante. Io credo che per mentalità queste due squadre possono ancora continuare a fare bene. Credo che possano continuare a fare bene, ho questa sensazione.
2: Ci dobbiamo.
3: E vai, poi Giacomo, scusa, volevo solo aggiungere che il Cagliari segna poco, appena 5 reti, ma incassa pochissimo, appena 2 gol, è la migliore difesa del campionato.
2: Una squadra solidissima. Cioè, se il Frosinone incassa qualcosa in più, ma ha fatto vedere, come diceva anche Alvini, come sottolineavamo noi qui da studio, che ha dei giocatori in difesa di altissima qualità, a partire dal portiere che para tutti i rigori, poi questa volta l'hanno ripetuto, ma insomma si tratta di un portiere che veramente sta facendo grandi cose. Due centrali sono forti, però Cagliari ha anche i numeri dalla sua parte, nel senso che appunto è la miglior difesa. Sebinonella, ci proiettiamo a domani 12:30 Como Roma. Questa è una partitona tutta da seguire in diretta qui su Radio 1 con i nostri radiocronisti, come sempre domani a ora di pranzo, però adesso anche visto il risultato dell'Inter diventa ancora più cruciale, già a solo 6 giornate dall'inizio.
4: Ma cruciale non lo so, ma partita decisamente bella da vedere, da non perdere, insomma. Io credo che le due squadre non cambieranno niente nel loro modo di giocare. Il Como cercherà di fare il suo solito gioco, la Roma anche, andando a pressare in continuazione, cercando di rubare, perché il vero pericolo per il Como è quando gli rubi il pallone, che sono ancora nella loro metà campo, lì possono rischiare tanto. Quindi secondo me verrà fuori una partita piuttosto divertente. A livello fisico credo che stiano bene tutte e due, la Roma sicuramente per quello che abbiamo visto, è anche forse più dispendioso il gioco di Gasperini. Però, non lo so, un risultato non mi sento di darlo, assolutamente. Assolutamente.
2: No, non andiamo con i pronostici.
4: No, i pronostici poi sono un disastro, io non li azzecco mai. però mi sa che viene fuori veramente una gran bella gara.
2: Flash da Filippo Gressia, perché manca un minuto alla chiusura, quindi prima di salutarci, secondo te questo Como è attrezzato per reggere le varie competizioni?
4: Questa è la vera domanda.
2: È già arrivato a livello di rosa giusto per reggere queste competizioni?
3: Ma sicuramente.
2: Flash, così società... lo chiedo anche a Sebino, perché ho visto che insomma, è interessato.
3: Sì, io credo che più che una questione di rosa, perché il Como ha 16-17 giocatori di buon livello da alternare, è un problema di mentalità. Questa squadra non ha mai giocato tante partite in pochi giorni, è tutto lì.
2: Sebino, ce l'ha la rosa giusta secondo te? Sono i giocatori giusti? No. Ci siamo?
4: Non lo so se così ampia, ha certamente buoni giocatori, ma quando si gioca in una stagione 3 competizioni le rotazioni sono fondamentali, e il Como ci deve far vedere che si sta abituando a queste rotazioni. Quindi è finito il tempo che giocano sempre gli stessi 11 in campionato, ma con le coppe appunto dovremo vedere qualcosa di diverso.
2: Grazie a Sebinonella.

0: Grazie a Filippo Grassia, ciao, a presto, buona
1: grazie
0: sera.
1: A voi,
0: ciao.
1: Arrivederci.
2: Ciao, buonanotte.
0: Ora
2: ciao.
0: Ci sono le previsioni del tempo, poi l'onda verde, dopo Best Seller salutiamo la nostra squadra, ringraziamo Ombretta Conti regia, Patrizio Gotti, Andrea Di Marco e Max Gambino alla parte tecnica e Andrea Bocci redazione. Buona serata da Giacomo Prioreschi.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026 a Trieste in occasione della Barcolana. 4 giorni di eventi al villaggio in Italia al Molo dei Bersaglieri con i programmi di Rai Radio, attività in diretta, ospiti, musica e intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce dall'8 al 12 ottobre a Trieste.
3: Meteoradio.
5: Nottata con piogge e rovesci sulle coste del medio-basso Adriatico e su Calabria e Sicilia Tirrenica. Nubi sparse, ma tempo asciutto per il resto del paese. Domani, domenica 11 ottobre, perturbazione ancora in atto al meridione. Piogge e rovesci sul versante Adriatico, dall'Abruzzo meridionale verso sud ed il versante Tirrenico di Calabria e Sicilia, con tendenza ad esaurimento dei fenomeni verso sera, tranne che per il Salento, la Calabria meridionale e la Sicilia Tirrenica. Al centro-nord tempo generalmente asciutto, ma con il passaggio in mattinata al nord di nubi alte, che nel corso della giornata attraverseranno anche le regioni centrali. Ventilazione sostenuta di maestrale su gran parte dei nostri mari, specie per quelle intorno alle due isole maggiori che saranno molto mossi. Generalmente mossi gli altri bacini. Temperature massime in aumento al centro, punte fino a 24-25 gradi su Sardegna e Sicilia. RAI, pubblica utilità. Su previsioni dell'aeronautica militare.
3: RAI Radio 1 Sport.

0: edizione della mezzanotte.
1: Missile Houthi sull'aeroporto di Riyadh, almeno 12 vittime, più di 300 feriti, scalo chiuso. Trump riapre alla possibilità di intervenire al fianco della capitale dell'Arabia Saudita. Il capo della Casa Bianca scarica Zelensky, la smetta di colpire le raffinerie russe. Al paese serve un nuovo presidente, il Cremlino, parole storiche. L'Europa con Kiev critica l'accordo sul diesel tra Washington e Mosca. Così il presidente americano finanzia la guerra dello zar, non è il momento di allentare la pressione. La delegazione ucraina lascia in anticipo i colloqui di Miami. Cortei propali in tutta Italia, a Torino, momenti di tensione tra manifestanti e forze dell'ordine. Gli striscioni celebrano la strage del 7 ottobre come giornata della resistenza. Shock a Roma e Milano. Nubifragi, frane, allagamenti, il maltempo flagella il sud Italia, torrenti esondati a Lipari, bomba d'acqua nel Reggino. Scimmie ovunque, il 16 ottobre il nuovo album di Paolo Iannacci, anticipato dal brano Politically Topless, riflessione in musica sul mondo che ci circonda. Calcio, la Serie A torna con i successi casalinghi di Genoa, Inter e Napoli, Formula 1 Verstappen protagonista a Singapore, ciclismo, Seixas conquista il Lombardia. Buonasera da Massimo Cecchini. Il Medio Oriente torna a infiammarsi mentre si apre un nuovo fronte di scontro tra Stati Uniti e Ucraina. In Arabia Saudita un missile degli Houthi ha colpito l'aeroporto della capitale, Riyadh. 12 morti, oltre 300 feriti, secondo le fonti ufficiali. Un altro ordigno è caduto vicino allo scalo di Dammam, il secondo del paese, e nello stretto di Hormuz invece una super petroliera gravemente danneggiata dall'esplosione di una mina. Tutto questo nel giorno in cui Trump torna ad attaccare frontalmente Zelensky, il corrispondente.
2: È tempo che l'Ucraina si trovi un nuovo presidente. L'attacco di Trump a Zelensky arriva dopo che il leader di Kiev ha criticato la sospensione per 6 mesi delle sanzioni americane sulle forniture di gasolio russo ai mercati mondiali. Zelensky, insiste l'inquilino della Casa Bianca, avrebbe potuto risolvere questa crisi molte volte e ha scelto di non farlo. Gli avevamo detto, spiega, di non colpire le raffinerie russe perché avrebbe creato problemi a tutto il mondo, prosegue riferendosi al rincaro del diesel. Suggerisco, ribadisce Trump, che gli ucraini scelgano un altro leader per fare un accordo. Il presidente americano è reduce da una telefonata venerdì con Putin, di cui aveva sintetizzato il risultato sui suoi social. Mosca fornirà subito oltre 300.000 tonnellate di diesel al mercato americano e globale, poi altre 4 milioni e mezzo di tonnellate nei mesi successivi. Nel post nessun riferimento all'invasione russa dell'Ucraina. Trump vi spiegava invece che prezzi più bassi dei carburanti per gli americani sono per lui una priorità e si era detto certo che l'intesa, unita al controllo sullo stretto di Hormuz, farà scendere rapidamente i prezzi al distributore. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Dopo l'accordo sul gasolio, la delegazione ucraina ha lasciato in anticipo i negoziati di Miami, mentre il nuovo affondo del presidente americano coincide con l'aggravarsi del bilancio delle vittime civili dei raid di Mosca su Zaporizhia. Il presidente ucraino per ora non replica, ma incassa la solidarietà europea.
3: Ancora nessuna risposta dal presidente ucraino Zelensky. A parlare intanto è il ministro degli esteri di Kiev, che blinda il capo di Stato. Ha il sostegno del popolo ucraino e solo il popolo ha il diritto di decidere della propria guida. Zelensky aveva definito l'intesa sul gasolio un regalo orribile al capo del Cremlino e non si era piegato alle pressioni per fermare gli attacchi alle raffinerie russe. L'ira di Kiev è poi esplosa dopo i raid sferrati dall'esercito di Putin, che hanno distrutto un palazzo a Zaporizhia, uccidendo almeno 20 persone e lasciato senza acqua ed elettricità diverse zone della capitale. Dall'Europa si solleva un coro di voce a sostegno dell'Ucraina. Il primo ministro britannico Burnham assicura piena solidarietà a Zelensky. L'Unione Europea condanna l'accordo sul gasolio, denunciando come questo fornirà a Mosca maggiori entrate per finanziare la guerra, mentre da Mosca commenta per ora solo l'inviato di Putin, Dmitriev, che definisce le dichiarazioni di Trump significative e storiche. Livia Liberatore, GR1.
1: Ancora un'altra notizia dall'estero: strage in un'abitazione in Pennsylvania. Un uomo ha aperto il fuoco uccidendo 8 persone, fra cui 2 bambini, prima di togliersi la vita all'interno. La polizia è intervenuta quando i vicini hanno riferito il rumore di spari. Gli agenti hanno trovato 2 donne morte in strada e le altre vittime in casa. Ancora ignoti i dettagli e il possibile movente. Adesso siamo alla politica. La politica italiana che discute di Ucraina, posizioni diverse tra i leader progressisti che si sono confrontati alla festa del quotidiano Il Manifesto.
0: Da un lato la foto di gruppo e l'abbraccio Schlein-Conte, dall'altro la corda ancora tesa sul sostegno all'Ucraina. Ognuno ha ribadito la propria posizione, con gli Schlein e Riccardo Maggi a favore dell'invio di armi, mentre il tandem Fratoianni, Bonelli e Conte per il no.
4: Questa guerra sta durando più della prima e della seconda guerra mondiale. Non possiamo continuare a riproporre lo stesso meccanismo.
0: Ad ogni modo la segretaria del PD è sicura, la sintesi è a portata di mano. Il grosso spiega, prende il via dalle critiche avanzate a questo governo, soprattutto su salari e sanità.
5: Stiamo a discutere fin quando volete, l'importante è che usciamo da lì uniti.
0: Le primarie, l'altro nodo per Schlein, il leader è o chi prende più voti o chi vince le competizioni di coalizione. Nessun terzo nome fa capire perché, sottolinea, hanno provato a farmi fuori fin da subito, c'è un establishment che invita a guardare al centro e tifa larghe intese. Noi siamo per un'alleanza progressista, ma la regola del partito maggiore per decidere la leadership non va bene, fa intendere il 5 Stelle. Nella foto di gruppo mancavano la o le gambe centriste, visto che potrebbero essere più di una. In attesa di capirlo, Matteo Renzi ribatte al veto della 5 Stelle Appendino. Noi, dice, non candideremo condannate come lei. Gianluca Ruggirello, GR1.
1: Legge elettorale, alleanze comunali a Milano, i temi al centro del confronto interno al centrodestra.
6: Alla festa organizzata dal Foglio a Firenze, le parole del presidente del Senato La Russa su una legge elettorale che ricorda Mattarella, firmato subito. Sono estremamente fiducioso, passerà il vaglio della Consulta. Da Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami.
7: In 4 anni Giorgio Meloni e Fratelli d'Italia hanno garantito un governo stabile all'Italia, che ha tagliato le tasse e rimesso 21 miliardi nelle tasche degli italiani. E con la legge elettorale appena approvata i cittadini torneranno a scegliere da chi essere governati.
6: Temi che vengono ripresi anche da Forza Italia e Lega, che ricordano è una legge che garantirà stabilità e governabilità al paese. Arriveremo, assicurano, a fine mandato. L'azzurro Roberto Chiuto.
8: Io spero che si voti a fine legislatura. Il centrodestra avrà più tempo per continuare nel suo lavoro di governo e soprattutto la destra populista sarà meglio conosciuta dagli italiani e si sgonfierà.
6: Il riferimento è a Vannacci. Non ne parlo dal primo giorno, dice anche il ministro della difesa Crosetto. La Lega intanto è le prese col prossimo congresso e guarda anche al primo cittadino di Milano. Salvini tiene il punto, serve un nome condiviso, altrimenti, dice, si facciano le primarie. Dagli azzurri lombardi l'invito alla Lega ad andare da soli, fiducioso sulla sintesi il presidente del Senato La Russa. Alessandra Allegra, GR1.
1: Politica e governo alle prese anche con il caro carburanti, diminuisce il prezzo del diesel e si allontana l'ipotesi delle accise mobili.
9: Il recente ribasso del gasolio riduce la pressione sul governo. Il ritorno dei prezzi consigliati dell'ENI per il diesel a 2,19 euro al litro rende dunque meno urgente un intervento sui carburanti, come quello delle accise mobili. Un'impellenza in meno in un'agenda già fitta in vista di una legge di bilancio che imporrà scelte non facili. Una delle prime è stata quella di usare per intero la clausola di salvaguardia concessa dall'Unione Europea per energia e solo in parte quella per la difesa. Lunedì il ministro dell'economia Giorgetti presenterà alla Camera il documento programmatico di finanza pubblica con il nuovo quadro dei conti pubblici, la crescita che sale a circa l'1% nel 2026 e il deficit atteso sotto il 3% quest'anno, che consentirebbe l'uscita dalla procedura di infrazione e quindi di scomputare nei conteggi europei lo scostamento consentito per le spese in difesa ed energia. Proprio sullo scostamento martedì 13 si pronuncerà il Parlamento. Gelsomina Testa, GR1.
1: E a proposito di bilanci, il Consiglio dell'Unione propone pesanti tagli a quello europeo. La corrispondente da Bruxelles.
10: La presidenza irlandese propone tagli per 140 miliardi di euro e scontro sul prossimo bilancio dell'Unione Europea. Il cancelliere tedesco Merz boccia il compromesso. Siamo ancora lontani da un accordo. Il bilancio europeo, avverte, deve essere sostenibile soprattutto per i paesi che contribuiscono maggiormente. Salvi i fondi per agricoltura e coesione, mentre i tagli colpiscono soprattutto competitività, ricerca, sicurezza e finanziamenti destinati ai paesi extraeuropei. Per finanziare le spese, la presidenza irlandese punta anche su nuove entrate per circa 55 miliardi di euro all'anno attraverso imposte sulle grandi imprese e sul tabacco. Il vicepresidente della Commissione, Raffaele Fitto, insiste sulla necessità di un bilancio più flessibile e meno rigido. Il negoziato arriva ora al vertice europeo di giovedì e venerdì a Bruxelles. L'obiettivo è raggiungere un accordo entro Natale, ma le distanze tra i 27 restano profonde. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
1: Rai Radio 1, mezzanotte, 10 minuti, la cronaca, cortei in tutta Italia a sostegno della Palestina. Roma e Milano striscioni equiparano il 7 ottobre alla resistenza. A Torino bruciate le fotografie di Trump e Netanyahu e momenti di tensione con le forze dell'ordine. Sentiamo le voci dei manifestanti di Bologna.
11: No, sicuramente abbiamo visto già l'anno scorso, ma in tutti questi anni, come la bandiera del popolo palestinese, la bandiera della resistenza palestinese sia diventata un vero e proprio simbolo di chiunque in Italia ma nel mondo lotta contro l'ingiustizia.
12: Sono a manifestare qui perché sono contrario al genocidio che viene perpetrato in Palestina da ormai diversi anni e che nonostante la tregua sta andando avanti e continua a fare vittime tra i civili e anche tra i bambini, e questo secondo me è inaccettabile.
1: Le indagini sulla banda della minicar che a Roma ha seminato il panico con una serie di aggressioni, tra cui quella all'attore Davide Jacopini. Sono in corso verifiche sulla denuncia di un'auto rubata.
13: Si tratta di un mezzo dello stesso modello e colore di quella utilizzata per le aggressioni, una minicar elettrica nera. Un uomo il 9 ottobre ne ha denunciato la scomparsa. È il nuovo sviluppo investigativo legato alle indagini sulle aggressioni e i danni dell'attore Davide Jacopini e di altre 5 persone avvenute a Roma tra il 4 e il 5 ottobre scorsi, tra Monteverde Vecchio e Testaccio. L'uomo si è recato spontaneamente per segnalare il furto della propria auto. Le verifiche potrebbero fornire elementi preziosi per risalire all'identità dei due minorenni. Uno dei due avrebbe capelli biondi a spazzola tra i 16 e i 18 anni. Da chiarire, oltre al giorno esatto del furto, se l'auto fosse nella sola disponibilità dell'uomo, fosse usata anche dai suoi familiari. Agli atti della procura, che ha aperto un fascicolo per tentato omicidio, ci sono almeno 5 denunce. L'ultima in ordine di tempo è quella di un 67enne che ha raccontato di essere stato avvicinato dalla microcar e di essere stato colpito al fianco con un tubo di plastica. Intanto restano gravi ma stabili le condizioni di salute di Davide Jacopini, ricoverato in terapia intensiva con prognosi ancora riservata. Eleonora Fioretti, GR1.
1: Il maltempo che ha colpito il sud Italia, decine le frane, gli smottamenti, in particolare in Campania, Calabria, Sicilia e Puglia. In Salento in vigore ancora oggi l'allerta arancione.
14: Molti danni anche a Bari, dove si sono allagati la cripta della Basilica di San Nicola e diversi sottopassaggi.
15: Come sono passato, sono rimasto impantanato, dopodiché ha continuato a piovere, ad accumularsi acqua.
14: La situazione più difficile in Sicilia, dove sono ancora in codice rosso 2 dei 25 feriti provocati dalle trombe d'aria che si sono abbattute sul Trapanese, mentre 11 famiglie sono state sfollate. A Lipari, invece, si è lavorato per rimuovere dalle strade i detriti provocati dall'esondazione di 2 torrenti. Il sindaco Riccardo Gullo.
16: Si scatena l'inferno in un attimo e via giù vento, precipitazioni copiose.
14: Frane e allagamenti anche a Salerno e provincia, mentre a Napoli un uomo è stato estratto da una voragine dove era caduto con la sua auto. A Melito Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, i forti temporali hanno provocato voragini e danni a diverse vetture, alcune delle quali trascinate sugli scogli.
17: Io ho perso i furgoni, ho perso la macchina, due macchine ho perso.
18: Proprio una cosa mai vista. Io 34 anni che abito qui.
14: Daniele Letti, GR1.
1: La giornata internazionale delle bambine e delle ragazze, una su 5 nel mondo viene data in sposa prima dei 18 anni, il tasso più elevato nell'Africa subsahariana, mentre sono 122 milioni le ragazze che non frequentano la scuola. Qualche passo avanti tuttavia è stato compiuto negli ultimi 25 anni grazie a investimenti nell'istruzione delle ragazze, a riforme legislative e alla protezione sociale. Sono stati evitati circa 68 milioni di matrimoni precoci. E adesso parliamo di salute con la ripresa della scuola, unita a tempo instabile e temperature in calo, sono in crescita le infezioni respiratorie. I medici invitano bambini, anziani e persone fragili a vaccinarsi contro l'influenza e altri virus stagionali.
19: Tosse, febbre e raffreddore sono i sintomi comuni a diverse infezioni respiratorie che hanno ripreso a circolare da inizio ottobre, come ci spiega Fabrizio Pregliasco, virologo, Università degli Studi di Milano.
20: La gran parte dei casi sono dovuti a aerovirus, rinovirus, che precedono la stagione influenzale vera e propria. Un po' di Covid, meno cattivo del passato, confondibile con il resto delle manifestazioni, in genere non pesanti, ma non sottovalutiamole, soprattutto per i fragili.
19: Per i grandi grandi numeri dell'influenza dovremmo attendere il freddo prolungato, ma la prevenzione scatta ora.
20: Siamo nel momento giusto per la vaccinazione per l'influenza, da metà ottobre fino alla metà di novembre. Il periodo migliore, suggerisco per le persone fragili anche il richiamo del Covid. Possiamo eseguire nella stessa seduta altri vaccini, per esempio quello per il pneumococco, che è un batterio che determina polmoniti, o anche l'herpes zoster, senza effetti negativi e senza ridurre l'efficacia dei singoli vaccini.
19: Eleonora Belviso, GR1.
1: Il cinema tra le uscite di questa settimana, la terza regia di Giorgio Pasotti, anche interprete di Sotto a chi tocca, sei candidati in una stanza per altrettanti colpi di scena. Nel cast anche Rocco Papaleo, Giovanna Mezzogiorno e Stefano Fresi.
2: Quella che affronterete oggi non è una procedura consueta.
21: Sei persone a caccia di un prestigioso posto da manager. Ma qual è il ruolo di ciascuno? E fino a che punto si è disposti a gettare gli altri dalla proverbiale torre? Giorgio Pasotti interpreta e dirige Sotto a chi tocca.
22: È un lente di ingrandimento di una situazione assolutamente diffusa. Come dire, l'asticella della competitività si è alzata di parecchio e di conseguenza anche il cinismo, la cattiveria per raggiungere l'obiettivo. Inevitabilmente quando tu ti poni a un colloquio subentra la paura di essere giudicato.
23: È con voi che faremo il colloquio?
24: No, noi siamo candidati.
21: Un tavolo, una stanza e con Pasotti, Rocco Papaleo, Giovanna Mezzogiorno, Giacomo Giorgio e Stefano Fresi.
25: In generale nella vita, anche alla scuola, adesso ci sono i crediti, i punti. Già da adolescenti siamo abituati alla performance per raggiungere un obiettivo. Un film molto di dialogo, di parole, e questo è sempre interessante.
26: Un in meno.
21: Un gioco al massacro. Chi vincerà?
27: Uno di noi è un impostore.
21: Miriam Mauti, GR1.
1: Il 16 ottobre esce Scimmia ovunque, il nuovo album di Paolo Iannacci. Il musicista, con un suono contemporaneo, riflette sul mondo che ci circonda. La nostra intervista.
19: Il ritorno di Paolo Iannacci con Scimmie ovunque. Chi sono queste scimmie?
28: Torna Paolo Iannacci a raccontare le scimmie, le mie paure, no? Le mie paure della guerra, dell'essere un saltimbanco che con i tacchi va da Lambrate fino a Tonga, paura della povertà, dell'essere sfruttati, questo desiderio almeno di raccontarlo per chi magari può assumere questo pensiero e reagire.
29: Ma si può dire cimitero?
19: Un artista deve essere anche in grado di dire le cose come vuole. E quindi arriva questa canzone con Elio dell'ipocrisia del politicamente corretto.
28: Dover fare autocensura in scrittura. Ma io sono nato con degli artisti come Dario Fo, come mio padre, che se ascolti dei brani di mio padre oggi non avresti mai potuto scriverli. Questo è un grande problema.
19: Abbiamo citato papà, c'è anche un omaggio a Enzo.
28: Sì, più di uno. C'è un brano suo che è Due gelati e un brano mio. E ho preso spunto da dove vivevo, da questo incrocio a Milano in Città Studi. Ha visto tanta vita passare, oltre la mia, la sua, quanti drammi, quanti amori ha visto passare.
19: Marcella Sullo, GR1. Una vita che lo
1: fa. Il giornale della mezzanotte termina qui. Direttore Nicola Raovic, direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Gianluca Liberati e Alessandro Campanella. Tra poco c'è il GR1 Sport. Da tutti noi buonanotte e buon proseguimento d'ascolto.
30: GR1 Sport.
31: Buonasera anche da Jacopo Barlotti. Sesta giornata di Serie A con Inter e Napoli che in casa vincono e convincono. Per gli azzurri netto 3-0 al Maradona contro il Frosinone. L'inviato.
32: Che nessuno dica più che gioca bene solo con il Belgio. Kevin De Bruyne, un gol all'inizio sul rigore, l'altro alla fine, in mezzo il 2-0 di Lang, rigore ripetuto dopo che era stato sbagliato da Højlund. De Bruyne gliel'aveva lasciato generosamente contro le gerarchie e il volere di Allegri. Il Napoli è andato all'attacco dall'inizio. La vittoria sul Frosinone è stata afferrata in una serata di buone notizie. Neres titolare dopo 9 mesi, Badiashvili per la prima volta dall'inizio ed efficace, il recupero di McTominay, il passaggio alla difesa a 3 poi è stato fruttuoso, è stata una vittoria di tutti, ha osservato Allegri. Il Frosinone si è perso nell'ultimo passaggio, ha tirato poco, ma non ha derogato dalle sue idee di gioco. Il Napoli l'ha raggiunto in classifica a 10 punti. La rimonta potrebbe essere cominciata qui. Napoli, Daniele Fortuna, GR1.
31: 3-0 anche della capolista Inter contro il Parma. L'inviato.
0: Tutto facile per l'Inter, tutto risolto già nei primi 45 minuti con il Parma che prova l'uscita dal basso dopo aver sfiorato la rete con Traoré. Arriva Sucic, ruba palla a Keita e fa 1-0. Raddoppio, calcio di rigore alla VAR con l'atterramento di Pio Esposito ad opera di Diego Carlos e terza rete in contropiede con Marcus Thuram. Christian Chivo non può essere che soddisfatto della prova dei suoi.
3: Io sono contento perché abbiamo fatto una partita seria. L'abbiamo trattata seria, questo mi fa piacere perché non è mai scontato dopo 3 settimane di sosta tornare nell'ultimo giorno, giovedì e venerdì, e preparare la partita contro Parma.
0: Momentaneamente in vetta alla classifica solitaria l'Inter, e Parma che invece con Gilardino dovrà lavorare tanto per conquistare quello che è il suo obiettivo, vale a dire la salvezza.
4: Sono più arrabbiato per il terzo gol preso, però ci sono stati anche tanti feedback positivi, ragazzi mi hanno dato grandissima disponibilità e anche stasera dovevamo aggrapparci ai principi che avevamo dentro la gara e sono stati bravi a farlo.
0: Milano, collaborazione tecnica Vincenzo Carbutti, Francesco Repice, GR1.
31: Prima vittoria in campionato per il Genoa, 2-1 contro la Fiorentina. Il programma di questa domenica: alle 12.30 Como-Roma, alle 15 Lazio-Monza e Lecce-Bologna, alle 18 Sassuolo-Milan, alle 20.45 Cagliari-Juventus. E passiamo ai motori, Formula 1 a Singapore con Verstappen protagonista.
5: È stato il sabato di Verstappen, senza dubbio. L'olandese ha vinto la sprint race e si è pure preso la pole per la gara vera a Singapore, pista dove prima di questo weekend non aveva mai vinto né fatto una pole. È stato anche il sabato di Antonelli, quarto nella sprint race, ha guadagnato 5 punti ancora su Russell, che ha sbattuto sotto la pioggia mentre era in testa. E complice la penalizzazione che l'inglese sconterà in gara, scattando dal fondo, con un ottimo quarto posto in qualifica si mette nelle condizioni di allungare ancora e avvicinare il titolo. Non è invece stato il sabato della Ferrari, o meglio, la sensazione è quella dell'occasione persa. Nella sprint Hamilton secondo e Leclerc terzo, ma soprattutto in qualifica. L'inglese era stato il più rapido in Q1 e Q2, ma ha sbagliato per 2 volte l'ultima chicane in Q3, fermandosi al terzo posto. Bravissimo invece Leclerc a migliorarsi tanto nel finale, chiudendo secondo ad appena 54 millesimi da Verstappen. La pole era alla portata, certo, ma la rossa c'è e in gara sarà battaglia. Manuel Codignoni, GR1.
31: MotoGP invece in Indonesia, in mattinata alle 9 ci sarà il Gran Premio, per adesso sorride Marc Marquez.
6: Il sabato indonesiano rischia di essere il momento chiave del mondiale, perché con Aprilia che ha dominato fino alle qualifiche e con Marc Marquez che doveva cercare di limitare i danni, alla fine è proprio il catalano a vincere e quindi guadagnare punti, anzi a riportarsi in testa al mondiale. La casa di Noale fa harakiri multipli a partire dalla prima curva. In 4 affiancati, Marc cattivo come ormai sempre dalla seconda fila, si tocca con Di Gianantonio, allarga, Bezzecchi alza la moto, cade e travolge Raul Fernandez. Fuori i primi 2 della griglia. Martin allora supera tutti di slancio e vola in testa con margine, ma a 5 tornate dal termine ha problemi di pressione alla gomma anteriore. Rallenta e fa passare Marquez per rientrare nei limiti, ma gestisce malissimo la situazione e viene staccato. Nella foga della rimonta va lungo 2 tornate dalla bandiera a scacchi. Marc vince su Ogura e Di Gianantonio. Martin quarto, cede la testa ridata e va a meno 4. Bezzecchi a meno 59 ha praticamente salutato i sogni di gloria ridata. Luca Cesaretti, GR1.
31: Chiudiamo col ciclismo. Alla Lombardia il trionfo del giovane francese Seix As, l'inviato.
7: A poco più di 20 anni, compiuti lo scorso 24 settembre, Paul Seixas conquista la prima classica monumento della carriera e lo fa contro i pronostici e contro avversari più quotati come il fresco campione d'Europa Renko Van Poel e il messicano Del Toro. Ma sul Civiglio, penultima salita di questa edizione del Giro di Lombardia, Seixas rompe l'indugi, attacco potente che non lascia alcuna possibilità agli avversari. Provano invano Mas e Ciccone, ma alla fine il francese fa risuonare la marsigliese sul lungo lago di Como. Secondo Mas, terzo Ciccone.
8: Podio in un monumento è sempre qualcosa di...

0: Da Como, Cristiano Piccinelli, GR1.
1: Con questo è tutto per lo sport, grazie per averci seguito e buonanotte.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Mezzanotte, 24 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Il traffico irregolare in autostrada, segnaliamo solo sulla 7 Milano-Genova code per il traffico intenso all'allacciamento tangenziale ovest di Milano in direzione di Genova. Per il resto abbiamo chiusure. Partiamo dalla 4 Brescia-Padova, entrata chiusa per lavori a Padova Ovest in direzione di Brescia fino alle 7 e sempre sulla Brescia-Padova, 4 Brescia-Padova, lavori quindi con uscita e entrata chiuse a Peschiera, sia in uscita da Padova che in entrata a Padova, questo fino a mezzogiorno. Anche sulla 13 lavori, tratto chiuso tra Altedo e Ferrara Sud in direzione di Padova fino alle 5. Sulla viabilità ordinaria segnaliamo traffico rallentato per un incidente sulla Statale 2 via Cassia, 3 km dopo l'incrocio Pavone in direzione della via Flaminia, e concludiamo con la statale 387 del Gerrei, traffico bloccato per un incidente 6 km e mezzo prima di Serdiana in entrambe le direzioni, e tratto chiuso per questo incidente tra incrocio Cagliari e incrocio Serdiana, di nuovo in entrambe.
2: Radio 1 Sport.

0: ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, di 12 morti e 309 feriti, il bilancio dell'attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh, la capitale saudita. Le vittime sono 4 arabi, 8 stranieri, tra cui un americano. I ribelli yemeniti hanno lanciato un missile balistico sullo scalo, dove il traffico aereo è stato sospeso. Attaccate anche l'altro importante scalo del paese, quello di Dammam, ad est dell'Arabia Saudita, neutralizzato un terzo missile. Nello stretto di Hormuz, intanto, esplosione su una super petroliera provocata da una mina per Teheran. Stavano navigando senza autorizzazione. Il presidente americano Trump ha avvertito Zelensky: l'Ucraina dovrebbe trovare un nuovo leader in grado di raggiungere un accordo, e lo accusa: crea problemi al mondo, faccia come vuole ma smetta di attaccare le raffinerie russe. Da Kiev replica il ministro degli esteri Sybiha: Zelensky ha il sostegno del suo popolo. La delegazione ucraina lascia in anticipo i colloqui di Miami. E l'Europa, come Kiev, critica l'accordo sul diesel tra Washington e Mosca, così il tycoon finanzia la guerra dello zar. Non è il momento di allentare la pressione, dicono da Bruxelles. Manifestazione in tutta Italia a sostegno della Palestina, nel pomeriggio cortei in diverse città, tra cui Roma, Milano, Napoli, Palermo, Genova, Torino. Si sono registrati momenti di tensione tra manifestanti e forze dell'ordine, bruciate le fotografie di Trump e Netanyahu. A Roma proseguono le indagini sulla banda della minicar dopo 6 aggressioni tra i quartieri di Monteverde e Testaccio. Al vaglio degli investigatori la denuncia del furto di un veicolo simile a quello segnalato dalle vittime. Restano intanto gravi le condizioni dell'attore Davide Jacopini, ricoverato in terapia intensiva dopo essere stato investito. Sport, calcio, la Serie A, vittoria per il Napoli 2-1 per il Genoa, 2-1 sulla Fiorentina, Inter 3-0 sul Parma e Napoli 3-0 con il Frosinone. Oggi Como Roma, Lazio Monza, Lecce Bologna, Sassuolo Milan e Cagliari Juventus. Formula 1, il Gran Premio di Singapore, Verstappen in pole position subito dopo Leclerc ed Hamilton sulle rosse. Ed era l'ultima notizia. Linea Serenotte Brasil con Max De Tomassi.

0: ore 2.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, gli 12 morti e 309 feriti. Il bilancio dell'attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh, la capitale saudita. Le vittime sono 4 arabi e 8 stranieri, tra cui un americano. I ribelli yemeniti hanno lanciato un missile balistico sullo scalo, dove il traffico aereo è stato sospeso. Attaccate anche l'altro importante aeroporto, quello di Dammam, ad est del paese, neutralizzato un terzo missile. Da Riyadh risponderemo con fermezza. Nello stretto di Hormuz, esplosione su una super petroliera provocata da una mina per Teheran, stava navigando senza autorizzazione. E la crisi di Medio Oriente scoppia nel giorno in cui Trump torna ad attaccare frontalmente Zelensky, il corrispondente. And I think it's time for
4: Ukraine to get a new president. È tempo che l'Ucraina si trovi un nuovo presidente. L'attacco di Trump a Zelensky arriva dopo che il leader di Kiev ha criticato la sospensione per 6 mesi delle sanzioni americane sulle forniture di gasolio russo ai mercati mondiali. Zelensky, insiste l'inquilino della Casa Bianca, avrebbe potuto risolvere questa crisi molte volte e ha scelto di non farlo. Gli avevamo detto, spiega, di non colpire le raffinerie russe perché avrebbe creato problemi a tutto il mondo, prosegue riferendosi al rincaro del diesel. Suggerisco, dice Trump, che gli ucraini scelgano un altro leader per fare un accordo. Il presidente americano è reduce da una telefonata venerdì con Putin, di cui aveva sintetizzato il risultato sui suoi social. Mosca fornirà subito oltre 300.000 tonnellate di diesel al mercato americano e globale, poi altre 4 milioni e mezzo di tonnellate nei mesi successivi. Nel post nessun riferimento all'invasione russa dell'Ucraina. Trump vi spiegava invece che prezzi più bassi dei carburanti per gli americani sono per lui una priorità e si era detto certo che l'intesa, unita al controllo sullo stretto di Hormuz, farà scendere rapidamente i prezzi al distributore. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: E la delegazione ucraina rientra da Miami in anticipo e incassa il sostegno dell'Europa. L'UE critica Washington per la sospensione temporanea delle sanzioni americane sul diesel, così Putin ha più soldi per la guerra. La condanna a morte è un attentato alla dignità umana, così Papa Leone XIV, che ricorda come il carcere può proteggere i cittadini senza negare ai colpevoli la possibilità di redimersi. Un monito che arriva mentre negli Stati Uniti è polemica per la decisione di trasmettere in diretta streaming la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood. Manifestazioni in tutta Italia a sostegno della Palestina, nel pomeriggio cortei in diverse città tra cui Roma, Milano, Napoli, Palermo e Genova. A Torino si sono registrati momenti di tensione tra manifestanti e forze dell'ordine, bruciate le fotografie di Trump e Netanyahu. È stato convinto ad arrendersi poco fa l'uomo che da ieri pomeriggio a Scanzo Rosciate in provincia di Bergamo ha minacciato di suicidarsi, armato di pistola, e si è barricato in casa. Dopo una lunga trattativa con uno specialista dei carabinieri è stato accompagnato in ospedale. Si tratta di un artigiano di 58 anni. L'allarme era stato dato dall'ex moglie, che al telefono aveva sentito l'uomo in stato confusionale. Il maltempo che ha colpito il sud Italia, decine le frane, gli smottamenti, in particolare in Campania, Calabria, Sicilia e Puglia, in Salento, in vigore ancora oggi, l'allerta arancione.
5: Molti danni anche a Bari, dove si sono allagati la cripta della Basilica di San Nicola e diversi sottopassaggi.
6: Come sono passato, sono rimasto impantanato, dopodiché ha continuato a piovere, ad accumularsi acqua.
5: La situazione è più difficile in Sicilia, dove sono ancora in codice rosso 2 dei 25 feriti provocati dalle trombe d'aria che si sono abbattute sul Trapanese, mentre 11 famiglie sono state sfollate. A Lipari invece si è lavorato per rimuovere dalle strade i detriti provocati dall'esondazione